Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Dammi più tempo per me, perché non lo so fare. Dimmi che cosa fai te quando tutto ti va male. Spavento le mie paure, anche se ora non ci sei e non conosco altre cure.

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente. Tu cartolina di felicità, tu nostalgia e mezza verità, che poi da solo tu non ci sai stare, ma che ti rimane.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: dormire, poi non te lo chiedo più.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui e annuvolamenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Business dazi Taiwan, Trump verso Pechino per il vertice con il presidente cinese Xi Jinping. Al centro dei colloqui anche l'Iran, sempre aperta l'opzione di una ripresa dell'offensiva. Altavirus, 3 vittime, in tutto 9 casi accertati, 2 sospetti. L'OMS aumenteranno, ma non c'è il pericolo di epidemia. Il ministro Schillaci ribadisce: nel nostro paese rischio molto basso, siamo preparati. L'omicidio di Taranto, confessa il ragazzo che ha coltellato il bracciante originario del Mali. La procuratrice Pontassuglia lancia l'allarme razzismo e baby gang. È stata una caccia all'uomo, serve un cambio culturale. Coppa Italia, stasera la finale, l'Inter per la doppietta, la Lazio ci crede. Il calendario del campionato è un caos, derby di Roma spostato dalla prefettura, la Lega A annuncia ricorso. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Il presidente americano Trump dunque in volo verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in cui incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. In agenda il prolungamento della tregua sui dazi, l'Iran, ma soprattutto gli affari.
3: Il cuore della missione, il business, come indica anche la nutrita presenza di amministratori delegati dei colossi americani nella delegazione. Donald Trump intende chiedere alla Cina di aprirsi alle imprese statunitensi e prima di decollare si dice certo che sarà un viaggio straordinario. Xi e Trump parleranno anche di Iran, ma il presidente americano nega di aver bisogno dell'aiuto cinese sul dossier. Eppure la speranza della Casa Bianca è che il bisogno della Cina, del greggio iraniano, di cui è principale acquirente, la convinca a premere sull'Iran affinché ammorbidisca la posizione nei negoziati per porre fine alla guerra. Non è detto che la leva funzioni. Lo stretto di Hormuz resta chiuso alla navigazione dagli iraniani, ma non così per le petroliere legate alla Cina. Altre 6 sono passate nelle ultime ore. E così Trump non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva militare sull'Iran, ipotesi cui Teheran reagisce in maniera lapidaria. Se tornerete ad attaccarci, arricchiremo l'uranio al 90%, ossia la soglia per produrre armi nucleari. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E poi c'è l'altro fronte della guerra medio orientale, Israele e Hezbollah, qui nessuna tregua, raid anche ieri nel sud del Libano, 13 vittime, tra queste ci sono anche 2 soccorritori e un bambino. Secondo Save the Children, in Libano ogni giorno vengono uccisi o feriti 4 minori. Da Israele la notizia: abbiamo eliminato 15 miliziani di Hezbollah. La crisi politica in Gran Bretagna, nel giorno del discorso di Re Carlo a Westminster che apre la sessione parlamentare, continua la rivolta nel Labour contro il primo ministro Starmer. Nelle ultime ore si è dimesso anche il sottosegretario per l'innovazione sanitaria, Zubin Ahmed. Prima di lui altri componenti dell'esecutivo avevano lasciato il governo in seguito alla disfatta alle elezioni amministrative. Starmer resiste, ma è sempre più in bilico. Per 88 deputati laburisti dovrebbe dimettersi, 100 sono invece schierati con lui. Parliamo di antivirus, altri 2 casi sospetti in Italia, una donna argentina ricoverata a Messina con una polmonite e un britannico ora all'ospedale Sacco di Milano. Proseguono intanto i controlli per le 4 persone che erano sul volo della passeggera olandese deceduta per l'infezione.
4: Il conto delle vittime dal 2 maggio è fermo a 3, comprese nei 9 casi accertati, ai quali se ne aggiungono 2 sospetti. Casi destinati ad aumentare, ammette l'OMS, che però rassicura nessun rischio di epidemia. Sulla stessa linea il ministro della Salute Schillaci, intervistato stamattina su Repubblica. Per l'Italia, dice, il rischio è molto basso, ma noi siamo preparati. E infatti proseguono lungo lo stivale i controlli per le 4 persone che erano sul volo della donna olandese, moglie della prima vittima, deceduta anche lei per l'infezione. A Messina, da ieri, è in isolamento una donna argentina che nulla ha a che fare con la crociera. Atterrata da Buenos Aires, è stata ricoverata per una polmonite. I suoi test ematici saranno oggi inviati allo Spallanzani, insieme a quelli del 25enne calabrese in isolamento da sabato, al momento asintomatico, come il turista britannico rintracciato a Milano e subito portato all'ospedale Sacco, in isolamento, per effettuare i test. Lui, che prima di essere individuato ha visitato Roma, Firenze e Venezia, si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg, quello su cui era salita la donna olandese, poi deceduta nella città africana. Paola Guarnieri, GR1.
2: E di sanità ha parlato ieri anche Mattarella. Quella pubblica non è negoziabile, è un principio scolpito nella Costituzione, nonché la spina dorsale

0: dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
1: Siamo alla politica, oggi alle 16.30 a Palazzo Madama Giorgia Meloni risponderà alle domande nel Premier Time.
2: Torna in Senato per il Premier Question Time dopo un anno Giorgia Meloni. In quell'occasione il dibattito si concentrò sui temi esteri, la crisi in Ucraina, le spese per la difesa e i dazi americani. Stavolta le opposizioni batteranno soprattutto sull'economia e dunque inflazione e caro carburanti saranno fra le domande. La Presidente del Consiglio ribadirà l'impegno del governo al fianco di famiglie e imprese e fra gli altri l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. Poi crescita e salari fra i temi sollevati, priorità insieme alla sanità che Giorgia Meloni ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale. E in Senato la Premier potrebbe tornare a difendere la riforma del premierato, mentre va avanti la proposta di un tavolo di confronto con le opposizioni sul testo elettorale per arrivare a una nuova legge prima delle prossime consultazioni, con l'obiettivo, più volte dichiarato dalla Presidente del Consiglio, di dare al Paese stabilità e governabilità. Federica Ionta, GR1.
1: E Giorgia Meloni con un telegrafico grazie Edi riposta alle parole del premier albanese Edi Rama, che blocca le polemiche sulla durata dell'accordo Italia-Albania, sottolineando che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Chiarimento giunto dopo che il ministro degli esteri di Tirana aveva detto: l'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo, che di 5 anni saremo già membri dell'Unione Europea. Sui centri interviene anche il ministro dell'interno Piantedosi, che assicura presto andranno a regime. E di questo, oltre che di fine vita e legge elettorale, discutono i partiti.
3: Un metodo per sapere chi ha vinto e chi governa. Questo è il fine della riforma elettorale per la maggioranza, disposta a trattare sul resto con le opposizioni. Ma niente più giochi di palazzo, spiega Donzelli da Fratelli d'Italia, che attacca sul superbonus. Elisabetta Gardini.
4: Il superbonus presenta il conto, altri 4 miliardi di frodi, un buco totale da 174 miliardi. Misura concepita male e gestita peggio da Conte e dal PD.
3: Trattiamo sulla legge elettorale, dice Lupino e Moderati, oppure il no è pretestuoso, rilancia Forza Italia, dove Marina Berlusconi nega contatti con il PD e nega manovre per fare nuove alleanze. Ma dalle opposizioni arriva un rifiuto senza appello. PD pronto a trattare quando si parlerà di salari. Per i 5 Stelle cercano un metodo per vincere le elezioni. Da AVS veto su premio e premierato. Trattative e interlocuzioni invece ci sono sulla legge sul fine vita, che andrà in aula a giugno. Sui centri migranti in Albania nessun passo indietro, ribadisce Fratelli d'Italia dopo le smentite di Tirana. Il progetto, replicano le opposizioni, rimane comunque fallimentare. La pentastellata, Vittoria Baldino.
5: Hanno buttato 1 miliardo in centri in Albania che sono ormai un conclamato fallimento, miliardi in armi. Giorgetti ha gestito in maniera disastrosa il superbonus.
3: Vasco Pirri, GR1.
1: Lo sentivate, ammontano più di 4 miliardi i crediti per il superbonus bloccati dal fisco per irregolarità o per pericolo di frodi. Praticamente 1 euro su 3 dei crediti per le spese del 2025 è stato bloccato dai controlli, secondo i dati riportati dal Sole 24 Ore. Ma soprattutto il costo finale dell'agevolazione per le casse dello Stato ha quasi raggiunto l'intera dotazione del PNRR assegnata al nostro Paese. 174 miliardi di euro di spesa pubblica su 194 di fondi europei. Parliamo ora della crisi Electrolux. Il governo ha convocato azienda, sindacati e regioni il 25 maggio. L'annuncio dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda, con 1700 esuberi in Italia su 4500 addetti. In studio come c'è Paola Nania.
6: Le voci più preoccupate sono quelle degli operai in presidio davanti allo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, stabilimento che nei piani della multinazionale svedese verrà chiuso nonostante tutti gli obiettivi produttivi siano stati raggiunti. Sono 170 persone che rischiano il posto di lavoro. Allora ascoltiamo alcune delle loro voci raccolte da Gabriele Bonfiglioli della TGR.
7: Sto 33 anni ormai che lavoro qui e quindi ci ho passato, diciamo, tutta la mia vita.
8: Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, per cui da passare in 2 settimane da questo risultato alla chiusura lo trovo proprio vergognoso.
9: Noi lotteremo fino alla fine con ogni strumento a disposizione in ogni sede.
6: Un'emergenza insieme agli altri esuberi, sono 1700 in tutto che toccheranno i molti stabilimenti italiani che producono elettrodomestici. Parliamo di Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Un piano inaccettabile per i sindacati.

0: Sindacati metalmeccanici che sono in stato di agitazione permanente anche per il ministro e il ministero delle imprese del Made in Italy, che ha convocato il tavolo il 25 maggio. Sentiamo la ministra del lavoro Calderone.
1: Sonderemo tutte le possibilità, non ne lasceremo di intentate, siamo consapevoli del fatto che stiamo parlando di 1700 posti di lavoro. Da parte nostra certamente ci sarà il massimo impegno.
2: Alle 8:11 minuti su Rai Radio 1, la visita di Trump in Cina. Il capo della Casa Bianca è in volo verso Pechino, incontrerà il presidente Xi Jinping, parleranno anche di Iran. La corrispondente.
3: Non credo che abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo dice Donald Trump prima di partire per Pechino, dove ammette che parlerà a lungo con il presidente Xi Jinping della guerra contro Teheran, ma soprattutto di altri argomenti. Al centro del vertice ci saranno il commercio con i dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan. Trump si dice ottimista, assicura che Xi Jinping sarà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno, ma in primo piano resta il conflitto in Medio Oriente. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea il presidente. Se non faranno la cosa giusta, finiremo il lavoro. O stringono un accordo o verranno decimati. In un modo o nell'altro, vinciamo noi. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E questi sono costi di guerra, ma ci sono anche i costi legati al caro energia. Qui si parla dello stretto di Hormuz, dove il traffico mercantile resta fermo, ma non per le petroliere della Cina, alleata di Teheran. Almeno 6 quelle transitate ieri, riconducibili ad aziende di Pechino. Secondo indiscrezioni, il segretario di Stato americano Rubio e l'omologo cinese Wang Yi avrebbero concordato ad aprile di non permettere pedaggio Hormuz, come invece vuole l'Iran, che intanto torna a minacciare. Se nuovamente attaccati, dicono, arricchiremo l'uranio al 90%, ossia la soglia per produrre armi nucleari. E non c'è nessuna tregua invece sull'altro fronte di questo conflitto medio orientale, quello tra Israele e Hezbollah. In Libano proseguono infatti i raid, tra le ultime vittime l'ennesimo bambino. La corrispondente da Gerusalemme.
4: È un fronte di guerra quello tra Israele ed Hezbollah, che vive giornate drammatiche. Anche ieri oltre 10 persone sono rimaste uccise. Gli attacchi incrociati si susseguono. Israele continua ad emettere ordini di evacuazione per villaggi nel sud, mentre Hezbollah continua a lanciare droni contro le forze israeliane non solo nel sud del Libano ma anche oltre confine. In mezzo ci sono i civili, tra loro molti sono bambini. Secondo quanto ha denunciato Save the Children, da quando è entrata in vigore la tregua, di fatto violata da entrambe le parti quotidianamente, oltre 4 bambini al giorno sono rimasti o uccisi o feriti. I militari israeliani hanno operato per giorni a ridosso del fiume Litani, che rappresenta sempre più una sorta di confine oltre il quale Israele vuole siano ricacciati tutti i miliziani di Hezbollah per non minacciare più le comunità del nord di Israele. Israele intanto si prepara a dare vita a un processo unico nella sua storia, quello che vedrà giudicati da un tribunale militare i quasi 300 terroristi di Hamas che si sono resi responsabili delle atrocità del 7 di ottobre 3 anni fa e che per questo rischiano la pena di morte. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: In Gran Bretagna, ora, dove continua la rivolta nel partito laburista contro il premier Starmer, anche nel giorno dell'intervento del re in Parlamento. La corrispondente.
5: Stamattina Carlo III, sovrano e capo di Stato, accanto al primo ministro Starmer, leggerà a Westminster il tradizionale discorso del re che apre la sessione parlamentare. Cerimonia solenne, carrozze, cavalli, il rito, che cade in un momento drammatico per la maggioranza di governo, sfiancata da giorni di lotta interna con i deputati che si schierano pro o contro Starmer, che un pezzo di partito vuole cacciare a colpi di dimissioni di ministri, raccolte di firme, laceranti rivelazioni. Tra gli aspiranti premier, il sindaco di Manchester Burnham, il ministro dell'energia Miliband, quello della sanità Streeting. È stato lui, tra gli altri, a organizzare la slavina che rischia di decapitare partito e governo dopo appena 22 mesi dalla nascita dell'esecutivo. Oggi con Starmer si parleranno. Streeting, ala bleriana del partito, vuole subito la sfida per la leadership. Burnham, candidato della sinistra, ha bisogno di più tempo, deve prima farsi eleggere in Parlamento. Starmer, che nel Labour è il punto di mediazione tra le correnti, lotterà fino alla fine per restare al suo posto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Alle 8:15 minuti su Rai Radio 1 la cronaca, il caso Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una valutazione psicologica, i suoi legali la integreranno ad altre perizie con l'intento di controbattere alle accuse della procura di Pavia basate anche su diverse intercettazioni del 38enne in auto.
6: La voce è bassissima. Andrea Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui. Tra le consulenze chieste dai legali c'è anche quella sugli audio dei suoi soliloqui. Dalla capitale inizia il contrattacco della difesa, che con gli esperti nominati lavora per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contrastare tutte le accuse al 38enne, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come un soggetto ambivalente, incline alla menzogna. La legale Angela Taccia:
7: fino ad oggi non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
6: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
8: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
6: Elena Baiocco, GR1.
2: Vittima di una caccia all'uomo casuale, così è morto il bracciante 35enne del Mali a Taranto, assalito e accoltellato da una baby gang. La confessione del delitto è arrivata da un 15enne fermato con altri 4 giovanissimi. Cresce l'allarme in città, rilanciato anche dalla procuratrice Eugenia Pontassuglia.
9: Ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
10: È la procuratrice di Taranto, Eugenia Pontassuglia, a fare il punto in un'inchiesta chiusa dopo poche ore. È stata una caccia all'uomo, la vittima scelta a caso. Sacco Bakary viene preso di mira dal gruppo quando arriva con la sua bici per poi, come fa ogni giorno, prendere il treno per andare a lavorare nei campi. Viene accerchiato, spintonato, preso a calci e pugni, poi colpito con un'arma da taglio. L'uomo tenta di fuggire, cerca riparo in un bar, ma viene inseguito, colpito ancora e finito. Uno dei 5 fermati, 15 anni, ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello. Omicidio aggravato, l'accusa nei loro confronti. Una tragedia che fa scattare l'allarme. Ancora la procuratrice di Taranto:
9: queste situazioni si stanno moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Dobbiamo cambiare la cultura.
10: Bruno Sokolovic, GR1.
2: E c'è un'altra vittima a Prato di aggressione da parte di giovani. Un 23enne accoltellato a Prato lunedì notte e ricoverato in gravi condizioni. Aveva difeso la sua datrice di lavoro dopo la chiusura del ristorante in cui serviva i tavoli dalle molestie e da un tentativo di rapina. Gli assalitori, un 16enne e un 26enne, sono stati arrestati. Sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. È diventato un caso, e non solo sportivo, il derby di Roma, spostato per ragioni di sicurezza a lunedì sera.
11: Doveva essere un mezzogiorno di fuoco, con le partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions calendarizzate domenica alle 12:30. Si è trasformato invece in un duello rusticano tra la Lega Calcio e il prefetto di Roma, che ha disposto lo spostamento del derby della capitale a lunedì sera. Il motivo, prevedibile da mesi a dire il vero, le concomitanti finali degli internazionali d'Italia al Foro Italico, dove peraltro è probabile proprio domenica pomeriggio la presenza del presidente della Repubblica Mattarella. Dura la reazione dell'assemblea dei club di Serie A di fronte alla prospettiva poco allettante di dover far scivolare a lunedì sera anche le altre 4 partite che devono essere giocate in contemporanea per garantire la regolarità, ovvero Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. In un comunicato la Lega Calcio parla di incomprensibile contraddizione con la prassi consolidata in questi anni di non far disputare la stracittadina in notturna e annuncia un clamoroso ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, la cui decisione non dovrebbe in ogni caso arrivare prima di domani. Il pasticciaccio è servito nel piatto, oltre alla patata bollente ballano tanti milioni per le squadre in lotta per un posto Champions, l'immagine anche internazionale del nostro sport e soprattutto la sicurezza di tifosi appassionati. Guido Ardone, GR1.
2: E da Roma andiamo ora a Reggio Emilia, dove tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità cresce l'attesa per l'arrivo di Kate Middleton.
12: Bene, bene, secondo me è una persona che merita perciò.
13: Il signor Gianni è lo storico edicolante di Piazza Prampolini, nel cuore di Reggio Emilia. Però alle 12 dovrà chiudere per qualche ora, è attesa la principessa del Galles.
14: È attesa qua, davanti al municipio, farà un'apparizione pubblica proprio qua davanti.
15: Ma che atmosfera c'è in città per questo evento?
14: L'atmosfera c'è, la gente è attiva, siamo molto contenti.
16: Una bella area di attesa, poi vediamo anche turisti stranieri, molti giornalisti. Speriamo che sia un evento che porti del bene alla città.
13: Nel centro molte strade chiuse, misure di sicurezza imponenti, curiosità da parte dei cittadini, ma oltre alla mondanità, in questi due giorni Kate visiterà i centri educativi di eccellenza, noti in tutto il mondo.
17: Finalmente conosceranno Reggio Emilia anche per il Reggio Emilia Approach.
15: Come lo spiegherebbe a chi non lo conosce?
18: È il metodo dove si cerca di mettere il bambino al centro di tutto, lo si concepisce come un essere comunque pensante. L'hanno usato su di me.
15: E ha funzionato?
18: Sì, dai, sì, sì.
13: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Il cinema Jane Fonda e Gong Li hanno dichiarato aperto il 79esimo Festival di Cannes, centro della serata la consegna della Palma d'Onore al regista Peter Jackson.
19: Theodora e Oclo che intonano Get Back, omaggio a Peter Jackson e al suo meraviglioso film sui Beatles, uno dei momenti che hanno aperto Cannes 79 con la palma d'onore al creatore della saga del Signore degli Anelli. Nella mia vita c'è stato un prima e un dopo, non sono l'unico al quale Jackson ha cambiato tutto, dice Elijah Wood, Frodo, prima di premiare un Jackson emozionatissimo. Non pensavo avrei mai vinto una palma con i miei film, dice, e stamattina incontrerà il pubblico per una masterclass. A dichiarare aperto il festival è Jane Fonda, combattiva come sempre. Il cinema è un atto di resistenza perché raccontiamo storie che ci avvicinano, dice, ad una platea di cineasti dal mondo e ad un festival che parla mille lingue. Oggi in concorso il francese La vita di una donna, con Lea Drucker, e il giapponese Nagi Notz. E stanotte romperanno i motori di Fast and Furious e di Top Gun. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Dal cinema alla musica, ieri sera la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, edizione numero 70, a Vienna, in rappresentanza dell'Italia, Salda Vinci, che ha già conquistato il pubblico dell'evento musicale più seguito al mondo.
20: L'eternità è dentro una parola.
21: È il boato del pubblico di Vienna per la coreografia ad effetto di Per sempre sì, quando l'abito da sposa della ballerina Francesca Tocca si apre e si trasforma in una bandiera italiana. Salda Vinci è il cantante che più va a nozze con Eurovision.
22: Che bella sensazione, grazie, grazie veramente a tutti voi. Tutti cantavano la mia canzone, quindi sono veramente contento. Perché in questa semifinale già il cuore andava a 100 all'ora.
21: Oltre all'Italia già qualificata in qualità di membro fondatore di Eurovision, gli altri paesi che accedono alla finale di sabato 16 maggio sono Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, la cui partecipazione è oggetto di contestazione anche in questi giorni a Vienna nei cortei per la Palestina. Delusione, San Marino non passa infatti il turno, l'italiana Senit in gara in coppia con Boy George. Conosceremo gli altri 10 finalisti domani sera sempre su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi. Ed Elettra, Lamborghini, Timiso Ara Pinto, GR1.
23: Rai, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
24: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano l'apertura alla minaccia nucleare dell'Iran, ma anche all'antivirus con i timori di contagi, titoli anche per la legge elettorale. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump da Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale Hormuz. I nostri conti non tornano, la politica parla d'altro. È il rapporto debito-PIL di Carlo Verdelli. Torniamo invece a leggere petrolio a $108, appunto sulle trattative che sono per Hormuz, inflazione al 3,8%, il costo della guerra per gli Stati Uniti. America-Cina, il vertice e le paure di Taiwan è l'editoriale a firma di Guido Santavecchi, mentre a certo pagina si parla del lantavirus, controlli e nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su due casi a Milano e Messina. Gli esami inviati allo Spallanzani, l'OMS, 10 malati accertati, Parigi, non si sa se il ceppo è mutato. E ancora andiamo a leggere. Ma il Covid ci ha insegnato a difenderci. Prime riflessioni, la penna è quella di Paolo Giordano e di Alessandro Vespignani. Ancora di spallo, la molestano, un collega interviene e lo accoltellano. È grave, due i fermi. Il caffè di Massimo Gravellini contro lo spirito del tempo, che racconta rispetto a questa ultima notizia di cronaca dell'accoltellamento, si lega ricordando il caso del ragazzo che è stato l'universitario milanese che ha perso l'uso delle gambe dopo essere stato accoltellato in un gruppo di ragazzi per pochi spiccioli e ha scritto una lettera dove invita praticamente al rispetto dell'altro e naturalmente di se stessi dopo questo dramma. La Repubblica, la minaccia nucleare dell'Iran, se riparte la guerra lavoreremo l'atomica, Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici ma non abbiamo bisogno di loro. La scure dell'Unione Europea sulla Biennale, anche Salvini sotto accusa, scrive Claudio Tito e poi Luigi Manconi firma che fallimento la cultura di destra. Ancora sul virus, quarantena a Milano, il caso del paziente inglese. Mattarella difende la sanità pubblica, non è negoziabile, eroi gli infermieri. E poi in Gran Bretagna raffica di dimissioni del governo, Starmer in bilico, ma vado avanti. E ancora la rabbia dell'operaia dell'Electrolux dell'Electrolux spremuti e buttati. Il reportage di Francesco Manacorda. La Stampa, Iran, minaccia nucleare, Xi, Trump, prova di forza, Teheran si è attaccati uranio al 90%, il tycoon nel Golfo non ci serve l'aiuto cinese. L'analisi a firma di Natali Tocci, perché Pechino finirà per imporsi, e poi Caterina Soffici titola Starmer al capoligno fuga dal governo. Geopolitica, il nuovo ordine del disordine, ne parla Gabriele Segre. Bassa CPR italiani, Meloni irritata dietro fronte di Rama. E ancora la crisi Electrolux, il morbo che frena l'industria italiana. Il dibattito, legge elettorale, muro contro muro e ancora dietro i leader, nulla, il nulla, così si muove la politica, scrive Marco Follini. Anche qui abbiamo una rubrica, quella di Mattia Feltri, dal titolo Buongiorno, gli altri figli di Dio, che riguarda una vicenda che andremo a approfondire più avanti, che è il carcere duro per Alfredo Cospito. Andiamo su Avvenire, centri a scadere. Il ministro degli esteri albanese, l'intesa con Roma non sarà rinnovata. Rama corregge da Gaza, gli studenti universitari arrivano in Italia, vogliamo studiare per ricostruire. L'editoriale Marco Ferrando titola Il conto salato delle incertezze, danni lungo la crisi economica, e poi l'altro editoriale di Riccardo Redaelli, La guerra blinda i Pasdaran, la partita di potere dentro l'Iran. Di spalla, Atlante affettivo, la scuola deve essere una casa e non un carcere, ancora quell'invisibile motore di cambiamento, un approfondimento che riguarda le donne di Cinzia Arena. E norma sul fine vita in aula senza intesa per farla vivere, il vuoto, il testo delle opposizioni, Forza Italia cerca una mediazione sul suicidio assistito, andremo a leggere proprio l'articolo di Avvenire più avanti. Il Sole 24 Ore, l'Unione a meta, paghi per i contenuti. E ancora, la disciplina italiana, la legge rispetta il diritto dell'Unione sul copyright, libertà d'impresa, scrive Marco Bassini. Pentagono, i costi della guerra all'Iran saliti a 29 miliardi di dollari, il conflitto in Medio Oriente. E ancora, Cisgiordania, la resistenza dei Nassar, c'è carte ottomane contro Israele, famiglia assediata, ne scrive Roberto Bongiorni. Di spalla, l'inflazione USA sfiora il 4%, spinta del balzo alla benzina. E poi si ricorda la situazione inglese rivolta a costarmi via i quattro sottosegretari, Labour in crisi. Anche qui in prima pagina richiamo per gli esuberi Electrolux, tavolo Mimite il 25 maggio. Ultimo titolo, aliquote IRPEF e assegno unico vincono la corsa all'inflazione. E poi segnaliamo l'intervento della ministra Calderone, ministra del lavoro e delle politiche sociali, e Calderone sul salario giusto e il decreto 1 maggio. Questo andremo a leggere anche tra poco. Il giornale Conte, lo sfasciaconti, frode e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il superbonus al paese. L'editoriale di oggi, un vaccino contro la paura di Tommaso Cerno, e riguarda quello che riguarda l'antivirus e quello che è stato l'esperienza del Covid. Centropagina, pronto il soccorso islamico per liberare l'imam in cella, l'associazione di Annun per Al-Bustanti. E poi Focus Esteri, missione in Cina di Trump Taxi, solo noi capaci di recuperare l'uranio in Iran. E andiamo a leggere invece un'altra cosa, il titolo di apertura del Messaggero: il caso Derby si poteva evitare, calcio e sicurezza, intervista al ministro dell'interno. Andiamo a leggere qualche passaggio. E ancora Trump sì, il dialogo che serve al mondo, firma Romano Prodi, l'editoriale di oggi sul summit USA-Cina. Altro titolo: quartieri Roma pronta per le Olimpiadi 2036, città dell'innovazione, il sindaco decise a collaborare con governo e CONI. E poi industria, cresce la produzione, il trimestre per l'italiano a più 0,2%. Il governatore Panetta alla presidente del consiglio della BRI. E poi dopo l'analisi di Angelo De Mattia, UE troppe regole, poca politica. Il Dubbio, l'audio del soliloquio che incastra Sempio, incomprensibile, è l'ennesimo titolo oggi in prima pagina sul caso Carlasco, che abbiamo in qualche modo saltato perché diciamo ne basta leggere uno. Minimizzare gli indizi sfavorevoli a Stasi, la via stretta dei PM Carabinieri, e appunto con questo chiudiamo la pagina Carlasco, invece per concentrarti a quelli che sono i titoli che riguardano la politica economica interna e naturalmente anche quella estera. Antigono, il potere che oggi sfida il diritto, altro titolo, e poi una costituzione dell'Unione contro gli attacchi di Trump e Putin. Domani, affari e big tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran. E ancora Gigi Riva titola: tra coloni e impiccagioni, nuovi abissi di Netanyahu, la legge sulla pena di morte. Altro editoriale, Gianfranco Pasquino, più riformista o radicale, il futuro del PD, dibattito sul partito. E poi stop all'accordo sui CPR e l'Albania, spaventa Meloni. Il Fatto Quotidiano, tradizionale appuntamento quotidiano con il direttore Travaglio, l'onorevole Sempio, che è qui il caso Carlasco. A centropagina, fotonotizia, Meloni scopre il sud per salvarsi alle urne, cabina di regia, la batosta al referendum, il nulla di fatto di Sbarra. Il Foglio, Giuliano Ferrara, dannarsi sulla legge elettorale, ma che pro, mentre l'Europa si italianizza, a sorpresa l'Italia dimostra pesi e contrappesi adeguati. Ancora l'intervento del direttore Cerasa, la Carlasco dei finti garantisti. Per non soffocare gli Emirati fanno da soli con Teheran, per quanto riguarda la vicenda dello stretto di Hormuz, che qui viene detto stretti da Hormuz. E poi di spalla Veltroni da Bonaccini, Prodi dal Del Rio, il PD comunica con Schlein attraverso quelle presenze illustri, vorrei ma non posso. E si ricorda anche oggi del Salone del Libro. Insieme al Salone andremo a leggere qualche cosa che ha scritto Annalisa Benini più avanti. E finiamo con il Manifesto, tradizionale foto di copertina, fotonotizia. Abbiamo Starmer in primo piano, finale di partito, dimissione a raffica nel governo. Starmer, dopo la mazzata delle elezioni locali, il suo tentativo di andare avanti comunque, ma mezzo Labour ha già mollato il premier. Dopo 2 anni di scelte impopolari, la lotta per la successione è partita ed è fratricida. Altro titolo: migranti, tramonta il modello albanio, e poi patto europeo, autogol di Meloni, legge elettorale, l'opposizione non si siede al tavolo. E dunque adesso andiamo con gli approfondimenti, e lo facciamo con l'intervento oggi in Senato della Premier Meloni. Vediamo un po' qualche anticipazione che ci propone il Corriere della Sera con Marco Galluzzo. Probabilmente la risposta più facile sarà quella sulla crisi di Hormuz. Meloni ribadirà che l'Italia è pronta a partecipare a una missione internazionale con almeno 2 navi cacciamine, ma solo quando la guerra sarà finita e se la missione avrà un contesto internazionale al solo fine di garantire la libera e sicura circolazione dello stretto. Ma nel prime time di oggi al Senato sarà anche il primo dopo la sconfitta del referendum. A giudicare dalla lunga lista di domande, le opposizioni martelleranno la Premier con interrogativi multipli su tutti i nodi risolti, non solo di politica estera, dal caro speso alle bollette, dalle crisi industriali alla crescita del PIL sempre più asfittica, dalla mancata uscita della procedura di infrazione europea ai programmi di riforme dell'ultimo anno di governo, su cui poco si conosce se non per il dibattito sulla legge elettorale. Sarà anche uno scontro di narrazioni. Per il PD come per i 5 Stelle le domande serviranno a rimarcare il presunto bilancio fallimentare dell'azione di governo, che si è concentrato su politiche di austerity e non di investimenti. Per Meloni invece vanno i dati di una disoccupazione che è calata in diversi punti da quando si è insediata, i numeri dei contratti a tempo indeterminato che sono aumentati rispetto a quelli precari, i conti a posto a dispetto delle crisi internazionali e dei loro effetti sul sistema paese, a differenza del deficit superiore all'8% che ha ereditato il precedente governo quando ha giurato al Quirinale il 22 ottobre 2022. I temi di scontro saranno tanti: se per le opposizioni varranno i dati sull'erosione del potere d'acquisto dei salari e pensioni o le cifre su una pressione fiscale che non è diminuita, Per Meloni varranno gli interventi diversi realizzati dal suo governo sul cuneo fiscale, senza i quali la tenuta dei salari sarebbe ancora stata inferiore, o i dati positivi sul recupero dell'evasione fiscale, le misure a sostegno dell'occupazione nelle zone ZES, ovvero gli incentivi fiscali come il credito d'imposta per investimenti e le procedure amministrative semplificate per attrarre nuove attività, reiterati o allargati nel perimetro di applicazione. E più avanti leggiamo: il PD chiederà se il governo intenda promuovere di concerto con i paesi che hanno già manifestato analoga volontà, a partire dalla Germania, il superamento del diritto di veto in sede europea nei settori strategici quale condizione per dotare l'Unione di una capacità decisionale. E ancora più avanti: di sicuro la Premier verrà chiesto di dettagliare un programma che affronti tutti i gap in materia di energia del mercato italiano, che da anni sconta prezzi più alti di tanti alleati europei, continuando a rendere meno competitivo il nostro paese. Passiamo alle conclusioni. Oggi le commissioni esteri e difesa delle due Camere audiranno, in realtà stanno già in audizione, il vice premier e ministro degli esteri italiani e ministro della difesa Crosetto sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione sullo stretto di Hormuz. Così Marco Galluzzo sul Corriere della Sera. Adesso parliamo di legge elettorale, che tiene banco nel dibattito naturalmente tra i partiti. Lo prendiamo un articolo di Emilia Patta sul Sole 24 Ore. Noi non trattiamo, ci occupiamo di salari e dei problemi degli italiani, non dei problemi interni alla maggioranza. Nel pomeriggio in Senato il capogruppo Dem Boccia è più che tranchant sulla proposta di aprire un tavolo di confronto sulla legge elettorale avanzata dal centrodestra dopo il vertice di lunedì a Palazzo Chigi. Il ragionamento, dopo i primi contatti telefonici avviati dai capogruppo di maggioranza, è presto fatto. I partiti di governo sono divisi tra loro su vari punti del testo base all'esame della prima commissione della Camera: entità e modo di attribuzione del premio di maggioranza, eventuali ballottaggi e preferenze. E non saremo certo noi a togliere loro le castagne dal fuoco. Una linea, quella del niente, che agli occhi della segretaria PD Schlein ha peraltro il pregio di tenere assieme tutto il campo largo, dal Movimento 5 Stelle, la sede per discutere, e quella della Commissione Affari Costituzionali. A Italia Viva non parteciperemo ad alcun tavolo. Come prevedibile, la palla ritorna tutta nel campo del centrodestra, dunque, e ora la priorità è evitare possibili bocciature preventive da parte della Corte Costituzionale. La prima e più grande criticità riguarda l'entità del premio, come hanno ricordato proprio ieri in audizione gli esperti Roberto Dalimonte e Stefano Ceccante, con l'attribuzione tramite listoni fissi di 70 deputati e 35 senatori. Una modalità voluta dalla Lega per compensare la perdita dei collegi uninominali del Rosatellum. E ancora, a determinare condizioni si rischia di superare la soglia costituzionale del 55%, in presenza di una soglia certificata come costituzionale sarebbe decisamente preferibile assestarsi lì. È il consiglio di Ceccanti che propone anche la soluzione dei collegi uninominali proporzionali per la scelta dei parlamentari. Dalimonte suggerisce, se proprio non si vuole rinunciare a listoni, di abbassare il tetto da 230 a 220 deputati, compresi gli eletti in Trentino Alto Adige e Val d'Aosta. Certo, con un premio attorno al 55% in Senato, la maggioranza sarebbe molto risicata, tenendo anche conto dei 5 senatori a vita. Ed è il plenipotenziario della Premier Donzelli a prospettare durante l'audizione una possibile soluzione creativa: una doppia soglia per Camera e Senato, ad esempio del 55% e del 57%. Quel che è certo è che le modifiche, quelle che siano, saranno introdotte senza l'apporto delle opposizioni. Questa era Emilia Patta sul Sole 24 Ore, che ci ha introdotto nell'argomento legge elettorale. Oggi ne scrivono parecchie, anche con degli approfondimenti e delle interviste, e infatti sulla Stampa troviamo che parla Roberto Dalimonte, il politologo, che dice che bisogna abbassare il tetto dei seggi che aspettano a chi vince. Ma l'intervista, appunto, sulla Stampa andiamo subito a leggere. L'attuale sistema elettorale, dice Dalimonte, non è né carne né pesce, perché i collegi uninominali previsti sono troppo pochi e troppo grandi. Nella legge in discussione l'elemento centrale è il premio di governabilità, che sia alla Camera che al Senato va alla coalizione più votata, a patto che abbia almeno il 40% dei voti, ricorda. Questo premio può rendere il sistema decisivo, dando al vincente una maggioranza assoluta di seggi, cosa che con la legge in vigore potrebbe non accadere, chiede il giornalista. È un premio particolare, per molti lo ritengono eccessivo, lei che ne pensa? Risponde Dalimonte che è un premio particolare perché è cifra fissa, cioè dà al vincente 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Un premio così configurato potrebbe essere insufficiente a produrre una maggioranza assoluta, ma è vero, potrebbe anche essere eccessivo, nel senso di portare il vincente vicino al 60% dei seggi, che nel nostro ordinamento rappresenta una soglia critica, perché la percentuale con cui il Parlamento legge giudici della Consulta. Come andrebbe modificato? Chiede giornalista. Bisognerebbe introdurre un premio in percentuale oppure ridurre l'entità del premio. La terza opzione, secondo me, da preferire è l'abbassamento del tetto massimo di seggi che il vincente può ottenere, cioè 230 alla Camera e 114 al Senato. Riducendo queste soglie, il premio non potrà portare il vincente fino al 60%, vicino al 60%, anche tenendo conto che ci sono 16 seggi fuori premio che complicano il quadro. E poi, il ballottaggio previsto invece ha senso, replica Dalimonte, è un ballottaggio creativo, scatta se nessuna coalizione arriva al 40%, le due coalizioni più votate hanno percentuali comprese tra il 35 e il 39. Il ballottaggio in sé è un fatto positivo, ma così configurato non garantisce che il vincente abbia una maggioranza assoluta perché il premio previsto è insufficiente, un premio più alto non è proponibile. Quindi si farebbero votare gli elettori una seconda volta, ma senza dar loro la possibilità di decidere il governo del Paese. E poi leggiamo più avanti un'altra domanda. C'è chi insiste sulle preferenze, lei è favorevole, così Dalimonte, non mi piacciono ma oggi sono inevitabili, vanno inserite per la scelta dei candidati dei listini circoscrizionali, mentre la lista del premio può rimanere bloccata. E l'indicazione del candidato premier prima del voto, ancora il giornalista domanda, replica Dalimonte, è una cosa superflua, con un sistema elettorale come quello in gestazione il Presidente della Repubblica non può non dare l'incarico all'idea della coalizione che ha già ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi. Ancora una domanda. Le opposizioni chiedono che la legge venga ritirata prima di avviare un confronto. Hanno ragione, conclude Dalimonte. Le opposizioni devono dire nel merito cosa vogliono. Secondo me la disponibilità a trattare dimostrata alla maggioranza va accolta ed esplorata fino in fondo. Sulla Stampa tutto questo. E altra intervista invece arriva da Fratelli d'Italia, da Giovanni Donzelli. Niente più giochi di palazzo, il testo serve a evitare il pantano, risponde così a Marco Cremonesi, appunto, sul Corriere della Sera. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle continuano a dimostrare la loro inadeguatezza istituzionale, dice Donzelli, che ha appena appreso che i due partiti di opposizione non si presenteranno al tavolo per riscrivere la legge elettorale. O sperano che la legge passi così com'è mentre fingono di protestare, oppure, questa è l'ipotesi più onesta, dice, non credono nemmeno loro di poter prendere più voti di Meloni. Allora, e poi dice, il dialogo lo abbiamo cercato noi prima ancora di scrivere una sola riga della legge, ci hanno risposto scrivetela, poi ne discutiamo in commissione. Ora che l'abbiamo scritta dicono troppo comodo, ormai l'avete scritta. Abbiamo detto proviamo ad andare avanti mentre in commissione proseguono le audizioni. Niente, ancora non va bene. Forse l'opposizione hanno perfetta consapevolezza che sia una buona legge e che le barricate siano solo un consenso interno. Altra domanda, anche dentro la maggioranza però si vedono posizioni diverse, per esempio sulle preferenze, replica Donzelli, noi siamo da sempre favorevoli a questo, è noto, su questo continueremo a confrontarci con gli alleati per trovare la migliore soluzione. E ancora, noi pensiamo che le preferenze possano essere uno strumento per avvicinare gli elettori agli eletti. Andiamo più avanti dell'intervista e scegliamo questa domanda. Tra le principali critiche politiche, ma anche di numerosi costituzionalisti, c'è il premio di maggioranza troppo alto, dicono. Replica Donzelli, anche oggi, ieri, sono stati auditi nella commissione tre esperti di massimo rango, Stefano Ceccanti, Roberto Dalimonte e Luciano Violante. Difficile accusarli di essere fan di Meloni, ma nessuno di loro ha sollevato problemi di sproporzione, nessuno al più hanno suggerito un correttivo sul livello massimo raggiungibile. E così abbiamo sentito poc'anzi l'intervista di Dalimonte. Si spieghi meglio, sottolinea Cremonesi, replica Donzelli. Il premio è al di sotto della soglia prevista dalla consulta nella sua sentenza. Con questa legge si arriva al massimo 236 seggi alla Camera, pari a 57 qualcosa per cento, ricordando che oggi il centrodestra ha più del 60% dei seggi tra Camera e Senato. Quindi, se andiamo a guardare, questa è una legge che tutela più le opposizioni, non di meno. Con questa legge il vincitore prende tutto, è vero. A differenza degli altri, noi non apparecchiamo una legge elettorale per gli interessi di partito. Con questa legge noi possiamo perdere le elezioni, conclude Donzelli sul Corriere della Sera. Ed ora sentiamo Lupi, sempre della maggioranza, che è stato al tavolo a Palazzo Chigi, appunto con la Premier, proprio sulla legge elettorale. Intervistato su Repubblica da Matteo Pucciarelli, dice: abbiamo ribadito quello che per noi è un principio fondamentale per ogni legge elettorale, cioè l'idea che il giorno dopo il voto ci sia qualcuno che possa governare, un po' come avviene nelle elezioni regionali, dice Lupi, che prosegue: se volessimo garantire una parte sola, non cercheremmo il coinvolgimento delle opposizioni. Tocca a noi verificare se, come auspichiamo, vi sia una convergenza sull'obiettivo della stabilità o se piuttosto si preferiscano sistemi che, non garantendo un risultato chiaro, consentono di governare anche a chi non ha il consenso della maggioranza dei cittadini. Tra parentesi, dovessero vincere le elezioni, sarebbe un vantaggio anche per loro un sistema del genere, perché la stabilità di un governo è un valore. chiede Bucciarelli. Noi, se ci sediamo al tavolo, parliamo dei salari degli italiani, cita un virgolettato, vi ha risposto il capogruppo del PD Boccia. La strada sembra in salita, replica Lupi. Vuol dire non capire veramente il valore della politica, la stabilità è nell'interesse proprio di questi bisogni e serve a fornire strumenti alla politica per dare risposta senza avere alibi. La sfida della credibilità della politica è il governo, si chiama democrazia decidente. Certo, il tutto con equilibrio, ma il principio è chiaro. E ancora, ma noi moderati il testo va bene così o a noi moderati, che è naturalmente è il nome del partito, il testo va bene così o proporrete delle modifiche, chiede il giornalista. Per noi, replica Lupi, è fondamentale introdurre la preferenza. Oltre a stabilità e rappresentatività, bisogna ridare possibilità al cittadino di decidere il proprio parlamentare. E poi sulle liste bloccate, dice Lupi, mi sembra che anche Fratelli Italia abbia espresso la nostra stessa convinzione rispetto alla contrarietà di Lega e Forza Italia, ma ritengo fondamentale un cambiamento anche per combattere l'astensionismo. Le preferenze sono una risposta che si traduce in un incentivo alla partecipazione. Il referendum ha dimostrato che quando il voto conta, le persone partecipano, si attivano, compresi i più giovani. Così Lupi, intervistato da Pucciarelli sulla Repubblica. E ancora sulla legge elettorale abbiamo un'intervista, Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, un'intervista che era a fronte con la precedente Donzelli. A parlare questa volta è il leader di Azione Calenda, che dice: se passasse la riforma Meloni, che prevede un premio di coalizione, loro devono mettere dentro Roberto Vannacci e la sinistra, di conseguenza finirà per estremizzarsi al pari della destra e farà delle liste dove c'è dentro anche il potere al popolo. Rischiano di crearsi coalizioni che dal punto di vista di capacità di governo, di tenuta della linea politica internazionale, anche di tenuta dei conti, possono produrre solo disastri, e tutto ciò avviene nella fase più drammatica dell'Europa dal 1945. Dice Calenda. Chiede Maria Teresa Meli: ma sia Giorgia Meloni che Alice Line dicono pubblicamente di essere pronte a guidare il paese? Replica Calenda: questo mi colpisce molto, ci vuole una bella sicurezza in se stesse per dire una cosa del genere mentre sta avvenendo giù il mondo, e a me non pare proprio che siano pronte. Dalla sinistra non si sa nemmeno quale sia il programma di governo. L'intervista naturalmente è più ricca di quei passaggi che noi andiamo a scegliere. Uno di questi è questa domanda: quindi lei vede all'orizzonte la possibilità di un governo tecnico? Io non me lo auguro, spero si riesca a costruire una coalizione europeista, perché il 2027, per come si configura tra Germania, Spagna e stessa Italia, c'è il rischio che l'Europa esploda. Andiamo alle conclusioni. Siccome Marina Berlusconi è una liberale, voglio vedere Forza Italia che va con Roberto Vannacci, ma voglio vedere anche gli elettori di Forza Italia andare con uno che è come Conte, ma con le stellette, uno che cumula 5.000 euro netti di pensione presi a 56 anni con lo stipendio da europarlamentare, e poi dice che bisognerebbe aumentare le pensioni minime, ma prima bisognerebbe non dare la pensione a gente di 56 anni, se no per le minime non puoi fare nulla, conclude Calenda alle domande di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera. E ancora legge elettorale. Prendiamo però un'analisi a firma di Vittorio Barroso e Giancarlo Caselli sulla legge elettorale, manipolazioni politiche, dicono, citando da un punto la Costituzione ma anche delle normative. Andiamo a leggere qualche passaggio sulla Stampa. Nella nostra Costituzione non vi è una norma per cui le riforme del sistema elettorale debbano essere approvate a distanza di tempo non troppo breve dalla data delle elezioni, ma la Corte Costituzionale ha già riconosciuto con una sentenza 2021 che il mutamento di disciplina a ridosso delle elezioni costituisce non un non commendevole costume legislativo, dal momento che la materia elettorale dovrebbe invece presentare caratteri di stabilità e certezza. E la Corte ha pure riportato una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato la Bulgaria per aver introdotto tardivamente una norma diretta a rendere più difficile la presentazione delle candidature. Il principio che impone una congrua distanza di tempo per l'approvazione di una nuova legge elettorale e le elezioni è già stato affermato anche a livello sovranazionale. La Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto, cosiddetta Commissione Venezia, ha infatti stabilito che gli elementi fondamentali del sistema elettorale non devono poter essere modificati nell'anno che precede l'elezione. A riguardo vorremmo consegnare ai lettori le parole di un famoso giurista: Arturo Carlo Jemolo, che per le elezioni del 1953 scrisse una lettera agli amici in cui così diceva: «In un regime liberale un Parlamento non modifica però se la legge elettorale in corso, ma si indica un'elezione annunciando al corpo elettorale la riforma che il partito ministeriale intende compiere nella prossima legislatura». Ecco, queste sono le regole di un governo che lavora pensando non solo all'interesse ma anche a quello di tutti. In effetti, cambiare la legge elettorale per favorire le elezioni ormai vicine all'attuale maggioranza politica altera l'efficacia del prossimo voto e ne può modificare il risultato effettivo. Non è corretto ed è indice di scarsa attenzione ai valori democratici introdurre nel sistema elettorale un premio di maggioranza così forte da attribuire al vincitore delle elezioni un potere assoluto che può condurre di fatto ad una forma di premierato. La Corte Costituzionale, con due sentenze del 2014 e 2017, ha già chiarito che non è legittimo un premio di maggioranza che, per assicurare la governabilità, alteri oltre la misura il principio di rappresentanza. Allora Meloni e la sua maggioranza avranno avanti due strade nell'elaborare la nuova legge elettorale. Potranno, dopo aver trovato un non facile accordo allo stesso interno, abbandonare o almeno ridimensionare qualche parte pur assai rilevante del loro progetto. C'è un tentativo, anche questo pare assai difficile, di introdurre le minoranze ed accettare un'intesa così da arrivare a una soluzione soddisfacente per l'interesse generale. Le leggi che, come quella elettorale, toccano i principi basilari dello Stato e i diritti fondamentali di tutti i cittadini devono essere fondate sostanzialmente su un consenso comune. Oppure la maggioranza potrà restare ferma sul testo di riforma che preferisce rendere del tutto impossibile ogni apporto collaborativo delle altre forze politiche. E come ha scritto Alessandro De Angelis su queste colonne, la tentazione di mettere mano alle regole solo con la forza dei numeri non ha mai portato bene. Forse a portare male è già in partenza l'idea autoritaria di fare una nuova legge elettorale a proprio favore solo per ipotecare il prossimo governo. Così sulla Stampa Vittorio Barroso e Giancarlo Caselli. E ancora, prima di passare alla seconda parte della nostra rassegna stampa, chiudiamo con questo articolo, il punto, della rubrica Il Punto di Stefano Folli sulla Repubblica, sempre legge elettorale. La prima insidia è lo spostamento a destra dell'asse della coalizione di governo. La premier Meloni si è sforzata in questi anni, sia pure fra qualche contraddizione, di costruire il profilo di Fratelli Italia come un partito conservatore inserito nella cornice europea, più vicino ai popolari di quanto si ammetta sul piano ufficiale, ma ortodosso nella sua fedeltà alla tradizione euroatlantica. Nonostante Trump, e forse proprio pensando a dopo Trump, tendere la mano a Vannacci e alle sue conclamate ambizioni vuol dire spostarsi ancora più a destra, fino ad ammiccare inevitabilmente ai tedeschi di Alternative o ai francesi lepenisti. E ancora, l'elemento da non sottovalutare, agli inglesi di Farage, vuol dire che imboccare la strada di un populismo di destra che rappresenta l'opposto della strada percorsa fin qui dalla Presidente del Consiglio. Senza contare l'aspetto forse più importante, Vannacci è un fervente sostenitore delle tesi russe sull'Ucraina, e qui si snocciola un altro ragionamento, noi passiamo più avanti. La seconda insidia riguarda il sistema di pesi, contrappesi nel centrodestra. Il neopartito Futuro Nazionale è nato da una costola della Lega Salviniana, una forza che si illudeva di occupare uno spazio sovranista alla destra di Fratelli d'Italia. Il piano è fallito, come è noto, e oggi i voti virtuali di Vannacci sono sottratti in larga misura proprio al Carroccio, il che pone Salvini in una posizione che pure è scomoda a dir poco. Per l'antico capitano, un po' in disarmo, accettare il ritorno di Vannacci equivale a subire una forma di istigazione al suicidio, senza trascurare che anche Forza Italia, ossia il segmento centrista dell'alleanza di governo, non potrebbe far finta di nulla, da Tajani a Marina Berlusconi, di fronte al protagonismo vannacciano. Ora, è vero che le previsioni assegnano un ruolo decisivo a Futuro Nazionale per determinare l'esito delle elezioni, come dire che senza il generale di centrodestra sarebbe a rischio di sconfitta, ma la situazione è più complicata, manca circa un anno al voto, non si sa ancora con quale legge elettorale voteremo, nessuno dei tre soggetti del centrodestra ha interesse a prendersi in casa il generale. Forse sarebbe più saggio se la coalizione di Meloni si sforzasse a trovare qualche argomento efficace per affrontare la campagna prima di porsi il problema di Vannacci. Sarebbe imbarazzante, tra l'altro, una svolta populista in Italia, quando buona parte dell'Europa, tra Bardella e Parigi, Farage a Londra e persino gli oltranzisti di AfD a Berlino, si trova in equilibrio tra vecchi assetti e nuove incognite. Questa è l'analisi di Stefano Folli nella sua rubrica Il Punto sulla Repubblica. E abbiamo concluso con la legge elettorale, abbiamo qualche minuto e facciamo in tempo a leggere invece cosa dice Marina Calderone, ricordiamo, ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel suo intervento sul Sole 24 Ore, che ci parla del decreto primo maggio. Il salario giusto non è uno slogan, il decreto primo maggio sostiene l'idea che il lavoro non possa diventare la variabile residuale di una competizione a ribasso finanziata direttamente o direttamente con le risorse della collettività, una scelta di sistema che introduce un principio di coerenza all'interno di una contraddizione del mercato del lavoro italiano. Da una parte l'ordinamento prevede che le imprese beneficiarie di incentivi pubblici debbano rispettare i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, dall'altra il dinamismo contrattuale testimoniano dal numero dei contratti depositati al CNEL si sono annidati anche dei fenomeni di concentrazione a ribasso. Il punto centrale del provvedimento è semplice, tutt'altro che simbolico. Le risorse pubbliche non possono finanziare il dumping contrattuale. Se un'impresa intende accedere a benefici contributivi o incentivi pubblici, quindi deve garantire trattamenti economici complessivi, almeno pari a quelli assicurati dai contratti delle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non solo al singolo lavoratore incentivato, ma in riferimento al complessivo assetto dell'impresa. E ancora più avanti leggiamo: quello che accade oggi è la trasformazione e l'ampliamento di una previsione di un parametro concretamente esigibile capace di valorizzare l'insieme delle tutele e degli istituti normativi di cui si compone un contratto collettivo. Chi sostiene che il sistema possa essere aggirato attraverso super minimi individuali o correttivi limitati ai soli lavoratori incentivati offre quindi una lettura che difficilmente regge sul piano sistematico, dice Marina Calderone. La futura circolare applicativa dell'INPS definirà gli aspetti operativi, ma il quadro giuridico è già delineato. Il governo ha scelto di ancorare il beneficio pubblico alla correttezza contrattuale, evitando che l'incentivo possa trasformarsi in uno strumento di concorrenza sleale. E più avanti leggiamo: con il decreto 1 maggio si ribadisce invece il sostegno alle imprese virtuose che applicano contratti collettivi autentici, investono in formazione e qualità del lavoro. Nel farlo si guarda la qualità complessiva del sistema produttivo. Il dumping contrattuale altera il mercato, falsifica la concorrenza e premia modelli fondati esclusivamente sulla riduzione del costo del lavoro. Per questo la vera forza del decreto si misura nell'importo del singolo incentivo e soprattutto nell'architettura di trasparenza che lo accompagna. L'indicazione del codice del contratto applicato nelle comunicazioni, obbligatorie nelle buste paga e nelle offerte pubblicate sulla piattaforma SISL insieme all'interoperabilità tra CNEL, IMSS, ISTAT, INAPP e Ispettorato del Lavoro costruisce finalmente un sistema di tracciabilità imponente e non autoreferenziale. Il fenomeno dei contratti cosiddetti pirata prospera se vi è opacità. Il nuovo impianto invece rafforza gli strumenti di misurazione, valutazione e qualitativa dei contratti, creando una linea di demarcazione ancora più netta rispetto alla contrattazione in dumping. Sul piano tecnico, poi, il riferimento al trattamento economico complessivo non rappresenta una nozione vaga. E questo è parte dell'intervento lungo di Marina Calderone, ricordiamo, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul Sole 24 Ore sul decreto 1 maggio. Noi concludiamo così la prima parte della nostra rassegna stampa. Dopo un brano musicale, vi ricordiamo che ci sarà alle 9 il notiziario di GR Parlamento condotto oggi da Chiara Paolini.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno e bentrovati da Chiara Paolini. Sarà una giornata parlamentare intensa quella odierna. Centrale a Palazzo Madama il cosiddetto Premier Time. Alle 16.30 Meloni sarà in aula per rispondere a interrogazioni su vari temi, dalla tutela del livello dei salari e del potere d'acquisto allo sviluppo del mezzogiorno, da politiche abitative alla riduzione del carico fiscale per famiglie e imprese. I senatori saranno però in emiciclo già questa mattina alle 11. Dovrebbe infatti approdare in aula il decreto fiscale atteso già ieri, è in commissione finanze per la votazione degli emendamenti e quindi la possibile via libera all'esame dell'assemblea, preannunciata anche su questo testo la questione di fiducia da parte del governo. Particolarmente fitta anche l'agenda della Camera dei Deputati, dove i lavori riprendono alle 10.30 con l'esame delle mozioni per il rilancio della strategia nazionale delle aree interne. Ieri il via libera definitivo al cosiddetto decreto carburanti, 147 sì, 79 i contrari. Stefania Benigni ha seguito le dichiarazioni di voto.
3: Per fare fronte al caro carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente, il provvedimento ha introdotto una serie di misure a favore di cittadini e imprese nel periodo tra il 19 marzo e il 7 aprile 2026. Dalla maggioranza l'invito a sostenere il decreto. Fabrizio Sala, Forza Italia.
4: Riduzione temporanea accise benzina e gasolio GPL. Misure antispeculazioni su prezzi carburanti. Potenziamento controlli su filiera, sostegni economici ad autotrasporti e pesca.
5: Chi è contrario a mettere in tasca dei soldi agli italiani temporaneamente come misura d'emergenza?
3: Al centro delle critiche delle opposizioni, Italia e i ministeri per reperire le coperture necessarie. Roberto Giachetti, Italia Viva.
4: Per sostenere questo decreto, infatti, il governo sceglie ancora una volta la strada peggiore, i tagli lineari. Si taglia indistintamente, si colpiscono sanità, istruzione, editoria, servizi pubblici, si riducono risorse essenziali senza alcuna gerarchia politica, senza alcuna valutazione dell'impatto sociale.
3: Un provvedimento nato sull'emergenza. Guerino Testa, Fratelli d'Italia.
6: Questo è un decreto assolutamente emergenziale, scatenato da problemi a livello geopolitico internazionale. Il governo ha stanziato 1 miliardo di euro al mese per tagliare le accise. È una risposta concreta.
3: Voto contrario di tutte le forze di opposizione per un decreto ritenuto inefficace e che denuncia l'assenza di una politica energetica nazionale. Marco Grimaldi, AVS.
7: È un decreto di spesa, 527 milioni di misura molto costosa ma sa inefficace, avrà effetti di per sé limitati per cittadini e imprese, basta decreti emergenziali, è ora di avere una vera politica energetica.
2: In precedenza l'Aula aveva bocciato la questione pregiudiziale presentata da PD, Movimento 5 Stelle e AVS sul decreto lavoro. All'ordine del giorno della Camera oggi anche due disegni di legge delega, quello per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale e per la riforma dell'ordinamento forense. Successivamente, sempre a Montecitorio, l'esame della proposta di legge sull'edilizia residenziale pubblica, il testo unificato sulle terapie digitali, la proposta di legge costituzionale sulla tutela delle vittime di reato e il provvedimento sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Alle 15 il question time, al quale risponderanno i ministri dei trasporti, dell'economia, del lavoro e della salute. Per Schillaci, il titolare della sanità, quesito sui rischi legati all'eventuale diffusione dell'antivirus. Di pandemia e importanza di operatori sanitari e sanità pubblica ha parlato ieri il presidente Mattarella intervenendo alla giornata internazionale dell'infermiere. Sentiamo Valentino Russo.
8: È l'esercito del bene, formato da infermiere e infermieri, a rappresentare per il presidente Mattarella il diritto universale alla salute, perché sono loro la prima linea di assistenza che non fa distinzioni, come vuole il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.
9: Il radicamento necessario dei servizi di cura non può tollerare disparità fra territori, a partire dalle aree interne dell'Italia. Sarebbe come dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini.
8: L'omaggio del Capo dello Stato è per chi rischia rischia la vita per aiutare gli altri anche nei conflitti dove il diritto umanitario, osserva, meriterebbe ben altro rispetto.
9: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile, è stato demolito, distrutto.
8: E gli atti di eroismo degli infermieri, dice ancora Mattarella, non sono mancati anche in un altro momento drammatico, quello della pandemia.
9: Che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
2: Tanti i temi che accendono il confronto politico in attesa dell'intervento di Meloni in Parlamento. Sentiamo Lucio Bondì.
0: Sapere subito chi ha vinto, a questo deve servire la legge elettorale per la maggioranza, sul resto si può discutere. Non a caso Fratelli d'Italia si dice disponibile a correggere il premio, l'azzurro Antonio Tajani.
10: Fate insieme all'opposizione, il compito della maggioranza è quello di fare una proposta, poi vediamo che cosa vogliono fare, altrimenti no, diventa pretestuoso.
0: Ma l'indisponibilità dei progressisti sembra senza appello. Ci siederemo al tavolo quando si parlerà di salari, fa sapere il PD. Per i 5 Stelle la maggioranza cerca un modo di vincere a tutti i costi. AVS pone il veto su premio e premierato. Interlocuzioni sono invece in corso sul fine vita. Il 3 giugno la legge andrà in aula. La proposta di maggioranza è firmata da FD Forza Italia, che rivendica

0: siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Lo ha dichiarato il ministro Tajani, audito stamane nelle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Tajani ha poi condannato la decisione del Parlamento israeliano che ha stabilito la pena di morte solo per i detenuti palestinesi processati e condannati da tribunali militari per supposto terrorismo. Il titolare della Farnesina e il ministro della difesa riferiscono in questi minuti sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. È tutto per questa edizione, curata in regia da Gennaro Strazzullo. Vi lascio alla seconda parte dell'edicola con Roberta Gentilini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
2: E dunque noi proseguiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo concluso la prima parte con l'intervento della ministra del lavoro Calderone. Ora parliamo sempre di economia, di lavoro, lo facciamo con un'intervista sul Corriere della Sera, a parlare Michele De Palma della FIOM sulla questione dell'Electrolux, che sapete, insomma, ci sono molti tagli sui lavoratori. E chiede Rita Querzé: il ministro delle imprese Urso vi ha convocato il 25 maggio per un confronto sulla crisi. È una prima risposta, dice De Palma, ma non basta, non è una questione ordinaria, se ne deve occupare Palazzo Chigi. Sia chiaro che noi non andiamo a discutere nessun taglio al personale, per noi quel piano è irricevibile, dice appunto il segretario generale della FIOM. Eliminare 1700 posti di lavoro su 4500, compresa la ricerca e sviluppo, vuole dire ridimensionare strutturalmente l'industria dell'elettrodomestico in Italia, e noi non lo possiamo accettare. I conti di Electrolux non sono così disastrosi, dice, la concorrenza cinese c'è, certo, ma non possono pagare i lavoratori se un'azienda non sa fare il proprio mestiere, cioè stare sul mercato. La verità è che siamo di fronte a un caso di delocalizzazione, perché gli elettrodomestici che non saranno fatti in Italia saranno prodotti da un'altra parte. E poi la domanda al segretario della FIM Cisle Ulia, dice, di tutta industria di metalmeccanica è in pericolo. Replica De Palma: è una consapevolezza diffusa tra noi meccanici di FIM, FIOM, FUIL, il punto che ci siamo prendendo responsabilità e compiti che non sarebbero nostri. Chiediamo al governo di intervenire per abbassare i costi dell'energia per le imprese, stimoliamo interventi per aumentare la competitività del settore auto, chiediamo salvataggio dell'ex Ilva per non perdere il produttore di una materia prima fondamentale, ma non abbiamo risposte, conclude così sul Sole 24 Ore. E andiamo rapidamente sul Fine Vita, lo avevamo annunciato all'inizio per la lettura delle prime pagine, su Avvenire leggiamo Matteo Marcelli: la data c'è, il 3 giugno, il merito oltre che di Forza Italia sarebbe il presidente del Senato La Russa. Quello che manca è un accordo per un testo condiviso che su un tema così delicato come il fine vita è sempre auspicabile, ma se anche non si trovasse la quadra entro il termine fissato ieri dalla conferenza capigruppo, in aula arriverà comunque una proposta, quella firmata dal Dem Bazzoli, già approvata alla Camera nella scorsa legislatura prima di allenarsi in Senato. Da destra nei giorni scorsi sono arrivati segnali di apertura per un dialogo costruttivo, ma i margini per un accordo sembrano davvero risicati. Il tempo è poco e lo stesso Bazzoli non sembra molto convinto della sponda offerta agli avversari. E poi più avanti, per il centro-sinistra sono tre le criticità del testo presentato dalla controparte: quello firmato dall'azzurro Zanettin e dal fratello dei Fratelli d'Italia Ignazio Zullo. La più dirimente resta l'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale, che per Bazzoli è contraria alla sentenza della Corte Costituzionale in materia. Ma il problema è anche quello che il PD considera un restringimento della platea dei casi in cui un paziente potrebbe ricorrere alla procedura di morte assistita. A differenza della sentenza della Consulta, che parla di trattamenti di sostegno vitale, il testo Zanettin introduce la formulazione sostitutivi di funzioni vitali. In sintesi, mentre il testo Bazzoli farebbe rientrare nel primo caso anche medicazioni e procedure sanitarie, come per esempio l'uso di un catetere per liberare le vie respiratorie, quello del centrodestra limita l'accesso ai casi nei quali il paziente è tenuto in vita dai sistemi che appunto sostituiscono effettivamente le funzioni vitali, ventilatori polmonari o macchinari simili. C'è poi il Comitato Nazionale di Valutazione, che nella proposta del centrodestra sostituirebbe quello etico territoriale, l'opinione del medico curante. Su questo, ammette Bazzoli, la maggioranza ha proposto delle modifiche, ma non sono mai state votate in commissione. In ogni caso, il passo

Savanti di ieri resta una buona notizia per il campo largo, intenzionato a fare tutto il possibile per approvare una legge entro la fine della legislatura. C'è una data finale su cui non siamo più disposti a negoziare, spiega il capogruppo PD in Senato Boccia. È stata una mediazione chiesta alla maggioranza e probabilmente imposta dal Presidente del Senato. Non abbiamo nessuna intenzione di arretrare, quindi se non verrà fuori un testo unitario che per quanto ci riguarda comprende il Servizio Sanitario Nazionale, per noi si voterà il disegno di legge Bazoli. Sul fronte opposto si tende a non far passare la calendarizzazione come una sconfitta, tantomeno una concessione sui punti fermi del DDL. Noi non rinunciamo a nulla, il testo Zanettin-Zullo rimane in commissione e cercheremo di arrivare a una posizione condivisa, assicura la capogruppo di Forza Italia Craxi, che si intesta il merito dello sblocco dell'impasse e non esclude un compromesso sul ricorso al Servizio Sanitario Nazionale. Forza Italia ha un'idea di mediazione, vedremo se sarà accettata. Credo che sia un atto di civiltà che la politica metta mano a una legge che speriamo di poter condividere con l'opposizione, impedendo abusi ed evitando che il tema venga regolato o dalle sentenze o dalle singole regioni. Resta da capire se la mediazione allo studio degli azzurri piacerà al resto della maggioranza. Che Forza Italia voti da sola il testo Bazoli nonostante le spinte libere della famiglia Berlusconi è molto difficile, ma che voti un testo modificato e gradito alle opposizioni non è per nulla escluso, così Marcelli Matteo su Avvenire. E ci sta un altro articolo che segnaliamo su questo, su Il Giornale, sul suicidio assistito, che entra anche qui in un approfondimento. Adesso c'è tutto un capitolo che riguarda invece la vicenda di Giuli, il ministro della cultura. Leggiamo da Repubblica: l'Unione Europea processa la Biennale Bacchetta Salvini. Appunto, l'Unione processa la Biennale di Venezia e si prepara a ritirare il fondo di 2 milioni destinato alla manifestazione. Il padiglione russo accolto dal presidente della fondazione Buttafuoco ha quindi fatto scatenare la reazione europea. I ministri della cultura riuniti ieri a Bruxelles lo hanno bocciato con durezza, il tutto nell'assenza del titolare italiano Giuli, che dopo il faccia a faccia di lunedì con la premier Meloni ha deciso di disertare il consiglio. Tra la presidenza della Biennale e la commissione è ancora in corso uno scambio epistolare per chiarire la scelta di Buttafuoco, ma resta il fuoco di fila che ieri ha contraddistinto il vertice dei 27. Noi, ha annunciato il maltese Michalef, commissario Unione alla Cultura, useremo ogni leva che abbiamo anche al di là del settore della cultura, perché non possiamo sostenere finanziariamente con soldi dei contribuenti un'organizzazione che invita e riabilita gli aggressori, normalizzando cosa sta accadendo in Ucraina. Le scene che abbiamo visto alla Biennale questo weekend parlano da sole. Più avanti leggiamo lo stesso commissario: lo sport e la cultura non dovrebbero mai essere utilizzati per normalizzare crimini di guerra e l'aggressione. In questo caso vengono collegate la scelta della Biennale con quella del Comitato Olimpico Internazionale e di quello paralimpico di revocare le restrizioni nei confronti della Bielorussia e della Russia. Per tutti questi motivi l'esecutivo comunitario ha proposto ai ministri di sospendere il finanziamento da 2 milioni alla Biennale di Venezia per destinarlo agli aiuti per la ricostruzione in Ucraina, nello stralcio dell'articolo di Claudio Tito sulla Repubblica. E vediamo invece cosa scrive Il Domani. A Roma però il gruppo dei sostenitori del ministro si assottiglia pericolosamente. Oltre l'ostilità ovvia e forte della Lega, anche se Salvini dice di non voler litigare, il partito della Presidente del Consiglio si allontana sempre più da quello che è stato un periodo di un militante, prima di finire allontanato per un atteggiamento fin troppo estremista anche per gli standard di Colle Oppio. Ci ricorda un po' il ritratto di quello che è il ministro della cultura, dei suoi trascorsi, e questo avviene su Domani. E ancora, chi ha avuto modo di confrontarsi con lui continua a descrivere Fazzolari come piuttosto irritato, molto più amato di Giulia, e resta invece Emanuele Merlino, che ci ha parlato nel sottolinea la serenità. Sicuro i quadri di Fratelli Italia confermano che il suo partito non lo lascerà senza un impiego. Gli ex camerati quindi con un po' soffrono la decisione di tenere Giulia al ministero, un po' si danno di gomito sul ministero sull'orlo di una crisi nervi. Il rischio però rimane all'ordine del giorno: che succederà la prossima volta che Giulio deciderà di procedere a modo suo? E questo è, diciamo, un inserto che inseriamo da Domani proprio su questo argomento, per dare spazio invece alla parola a Pierangelo Buttafuoco, che insomma è titolare della Biennale di Venezia e uno dei due protagonisti di questo scontro interno. Ne scrive Antonello Caporale, che domanda al Buttafuoco: c'è la destra di governo che sta a Palazzo Chigi e la destra di opposizione a Venezia.
Il più grande fraintendimento è di avermi accreditato in quanto presidente della Biennale di una potestà selettiva che non possiedo, far entrare in Biennale o far uscire dalla Biennale questo o quello. Il ministro Giuli però si è opposto all'amico Buttafuoco, reo di aver fatto approdare gli odiati putiniani in laguna, sottolinea Caporale, replica Buttafuoco. Il ministro ha certamente obbedito alle ragioni di Stato, io ho rispettato l'istituzione, le sue regole che purtroppo pochi conoscono e non spetta a me la consacrazione dell'uno o il dileggio dell'altro. Giuli è stato assente all'inaugurazione, sottolinea il giornalista. Giuli è un fratello e troverà modo di venire. Fratello coltello, sottolinea ancora il giornalista. No, risponde Buttafuoco, tutto si potrà dire tranne che non si nutra affetto sincero ed è sia desiderio che bisogno reciproco nutrirlo senza risparmio. Per Ferdinando Casini dice Buttafuoco è l'unico caso in cui una persona nominata dalla destra viene martirizzata dalla destra. Martirizzato io? Tutto questo cancà perché il presidente della Biennale è stato indicato da Meloni, fosse stato del PD il gran silenzio reverenziale. E ancora, avrà certamente invocato la buona anima per lei di Benito Mussolini che concedeva alla Biennale assoluta autonomia? Certamente sì, replica Buttafuoco. Gli stati presenti sono proprietari dei padiglioni e curano, gestiscono, infine compongono artisticamente attraverso scelte che non abbiamo il potere di sindacare. L'Europa ha censurato la vostra scelta, sottolinea Caporale, replica Buttafuoco. Si assiste a un processo già celebrato con sentenza già scritta, un grande inciampo di un'istituzione che pensa che il presidente inviti di qua nella laguna, sia testimone della civiltà del diritto, di là a Bruxelles del codice etico. Ripeto, un processo celebrato senza attendere alle ragioni delle parti, in questo caso la fissazione è peggio della malattia. L'etica non appartiene all'arte? L'etica dovrebbe essere una condizione che unisce i giudizi e non li separa, che individua un comune terreno in uno standard alternativo, la democrazia alterando la propria valutazione, produce sostanze tossiche nel proprio organismo e il liberalismo, la mamma che ha dato al nostro continente il principio e il destino di ciascuno nell'uguaglianza del diritto per ciascuno, adesso invece indossa la benda del totalitarismo. E ancora, Buttafuoco, bisogna ricordare che nel cuore dell'Europa è scoppiata una guerra. Risponde, ma non è la Biennale a contestare questo assunto, io voglio solo liberare l'istituzione da un potere che non possiede e stavo solo elencando, anzi osservando uno standard alternativo di giudizio, una linea diseguale che colpisce ora questo ma non anche quello, una cura anomala del principio di giustizia. È Putin accusato, non il mondo intero, sottolinea Caporale, replica. Buttafuoco vuol sapere, più che Putin temo che l'Occidente e le grandi borghesie di queste democrazie liberali non abbiano ancora digerito il processo in cui la Russia ha fatto fuori da sola l'Unione Sovietica. Ha prodotto nel suo seno la forza per liberarsi del proprio ingombrante passato senza il tutore occidentale, poi inutile che assegni la palma dell'ipocrisia a quei ceti politici ed economici e anche culturali che hanno goduto negli anni dell'ambito favore, ambito favore di Mosca e ora con ribrezzo ne sparlano. L'ipocrisia è la compagna di vita degli italiani? Dimenticavo di dire che il mio comportamento, le decisioni assunte sarebbero state le medesime di quelle che i miei predecessori avrebbero adottate e qui cita i suoi predecessori. Andiamo alle conclusioni. Lei sa che dopo questa prova di forza vinta gode di diritto a un seggio in Parlamento, invece Giuli sembra depennato dalla lista dei convocati. Così Buttafuoco, il mio mandato scade tra 3 anni e poi come sa lei la Sicilia è la mia terra, l'unico mio destino, la mia casa è tra e lì. Vuole fare il governatore della Sicilia? Il mio proposito sarebbe di aviotrasportare Luca Zaia nell'isola e dargli carta bianca. Governa tu. Questo è l'intervento di Pierangelo Buttafuoco, intervistato su Il Fatto Quotidiano da Antonello Caporale. Ma leggiamo cosa dice a chi la cultura sul Fatto, sul Foglio, un articolo di Ginevra Leganza. Interessante perché ci fa un po', come dire, un collage di quelli che sono i vari punti di vista anche della cronaca dei fatti. Leggiamo qualche passaggio. La storia potrebbe finire qui con il grazie a Dio del primo dimissionario, si riferisce a Spano, ex capo del gabinetto di Giuli, che dice non lavoro più lì, grazie a Dio, questa è la citazione. Potrebbe finire qui se non fosse che al Ministero della Cultura una certa storia a quanto pare si ripete. Il nuovo, quasi certo, forse chissà, capo della segreteria tecnica Donato Luciano, colui che andrà a sostituire Emanuele Merlino, non piace tanto infatti agli esponenti di Fratelli d'Italia, molto amico di Tommaso Montanari, che più volte sarebbe andato a trovarlo al Ministero. Luciano sarà ora in ruolo meno tecnico, forse meno importante del capo legislativo, ma certo più politico. Un ruolo che non si addice, secondo i Fratelli d'Italia, superstiti al mica, chi come lui li derubrica a ragazzi che portavano l'acqua nelle sezioni. Retroscenismi a parte, è vero che Donato Luciano è la necessità fatta virtù, già capo del gabinetto, vicario con l'ex ministro Dem Maurizio Martina, poi collaboratore con Paolo Gentiloni, infine vice capo gabinetto del fu ministro Roberto Cingolani. Egli ha spesso contribuito a scrivere le risposte al question time di Giuli. Non è un uomo di partito, certo, anzi il partito lo scongiura a dir poco e non è di destra.
destra, ma evidentemente un uomo con cui Giulia ha imparato a lavorare, uno che, non essendo fratello né giusto né sbagliato, bensì magistrato della Corte dei Conti, ha capacità tecniche e non dovrebbe creare i problemi degli ultimi giorni, anzi mesi, no, anni. Se il ministro ha perso il controllo, infatti non è mancato chi gliel'abbia fatto perdere, l'ex segretaria particolare Elena Proietti, e qui c'è, diciamo, un altro approfondimento. Andiamo più avanti. Chissà chi sarà il nuovo capo del legislativo, potrebbe andarci l'attuale vice Anna Bondini, archeologa, già lì con Franceschini, un'altra con me. Ad ogni modo l'idea è appunto quella di calmare le acque, dedicarsi al Piano Olivetti, alle mostre, alla diplomazia culturale, pur con il partito dietro che storce il naso. E che Di Luciano dice, il tipico consigliere della Corte dei Conti, che fa arrivare le griglie dei pareri all'ultimo, il tipico uomo di sinistra, l'amico di Montanari. Poche parole per suggerire un eterno ritorno, il rischio cioè che la storia finisca come iniziata, ossia con un'altra spina, un altro spano. Francesco, che peccando di trasversalità ha vissuto il ministero delle sue piogge di fuoco e zolfo, e anche adesso al Foglio dice non lavoro più lì, e poi appena dopo si lascia scappare, per fortuna, grazie a Dio. Conclude così Ginevra Leganza su Il Foglio. E poi abbiamo invece un'altra intervista, rapidamente qualche passaggio. Parla il ministro della salute Schillaci sull'antivirus, su Repubblica, e dice il rischio è molto basso, lo dicono le autorità sanitarie europee, lo confermiamo come noi, come Ministero della Salute, voglio quindi che i cittadini siano tranquilli, ci siamo attivati subito e stiamo monitorando costantemente l'evolversi della situazione. Chi dice che siamo stati fermi o che siamo impreparati non dice il vero. E poi sul nuovo piano pandemico Schillaci dice che abbiamo provato con un proficuo confronto con le regioni, ci consente, a differenza del precedente, di muoverci di fronte a scenari diversi fra loro, perché non riguarda più solo l'influenza ma potenzialmente tutti i virus respiratori. Credo che in questi giorni, pur non in presenza di allarmi, la risposta italiana sia stata concreta e seria fin dal primo momento da parte del Ministro della Salute e di tutte le autorità coinvolte, così Schillaci. E ricordiamo poi invece che ieri il Capo dello Stato Mattarella ha dato una lezione di Covid, sono stati compiuti sforzi eroici, e ha detto qualcuno vuole derubricarlo a semplice influenza, ne hanno scritto diversi quotidiani e noi abbiamo preso il titolo dall'analisi di Ugo Magri. Ma andiamo avanti perché abbiamo pochissimi minuti per segnalare l'intervista del ministro dell'Interno Piantedosi sul Messaggero, un'intervista a tutto campo, noi prendiamo qualche passaggio ed è quello che riguarda l'Albania. Che situazione ha trovato? I centri hanno iniziato a ripopolarsi, così Piantedosi. Ho trovato strutture operative e personale che sta lavorando con professionalità. All'inizio c'è stata una fase complessa anche per i continui contenziosi. Oggi è la vigilia dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti europei. Il sistema è destinato ad andare progressivamente a pieno regime, anche secondo il progetto iniziale. In ogni caso, il funzionamento attuale come centro per il rimpatrio si è rivelato molto importante. Lì abbiamo rimpatriato personaggi pericolosi per la sicurezza, alcuni dei quali con sfilze di precedenti penali importanti. Questo contraddice certo retorica che parla di povera gente trattenuta solamente per la scadenza del permesso di soggiorno. Questo dunque Piantedosi, chi volesse approfondire lo trova su Il Messaggero. Ancora diamo spazio a un'altra intervista, è quella rilasciata al giornale da Paola Concia, ex parlamentare, che parla di diritti gay e dice, intervistata da Ora Borselli: Alessandro Zani, deputato PD molto vicino alla segreteria di Schlein, ha lanciato una proposta, legalizzare i cosiddetti matrimoni egualitari, cioè pianificare matrimoni tra sessi diversi e matrimoni gay. E dice sulla sua opinione appunto Paolo Conte: il problema non è essere favorevoli o contrari e trovare una risposta alla domanda perché la sinistra e il PD in questi 4 anni non hanno mosso un dito sui diritti gay, perché non si sono battuti per i matrimoni egualitari o per una legge contro l'omotransfobia, e perché non lo hanno fatto negli anni precedenti quando in varie forme governavano e disponevano di una maggioranza in Parlamento, perché si svegliano solo quando si avvicinano le elezioni. Tranchant Paola Concia, che potete leggere in questa intervista su Il Giornale. E ancora invece vediamo andiamo a recuperare invece sulla prima pagina Mattia Feltri, che ci parla nella sua rubrica di Alfredo Cospito, perché ricorda qualche giorno fa è stato confermato il 41 bis carcere duro. Ma scrive la notizia interessante un'altra: ancora Cospito ha chiesto il permesso di acquistare 4 libri e un CD, e cita quali sono i testi. Il magistrato di sorveglianza ha detto sì, ma ora è tutto fermo perché il Ministero della Giustizia Nordio si è opposto e ha chiesto alla Cassazione di negare l'assenso. Il carcere duro, sostiene il Ministero, serve per evitare contatti con l'esterno
interno e quindi dall'esterno non deve arrivare nulla di nulla. Inutile prendersi rischi. Ora vedremo come deciderà la Cassazione, ma intanto è difficile trovare le parole per definire le basi culturali di un governo che ritiene sia giusto negare la musica e la lettura a un detenuto in isolamento. Difficile perché sono basi culturali che poggiano sul nulla, sono in assenza di pensiero. E su questo facciamo un collegamento sul Foglio, perché ricordiamo che apre il Salone del Libro di Torino, e sul Foglio leggiamo questo passaggio di Annalena Benini. La sera prima di dormire o al posto di dormire mi faccio vere domande sul Salone Internazionale del Libro di Torino, che è una promessa di felicità talmente alta da aumentare a dismisura le fantasie spaventose sui dettagli. E poi dice: persone che dedicano la loro vita alla costruzione di un tempo bello per gli altri, il tempo di leggere, festeggiamo questo tempo bello tutti insieme. È solo un assaggio, il mondo salvato è molto di più, è una speranza, una pozzanghera che si asciuga e il sole quanto prima pioveva e si è uscito senza ombrello. Dunque, chiudiamo la nostra rassegna stampa con questi due piccoli interventi per quanto riguarda i libri, quella della richiesta di Cospito e invece gli auspici e il commento di Annalena Bernini su l'apertura del Salone del Libro a Torino. Dunque, il ringraziamento va in regia a Gennaro Strazzullo, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora l'evento che si è tenuto nella sala della regina di Montecitorio il 24 aprile scorso dal titolo La Valpolicella, terra di tradizione e salute, con il saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Buon ascolto.
2: Grazie, grazie. Buonasera, prego, prego. Buonasera a tutti. Beh, ringrazio chiaramente i parlamentari presenti, poi ringrazio tutti i sindaci, i relatori e gli ospiti e tutti i presenti per essere qui oggi. La Camera dei Deputati ospita oggi un convegno dedicato alla Valpolicella e alle sue rinomate produzioni. E tra l'altro, come dicevo prima, anche l'onorevole Boscaini, io il nonno ero originario della Valpolicella, quindi di Fumane, poi si trasferì a Quinzano e poi io sono cresciuto al Saval, però diciamo, ecco, quindi c'è anche qualcosa che ci lega, forse di più, ci lega col cuore. E questa l'occasione per una riflessione sul valore economico e sociale del settore vitivinicolo, che trova proprio nel Veneto e a Verona una delle sue tradizioni di eccellenza più apprezzate e riconosciute. Il vino è uno dei principali ambasciatori dell'italianità nel mondo e ha contribuito in maniera decisiva a rendere il Made in Italy un simbolo di qualità e di prestigio. La Valpolicella è un'indiscussa protagonista di questo successo. Qui lo scorrere del tempo ha forgiato un paesaggio unico che lascia senza fiato, dove bellezze naturali, antichi saperi e pratiche artigiane convivono, dando senso e significato alla nostra storia. Nel cuore delle valli veronesi passa il racconto di intere famiglie di produttori e di bravi viticoltori che hanno sviluppato e custodito la tecnica dell'appassimento arrivata fino ai giorni nostri. E grazie al loro impegno e alla loro passione, se le varietà di vino rosso prodotte da diversi secoli hanno acquisito un rilevante pregio che va ben oltre i confini nazionali. All'origine di tutto c'è il Recioto, citato già da Plinio il Vecchio nel primo secolo d.C., che da pochi mesi è al centro di un presidio di tutela per risaltare la sua valenza identitaria. La produzione vinicola è ormai una colonna portante dell'economia nazionale, un motore di sviluppo fondamentale per le comunità locali, ma è anche espressione di quella cultura della convivialità che contraddistingue il nostro stile di vita. Non è un caso se l'UNESCO annoveri il vino come parte integrante della dieta mediterranea per un'alimentazione equilibrata e improntata alla moderazione. Oggi l'intero comparto deve fronteggiare sfide significative per il suo futuro. Penso all'incertezza sui mercati esteri, al calo dei consumi e all'impatto sempre più evidente del cambiamento climatico. È quindi necessario tutelare l'intera filiera produttiva, salvaguardando le aziende e i vigneti con un approccio che parta dal rispetto per il territorio. In questo contesto, il vostro consorzio è un punto di riferimento imprescindibile per difendere e per promuovere i prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta. Allo stesso modo è essenziale proteggere le merci italiane dalla concorrenza sleale alimentata da contraffazioni e da riproduzioni fraudolente. In questa direzione si inserisce il disegno di legge in materia agroalimentare approvato di recente dal Parlamento, che rafforza i sistemi di contrassegno per il vino a partire dalla fascetta tricolore. Da presidente e da veronese mi auguro dunque che questa e altre iniziative possano dare un contributo significativo per valorizzare le nostre eccellenze. Vi ringrazio e buon proseguimento.
3: Buongiorno a tutti. Do la parola all'onorevole Battistoni.
4: Sì, grazie. Grazie Paola per averci dato questa possibilità. Un saluto al presidente Fontana e lo ringrazio per aver voluto essere qui e aprire questo interessante incontro. Un saluto a tutti voi che siete venuti da un territorio stupendo, come già diceva il nostro presidente, e saluto per tutti il presidente Marchesini del Consorzio. Già ha detto molto e accolto i punti salienti sul tema vino il presidente Fontana. Vorrei soltanto porre l'attenzione su alcune cose che poi abbiamo fatto nel corso dell'ultimo mese proprio qui come Camera dei Deputati. Caro Presidente, grazie alla tua collaborazione, proprio pochi giorni fa abbiamo festeggiato in questa sala la terza giornata del Made in Italy e il vino naturalmente ha fatto da protagonista. Non più di un mese fa, insieme a Federvini, alla sala del refettorio, abbiamo organizzato un interessante convegno proprio sull'Italian Way, sul modo di consumare il vino da parte del pubblico italiano e l'importanza di far capire la bontà di questo prodotto. Mi ha colpito molto il titolo, La Valpolicella, terra di tradizione e salute, perché poi dobbiamo anche far capire quello che è il messaggio positivo, perché non è il vino come hanno cercato un po' di attaccarci altre nazioni, hanno cercato di mettere etichette di pericolosità sul nostro vino, ma è il modo in cui si consuma. E devo dire che noi come Italia lo consumiamo bene, perché lo consumiamo soprattutto durante i pasti, quindi è elemento di convivialità e soprattutto anche di creazione di relazioni. E peraltro abbiamo anche un consumo pro capite molto basso rispetto ad altre nazioni. Però a fronte di ciò noi, come sapete, siamo i primi produttori di vino, ma anche di vino e soprattutto di qualità, che è un fiore all'occhiello del nostro export. Siamo a circa 7,8 miliardi di export. Grande lavoro sta facendo il governo e anche il ministro Tajani, avendo scisso la Farnesina anche con la diplomazia economica, sta puntando molto su questo settore. Devo dire che Zoppas, anche nella recente manifestazione del Vinitaly, dove peraltro ha riscosso sempre a Verona un grandissimo successo, perché poi ogni anno è sempre meglio, quindi ha dato l'obiettivo dei 10 miliardi di export proprio per significare ancora di più il Made in Italy e la fetta di esportazione di un prodotto così nobile. Quindi io vi ringrazio per tutto quello che fate, ma soprattutto accanto al vino c'è una promozione di cultura, identità, tradizioni, paesaggi. È quello che voi fate quotidianamente e lo diceva prima il Presidente, il vino è l'ambasciatore più nobile del nostro Made in Italy, ma il vino poi si trascina dietro tutto quello che è la nostra cultura, la nostra preparazione nel saper fare il vino, l'ho accennato, l'appassimento e tutte le altre tecniche che vi contraddistinguono. Quindi grazie veramente per tutto quello che fate, non solo per il Veneto, ma per l'Italia tutta. Grazie, buon lavoro.
3: Tra i saluti istituzionali è previsto il saluto del Presidente del Consorzio della Valpolicella, il Dottor Marchesini, e chiediamo di accomodarsi per un saluto.
5: Con una certa emozione devo dire che vi ringrazio per questa ospitalità, ringrazio il Presidente Fontana, l'Onorevole Battistoni e l'Onorevole Boscaini per aver organizzato questo incontro. Sia il Presidente Fontana che l'Onorevole Battistoni hanno puntualizzato in maniera molto chiara questo momento storico di difficoltà del settore vino della Valpolicella, ma comunque di tutta Italia. Però bisogna avere il coraggio in questo momento, e in particolarmente in questi momenti, di fare gli investimenti. La denominazione Valpolicella, dandovi alcuni numeri, è una denominazione estremamente importante perché copre 8.600 ettari di vigneto nei 19 comuni del nord di Verona. E pensate che il capoluogo Verona è il comune, anzi il capoluogo italiano più vitato d'Italia. Quindi una relazione importante tra la Valpolicella e la cultura, perché Verona è una città di cultura, di storia, di tradizione e soprattutto anche di molto, molto turismo. Quindi in queste occasioni bisogna sempre, come posso dire, investire, e quindi investire nell'enoturismo è un fattore fondamentale, investire sulla promozione all'estero è un altro elemento estremamente importante, perché noi abbiamo la necessità di far capire dietro il vino quanta cultura, quanta storia, quanta tradizione, oltre che la qualità, che è un presupposto fondamentale per poter esportare, ci sia dietro. Quindi abbiamo necessità di un supporto da parte della politica per appunto aumentare e cercare di migliorare il nostro export, e l'abbiamo visto durante Vinitaly, perché ci siamo sentiti vicini, abbiamo trovato vicino il governo al mondo vitivinicolo. Un ringraziamento particolare va evidentemente ai sindaci che sono qui presenti con noi del territorio della Valpolicella. Questo è un segnale importante, perché il sindaco è il politico che ha il diretto contatto con il cittadino e nel nostro caso soprattutto con gli agricoltori, perché voglio ricordarvi che la Valpolicella è composta da 2.400 agricoltori, quindi 2.400 famiglie, di cui 360 sono gli imbottigliatori, quindi con la filiera verticale. Produciamo dai 60 ai 70 milioni di bottiglie delle diverse referenze Valpolicella, quindi Valpolicella, Valpolicella Superiore, Valpolicella Ripasso, la Marone e il Reciotto. E mi soffermo un attimo sul riferimento alla tecnica del appassimento. Noi abbiamo una cultura che è millenaria, una cultura che si è radicata sul territorio della Valpolicella in modo particolare e specifico, e quindi abbiamo anche lavorato per 10 anni per ottenere la candidatura del rito della messa a riposo. È stato un percorso importante, un percorso che è partito con la tecnica della messa a riposo, poi l'abbiamo cambiata e siamo arrivati al rito della messa a riposo, quindi cercare di valorizzare sempre di più il lavoro delle comunità della Valpolicella che in questi 2000 anni hanno sviluppato questo appunto rito, l'hanno migliorato e si è evoluto nel tempo con la capacità dei produttori. Quindi il primo step è passato, adesso aspettiamo fra il 27 e il 2027 e 2028 Parigi cosa ci dirà, ma noi siamo ottimisti e invito veramente a tutti i produttori della Valpolicella, anche quelli presenti, a investire nel territorio, perché è un asset fondamentale nell'economia di Verona, ovviamente della Valpolicella, della Verona e del Veneto. Abbiamo tanta storia, tanta cultura e quindi dobbiamo sempre di più valorizzarla. Io mi fermo, vi ringrazio nuovamente della vostra disponibilità e vi auguro buon pomeriggio. Grazie a tutti.
6: Prima di dare la parola ai relatori, siccome mi dovrò assentare per andare a fare qualche voto, perché ne ho fatti pochi, poi faccio qualche voto e poi torno, volevo ringraziare prima di tutto il Presidente Fontana, perché lo trovo sempre disponibilissimo per qualsiasi cosa si chieda per il nostro territorio, per cui grazie davvero Presidente. Sempre disponibile. Ringrazio il mio amico Francesco Battistoni, che è già stato sottosegretario alla cultura e oggi è vicepresidente della Commissione Ambiente, dico bene? Sì. E anche lui, anche se è marchigiano e anche lui dice che ha dei buoni vini, però è sempre disponibile, per cui grazie Francesco. Ringrazio tutti i sindaci che hanno tutti accettato l'invito per venire qui, e questa è una grande testimonianza, e sono veramente commossa e orgogliosa
3: orgogliosa del fatto che abbiate accettato l'invito di essere presenti. Ringrazio la Camera di Commercio e ringrazio le persone che hanno contribuito agli assaggi che poi avremo giù nel ristorante della Camera, la ditta Vesani, Ferron, che ci ha dato il riso, tutte le cantine che ci hanno dato il vino, per cui insomma poi valuteremo se sarà tutto a livello di alto livello, ma ne sono sicurissima. Per cui io adesso lascio la parola ai relatori e mi scuso prima di tutto con il Presidente se mi assento, ma il Presidente sa che devo andare a votare, e poi arrivo un po' prima delle conclusioni di sicuro. Per cui lascio subito la parola al Cavalier Lorenzo Simeoni, dal quale devo dire che mi sono dimenticata di salutare il mio Snodar, il mio gran maestro Snodar. Io sono commendatore dello Snodar indegnamente, però come vede maestro ho mantenuto fede al giuramento che promuovo l'amarone e anche l'arecioto, per cui mi sembra di aver assolto al mio compito. Allora, dicevo, è nato tutto proprio in un incontro dello Snodar, e do volentieri la parola al Cavalier Lorenzo Simeoni e ci vediamo tra pochissimo. Grazie.
7: Signor Presidente, grazie anche da parte mia per essere qui oggi. Era da tanto tempo, devo dire, lei lo sa, che sognavo, desideravo moltissimo parlare dei meravigliosi vini della Valpolicella qui a Roma e soprattutto dove ci troviamo oggi. Perché prima di andare alla storia dei grandi vini della Valpolicella, perché tutti i capi di governo, almeno la maggior parte dell'antichità, i grandi senatori e gli imperatori hanno parlato dei vini della Valpolicella, magnificandoli come massima produzione italiana. E salto subito, faccio un passo in avanti per ringraziare l'onorevole Battistoni, che lui ha detto che il vino è giusto che sia un'immagine, che sia un ambasciatore che nel mondo rappresenti il nostro paese. Cassiodoro, che vediamo nell'immagine, prefetto al Pretorio, e perciò era la massima autorità, era il capo di governo dall'epoca, lui dice proprio, a riguardo dei vini della Valpolicella, degne immagini di cui assolutamente tutta l'Italia si vanti. E da queste parole passiamo un po' alla storia. La storia dei vini della Valpolicella è millenaria. Noi pensiamo circa tranquillamente 2500 anni di storia certa. Nasce, e soprattutto il rito della messa a riposo delle uve, nasce 2500 anni fa. Da cosa? Nasce dall'incontro di popolazioni che arrivano dal Medio Oriente e portano un'innovazione dell'enologia. In Valpolicella non trovano persone che respingono, persone non ospitali, trovano veramente delle persone ospitali e pronte ad accogliere anche questi suggerimenti, queste novità che arrivano dall'Oriente, cioè l'appassimento delle uve. Ed è un appassimento particolare, perché è ben vero che nell'antichità si citava l'appassimento, ne parla Plinio, ne parla Columella e tanti altri, ma la particolarità della Valpolicella è nel lungo appassimento. Ecco perché anche, credo che non ci sia parola migliore di definirlo, il rito della messa a riposo, perché è lungo. Gli altri maturano qui a Roma, più in giù nel Lazio, nella Campania, in Sicilia appassivano al sole, perciò dicono 10 giorni. Invece in Valpolicella si parla di mesi di appassimento. E quando entreremo nel mondo cristiano, che arriverà dopo Cristo, il vedere le uve, perché adesso noi le mettiamo distese, no? Sulle arelle o nelle cassettine, ma quando venivano appese, come dice chiaramente anche Cassiodoro, per i teologi dell'epoca, per i cristiani, era come proprio vedere una crocifissione delle uve, perciò l'appassimento, che dal latino non vuol dire raggrinzire, ma vuol proprio dire patire. La parola, proprio l'etimologia, è sofferenza, perché restavano là appese tanti, tanti mesi. I vini della Valpolicella che noi conosciamo oggi sono ancora uguali, non posso dire uguali, ma molto simili all'antichità, perché la metodologia della produzione non si discosta di molto, assolutamente no. Perciò uve ad appassire e poi vinificate. I primi a parlarne, come dicevo prima, signor Presidente, signori, le massime cariche dello Stato erano o le massime cariche o i grandi militari, i grandi generali che si trovavano, venivano nel territorio. Uno tra i primi, Catone, siamo 2 secoli prima di Cristo, che lui arriva e scrive subito al figlio: qui ho trovato vini eccezionali. E la cosa molto bella è che nella storia, a diversità di tanti altri vini, perché è giusto dire la verità, non solo quello della Valpolicella è così antico, ma tanti si sono persi per strada. Oppure iniziano le citazioni e poi basta, spariscono. Il nostro è un percorso che non si è mai fermato. Perciò dunque, e adesso vado veloce, da Catone ai geografi greci anche, Strabone in testa, e dice: a nord della città di Verona si produce un vino straordinario, massimo di tutto il territorio d'Italia. E avanti, abbiamo chiaro da tanti scritti che dell'imperatore Augusto era il suo vino preferito, e tanti lo citano, che lui proprio lo riteneva il massimo vino di tutto l'impero, neanche dell'Italia, di tutto l'impero. E poi via via sempre i massimi amministratori, e lì compaiono anche i primi nomi, perché è giusto dire anche questo. Subito veniva chiamato vino retico, e ricordo a quella popolazione che vi dicevo prima, la popolazione medio orientale che arriva, i reti, perciò il vino retico. Però già con il primo secolo dopo Cristo comincia a comparire un nome, Acinaticum, Acinati, quindi italiano, nato dall'acino appassito. E la parola Ricciotto sarà l'ultima che compare, sarà nel Rinascimento. Arriviamo dunque a Cassiodoro, siamo nel VI secolo. Perché noi ci soffermiamo su Cassiodoro? Perché, come avete visto prima, tanti altri hanno parlato di grandi vini della Valpolicella, soprattutto il Ricciotto, Acinaticum, questo vino passito dolce. Ne hanno parlato prima, Augusto lo ha esaltato, anche il predecessore Giulio Cesare. Ma Cassiodoro, se prima erano delle citazioni, delle affermazioni, lui proprio ne dà una descrizione perfetta, non solo del rango che ha nella società come massimo vino dell'impero, ma per una necessità di rifornire la cantina del proprio sovrano, ne dà una descrizione perfetta. Lui era capo di governo, comanda, dice: andate, procurate questo vino. E per essere certo che non si sbaglino, ne dà anche una descrizione perfetta di come lo si fa a produrre. E pensate che all'interno della lettera lui tocca diversi punti, e cioè: uno, il massimo vino. Lui infatti inizia a dire: il ricchissimo apparato della mensa del re è ritenuto ornamento non piccolo dello Stato, poiché signore è creduto possibile. Ecco, signore, re, principe sono sempre la stessa persona. Il signore è creduto possedere tanto quante le rarità con cui banchetta, ed è privato cittadino avere ciò che il luogo contiene. Nel convivio principesco certamente conviene sia ricercato quello che la vista debba ammirare. Così conviene cibare re, così che dagli ambasciatori delle genti sia creduto possedere quasi tutto. E dopo fa anche i vari confronti, perciò sono da procurare i vini dell'Italia, che è singolarmente fertile produce, ma lui dice la priorità sta nei vini di Verona. Perciò vi ordiniamo di andare dai possessori, cioè i produttori, da allora, e procuratevi a qualunque costo questo vino perché è degna immagine di cui assolutamente tutta l'Italia si vanti. E poi prosegue: piace riferire quanto singolare appaia essere la sua preparazione. E visto che si parla dell'appassimento, qui la leggiamo correttamente. In autunno, scelta dei vigneti, l'uva viene appesa capovolta sulle pergole domestiche, cioè i granai. Si conserva sui suoi appigli, perché come vi dicevo prima veniva appesa, e si custodisce in ambienti naturali. Appassisce, non marcisce per la vecchiaia. Allora, trasudante gli evanescenti umori, addolcisce con grande suavità. Si protrae fino al mese di dicembre, fino a che il tempo di inverno apre il suo flusso e in modo meraviglioso comincia ad essere vino nuovo quando in tutte le cantine si trova quello vecchio. Mosto invernale, sangue frigido delle uve, vendemmia del gelo, liquore cruento, porpora bevibile, nettare di rose, nettare di viole. Dapprima, nella sua origine cessa di fermentare e, quando ha potuto crescere, inizia ad avere una perpetua giovinezza. Poi la lettera prosegue e parla ancora di procuratevi a qualunque costo questo vino, portatecelo. Quindi la loro provvista deve essere celerrima quando si riconosce, quando in ambedue, perché dopo parla anche dell'altro ricciotto, quello bianco, quindi la loro provvista deve essere celerrima quando in ambedue si riconosce esservi ciò che parimenti si brami. Cassiodoro è quello che dà, è il primo nella storia che parla così perfettamente della Valpolicella, dei suoi vini, e descrive come li si produce. Non solo, parla che è giusto che vengano procurati, vengano pagati adeguatamente, e ne dà tutta una descrizione. Lui è da considerarsi per noi della Valpolicella, del territorio di Verona, una persona estremamente importante, per più motivi. L'uno è una persona così straordinaria. La seconda è sulla via della santità. Dato che lui nella seconda metà della sua vita si ritira a Squillace, lui era originario della Calabria, e perciò si dedica tutto alla teologia, e perciò alla sua morte viene subito fatto santo, e orora la Santa Sede ha aperto la causa perché venga ufficialmente canonizzato. E poi oggigiorno è ritenuto anche dalla Santa Sede una persona estremamente importante. Perché? Perché Cassiodoro è stato il primo discepolo spirituale di Sant'Agostino di Ipona. Infatti in tutte le sue citazioni, tante citazioni, lui parla moltissimo di Agostino, e un po' tutta la vita lui l'ha imposta sugli insegnamenti di Sant'Agostino. Noi sappiamo che il nostro Santo Padre, questo è qualcosa di particolarmente caro, ed è stato informato e sta considerando moltissimo, e penserà di rivalutare molto questa figura. Chiudiamo per un attimo Cassiodoro e velocemente andiamo alla chiusura. Da questo momento poi l'altra importanza, perché da questo momento tutti coloro che nella storia parleranno del vino di Verona, e saranno tantissimi, sempre politici, amministratori, storici, teologi, ricapitoleranno sempre sugli scritti di Cassiodoro. Anche nel 1700, con la nascita delle accademie, e perciò il vino entra in una fase moderna, cioè non più visto come una bevanda o come qualcosa degli dèi, qualcosa delle divinità, ma lo si comincia a ragionare proprio in modo scientifico. Comunque anche i grandi enologi dell'epoca moderna ricapitoleranno sempre su di lui, cioè ricordando sempre le parole, perché negli suoi scritti lui ne dà una descrizione sia di produzione che anche di degustazione, perciò è anche un primo sommelier dell'epoca ancora adesso validissimo. E io vado in conclusione, ringraziando ancora per questa bellissima giornata, ricordando che i vini della Valpolicella sono vini straordinari, ricchissimi di storia, perché tutto il territorio è intrinseco di storia, di gusto e di cultura, soprattutto di cultura, perché va a pari passo e deve andare a pari passo con l'arte della produzione, che dà sì benessere, ma il benessere arriva anche quando ci sono delle radici profonde e solide. Ecco dunque, voglio chiudere con delle parole evangeliche. Io credo che i vini della Valpolicella hanno delle radici solide perché sono, è come una casa fondata sulla roccia. La storia, la tradizione, e ancora adesso, perché se no noi continuiamo a parlare di persone nate e vissute migliaia di anni fa, ma ancora oggi, se noi siamo qui, il mondo della produzione, il mondo di chi amministra il territorio e tutti insieme uniti, e me lo consente il dottor Del Cortivo di adoperare una citazione che mi ha proposto lui, perché come diceva Sant'Agostino, come acini siamo tutti divisi, ma nel vino siamo tutti uniti. Grazie.
8: Signor Presidente, onorevoli e autorità tutte, è per me un grande onore prendere la parola in questa sede in rappresentanza dell'intera denominazione della Valpolicella in qualità di vicepresidente del Consorzio, ma anche e soprattutto in qualità di secondo master italiano, master of wine italiano ad aver raggiunto al mondo questa carica. Mi scuso se leggo, ma l'emozione e anche credo la disciplina che questo luogo impone lo rende necessario. Desidero rivolgere un ringraziamento speciale al Presidente Cristian Marchesini, a tutto il Consiglio di Amministrazione qui rappresentato anche, e tutti noi sentiamo profondamente il peso e la responsabilità della nostra storia, dei nostri valori e della missione che dobbiamo affrontare verso sfide e opportunità future. Le radici della Valpolicella affondano nella viticoltura di epoca romana. Verona e questo territorio sono ancora oggi impreziositi dalle tracce culturali di questa eredità unica. I romani coltivavano la vite per produrre vini anche attraverso pratiche come l'appassimento, localmente detto messa a riposo, il quale era funzionale a creare un alimento che fosse facilmente trasportabile e poi era particolarmente adatto per nutrire l'esercito. Nei secoli successivi, sotto gli Scaligeri, durante la Repubblica di Venezia e l'Impero Austro-Ungarico, il vino è rimasto un elemento fondamentale delle colline veronesi, insieme agli olivi e ai ciliegi che oggi caratterizzano questo paesaggio e riflettono il clima e i suoli peculiari di questo luogo. Il vero sviluppo dell'area vinicola veronese ha inizio però alla fine dell'Ottocento, coi primi esempi di imbottigliamento guidati da alcune famiglie veronesi che hanno veramente rappresentato dei leader visionari nel costruire questo settore che oggi impiega una parte molto importante della comunità veronese. Nel 1925 finalmente nasce il Consorzio della Valpolicella e nasce composto da 5 comuni storici qui oggi rappresentati. La denominazione si estende nel 1968 ad est di Verona fino ad arrivare alle colline del Soave, segnando una prima fase di sviluppo e passaggio ad una viticoltura specializzata, pronta a confrontarsi con i mercati internazionali. Tra la fine degli anni 50 e in modo più strutturato agli inizi degli anni 80 avviene un importante passaggio, molto simile a quello che probabilmente oggi assisteremo nei prossimi anni. Il Reciotto, vino dolce che fino a quel punto aveva rappresentato il grande valore di questo territorio sin dall'epoca dei Romani, cambia e diventa una versione secca e prende il nome di Amarone. Gli anni Ottanta sono tra i più difficili per il vino italiano e lo sono anche per questo territorio della Valpolicella. Nel 97 la superficie vitata ha toccato il minimo storico, 5.000 ettari. Tuttavia, proprio da quel momento ha inizio in Valpolicella una straordinaria rinascita, ricrescita. Negli ultimi 30 anni la crescita è stata significativa. Siamo passati da 4.900 ettari a 8.500, abbiamo raddoppiato la nostra superficie vitata. La produzione di uve destinate all'Amarone sono aumentate del 492%. La redditività del vigneto è diventata tra le più alte in Italia e in Europa, quintuplicando rispetto agli anni 90 e mantenendosi per oltre 30 anni oltre i 20.000 euro per ettaro di produzione lorda vendibile. Il valore fondiario si è allineato alle grandi denominazioni italiane Barolo, Bolgheri e Brunello di Montalcino. A guidare questa straordinaria crescita sociale ed economica sono stati prima di tutto l'Amarone e il Ripasso, vini che nascono da una pratica antica profondamente radicata nella cultura e nel savoir-faire di questo territorio e di questo patrimonio unico di persone e imprenditori. L'appassimento in Valpolicella non è solo una tecnica, è cultura, è artigianalità, identità territoriale e potente strumento di comunicazione. Oggi il mondo ne conosce i processi e soprattutto ne riconosce i risultati organolettici e qualitativi che questo processo porta al vino. Grazie a questo percorso reputazionale, l'Amarone della Valpolicella si è affermato come il principale vino rosso secco da uva passita a livello internazionale. Oggi la Valpolicella, come ha detto il nostro Presidente, produce oltre 70 milioni di bottiglie, con un fatturato che supera i 600 milioni di euro, coinvolgendo 6 cooperative, 322 aziende di filiera completa e 2.200 viticoltori, che rendono unico e inimitabile questo paesaggio, fatto di terrazze e vallate uniche. Si tratta di una denominazione caratterizzata da un'eterogeneità unica, che ha saputo conquistare negli ultimi decenni un riconoscimento globale grazie a imprenditori dotati di grandi e forti capacità imprenditoriali e comunicative. Siamo veneziani alla fine anche, non solo romani. I fattori chiave del successo sono stati la costruzione di uno storytelling efficace, la capacità di interpretare uno stile accessibile, perché l'Amarone e il Ripasso all'inizio hanno rappresentato questo, la disponibilità a condividere metodi produttivi e conoscenze. Il merito prima di tutto va a questi imprenditori e all'istituzione di questo trentennio, che hanno rappresentato una generazione unica che oggi sta passando il testimone, reinvestendo nel territorio e contribuendo a renderlo sempre più competitivo e attrattivo, anche grazie ad esperienze con altre realtà vitivinicole italiane. Molti di questi imprenditori di questo territorio oggi sono leader e imprenditori in altre denominazioni italiane. A loro desidero esprimere le mie congratulazioni, come manager lo dico e come professionista. Tuttavia, dopo questo sviluppo unico, la Valpolicella si trova oggi di fronte a nuove sfide. La prima sono tre. Il cambiamento climatico. Se fino ad oggi ne abbiamo beneficiato in Valpolicella, oggi davanti a noi, se continua questo trend, saremo costretti a fare dei grandi cambiamenti. Dovremo cambiare la gestione dei nostri vini.

0: a vini sempre più espressivi di un territorio e che raccontano in modo fedele e trasparente quel territorio. La Valpolicella rappresenta uno dei più importanti depositi calcarei al mondo, io da agronomo lo dico. Questo valore è il terzo più grande giacimento di calcare bianco presente dopo Champagne e Borgogna. E questo valore deve essere maggiormente integrato nell'identità stilistica dei nostri vini e non solo del metodo. Il terzo è la sfida che non ha solo la Valpolicella e che ha tutto il mondo del vino italiano. In particolar modo lo sente ancora di più l'Amarone per la sua tecnica, per il suo contenuto alcolico, ed è quello del cambiamento nei consumi. Assistiamo a una contrazione globale legata a dinamiche demografiche, a nuove modalità di consumo, e oltre a questo c'è anche la crescente pressione normativa a cui il Presidente prima faceva riferimento. La risposta deve essere una cultura sicuramente del consumo consapevole. Ecco, in queste tre grandi sfide nasce una riflessione che è quella che si deve aprire, ci dobbiamo aprire ad una nuova missione: affermare che il vino non è solo una bevanda alcolica, ma è prima di tutto un prodotto culturale. Lo dice anche questo bellissimo arazzo qui davanti a noi, che oggi mi sono accorto, con questa tinozza che è sicuramente una tinozza da vino. Espressione di una comunità sostenibile, capace di creare valore educando al consumo responsabile. Per questo sentiamo un forte senso di responsabilità e la necessità di rafforzare il senso di appartenenza all'interno della denominazione. Vogliamo una Valpolicella in cui tutti siano coinvolti e responsabili e in cui l'appassimento sia riconosciuto non solo come tecnica, ma come valore culturale e sociale. Per queste ragioni viviamo questa fase con grande passione, coinvolti che l'evoluzione sia il fondamento del miglioramento. Dobbiamo pensare che dobbiamo cambiare, non possiamo rimanere fedeli protettori del passato, ma dobbiamo essere, come dice il professor Scienza, capaci di andare a seminare nel deserto. Crediamo nella condivisione come leva di crescita culturale e vi chiediamo di essere interlocutori critici e costruttivi. Abbiamo bisogno del vostro supporto per sostenere il vino e difenderlo in modo serio e sostenibile da politiche restrittive che non ne riconoscono il valore culturale, umano, sociale ed economico. Non possiamo che apprezzare iniziative come questa, che valorizzano territori, produttori e comunità. Siamo di fronte a un cambiamento radicale, forse il più grande dell'ultimo trentennio, che ci richiede una vera crescita culturale, non produttiva. Per la prima volta questo territorio è chiamato non a produrre di più, e noi veneti questa cosa dobbiamo capirla, ma siamo chiamati a una crescita culturale. Una crescita guidata da un obiettivo chiaro, che è quello di costruire una legacy. Una legacy che deve riguardare il territorio, che deve riguardare la qualità e la percezione del vino che facciamo, ma soprattutto anche una legacy che riguarda il valore delle imprese e delle persone che ogni giorno investono, creano sviluppo e benessere su questo territorio. Questa è la nostra traiettoria, Presidente. Lavoreremo con impegno, chiedendo il vostro supporto per costruire una credibilità sempre più solida. Concludo rinnovando il mio ringraziamento per l'attenzione e per l'opportunità concessa. La Valpolicella, con la sua storia, il suo futuro e le sue opportunità, è pronta a cogliere questa sfida e a fare la sua parte. Confidiamo che anche le istituzioni sappiano continuare ad accompagnare e sostenere questo percorso, perché ne abbiamo bisogno. Grazie.
1: Allora diamo la parola al dottor Nacchia Zanini, corretto?
2: Buonasera, vi ringrazio di essere qui con noi oggi in questa sala meravigliosa. È per me un grandissimo onore e anche un'emozione poter parlare di un patrimonio storico e culturale del nostro territorio, che sono appunto i vini della Valpolicella, soprattutto da ricordare il Reciotto. Questi vini nascono da un processo molto semplice, ma allo stesso tempo magnifico, che è quello dell'appassimento delle uve.

0: Tramite questo processo abbiamo la concentrazione di tutta una serie di aromi naturali e sostanze bioattive che conferiscono a questi vini una struttura e delle proprietà dal punto di vista nutrizionale indubbiamente magnifiche. Si tratta di una vera e propria trasformazione biochimica. Innanzitutto è bene ricordare che cosa? La concentrazione di polifenoli che si trovano principalmente nelle bucce delle uve. I polifenoli sono delle molecole bioattive che hanno un'azione fondamentale dal punto di vista antinfiammatorio e antiossidante. Che cosa significa? Antinfiammatorio e antiossidante. Che cosa significa? Praticamente sono in grado di ridurre la quantità di radicali liberi. Sono in grado di ridurre la quantità di radicali liberi all'interno del nostro organismo, che sono delle specie reattive dell'ossigeno che il nostro corpo produce normalmente, ma che se presenti in eccessive quantità possono provocare dei danni dal punto di vista del DNA, dei tessuti e delle cellule, provocando poi nel corso degli anni lo sviluppo di alcune patologie croniche e un invecchiamento precoce. Soprattutto tra questi polifenoli è importante ricordarne uno in particolare, ovvero il resveratrolo, che ha un'azione fondamentale dal punto di vista della stimolazione di produzione di ossido nitrico all'interno dei nostri vasi. Quindi ci permette di mantenere una buona elasticità del nostro sistema cardiovascolare, ci permette di regolarizzare la pressione e favorire una buona vasodilatazione. Inoltre il resveratrolo ha una funzione dal punto di vista dell'attivazione delle sirtuine, che sono indispensabili per quanto riguarda la riparazione del nostro DNA. Inoltre tutta questa serie di polifenoli sono fondamentali anche durante i pasti per stimolare la produzione di succhi gastrici. Insieme al resveratrolo troviamo inoltre i tannini e flavonoidi, che insieme costituiscono un sistema di difesa contro l'ossidazione delle lipoproteine LDL, che sarebbe il nostro colesterolo cattivo, che come sapete tutti una delle principali conseguenze è la formazione di placche aterosclerotiche con il rischio di infarti ed ictus. Ovviamente stiamo sempre parlando di un consumo moderato e consapevole di questi vini, che li rendono dei vini da degustazione e da meditazione, da condividere magari con i nostri familiari, con i nostri amici, ogni una giornata splendida come questa. Ma le proprietà dei vini della Valpolicella ovviamente non terminano qui. Recenti studi hanno evidenziato che cosa? Che i polifenoli hanno un'azione anche dal punto di vista del sistema nervoso centrale. Che cosa significa? Che sono in grado di stimolare la produzione di alcuni neurotrasmettitori, come ad esempio la dopamina e la serotonina. E il primo fra questi consente le sensazioni di motivazione e gratificazione nella persona. Il secondo invece consente di regolarizzare l'umore e favorire un benessere psicofisico generale. Inoltre è fondamentale ricordare che i polifenoli possono interagire anche con il sistema GABAminergico, quindi ci rende più spensierati e leggeri, oltre a favorire l'attenzione e la memoria, riducendo l'invecchiamento cognitivo. Inoltre, tramite il processo dell'appassimento, abbiamo una concentrazione importante della componente zuccherina dell'uva, che come sapete tutti è una fonte di energia indispensabile per il nostro organismo, magari da assumere nelle giornate in cui siamo relativamente un po' più spossati. Da ribadire che alcuni studi un po' più antichi hanno evidenziato che nella fase di appassimento, molto spesso, dovuti magari all'eccessiva umidità o una mancata corretta ventilazione durante l'appassimento, si venivano a formare delle muffe o dei funghi. In particolare, da ricordare il penicillium, che ha un'azione dal punto di vista antibatterica. Quindi possiamo dire che è una sorta di antibiotico primordiale, se vogliamo dire, da questo punto di vista. Ma quindi qual è il vero valore di questi vini e del recioto? Ovviamente sono un connubio perfetto tra storia, cultura, tradizione e scienza. Sono dei vini che ancora oggi abbiamo la facoltà e soprattutto il privilegio di assaggiare, di degustare e anche, se vogliamo dire, con tutta una serie di proprietà dal punto di vista sia salutistico che nutrizionale. Come abbiamo ribadito, hanno una funzione dal punto di vista antiossidante, antinfiammatorio, stimolano il nostro sistema cognitivo, il nostro sistema cardiovascolare. Soprattutto al giorno d'oggi, che la sanità pubblica è un tema fondamentale, credo sia indispensabile che le persone assumano gli alimenti con consapevolezza, perché è proprio nell'equilibrio e non nella privazione che possiamo trovare il benessere. Ed è per questo che bere un calice di vino a settimana, soprattutto un calice di vino della Valpolicella, indubbiamente può fare bene al corpo, alla mente e, se in alcuni contesti alziamo leggermente il gomito, anche un po' lo spirito. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Bene, stiamo arrivando alla conclusione, intanto ringrazio il collega Ciro Maschio, ho visto che c'era anche Maddalena Morgante e Marco Padovani, grazie di essere venuti, nel break dei voti ce la facciamo ad arrivare. C'era prima anche il senatore Gelmetti che però ha dovuto tornare in Senato, per cui ringrazio, poi glielo diciamo anche lui, della sua presenza. Io ho sentito un pezzo della penultima relazione, l'ultima, che è stata molto molto interessante. È arrivato anche l'onorevole Costa, che è il nostro capogruppo, per cui Enrico Costa, ti darei la parola a questo punto per un breve saluto, dai, è giusto. Poi faccio io.
2: Grazie, io vi ringrazio molto, è un piacere intervenire a questo convegno e ringrazio l'amica Paola Boscaini, nonché mia vicina di banco per questi anni, adesso non più da qualche giorno, però mia vicina di banco con la quale ci siamo confrontati molto spesso. E desidero sottolineare lo straordinario lavoro dei consorzi di tutela come quello che oggi voi rappresentate. È un'attività fondamentale per rappresentare la qualità dei nostri prodotti, difendere le denominazioni, contrastare le contraffazioni, le imitazioni e gli abusi di ogni forma di concorrenza sleale. Devo dire che io vengo da una provincia, la provincia di Cuneo, dove le langhe, diciamo, hanno una tradizione significativa e analoga con temi, problemi e diciamo anche virtù, immagino, analoghe. E quindi il ruolo dei consorzi è strategico come presidi di legalità, qualità e identità territoriale, reati indispensabili per le istituzioni nella promozione e la difesa delle nostre eccellenze nel mondo. Dal vostro annual report si possono apprezzare il lavoro non solo sul fronte della salvaguardia e della promozione, ma anche nei programmi di educazione e nei progetti di collaborazione con università ed enti di ricerca. Il vostro è un impegno davvero straordinario a tutto campo. E ne emerge una consapevolezza che condivido pienamente, che il vino italiano non è soltanto un prodotto agricolo o commerciale, culture, tradizione, paesaggio, identità territoriale e capacità di impresa. Io ho avuto veramente modo di apprezzare, e lo dico nelle mie terre dove c'è il vino, è una caratteristica importante, quanto sia forte l'attrattività turistica proprio legata a questo prodotto, sempre significativa e sempre maggiore. Ecco, oggi abbiamo un quadro geopolitico segnato da profonde instabilità che con ricadute inevitabili sulla nostra economia, l'aumento dei costi, le tensioni commerciali, questioni di dati sono solo alcuni degli aspetti più rilevanti. Eppure, nonostante queste difficoltà, le esportazioni italiane continuano a crescere e l'Italia si conferma una grande potenza commerciale. Ecco, tutto questo non è frutto del caso, e accanto alla straordinaria capacità delle nostre imprese c'è l'azione del, io mi permetto di citarlo, del vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha posto l'export, internazionalizzazione e sostegno alle imprese al centro dell'azione della Farnesina, con una direzione chiara che nessun imprenditore italiano all'estero deve sentirsi solo. E con una nuova diplomazia della crescita, sempre più orientata alla dimensione economica, capace di accompagnare le imprese italiane, aprire nuove opportunità commerciali e rafforzare la presenza dei Made in Italy nel mondo. L'espansione verso nuovi mercati resta un obiettivo primario, soprattutto verso quelli emergenti. E dobbiamo guardare con attenzione al mercato americano, privilegiare gli accordi commerciali e dialogare con tutte le aree in cui vi siano opportunità per le nostre imprese. Io concludo ringraziando ancora l'amica Paola Boscaini, ringraziando i colleghi parlamentari, vedo il mio Presidente della Camera, ma il mio Presidente della Commissione Giustizia, perché io sono membro della Commissione Giustizia, Ciro Maschio, e quindi io penso che, diciamo, da parte vostra abbiate anche non soltanto una tutela dal punto di vista, diciamo, del prodotto, ma una tutela dal punto di vista della politica che si unisce in certe situazioni e si unisce di fronte al vostro lavoro e al vostro sforzo per tutelarlo sempre. Grazie.
1: Grazie, perché non era così scontato che l'onorevole Costa oggi riuscisse a venire, perché aveva tantissimi impegni. Ecco, oggi, dicevo, abbiamo sentito alcune relazioni scientifiche, alcune relazioni che ci dicono anche che il nostro vino fa bene. Ci dicevamo prima fuori con il presidente Fontana che ambedue le nostre origini sono della Valpolicella. Io di Mazzurega, mio papà è nato a Mazzurega, per cui vicino a Fumane. Sui documenti ufficiali c'è scritto nato a Sant'Ambrogio, però comunque è Mazzurega. E lui lo stesso. E guardando un po' di dati, i dati del consorzio, e ho visto che su 70 milioni di bottiglie l'anno che vengono prodotte nella nostra Valpolicella, il consorzio ne produce 47 milioni. E devo anche al Vinitaly, che è riuscito con grande lungimiranza, perché è nato nel 1925, se non sbaglio, è riuscito con grande lungimiranza a unire tutte tantissime aziende vitivinicole, piccole e meno piccole, e riuscire a dare valore a questo nostro prodotto. Nel nostro territorio del Veronese abbiamo tantissimi vini eccellenti, però dobbiamo dire che i vini della Valpolicella hanno un valore diverso. Infatti il 60% della produzione viene esportato all'estero, per cui hanno veramente un grande valore, perché sono riusciti a fare anche una strategia di comunicazione e di marketing che è riuscita a dare valore a questo vino. E mi ha colpito, volevo farvi vedere alcune slide che per me sono state interessanti, e ringrazio, credo che sia il vice sindaco di Negrar che mi ha permesso di avere queste slide. Vediamo se riesco a vederle. Ecco, c'è stata la sagra del Recioto recentemente, del Palio del Recioto, che pensate è nato nel 1953. Ed ho trovato dei documenti, vediamo se riesco a farle andare avanti. Eccola qua. La prima sagra del Recioto del comune di Negrar. Pensate che da allora ogni lunedì di Pasqua c'è pieno di gente con l'esposizione di tantissime cantine, anche a volte meno conosciute, ma di grande valore qualitativo. E questa volevo farle vedere perché era l'allora sindaco Ghedini che ha inaugurato appunto il primo palio del Recioto, e poi mi ha fatto, cioè, ritenevo giusto far vedere il nostro senatore Gonnella, che per chi è della nostra zona è stato un grande uomo per il nostro territorio, che ringraziava e partecipava a questa manifestazione. Ecco perché allora, assieme ai colleghi Ciro Maschio, Padovani e Maddalena Morgante, che forse sono già tornati a votare, abbiamo pensato che è molto importante dare risalto al nostro territorio in questo luogo. Ed è per questo che ancora una volta voglio ringraziare il Presidente Fontana, perché ci dà questa opportunità, perché noi siamo un territorio con grandissime risorse, con grandi valori, con grandi prodotti, che però a volte, siccome siamo anche dei grandi lavoratori, ce lo dobbiamo dire, ce le teniamo un po' nascoste. Le teniamo un po' per noi. Qui alla Camera, Presidente, tantissime manifestazioni vengono fatte, tantissime degustazioni, ma soprattutto del Sud. Delle nostre zone ce ne sono poche, per cui un doppio grazie, perché insieme siamo riusciti a dar valore anche alla nostra zona, al nostro territorio, che certamente non è da meno di altre regioni in Italia, anzi, dobbiamo solo mostrarle un po' di più. E questo è anche il compito della politica, di fare in modo che siano conosciute di più, che venga dato ancora più valore, non solo economico. Pensate che solo per il consorzio della Valpolicella c'è un giro d'affari annuo di circa 600 milioni, per cui non è poco, però dobbiamo anche farlo conoscere questo. Io ho visto oggi i colleghi in aula, erano tutti, ma davvero c'è la degustazione dell'amarone e del reciotto, sono tutti pronti per la nostra degustazione, perché comunque siete stati bravi a far conoscere questo prodotto, che per oggi è davvero un'eccellenza italiana, e dobbiamo essere orgogliosi di appartenere a questo territorio. Io vi ringrazio, e adesso ci sarà la degustazione, andiamo con calma, 5:15 circa, però il ristorante dovrebbe essere già aperto, per cui possiamo cominciare la degustazione. Il Presidente Fontana riuscirà ad arrivare un attimo? Sarà difficile, immaginavo. C'era anche il vice premier Tajani che voleva, ma hanno consiglio di ministri, per cui non riesce a venire neanche lui. Allora, pian pianino ci avviamo, e grazie ancora per essere venuti qui.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 10.31, ancora una volta ben trovati dalla redazione del GR Parlamento. Come vi avevamo anticipato nel nostro notiziario, siamo pronti al collegamento con l'aula di Montecitorio, molto ricco l'ordine del giorno per i deputati. Si parte dall'esame delle mozioni sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne. Buon ascolto.
2: E delle abbinate proposte di legge nelle quali intervengono il relatore Schifone e Pitalis e i deputati Pulciani, Gianassi, Dori e Dorso. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad alta seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali del testo unificato e le proposte di legge numero 1208, 2095, 2220A. Nella quale intervengono le relatrici Loizzo e i deputati Caso, Lancellotto e Sportiello. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad alta seduta. La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.30. La Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale 2197 abbinate, nella quale intervengono il relatore Decorato e i deputati Caso, Gardini, Quartini, Pitalis e Zanella. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad alta seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 632A e abbinata, nella quale intervengono il relatore Enrico Costa e i deputati Pulciano, D'Orso, Pitalis e Gianassi. Chiusa la discussione in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 16.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 12 maggio 2026.
3: Grazie onorevole Zuccone, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione decorre dalla seduta odierna sono complessivamente 102 come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato a resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Sasso, prego. Dov'è?
4: Sì, grazie Presidente. Intervengo per chiedere a nome di Futuro Nazionale con Vannacci un'informativa urgente al Ministro dell'Interno Piantedosi affinché intervenga con una comunicazione chiara ed efficace agli ufficiali di Stato civile italiani per evitare un pericoloso effetto domino in merito al riconoscimento di una trascrizione che ha ufficializzato nel nostro Paese, in Italia, per la prima volta una famiglia con una mamma e due papà. Presidente, se io le dicessi che un bambino può nascere soltanto da un uomo e da una donna e che ha il diritto inalienabile di crescere con un papà e una mamma, direi una inesattezza? Direi un obbrobrio, direi qualcosa che non esiste, eppure sembrerebbe un racconto di fantascienza, a tratti anche un po' horror. Per la prima volta è stata riconosciuta in Italia da una sentenza della Corte d'Appello di Bari un nucleo familiare con una mamma e con due papà. È una sentenza ideologica che colpisce al cuore un pilastro fondamentale della nostra civiltà, perché un figlio non può nascere da due uomini e una donna. Un figlio può nascere, può avere soltanto un papà e una mamma, non una cooperativa di persone che decidono di mettersi d'accordo, perché di questo passo, Presidente, noi potremmo avere anche 4, 5, 6 genitori. Basta una sentenza ideologica e questo diventa diritto. Il bambino, lo ripeto, deve avere una mamma ed un papà. E dobbiamo anche smetterla di pensare che nel nome del rispetto verso chiunque noi arriviamo a trasformare in diritto un desiderio, un capriccio. E invece in Italia, giorno dopo giorno, sentenza dopo sentenza, come anche nel resto dell'Europa, stiamo sdoganando Fantasilandia, dove i sogni diventano realtà, dove c'è una coppia gay, uno dei due gay va con una donna, la mette incinta e voilà, il desiderio esaudito, anche il compagno diventa papà. Ecco, noi in Italia stiamo subendo un vero e proprio assalto arcobaleno. Fu iniziato con il DDL Cirinnà, che ha stravolto il diritto di famiglia. La sinistra poi ci ha riprovato con il DDL Zan. Le nostre scuole sono pregne di ideologia gender, ci segnalano genitori l'ultimo progetto che si chiama Storie spaziali per bimbi del futuro, dove si disegna un uomo nuovo, dove si disegna un nuovo modello di bimbo, dove il modello della sinistra è l'uomo fluido, l'uomo che non deve avere identità. Siamo di fronte ad una sostituzione valoriale e io in questo senso lo ricordo ai colleghi del centrodestra per suo tramite, Presidente, i filoislamici, i progressisti, i comunisti, i corifei e le baccanti arcobaleno stanno seduti là, a sinistra, da quella parte. Però chiedo al centrodestra di chiarire al popolo italiano che intenzioni abbia, perché ad esempio la proposta di legge che io ho presentato, che porta il mio nome, che poi è confluita nel DDL Valditara, che poneva un serio ostacolo all'ideologia gender nelle scuole, che abbiamo approvato alla Camera, giace da 7 mesi al Senato, e non valga la scusa degli emendamenti della sinistra. Non abbiate paura di bloccare l'ideologia gender nelle scuole, perché vedete, ce lo chiedono le mamme e i papà, non siate timidi, non siate pavidi, non dovete piacere alla lobby LGBT o alla sinistra. Abbiate il coraggio delle vostre azioni, perché vede, Presidente, concludo nel ribadire la richiesta di informativa urgente al Ministro Piantedosi affinché comunichi agli uffici di Stato Civile che non devono riconoscere, non devono trascrivere che un bambino possa avere una mamma e 2 papà. Dico al centrodestra che questo è uno di quei valori non negoziabili per Futuro Nazionale con Vannacci. Questa è una di quelle linee rosse che non vanno assolutamente superate e che Futuro Nazionale con Vannacci difende le famiglie italiane dall'assalto arcobaleno. Noi ci aspetteremmo dai partiti di centrodestra un aiuto in questa battaglia. Grazie Presidente.
3: Grazie Onorevole Sasso. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti del liceo Giuseppe Peano di Tortona, provincia di Alessandria. Benvenuti a Montecitorio, grazie di essere qui. Su altro argomento ha chiesto di intervenire l'Onorevole Zaratti. Prego.
5: Grazie signor Presidente. Per chiedere la possibilità che il Ministro degli Interni venga a riferire rispetto ai fatti che in questi giorni sono stati agli onori della cronaca, rispetto alla calendarizzazione del derby del Capitale, la partita Roma-Lazio, e con la coincidenza rispetto a un evento sportivo che in questo momento ha un grandissimo seguito a livello nazionale e internazionale, che sono gli internazionali di tennis. Quello che coglie, diciamo, lo stupore che noi abbiamo è che, diciamo, una macchina oleata come quella del Ministero degli Interni, che provvede all'ordine pubblico nel Paese rispetto ai grandi eventi, non abbia la capacità in questo momento di gestire 2 eventi che erano ampiamente programmati, quello dell'internazionale di tennis e appunto quello della partita di calcio che è il derby Roma-Lazio. Peraltro, insomma, voglio ricordare che questa sera ci sono in contemporanea appunto gli ottavi di finale degli internazionali di tennis e contemporaneamente la finale della Coppa Italia, partita Lazio-Inter. Fa stupore, lascia perplessi il fatto che, diciamo, su questo argomento improvvisamente il Ministro degli Interni tramite il prefetto abbia deciso che non ci siano le condizioni per assicurare l'ordine pubblico nella città e il normale svolgimento di questi 2 eventi. Perché, insomma, davvero non mi sembra che siano eventi così straordinari da giustificare un atteggiamento così prudente. Così come va, come dire, sottolineato l'incapacità della Lega Calcio nel programmare degli eventi che si sa essere insomma molto importanti, come la finale di Coppa Italia e il derby della capitale, quando ovviamente si sa non da mesi ma da anni che in questa settimana la città di Roma era coinvolta negli internazionali di tennis, che come dicevo prima sta diventando un evento sempre più sentito anche come partecipazione da parte delle cittadine e dei cittadini, e sapendo appunto che l'evento internazionale di Roma non è spostabile né modificabile, anche qui desta stupore il fatto che la Lega scelga di fare la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, a ridosso appunto del centro dove si svolge appunto il torneo di tennis, nel mercoledì in mezzo alla settimana degli internazionali di tennis, e che si vada a collocare nel calendario il derby di Roma esattamente in questa settimana. Io penso che ci sia un problema con il calcio italiano, e credo che il motivo fondamentale di questo errore è la noncuranza del calcio italiano rispetto a quello che succede intorno, diciamo, all'evento calcistico, come se l'evento calcistico fosse l'evento più importante in assoluto, e questa arroganza sta distruggendo il calcio italiano da molti punti di vista. Ecco, questo è un esempio importante. Noi chiediamo che il ministro ci venga a riferire fondamentalmente del perché non è in grado di gestire degli eventi sportivi che sono fondamentalmente di ordinaria amministrazione, e perché un evento come questo nel nostro paese è diventato un fenomeno mediatico importantissimo. Quindi le carenze e gli errori della Lega Calcio e della Federcalcio, le carenze e l'incapacità del Ministero degli Interni veramente creano una miscela che rendono il nostro paese, lasciatemelo dire, ridicolo agli occhi degli osservatori internazionali.
3: Grazie onorevole Zaratti. Sul medesimo argomento abbiamo adesso l'onorevole Silvestri e poi l'onorevole Berruti. Prego onorevole Silvestri.
6: Presidente, grazie. Allora, solamente per confermare e richiedere anche noi l'intervento del Ministro dell'Interno qui in questa sede per spiegare un fatto annoso. Partiamo dal presupposto che già per uno sportivo vedere un derby è una sofferenza, ma così diventa un stillicidio, perché vedete, noi non riusciamo a capire delle cose che sono ovvie. Questo è un evento che è programmato da circa un anno. Finanche il ministro dell'Interno ha detto era evitabile quello che sta succedendo. Ma allora perché non l'ha evitato? Cioè, questo lo posso dire io, questo lo può dire un mio amico al bar, non lo può dire il ministro dell'Interno che era evitabile, era lui che doveva evitarlo. Fra l'altro, questo è un governo che ne ha fatto un vanto in campagna elettorale sui temi della sicurezza. Ora, possibile che un governo che ha fatto un vanto gigantesco sui temi della sicurezza non riesce a gestire una cosa che si sapeva da un anno, che riguarda due eventi, uno calcistico e uno tennistico? Non è che al Foro Italico ci saranno 10.000 terroristi o 10.000 attivisti di Askatasuna, ci saranno 10.000 famiglie in più, e lo si sapeva da un anno, che andranno a vedere una partita di tennis. E come si fa a non avere e garantire la sicurezza su una cosa del genere? È questo il punto. E allora noi chiediamo che questo ministro, insieme allo sport, ci venga a dire come mai il prefetto, anche quando era prefetto di Roma, ma anche il Ministero dell'Interno, ci diceva continuamente che non si può giocare un derby serale per motivi di problematica e sicurezza. Questa è stata una logica che ha governato il modo di gestire l'ordine pubblico a Roma e calcistico da circa 10 anni. Non si può in nessun modo più tornare a giocare gli eventi sportivi come il derby romano di sera, dopo una situazione che si è venuta a creare, tutto sconfessato, quando si gioca lunedì sera. Ora ci vuole il rispetto delle persone che vanno allo stadio, perché questo è sempre un punto di vista delle di chi sta in un ministero. Quando è che ci si mette nel punto di vista di chi deve acquistare un biglietto, deve programmare la propria vita, quindi deve sapere se è domenica pomeriggio, lunedì sera? Perché vedete, per molte famiglie non è la stessa cosa, perché c'è un'economia familiare per il quale magari di domenica pomeriggio ci si può andare e di lunedì sera no, o viceversa. Quindi bisogna pensare anche a quel tifo sano e non continuarlo ad allontanare in una maniera che state governando per fare in modo che nessuno ci vada più allo stato. Allora, il calcio italiano, come avete gestito questo derby, è esattamente la fotografia della vostra incompetenza, che non riuscite a gestire non solo i fenomeni più complessi, ma anche quelli semplici che si sapevano. Quindi il ministro dell'Interno, che si poteva evitare, ce lo venisse a dire qui in Parlamento, perché così avrà un'opposizione che gli sa rispondere, non un giornalista che non sa finalizzare la domanda. Grazie.
3: Grazie onorevole Silvestri. Sul medesimo argomento abbiamo detto l'onorevole Berruto. Prego.
7: Grazie signor Presidente, anche io mi associo alla richiesta dell'onorevole Zaratti. Aggiungo a quella richiesta la richiesta anche di informativa al Ministro per lo Sport Andrea Bodi, perché non solo condivido le cose che i colleghi hanno ricordato e che sono evidenti, diciamo, in maniera palese e plastica, ma condivido anche il contenuto, in particolare di quanto ricordava l'onorevole Zaratti, cioè che questo tipo di incidente, mettiamola così tra virgolette, nasce da un presupposto e da un'arroganza del mondo del calcio di continuare a considerarsi il centro dello scibile sportivo di questo paese. Probabilmente non è più così. Un evento come gli internazionali di tennis, come è stato detto, programmato da tantissimo tempo, non è che richieda rispetto, richiede semplicemente che ci sia un meccanismo molto semplice di organizzazione degli eventi affinché questi non si vadano a sovrapporre, e soprattutto, curiosamente, qualcuno non lo scopra a pochi giorni dagli eventi stessi. Ora, probabilmente il problema sarebbe risolto se l'algoritmo dei calendari che la Lega propone fosse affidato di più all'intelligenza artificiale, perché a me sembra soltanto sciatteria umana quella di non considerare la non opportunità di avere delle manifestazioni sportive di quel profilo contemporaneamente in pochi, forse in un paio di chilometri quadrati di territorio. E ricordo che era già successo l'anno scorso, esattamente nella stessa situazione, la finale di Coppa Italia si è disputata nella settimana centrale degli internazionali di tennis. Quindi chiedo a entrambi i ministri di venire a riferire, e al ministro dello sport aggiungo, oltre alla domanda specifica sul tema che ho presentato e che hanno presentato i colleghi, di venirci a riferire anche su come lui intenda e come il governo intenda far fronte a questo ennesimo, a questa ennesima dimostrazione di un processo di trasformazione dei tifosi in clienti. Io credo che ancora una volta, oltre ai problemi di ordine pubblico citati, oltre a tutto quello che abbiamo detto, qui ci sia un fatto fondamentale, che è la pochissima mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, sia degli appassionati di tennis naturalmente, sia dei tifosi di calcio, che ancora una volta sono loro poi a pagare il prezzo di quella sciatteria che citavo.
3: Grazie onorevole Berruto. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle mozioni Ruffino ed altri numero 1534, Saracino, Alifano, Zaratti, Del Barba, Maggi ed altri numero 1568 e Mantovani, Giglio Vigna, Pella, Romano ed altri numero 1571. Sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne. Ricordo che la discussione sulle linee generali, nel corso della quale è intervenuto il rappresentante del governo, ha avuto luogo nella seduta di martedì 5 maggio 2026 e che dopo la sua conclusione sono state presentate le mozioni numero 1568 e numero 1571. La rappresentante del governo ha facoltà di esprimere il parere sulle mozioni all'ordine del giorno. Prego, sottosegretario.
8: Grazie Presidente. Allora, si esprime parere favorevole sulle premesse e sugli impegni della mozione 1571 unitaria di maggioranza a firma degli onorevoli Mantovani, Gidovigna, Pella, Romano e altri. Con riguardo alla mozione 1534 a firma degli onorevoli Ruffini, Daniela e altri, Gruppo Azione Popolare Europeisti Riformatori, Review Europe, si esprime quanto alle premesse, parere contrario sulle premesse numero 14, 27, 28, 29, 30. Parere favorevole sulle premesse dall'1, dalla prima al numero 25, ai quali si aggiungono la 32 e la 33. Parere favorevole sulla premessa numero 26, previa espunzione delle parole da si collocano tra esigenze più significative fino a capacità di impegno efficiente ed integrato delle risorse. Parere favorevole sulla premessa numero 31, previa espunzione della parola da queste ultime fino alla fine del periodo. Quanto agli impegni, parere contrario sugli impegni numero 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, parere favorevole sull'impegno numero 1 con la conseguente riformulazione: a promuovere compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, ogni ulteriore iniziativa istituzionale, normativa, economica, finanziaria e organizzativa finalizzata allo sviluppo locale, alla perequazione infrastrutturale e all'inversione delle dinamiche demografiche dei territori in via di spopolamento, creando opportunità concrete di sviluppo e di realizzazione di nuovi contesti familiari e sociali. Parere favorevole sull'impegno numero 2, con la seguente riformulazione: ad adottare compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica ogni ulteriore iniziativa, anche normativa, utile ad agevolare il ritorno e la nuova residenzialità nelle aree svantaggiate interne, a promuovere il ripopolamento dei suddetti territori. Parere favorevole sull'impegno numero 3 con la seguente riformulazione: a intraprendere compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, ulteriori azioni volte a incentivare le attività produttive nelle zone in forte decremento demografico, con particolare riferimento alla tutela attiva del territorio e delle comunità locali, nonché alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali, dei sistemi agroalimentari tipici, delle filiere di energia rinnovabile, dei saperi e dell'artigianato e del turismo sostenibile. Parere favorevole sull'impegno numero 4 con la seguente riformulazione: ad assumere compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica ulteriori iniziative che possano favorire la permanenza o il ripristino nelle aree territoriali caratterizzate da decremento demografico e disagio abitativo, dei presidi sociali, culturali e di legalità. Parere favorevole sull'impegno numero 9 con la seguente riformulazione: inserire dopo le parole ad assumere iniziative volte a introdurre le seguenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica. Parere favorevole sull'impegno numero 10 con la seguente riformulazione: a promuovere patti di corresponsabilità tra i centri maggiori e i territori fragili, volti a prevedere che i capoluoghi e i centri urbani maggiori contribuiscano in modo strutturato e verificabile alla rigenerazione delle aree interne e dei contesti a maggiore vulnerabilità. Parere favorevole sull'impegno numero 11 con la seguente riformulazione: ad assumere ulteriori iniziative per promuovere, potenziare e sostenere la diffusione del lavoro agile e dei modelli organizzativi da remoto nelle aree interne. Parere favorevole sull'impegno numero 13 con la seguente riformulazione: ad introdurre compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, ulteriori misure in favore delle imprese operanti nelle aree interne, a promuovere strategie innovative per il sostegno a nuove forme di commercio di prossimità, riconoscendo nel commercio un fondamentale presidio per le comunità delle aree interne. Con riguardo alla mozione 1568 a firma unitaria delle opposizioni tranne Azione, che non ha sottoscritto, quanto alle premesse, parere contrario sulle premesse 6, 8, 9, 10, 11 e 12. Parere favorevole sulle premesse 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15. Quanto agli impegni, parere contrario sugli impegni 2, 3, 4, 6, 7 in relazione ai restanti impegni. Parere favorevole sull'impegno numero 1 alla lettera A con la seguente riformulazione, inserire dopo le parole per promuovere la seguente ulteriormente. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera B, con la seguente riformulazione, ad adottare ogni ulteriore iniziativa utile finalizzata ad agevolare e a sostenere compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e con gli equilibri di finanza pubblica, l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree interne. Parere favorevole sull'impegno 1, lettera C, con la seguente riformulazione, ad adottare compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, ogni ulteriore iniziativa finalizzata a promuovere il ricambio generazionale, nonché l'insediamento di imprese nei territori del Mezzogiorno, svantaggiati sul piano economico-sociale, classificate come aree interne, con una particolare attenzione per le piccole imprese e per le microimprese. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera D, con la seguente riformulazione, inserire dopo le parole volte a incentivare le seguenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera E, con la seguente riformulazione, a promuovere compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica ogni ulteriore iniziativa finalizzata al riconoscimento di misure incentivanti in favore del personale sanitario, dei presidi periferici e dei medici di famiglia, che coprono gli ambulatori anche per il servizio di guardia medica nelle zone scoperte da dette aree. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera F, con la seguente riformulazione, ad assumere ulteriori iniziative normative volte a modificare le disposizioni relative al ruolo e funzioni degli ospedali di aree disagiate, con particolare attenzione alle urgenze e alle aree di elisoccorso. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera G. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera H, con la seguente riformulazione dopo le parole rafforzare ulteriormente, inserire le seguenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera I, con la seguente riformulazione dopo le parole ulteriori iniziative, inserire le seguenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera L, con la seguente riformulazione, dopo le parole volte al rafforzamento, inserire le seguenti, compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera M, previa espunzione della parola come da trasporto a chiamata fino a fine del periodo. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera N, con la seguente riformulazione, dopo le parole rafforzare ulteriormente, inserire le seguenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera O, con la seguente riformulazione, dopo le parole ad adottare, inserire le seguenti, per quanto di competenza. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera P, con la seguente riformulazione, ad assumere ulteriori iniziative finalizzate ad agevolare compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea, nonché con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica, la costituzione di comunità energetiche nelle aree interne e periferiche. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera Q, con la seguente riformulazione, dopo le parole rafforzare ulteriormente inserire le seguenti, compatibilmente ai vincoli di bilancio e agli equilibri di finanza pubblica. Parere favorevole sull'impegno numero 1, lettera R, e qua ho qualche difficoltà, lo capirete, con la seguente riformulazione, dopo le parole rafforzare ulteriormente inserire le seguenti, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica. Parere favorevole sull'impegno numero 5, con la seguente riformulazione, ad assumere compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli equilibri di finanza pubblica ulteriori iniziative di promozione per lo sviluppo economico delle aree interne, con un particolare riguardo al settore turistico. Parere favorevole sull'impegno numero 8, con la seguente riformulazione, ad assumere ulteriori iniziative per contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne anche attraverso iniziative normative che affrontino la questione dell'immigrazione giovanile garantendo il diritto a restare. Grazie Presidente.
3: Grazie Sottosegretaria. Cosa? Rappresento che ai delegati d'aula verrà ora inviato in forma digitale il testo del parere a cui ha fatto riferimento la sottosegretaria, essendo particolarmente articolato, ognuno di voi potrà riceverlo. Intervento sul richiamo al regolamento. Onorevole Fornaro, prego.
9: Puoi spostare?
10: No, volevo fare una... Volevo fare un'osservazione, signor Presidente. Il 90% delle riformulazioni da parte del Governo riguardavano un inciso riferito ai vincoli di bilancio e a questioni adesso connesse. Forse per il futuro basterebbe fare una premessa agli impegni e così evitiamo riformulazioni di ogni singolo articolo. Volevo solo chiedere una cortesia, non ho capito per quel che riguarda la nostra mozione il punto 2, qual era il parere del Governo.
3: Chiedo scusa, si riferisce all'impegno o alla premessa del punto 2? Impegno. Può rileggerlo per cortesia, sottosegretaria?
9: Favorevole alla premessa, l'impegno è contrario.
8: Vediamo. Sulle premesse o sugli impegni?
3: Impegno.
8: Parere contrario.
3: Allora, grazie a entrambi e penso che possiamo passare alla dichiarazione di voto. È iscritto l'onorevole Del Barba. Prego.
11: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo. Le mozioni di oggi affrontano un tema fondamentale e non marginale, come a volte dalle decisioni del Governo ci sembra di capire venga visto dalla maggioranza. Il tema delle aree interne. E già i numeri che riguardano le aree interne ci dicono quanto sia centrale. Parliamo del 50% dell'intera superficie del Paese, parliamo di quasi 4.000 comuni, il 49% dei comuni, parliamo di 13,5 milioni di concittadini, ma parliamo soprattutto di un fenomeno che impoverisce il Paese intero. E che sicuramente riguarda una fragilità dei nostri processi produttivi, che probabilmente sta anche alla base del calo e dell'insufficiente produttività del nostro Paese. Parliamo di uno svuotamento di capitale umano, di una desertificazione sociale ed economica che è lì sotto gli occhi di tutti. E non parliamo dello svuotamento, come dire, di aree degradate, parliamo dello svuotamento di aree che storicamente hanno abitato la cultura italiana, che storicamente l'hanno vestita, costituita, l'Italia dei comuni. Parliamo quindi di una trasformazione identitaria profonda che determina il destino del nostro Paese. Parliamo di un fenomeno che riguarda soprattutto le giovani generazioni. Tra il 2011 e il 2024, 630.000 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno abbandonato l'Italia, gran parte provenienti dalle aree interne, disperdendo un capitale umano che possiamo stimare in 160 miliardi di euro. Ecco, quello che ci pare sia la vostra postura di fronte a un fenomeno di questo tipo, sicuramente pervasivo, difficile da affrontare, è che alla fine vi siate limitati fin qui a un maquillage che non affronta i problemi, li cita e finge di risolverli. E mi riferisco ad esempio al PSNAI. La verità, come denunciamo con forza nella nostra mozione, è che la vostra visione è una visione distopica, che prova a disegnare una realtà che purtroppo non abbiamo. Avete presentato un documento, avete un'impostazione di fronte a questo fenomeno che è di rassegnazione, una sorta di accompagnamento al fine vita, come se fosse una situazione inevitabile. Oltretutto, su questo disimpegno calate addirittura la minaccia del definanziamento, mi riferisco a quanto è avvenuto in Senato, mi riferisco con le dichiarazioni del Ministro Foti sulla riallocazione dei fondi e su come 600 milioni di euro attendano di essere destinati a progetti concreti per quanto riguarda il problema delle aree interne. Vi è poi un problema nel problema, vi è poi la questione delle aree montane, aree interne nelle aree interne, specifici problemi che trovano una loro ulteriore collocazione, ulteriori provvedimenti. Ecco, con la legge per la montagna, sì, avete lì stanziato 200 milioni, ma nel contempo avete tolto 700 comuni dalla definizione di comune montano. E questo comporta gravi problemi che nel contempo non risolvete, a partire da quello del dimensionamento scolastico, con la chiusura di centinaia di presidi educativi. E allora che cosa bisogna fare? Bisogna prendere il problema di petto. Dal nostro punto di vista bisogna quindi mettere in campo iniziative che siano basate prevalentemente, principalmente, su quello che chiamiamo il diritto a restare, un welfare generativo. E bisogna avere il coraggio di farlo a partire dalle nuove generazioni, che sono la desertificazione più arida, più crudele delle aree interne, quelle che effettivamente ci consegnano una situazione che anche dal vostro punto di vista appare senza speranze. Ebbene, ci sono speranze. Le abbiamo viste ad esempio durante la fase del Covid, quando improvvisamente le aree interne sono diventati luogo di vita privilegiato, addirittura luogo di lavoro, laddove con l'esplosione dello smart working, con il fatto che abbia fatto irruzione nelle nostre vite un nuovo stile di vita al quale non stavamo pensando, che riconciliasse le aree più periferiche, anche se il termine periferiche può apparire ingannevole, le aree interne, le aree definite da piccoli villaggi o addirittura situazioni rurali come luoghi di vita moderna. Ecco, noi abbiamo abbandonato fondamentalmente quell'opportunità, soprattutto con il vostro arrivo. Si è avuto un fermo di queste situazioni, un ritorno a una normalità che non può essere considerata normale per quello che

0: una forte diminuzione fino all'azzeramento delle tasse per i giovani. Beh, cominciamo allora dai giovani che hanno il coraggio di rimanere nelle aree interne. Bisogna capire che in quei luoghi i costi per la vita sono maggiori, che in quei luoghi è più difficile dare ai giovani ciò di cui ritengono di aver bisogno. Ci sono importanti studi che mostrano come anche quei giovani che mostrano di avere una resilienza nelle aree interne denunciano però l'assenza di servizi oggi ritenuti essenziali soprattutto per le giovani generazioni, ma soprattutto per chi vuole mettere su famiglia. E naturalmente occorre intervenire dal punto di vista del reddito, lo smart working legato al lavoro di qualità può essere una soluzione. Qual è il vostro approccio rispetto a questo tema, per fare un esempio? Quello di fornire infrastrutture. Ma per carità, va benissimo, le infrastrutture sono la base, ma è qualche cosa a cui noi abbiamo già pensato 10 anni fa. Oggi serve offrire innovazione sociale, serve offrire dei luoghi di co-working, serve co-investire, altrimenti noi assisteremo a quello che possiamo vedere oggi salendo lungo le strade e i pendii di montagna, troviamo i solchi ben fatti della fibra ottica e poi arriviamo in un paese desolatamente vuoto dove questa connettività non serve assolutamente a nulla. E vi è poi un tema nei temi, dove non solo dimostrate di non avere visione, ma dimostrate anche di voler peggiorare la situazione. Mi riferisco alla questione degli immobili nelle aree interne. Ecco, gli immobili che possono appunto essere destinati a innovazione sociale, ma in molte aree interne, vi faccio un esempio su come voi abbiate un atteggiamento da Giano Bifronte, in molte aree interne, ad esempio gli affitti brevi, sono uno dei pochi strumenti per riaprire tantissime case chiuse. E voi cosa avete fatto con il vostro atteggiamento di mesi fa? Avete aumentato indiscriminatamente le tasse sugli affitti brevi, indipendentemente dal fatto che questi fossero un problema per le grandi città, come è, e avete in questo modo disincentivato l'utilizzo degli immobili delle aree interne. Ecco, è in queste piccole scelte che voi dimostrate di fare dei manifesti, ma in realtà di non avere a cuore la situazione e soprattutto di non avere idea di come vada affrontata. Questo è il vero diritto a restare, trasformare l'isolamento geografico in un vantaggio competitivo. Bisogna crederci, non bisogna avere un atteggiamento rassegnato come quello che troviamo nei vostri provvedimenti e anche nella vostra mozione di oggi. Onorevoli colleghi della maggioranza, avete una visione in questo caso puramente infrastrutturale. La nostra è una visione umana e sociale, perché il problema delle aree interne non è un problema infrastrutturale. Chiaramente vanno infrastrutturate, ma è un problema umano e sociale. La maggioranza propone una governance centralizzata e con un irrigidimento burocratico. Noi chiediamo invece di rafforzare il ruolo dei comuni e garantire la permanenza dei servizi essenziali. Ospedale di area disagiata, trasporti gratuiti per gli studenti, telemedicina e connettività gratuita. Potremmo continuare, ma vede, signor Presidente, onorevoli colleghi, vedete, il tema vero è una questione di postura e di volontà di guardare il tema per quello che è. Sarebbe un'opportunità e non un problema, voi lo rendete un problema irrisolvibile.
1: Grazie onorevole Del Barba. Onorevole Tirelli, prego.
2: Grazie, signor Presidente, cari colleghi e colleghi, comunico il voto favorevole del gruppo Noi Moriate Maglie e consegno il mio intervento.
1: Grazie, onorevole Tirelli, ovviamente autorizzato, e quindi passiamo all'onorevole Zaratti.
3: Grazie, Presidente, ero stato tratto in inganno dalla sua precedente indicazione. Signora Sottosegretaria, lei ha dato i pareri sulle nostre mozioni. E diciamo un punto fondamentale che lei ha toccato è che quando non c'è si chiede qualche soldo, quando si tratta di trovare la copertura finanziaria non si può fare nulla, cioè tutti i pareri sono positivi quando c'è invarianza di finanza. Ora, queste cose che lei ci sta dicendo qui

0: a noi, sarebbe invece stato opportuno che le dicesse ai sindaci dei comuni delle aree interne che stanno manifestando in questo momento davanti a Montecitorio, perché è a loro che deve dire che non ci sono i soldi per poter fare quei servizi, quelle opere, quegli interventi di difesa del suolo che sono necessarie per permettere alle persone di vivere in tante aree belle, importanti del nostro paese, ma estremamente disagiate. Io le voglio dire, sottosegretaria Ferro, che per parlare delle aree interne non è necessario neanche leggere i numeri, che poi magari farò anche io. È necessario vedere un recente film di Riccardo Milani che si chiama Un mondo a parte, un film interpretato da Antonio Albanese e da Virginia Raffaele. Non è un film comico, anche se molto simpatico. La storia è di questo maestro elementare che, stanco di insegnare in una metropoli nella periferia della città di Roma, decide di trasferirsi in Abruzzo, in un paese di fantasia che si chiama Rupe nel film, ma che in realtà è il paese di Opi, in pieno parco della Nazionale d'Abruzzo, un posto meraviglioso e bellissimo. E lì, insieme all'altra insegnante, Virginia Raffaele, cerca di salvare la scuola di quel piccolo comune, perché intorno alla scuola c'era, diciamo così, tutta la socialità di quella piccola comunità, e il fatto che la scuola potesse essere appunto eliminata fisicamente significava distruggere quel pizzico di speranza che le cittadine e i cittadini di Rupe, cioè di Opi, avevano per il futuro. Ecco, per capire che cosa sono le aree interne e le aree montane del nostro paese è necessario magari vedere questo film piuttosto che leggere tanti documenti. E le voglio dire che dal mio punto di vista, non soltanto per aver visto il film naturalmente, ma perché conosco un po' quelle zone, le aree interne del nostro paese, le aree montane del nostro paese non sono un problema, sono una risorsa. Dobbiamo dirlo forte questo, che c'è in quei pezzi del nostro territorio una identità culturale, una voglia di vivere, una solidarietà e una socialità che sono le caratteristiche fondamentali del nostro paese e del nostro popolo, e lì le ritroviamo tutte, e noi abbiamo il dovere di sostenere quelle zone per riscoprire anche dei valori fondanti della nostra comunità. Dobbiamo andare lì e dobbiamo fare in modo che l'X continui a sopravvivere e anzi che da quei luoghi quei concetti di solidarietà, di umanità, di fratellanza, di sorellanza, di aiuto reciproco possano essere patrimonio comune. Non li dobbiamo abbandonare, non li dobbiamo abbandonare, così come in realtà ha cercato di fare il suo governo, signora sottosegretaria, con il piano strategico nazionale per lo sviluppo delle aree interne, quando l'unica proposta che veniva fatta a queste aree era quella dell'eutanasia, quella di morire in tranquillità, di morire senza eccessivo dolore. Fortunatamente, dopo le proteste dei sindaci, delle comunità, degli intellettuali, di tantissime persone, quel tentativo fu stroncato e parzialmente corretto. Del resto parliamo di una parte importante, signor Presidente, del nostro territorio. Il 59% della superficie del nostro Paese, 3.834 comuni su 7.903 totali del Paese, 13 milioni di abitanti, il 23% della nostra popolazione, abbandonati a se stessi. Abbandonati a se stessi. Quando dico abbandonati a se stessi, voglio intendere che in quelle comunità le scuole vengono chiuse, come dice il film dove Albanese fa il maestro e la Virginia Raffaele l'insegnante anche lei. Vengono chiuse, vengono smantellate. Un paese nel quale non ci sono più i medici, diciamo, della mutua, i medici di famiglia, in verità non è che soltanto non mancano in questo momento, non solo nelle aree interne e montane, ma purtroppo mancano un po' dappertutto, e di questo c'è bene dovreste far carico, oltre a dire numeri fantasiosi sulla sanità, ecco, perché mancano i medici, perché non vi è alcuna possibilità di lavoro, perché non c'è un investimento vero su un turismo sostenibile, perché mancano le risorse. Per questo ho iniziato il mio intervento dicendo che per cercare di affrontare il problema delle aree interne e delle montagne è necessario investire risorse importanti, quelle risorse che poi saranno centuplicate come valore, perché creeranno occupazione, perché creeranno ricchezza, perché creeranno rilancio in una parte importante del nostro territorio. Guardi che anche dal punto di vista ambientale, il fatto di aver abbandonato queste aree completamente al loro destino significa che non c'è più una manutenzione del territorio. Non c'è una manutenzione del territorio, tant'è che le aree forestate in quelle zone aumentano sempre di più, che le aree che una volta erano coltivate e quindi controllate, ora sono lasciate a se stesse. E da questo punto di vista i grandi disastri di natura ambientale, le frane, il dissesto idrogeologico non trova più nessun ostacolo, non vi è più la manutenzione dell'uomo, perché guardi, io sono un ambientalista convinto, lei lo sa, sottosegretario, ma proprio perché sono un ambientalista so che la foresta pluviale in Italia non c'è sta più da centinaia di migliaia di anni e che l'ambiente che dobbiamo difendere è un ambiente che, dove la presenza dell'uomo è costante da migliaia di anni e che ha trasformato il nostro territorio. Una delle cose da conservare certamente sono gli uliveti, faccio l'esempio qui a Roma della Sabina, che ovviamente non sono parte, diciamo, della natura originaria. Questo vale molto per le aree interne, perché lì l'opera dell'uomo, l'opera delle persone che vivono in quei luoghi è fondamentale per mantenere il territorio e evitare disastri. Però, come spesso capita, signora sottosegretaria, non si possono fare le nozze con i fichi secchi. Mi lasci dire questa cosa, cioè non è che noi pensiamo di fare un documentino, qui diciamo si potrebbe fare quello, si potrebbe fare quell'altro, è fighissimo fare, diciamo così, portare la fibra nei comuni e poi in realtà non c'è una lira, non c'è un investimento pubblico, perché quelle aree possono essere riprese nell'interesse della comunità nazionale unicamente se ci sono investimenti pubblici, e su quegli investimenti pubblici possiamo costruire ovviamente una serie di relazioni che invogli e determini anche l'aumento degli investimenti privati. Ma gli investimenti pubblici sono fondamentali per le infrastrutture, ci davo prima la fibra. Ma pensi lei quanto potrebbe essere importante per questi comuni avere la fibra nei loro territori, perché permetterebbe lo smart working, il co-working di persone che possono lavorare tranquillamente di casa e che potrebbero ripopolare questi piccoli comuni, che vorrebbero anche vivere una vita più bella in mezzo alla natura, lavorando ovviamente in smart working. Ma questo non è possibile perché non c'è la connessione. Viviamo in un paese da questo punto di vista quasi medievale e voi ve ne fregate, voi non fate un investimento significativo in questa direzione, e in questo modo si recupererebbero comunità e interi tratti del nostro territorio. Noi dobbiamo fare in modo che i medici siano invogliati a vivere in quelle zone e dobbiamo fare in modo che i servizi vengano gestiti, e non possiamo pensare che un comune di 200 abitanti possa gestire servizi importanti come quelli della sanità, come quelli appunto legati ai progetti sull'occupazione, sul dissesto idrogeologico. È necessario che i comuni facciano dei consorsi, ci siano delle fusioni dei comuni, noi lo diciamo nella nostra mozione, perché questa è la strada: investimenti pubblici e poi investimenti privati su settori chiave come il turismo sostenibile, sulla difesa del suolo, sulla informatizzazione, sulla la fibra che può raggiungere queste località. Dobbiamo ricreare comunità, dobbiamo ricreare comunità nazionale e ripopolare queste zone. Tanti nostri giovani che vanno all'estero starebbero più volentieri anche nel loro luogo d'origine, se ci fossero le condizioni per poter stare, per poter lavorare anche, diciamo così, con lavoro agile e con smart working. Ma tutto questo è possibile soltanto se si ha una visione, e voi non la avete, perché voi in realtà le pensate delle aree inutili e dannose. Voi volete semplicemente buttarle nel cestino, e questo non può essere. Dobbiamo puntare sulle risorse del nostro territorio. Questa è l'unica strada per affrontare una crisi internazionale sempre più difficile e sempre più dura per tutti. Grazie.
1: Grazie onorevole Zaratti. Deputata Ruffino, prego.
2: Grazie signor Presidente, colleghe e colleghi e Governo. Devo dire che c'è stato un grande impegno da parte del nostro gruppo nel lavorare a questa mozione. La abbiamo richiesta, ci abbiamo lavorato con gli amministratori locali che vivono le aree interne, quindi ogni parola, ogni richiesta, ogni impegno è stato davvero soppesato e valutato. È un lavoro che è andato avanti per quasi 3 mesi, quindi ne siamo particolarmente orgogliosi. Ne siamo particolarmente orgogliosi perché vorremmo riuscire un giorno a dire qualcosa a chi vive nelle aree interne, soprattutto a dare qualcosa. Io ho letto con attenzione le mozioni di maggioranza, le altre mozioni di minoranza e mi preoccupo sempre tantissimo quando c'è a valutare l'opportunità di, piuttosto che compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Perché vedete, queste popolazioni che cosa debbono ancora fare? Non c'è stato davvero nulla per loro in questi anni. Debbono ancora aspettare il momento in cui verrà valutata l'opportunità di... Forse siamo particolarmente sensibili, qualcuno del nostro gruppo è un amministratore locale, io sono stata presidente di un'unione dei comuni montani e in questa unione ci sono delle aree interne. Stiamo parlando di servizi che per avere il requisito di area interna stiamo parlando di servizi distanti non meno di 20 chilometri. Ecco, mi chiedo se c'è la volontà di vivere, di andare almeno a visitare questi territori e rendersi conto della qualità della vita. Noi abbiamo capito una cosa, che chi paga le tasse a Torino e svolge la professione di chi vive a Quornie paga le stesse tasse, però ha dei servizi diversi. Chi vive a Milano ha delle opportunità ben maggiori rispetto a chi vive nelle aree interne più disagiate. Vogliamo partire dalla sanità? Colleghi, c'è davvero un baratro, perché gli ospedali sono distanti, perché gli ospedali hanno chiuso, perché sono stati ridotti i posti letto. Perché se c'è una visita medica da fare, al di là delle liste d'attesa che ci sono, è difficile arrivare al punto per una persona anziana se non c'è un accompagnamento. L'Italia spesse volte è salva grazie al volontariato. A me viene in mente l'Hauser che svolge un servizio davvero importante. I problemi che vivono questi nostri concittadini sono di dimensioni veramente preoccupanti. Io mi metto nei panni dei genitori che si vedono soppressa prima una classe e poi la scuola se manca un bambino. Ma dobbiamo riuscire ad arrivare a fare qualche deroga e dare qualche concessione in quelle aree, altrimenti davvero non ci rendiamo conto di questa Italia che va a velocità così diverse. I punti culturali, la biblioteca, il prescuola e il doposcuola, l'opportunità di fare delle esperienze per questi ragazzi che non riusciranno mai a radicarsi nel territorio dove sono nati, semplicemente perché partendo dall'asilo nido, posto che ci riescano in altre aree, loro dovranno andare a scuola altrove, dovranno prendere lo scuolabus quando c'è. E queste cose, le cose che vi sto dicendo, sono reali. I comuni non riescono più, tantissimi comuni, a me viene in mente il comune di Avigliana, non riesce più a garantire lo scuolabus, non ce la fa più per una questione di risorse. Allora il radicamento, il fatto di sentirsi parte di un certo territorio, signor Presidente, i nostri ragazzi lo stanno perdendo un'opportunità straordinaria. E poi però ci diciamo in questa aula che vorremmo che i giovani non andassero all'estero, ma noi i giovani li stiamo penalizzando dal momento in cui nascono, dal momento in cui faticano a trovare il pediatra, ad avere il pediatra. Queste situazioni dobbiamo avere la capacità almeno di percepirle. L'altro aspetto che tutto sommato ci addolora è vedere stravolte le nostre emozioni. Noi possiamo capire magari qualche premessa, qualche impegno, lo possiamo accettare, perché la volontà di avere il governo che accetta e dà parere favorevole a una nostra mozione c'è, perché vuol dire che almeno mettiamo una pietra miliare e diciamo: ci hai accolto, adesso ci debbono essere dei risultati. Ma se manca anche questo, di questo nostro lavoro, che cosa rimane? Se è stato costruito e cucito come un abito su misura, ad esempio, che cosa rimane della mozione di maggioranza? Ma io lo capisco che la maggioranza, per carità, si debba muovere in un certo modo, ma se anche la mozione di maggioranza parla di equilibri di bilancio e parla di vincoli di finanza pubblica sul tema delle infrastrutture digitali, ma noi stiamo rischiando di perdere anche quelle persone che fanno smart working in quei comuni, perché ci sono degli elementi minimi che devono essere garantiti, altrimenti non facciamo passi avanti, altrimenti facciamo come i gamberi e retrocediamo, perché le connessioni sono importantissime per chi ci lavora, ma anche soltanto per la famiglia che la sera si ritrova, o per i ragazzi che studiano, o ovviamente per le scuole. Questi devono essere degli elementi imprescindibili. Allora, in qualche modo, la mozione di maggioranza dice: sì, ci sono dei problemi, li affrontiamo con non tanti impegni, sempre compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. Eppure io so che in maggioranza ci sono dei sindaci che vivono le aree interne e che sanno che quello che sto dicendo io e altri colleghi in questo momento è drammaticamente vero. Allora, se noi vogliamo riuscire a essere coerenti con il lavoro che abbiamo fatto, con tra virgolette le audizioni che abbiamo fatto nel nostro gruppo di lavoro, con ciò che percepiamo e anche con ciò che chiediamo accoratamente al governo di fare a proposito delle aree interne, non possiamo accettare una rivisitazione della nostra mozione, non possiamo accettarla in particolare da chi poi nella sua mozione, vediamo, pensa delle cose diametralmente opposte. Potrei parlare del rischio idrogeologico, delle difficoltà che ha la montagna, perché poi ci sono le aree interne montane che vivono problemi assolutamente diversi, del lavoro che fanno ancora i montanari. Potrei parlare dello sconcerto avuto nella riduzione dei comuni montani, perché ci sono dei comuni che perderanno quel po' che avevano dall'essere considerati montani. Anche qui, signor Presidente e colleghi, non abbiamo fatto passi avanti, abbiamo fatto passi indietro, con come dire, un provvedimento davvero pasticciato, dove abbiamo tolto e messo. Però c'è un principio: per noi non si può togliere e mettere, per noi ci sono dei capisaldi che debbono essere mantenuti. Allora, la nostra coerenza ci impone questo, ci impone di non accettare le riformulazioni, ci impone di tornare in quest'aula tra qualche mese, se vedremo che non sono cambiate le situazioni. Vedete, concludo dicendo questo, signor Presidente, poi magari rubo un secondo. Quando si parlava di montagna e veniva detto siano i privati ad aprire i micronidi o i nidi, ecco, mi si accappona la pelle, perché noi stiamo chiedendo al privato di fare ciò che dovrebbe fare lo Stato, e questo non è assolutamente possibile. Bisogna prendersi delle responsabilità, bisogna dare dignità ai territori, bisogna offrire dei servizi e bisogna avere profondo rispetto per chi vive in quelle aree oggi e per i nostri giovani e i nostri ragazzi, altrimenti anche il fatto di parlare di giovane e di futuro, perdonatemi, è aria fritta, e di tutto questo sinceramente non condividiamo nulla. Grazie.
1: Grazie deputata Ruffino. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto Comprensivo Statale Mahatma Gandhi di Aulla, Massa e Carrara. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio, grazie. E passiamo all'onorevole Caramillo, prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Ferro. Mi verrebbe da fare una citazione: dove eravamo rimasti per le aree interne. In quest'aula noi l'11 e il 12 novembre del 2024 votammo all'unanimità una mozione che riguardava sempre le aree interne. 16 punti, quindi 16 impegni che il governo aveva preso per cercare di risollevare le sorti delle aree interne. Purtroppo però non è stato fatto nulla, e quindi dobbiamo rispedire al mittente anche tutte le riformulazioni che praticamente ci avete fatto, perché voi scrivete ogni ulteriore iniziativa, ulteriori iniziative, come se fosse stato fatto qualcosa, e invece vi ripeto, nulla è stato fatto in questi anni per le aree interne. E infatti siamo qui oggi nuovamente a parlare dello stesso tema. Forse avete peggiorato anche la situazione, toglierei anche il forse. I cittadini che vivono nelle nostre dorsali appenniniche, nelle valli più remote, nei borghi arroccati del mezzogiorno, oggi ci guardano e ci chiedono se per questo governo siano ancora persone con diritti o se siano diventati solo costi da tagliare e rami secchi da lasciar inaridire. Perciò Presidente, intervengo con un profondo moto di indignazione che non nasce da una contrapposizione ideologica, bensì dalla cruda realtà di un'Italia che questo esecutivo sta deliberatamente decidendo di amputare. Presidente, quando la politica smette di sognare lo sviluppo, quando manca la visione e inizia a pianificare la ritirata, quando lo Stato chiude gli uffici, smantella le scuole e taglia i binari, non sta facendo razionalizzazione, e questo è un fallimento politico. Presidente, questo governo sta compiendo un tradimento costituzionale, sta dicendo a un cittadino su quattro che la sua carta d'identità vale meno di quella di chi vive all'ombra di un grattacielo a Milano o a Torino. Onorevoli colleghi, quando parliamo di aree interne sembra quasi che ci riferiamo a una porzione di paese del tutto marginale e che quindi il fatto non ci riguardi. Eppure le statistiche ci raccontano altro, perché queste zone costituiscono il 60% della superficie nazionale. Sono ben 4.000 comuni in cui vivono 13 milioni e mezzo di cittadini che da tempo aspettano di sapere se lo Stato ha ancora intenzione di considerarli tali o se li ha definitivamente condannati all'oblio. Presidente, stiamo parlando di 13 milioni e mezzo di donne e uomini che hanno l'unica colpa di essere nati in aree disagiate e di voler restare in quel 60% di superficie nazionale che voi, con una miopia che confina con il cinismo, avete declassato a ingombro territoriale. I dati Istat sono una sentenza. Entro 10 anni il 70% di questi comuni vivrà un declino demografico irreversibile e al sud questa cifra sfiora il 90%. Di fronte a questa desertificazione sociale, di fronte a un'emorragia di capitale umano che solo negli ultimi anni ha visto 630.000 giovani, il meglio delle nostre energie, fuggire all'estero. E che cosa fa e che cosa ha fatto fino ad oggi questo esecutivo? Il governo osserva, o peggio arretra. E Presidente, nel 2014 era stata accesa una speranza con la strategia nazionale aree interne, un'intuizione ambiziosa che finalmente guardava ai servizi di cittadinanza, scuola, salute, mobilità, come al metro della dignità territoriale. Ma oggi quella fiammella viene soffocata da una visione che non esito a definire nichilista. Addirittura, Presidente, questo governo nel piano strategico nazionale aree interne aveva pubblicato nel marzo del 2025 con l'obiettivo 4 l'accompagnamento, lo spopolamento, quindi irreversibile delle aree interne che non possono porsi alcun obiettivo di inversione di tendenza ma hanno bisogno di un piano mirato che le accompagni in un percorso di cronicizzato declino e invecchiamento. Praticamente state dicendo che le aree interne le accompagniamo quindi ad una eutanasia lenta e questa cosa è inaccettabile ed inconcepibile. Solo grazie alla nostra dura opposizione, al repentino intervento dell'intergruppo parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili, Aree Interne e Isole Minori, che ho l'onore di presiedere con 50 parlamentari di tutte le forze politiche, quindi deputati e senatori, è stato destinatario di un documento intriso di sgomento da parte della Conferenza Episcopale Italiana e di 140 travescovi e cardinali che il 26 agosto del 2025 a Benevento intervenne sul tema e la maggioranza è stata costretta ad una frettolosa modifica del testo con il ministro Foti che il 31 agosto intervenne stralciando l'obiettivo 4 dal piano strategico nazionale delle aree interne. Però Presidente, la sostanza non cambia. Nei fatti, colleghi, la vostra è una gestione della decadenza, non una promozione dello sviluppo. Basti pensare all'autonomia differenziata o all'attacco che avete sferrato recentemente alle comunità montane. Noi chiediamo un'altra strada, chiediamo che il diritto di restare o a ritornare non sia uno slogan elettorale, ma una realtà tangibile. Serve una fiscalità di vantaggio per chi fa impresa in montagna e nel mezzogiorno, serve il potenziamento del lavoro agile, servono infrastrutture digitali gratuite e garantite per connettere questi borghi al mondo. Le aree interne possono e devono essere centri di neopopolamento, luoghi dove la qualità della vita si sposa con l'innovazione. E noi abbiamo individuato 3 asset fondamentali: l'agricoltura, sto girando molto il meridione, spesso mi reco in Abruzzo, un piccolo comune di 280 abitanti, Doiola. Il sindaco, un eroe del luogo, mi disse: onorevole, ho 960 ettari di terreno ma non so a chi darli perché purtroppo ci stiamo spopolando sempre di più. E lo stesso vale per il turismo, per un turismo enogastronomico, culturale, religioso, musicale, balneare, un turismo lento fatto di bellissime passeggiate in quei borghi, ma dobbiamo avere la capacità politica di portare le persone in quei territori. E poi anche l'industria, abbiamo tantissime industrie, anche opifici, ma anche in Molise, per esempio ad Agnone, abbiamo forse l'antico, più antico opificio della storia, fabbricano campane e forse in tutte le chiese, quelle campane che vengono prodotte in quell'opificio, le troviamo in tutte le chiese d'Italia e non solo, ma pochi lo sanno e pochi mettono in campo una politica per valorizzare un sito che è internazionale. Onorevoli colleghi, noi non possiamo permettere quindi che l'Italia si riduca a poche aree metropolitane iperconnesse circondate dal deserto. Tra l'altro poi io avevo presentato circa 2 anni fa una proposta di legge, la numero 1860, che prevede di trasformare un'emergenza in un'opportunità. Oggi, secondo il piano di evacuazione della Protezione Civile, se malauguratamente nel mio territorio, che sono vesuviano, dovesse eruttare il Vesuvio, circa 1 milione di abitanti dovrebbero essere trasferiti verso il nord. Io che provengo da Portici dovrei andare in un luogo imprecisato del Piemonte e non si è capito perché non si possono andare a ripopolare le aree interne e trasformare a questo punto in un'emergenza, in un'opportunità, e non si capisce perché ci vogliono portare a 1000 chilometri di distanza. Presidente, noi non siamo qui per gestire la decadenza, siamo qui per promuovere lo sviluppo. Vi chiediamo di smettere di guardare alle aree interne come a un museo a cielo aperto o peggio a un ospizio territoriale. Esse sono la nostra avanguardia ecologica, il nostro polmone culturale, la nostra riserva di futuro. Restituite queste risorse, rispettate il lavoro di quei sindaci, di quei piccoli comuni che, come vi dicevo, sono eroi, senza soldi devono governare dei piccoli centri, e onorate il mandato che i cittadini ci hanno affidato. Non permetteremo che l'Italia si spezzi in due, difenderemo il diritto di ogni italiano a vivere, lavorare e sognare nella terra in cui è nato. La nostra resistenza continua perché la dignità delle aree interne non è in vendita. Presidente, restituiamo voce al silenzio delle aree interne. Facciamolo ora e facciamolo insieme, ma veramente questa volta, anche se ho i miei dubbi. Grazie.
1: Grazie, onorevole Caramiello. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria di Caserta. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio. E adesso passiamo la parola all'onorevole Pella. Prego.
4: Grazie Presidente Costa, Sottosegretario Ferro, cari colleghi e care colleghe. La discussione di oggi sulle aree interne arriva in una fase diversa rispetto a quella che terremo pochi anni fa e che abbiamo tenuto in questa aula per tanto tempo, e credo che questo sia il primo elemento da mettere bene a fuoco. Perché questo lungo tempo di confronto pubblico su questi territori abbiamo concentrato sempre la necessità di riconoscere le difficoltà ed il progressivo calo della popolazione, l'invecchiamento demografico, la riduzione dei servizi, la distanza dai principali nodi infrastrutturali, le difficoltà nei collegamenti e la crescente complessità amministrativa che molti enti locali si sono trovati a gestire con le strutture tecniche sempre più ridotti, ha fatto sì che per noi diventasse un argomento prioritario nell'agenda politica. E sono felice oggi che proprio al tavolo del governo ci sia il sottosegretario Ferro, con la quale condivido molti interventi in ambito di conferenza Stato-Città Unificata, proprio perché dobbiamo riconoscere a lei, sottosegretario, l'attenzione che ha sempre posto al tema delle aree interne, dei piccoli, dei piccolissimi comuni, di quei comuni che sono parte fondamentale del nostro Paese, che come dice il Presidente della Repubblica sono la parte terminale, quella più prossima, ma anche quella più vicina ai cittadini. Ed avere oggi una mozione che in qualche modo pone con attenzione questi temi è, per chi fa il sindaco come me, e voglio ricordarlo qui al mio fianco, ho tanti colleghi, dal collega Sala che ha fatto tanti anni il sindaco di Misito, al collega Cattaneo, sindaco della città di Pavia, alla collega Mazzetti che per tanti anni è stato consigliere in un piccolo comune dell'Appennino, o il collega Gian Diego Gadda che anche lui amministratore locale e regionale, così come qua in quest'aula siamo tanti. Ecco, per noi è qualcosa di importante perché affronta in maniera forte e concreta quello che è un tema per noi importante, fondamentale, che come Forza Italia abbiamo sempre posto. E il tema è quindi capire se il lavoro svolto però in questi anni abbia messo il Paese nelle condizioni di affrontare con strumenti più solidi e anche, devo dirle, con quelle responsabilità più chiare e con quei risultati che devono essere misurabili. A nostro giudizio, le devo dire sottosegretario e cari colleghi, questo passaggio è avvenuto ed è giusto dirlo con chiarezza in quest'Aula. Ho ascoltato alcuni colleghi che criticano determinate scelte. Bene, no, ve lo dico oltre che da parlamentare, da sindaco, io devo dire che finalmente vediamo riconoscere in questa mozione, e lo dico ai tanti colleghi, che proprio qualche settimana fa anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, così come Lucchi, ha sancito insieme al Ministro Foti quell'accordo importante e fondamentale in ambito anche di conferenza unificata con le regioni su quello che era uno sviluppo del tema delle aree interne. E devo dire che sono contento che ancora una volta tutto il governo, in modo particolare le massime istituzioni di questo Paese, dal Presidente della Repubblica a quello della Camera e del Senato, pongono un accento forte sul ruolo che sono oggi importanti da dare ai piccoli e piccolissimi comuni. Su una materia che poi per molti anni era rimasta affidata prevalentemente a strumenti programmati, devo dire che questo governo è intervenuto introducendo ciò che in passato mancava, cioè una cornice istituzionale stabile, una governance nazionale, una catena decisionale più ordinata e soprattutto, cari colleghi, strumenti attuativi finalmente coerenti con la complessità di quella e di questa materia. E devo dire che l'articolo proprio 7 del decreto legge 124 del 2023, portato avanti da questo governo, ha segnato esattamente questo passaggio. Con quella scelta sono stati istituiti, come dicevo prima, la cabina di regia del Piano Nazionale Strategico delle Aree Interne e ancora una volta in quella cabina ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni dialogano costantemente col governo e vengono approvati quasi sempre all'unanimità tutti i pareri e tutte le iniziative, ma soprattutto è stata definita in modo molto più chiaro la distribuzione di quelle che erano le responsabilità tra le amministrazioni centrali, tra le regioni e gli enti locali, insieme ai tempi e agli strumenti necessari poi per trasformare la programmazione in interventi concreti. Le aree interne per questo governo e per questa maggioranza, in modo particolare per il partito che insieme ai colleghi rappresento, Forza Italia, Silvio Berlusconi, Presidente, non sono territori da accompagnare passivamente nella marginalità, ma sono una componente strutturale della competitività del Paese, della sua coesione sociale, della sicurezza ambientale e soprattutto della sua capacità di generare quello sviluppo diffuso. Ed è ciò che rende ancora più significativo questo passaggio, il fatto che noi siamo rimasti non solo alla dimensione normativa, ma nel 2025 attraverso questo piano strategico nazionale è stato approvato dalla cabina di regia e successivamente è stato anche aggiornato e rafforzato. E nell'aprile, come dicevo prima, di quest'anno sono anche stato onorato perché in quel momento rappresentavo anche quello che era il valore e l'importanza dell'azione e della decisione che i comuni portavano avanti, sono state approvate all'unanimità, e voglio sottolinearlo, all'unanimità, le prime 22 strategie editoriali del nuovo ciclo 2021-2027 con investimenti pari a circa 374 milioni di euro, mentre le ulteriori strategie stanno completando il percorso istruttorio. E parallelamente la nuova programmazione coinvolge oggi quasi 2.000 comuni, cari colleghi, 2.000 piccoli, piccolissimi comuni in quelle aree interne, in quelle aree montane, in quelle aree rurali che oggi più che mai hanno bisogno di sentirsi le istituzioni vicine, e oltre 4 milioni di cittadini, e dispone soprattutto di una dotazione complessiva superiore a 1 miliardo di euro tra risorse nazionali ed europee. E richiamo questi numeri perché fotografano un dato politico difficilmente contestabile. E la strategia delle aree interne non rappresenta più una politica sperimentale o una sommatoria di interventi territoriali scollegati, anzi è diventata una politica pubblica nazionale, finanziata, organizzata e già entrata in quella che è la fase attuativa. E questo è un risultato concreto ed è giusto valorizzarlo. Allo stesso tempo credo sia utile anche ricordare una lezione che ci arriva anche dal precedente ciclo di programmazione. La strategia 2014-2020 aveva messo in campo risorse importanti, superiori a 1,2 miliardi, e aveva avuto il merito anche di postare quello che era il modo strutturale, quell'attenzione del Paese su questi territori. E i dati di attuazione però hanno mostrato con altrettanta chiarezza quanto fosse necessario intervenire sul versante organizzativo e amministrativo, quindi con procedure troppo complesse, livelli decisionali frammentati, tempi di realizzazione spesso incompatibili con le esigenze dei territori. Ed è esattamente su questo nodo che questo governo ha scelto di intervenire, e lo dico con soddisfazione, di interloquire in maniera concreta e coerente con tutti i livelli istituzionali di questo Paese, indipendentemente da chi fossero governati e se erano conformi o meno a questa maggioranza di governo. Perché, cari colleghi, il vero tema, quando si parla di aree interne, non è semplicemente assegnare delle risorse. Il vero tema è in qualche modo mettere i territori nelle condizioni poi di trasformarle in risultati. Ed è qui che emerge quello che probabilmente rappresenta l'aspetto più delicato di tutta questa partita, la capacità amministrativa. E nessuna strategia, per quanto ben finanziata, può produrre risultati se i piccoli comuni non sono chiamati a sostenere adempimenti pensati per strutture incomparabilmente più grandi, se gli uffici tecnici sono sottodimensionati o se la rendicontazione finisce per assorbire più energie della progettazione stessa. Ricordo che nella passata legislatura proprio una mia legge sulla semplificazione dei piccoli comuni fino a 5.000 abitanti ha tolto tanti documenti che fanno risparmiare settimane e settimane di lavoro nei piccoli e piccolissimi comuni. E anche su questo terreno, in questa legislatura, il governo è intervenuto rafforzando gli strumenti di assistenza tecnica, rendendo più di più lineari alcuni passaggi attuativi e riportando al centro un principio molto semplice. I territori non vanno soltanto finanziati, vanno anche messi nelle condizioni di spendere bene e i tempi certi. Per questo ringrazio anche il collega Paolo Emilio Russo, capogruppo in commissione prima, perché devo dire che attraverso lui Forza Italia ha portato avanti anche in tanti provvedimenti quegli emendamenti semplificativi che sono diventati essenziali, importanti per noi comuni e per noi sindaci, che oggi tutti ci riconoscono per quella che è stata l'attenzione che abbiamo posto. Ma in questi anni anche inoltre il lavoro non si è fermato sulla strategia nazionale. Attorno alle aree interne è stato poi costruito un quadro di strumenti tra loro coerenti, la programmazione della politica di coesione, gli investimenti territoriali collegati al PNR, le misure dedicate ai comuni marginali, gli interventi sulla viabilità, il rafforzamento dei servizi di prossimità, fino alle misure strutturali introdotte a favore dei territori montani, con una dotazione anche di 200 milioni, Presidente Costa, che abbiamo fatto attraverso quello che è il DL Montagna. E accanto a questo esistono poi interventi molto concreti che magari fanno meno rumore di quello che è il dibattito pubblico, ma che nei territori producono effetti immediatamente percepibili. E penso per esempio al progetto delle poste italiane, Polis, a quello che è il rafforzamento delle farmacie rurali che nei piccoli comuni stanno riportando servizi dove per anni avevano assistito soltanto a progressive chiusure, quelli che sono stati gli investimenti della connettività digitale, senza i quali oggi sarebbe semplicemente impossibile. Possibile, o quello della Polis, un progetto importante e significativo che il governo ha portato avanti con ANCI e ha coinvolto oltre 2.700 comuni e che c'è stato quel bellissimo evento all'inizio del mese di febbraio con tanta partecipazione del governo, con tanta partecipazione dei sindaci, dei presidenti di regioni che ha posto un'attenzione molto chiara. Presidente, vado a concludere perché ho capito che il mio tempo ormai è quasi terminato, però sicuramente una visione fondata su quella che è l'autonomia responsabile, sulla sussidiarietà, sulla valorizzazione delle comunità locali, sul ruolo dei sindaci, sull'impresa diffusa e sulla convenzione che la crescita del Paese passi anche dalla capacità di rendere competitive le sue aree fragili, non di amministrarle, noi lo stiamo portando avanti. Ed è per queste ragioni, Presidente Costa, Sottosegretario Ferro, che il gruppo di Forza Italia, che ha già lavorato molto e che ci crede molto in quello che lo spirito che sempre il Presidente Berlusconi ci ha insegnato, noi vogliamo continuare in questo percorso con la stessa forza, con la stessa determinazione per dare una pari trattamento a tutti i cittadini, a tutti i comuni, indipendentemente che siano nord o sud, in un piccolo, in un grande centro o in un'area interna o in un'area rurale, perché questo è il paese, perché l'Italia è il paese degli 8.000 campanili e noi su questi ci crediamo e ci vogliamo lavorare. Grazie.
1: Grazie onorevole Pella. Onorevole Candiani, prego.
5: Ringrazio Presidente. Siamo al tema delle aree interne, un tema che torna periodicamente ad essere trattato nelle aule parlamentari ed è un tema che ci appartiene perché l'Italia è quella dei piccoli comuni. L'Italia è quella che conosciamo tutti per le nostre belle montagne, per le nostre belle vallate, ma è anche quella che è difficile poi da vivere nel momento in cui non si è turisti, ma lì dentro in quelle realtà ci si abita realmente. E allora fa bene il governo a portare una strategia per lo sviluppo delle aree interne e fa bene il Parlamento a dare degli indirizzi. Ci sono delle mozioni oggi alla nostra votazione in aula, alcune presentate dalle opposizioni, sulle quali non mancheremo di dare il nostro sostegno laddove condividiamo, ma ci sono dei punti oggettivamente non condivisibili e c'è una mozione di maggioranza alla quale anticipo già fin da ora che la Lega darà il proprio pieno sostegno, perché interamente ricomprende quella che è la nostra visione di sviluppo delle aree interne. La sottosegretaria Ferro non meno del ministro Foti e il ministro Calderoli si sono impegnati negli anni per le aree interne. I nostri piccoli comuni, sì, è stato detto in maniera corretta precedentemente e lo sottolineo, non hanno bisogno solo di risorse, ne hanno bisogno, lo sottolineo tre volte, ma non hanno bisogno solo delle risorse, ma della capacità poi di riuscire a fare sistema e a spendere quelle risorse. C'è un limite nella gestione delle amministrazioni locali molto piccole, i numeri lo dicono. Abbiamo di fronte 1.060 comuni per un totale di 1.900.000 abitanti. Significa che mediamente sono comuni con poche migliaia di abitanti. Qualcuno sarà di 500 e qualcuno di 2.000. Ne conosciamo tutti. Ma questi comuni hanno delle difficoltà anche amministrative. La difficoltà poi è avere a disposizione i funzionari, gli uffici tecnici, le strutture amministrative per poter mettere quelle risorse veramente, come si dice, sul territorio e farle funzionare. Ecco che occorre, e qui sollecito il Governo, anche se so che l'impegno della sottosegretaria è in questo senso totale, ma ovviamente le questioni sono sempre sovrapposte, la riforma del testo unico degli enti locali. È una necessità da tanti anni sentita, la gestione associata dei servizi, ci devono essere delle modalità per le quali i comuni non si trovino poi ad avere risorse che fanno fatica a spendere perché non hanno le strutture a disposizione per poterle spendere. Occorre quindi una creazione di una struttura adeguata su un'area che sia maggiore rispetto a quella dei comuni per la gestione associata dei servizi. Va ripristinato il sistema delle province che rimette i nostri comuni in connessione con una capacità quindi relazionale e che eviti anche lo spreco di risorse. Spesso e volentieri ci troviamo con doppioni amministrativi. Ma vado specificamente sul tema delle aree interne. Le aree interne non sono solamente i piccoli comuni del sud, sono i piccoli comuni del nord, sono i piccoli comuni di tutta Italia. Ho sentito prima fare qualche intervento da un componente dell'opposizione, magari diciamo che l'esperienza per chi vive in un comune da 50.000 abitanti è differente rispetto a chi amministra un comune da poche centinaia di abitanti. Anche qui magari occorrerebbe un po' meno retorica e un po' più di pragmatismo. Conoscere i nostri comuni significa apprezzarne anche la capacità di resilienza. Ecco, faccio un'analisi però che tenga conto a partire dallo spopolamento dei problemi che abbiamo di fronte. Si tratta di dare non solo le risorse, ma anche un'identità a queste comunità, perché possano avere nella prossima generazione ancora un punto di riferimento. Il rischio altrimenti è quello di creare delle opportunità, nel caso magari di comuni molto belli, turistiche, delle opportunità che rendono queste realtà molto popolate nelle stagioni propizie, ma che poi condannano le stesse località a spopolarsi quando la stagione cambia. Penso alle località montane. Conosco bene la località della Val d'Ossola e della Vallanzasca in particolare, mi sto occupando in maniera particolare e credo nei prossimi giorni faremo anche qualche altra riflessione sul comune di Macugnaga. Ma guardi, Presidente, non per stare nello specifico, ho preso oggi proprio un articolo che riguarda un comune della Valtellina, Madesimo. Questo può valere in altre realtà anche del centro Italia. L'investimento non può essere solo sull'economia stagionale, ma deve essere nell'identità di queste comunità, altrimenti il rischio reale è di creare delle bolle durante l'anno nelle quali c'è la sensazione che il comune sia vivo, ma senza poi gli abitanti realmente in grado di restarci nella stagione morta, quando poi la stagione cala e non c'è più l'attrazione turistica. Ecco allora che ritorno alla questione principale di creare delle opportunità per chi è giovane di restarci. Spesso e volentieri ci sono anche qualità di vita migliori che rispetto alle nostre grandi città. La questione però è di avere opportunità di lavoro e di avere anche opportunità di occupazione che siano, ripeto, fuori dalla stagionalità o nei comuni che non hanno una caratteristica turistica, che siano opportunità per non spopolare quel territorio. Penso sempre a quando salgo in Valle Anzasca e vedo durante il periodo invernale tutte le colline terrazzate. Quello è frutto di un lavoro di generazioni che dicono che quelle montagne erano con fatica tenute da chi ci ha preceduto e con fatica coltivate. Oggi questo senso di fatica e di lavoro è sostanzialmente frustrato dalle comunità che ci appartengono. È facile spostarsi da un luogo all'altro, è difficile stare in un luogo in tutte le stagioni, coltivarlo e nel caso specifico anche costruire una famiglia e dare una ragione ai propri figli per restarci. Attenzione, perché lo spopolamento dei piccoli comuni significa anche abbandono del territorio. Abbandono il territorio poi significa anche erosione o nel caso specifico anche dissesto idrogeologico. Dobbiamo investire in questa direzione, Presidente, dobbiamo investire per creare un'economia che consenta anche il mantenimento di quei territori al di là delle opportunità che offrono le belle stagioni per quelli turistici. Garantire i nostri piccoli borghi nelle aree interne significa garantire anche una tenuta del territorio dal punto di vista del dissesto idrogeologico, oltre che una garanzia di migliore qualità per chi vive fuori dalle grandi città. C'è lo spopolamento? Sì. Non condividiamo le soluzioni proposte da altri gruppi politici e in questo senso anticipo che non saremo per nulla d'accordo e non possiamo essere d'accordo con quanto prevede nella sua proposta, ad esempio, il gruppo di Benzoni, che è il firmatario della risoluzione, della mozione, che prevede al punto 17 addirittura il sostenere e incentivare nell'ambito delle politiche di immigrazione regolare e di coesione territoriale percorsi strutturali di ingresso, inserimento stabile e radicamento dei cittadini stranieri nelle aree interne, concorrendo così a rafforzare il tessuto economico e imprenditoriale e alla tenuta demografica anche attraverso progetti di accoglienza. Ma di che parliamo? Ma si sta parlando di sostituire gli abitanti delle nostre realtà interne, i nostri piccoli comuni, con i migranti. Ma questo non è sostenere l'economia dei territori, delle aree interne. Questo significa sostituire le persone. Non siamo d'accordo e voteremo contro. Siamo invece molto d'accordo con quello che è stato inserito e che abbiamo sostenuto nella mozione di maggioranza, che prevede che il Governo adotti iniziative anche di carattere normativo, volte a introdurre misure funzionali a compensare la minore capacità fiscale per abitante delle aree interne e dei comuni montani dovuta a fenomeni di spopolamento, rarefazione abitativa, invecchiamento della popolazione nell'ottica di rafforzare l'erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza. Questo va fatto, investire sui servizi, investire sulle opportunità per restarci, creare lavoro e dare anche senso di comunità a quelle realtà. Ci sono questioni culturali che dovremmo trattare. Una comunità è legata al suo territorio. Il suo territorio significa espressione di un'identità di terra. Questa identità va preservata, Presidente. Quindi ci devono essere anche politiche volte in questa direzione, a partire dai più giovani e a partire dai più piccoli. Piccolo è bello? Sì. Piccolo è difficile? Certamente. Sostenere con le risorse, qui dentro sono indicati parecchi miliardi di euro, sostenere queste iniziative significa dare una possibilità appunto di sviluppo e di tenuta per queste realtà. Presidente, noi daremo voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, convinti che le nostre aree interne siano un valore aggiunto e non certamente dei piccoli comuni semplicemente da chiudere accorpandoli ad altri. No, questo è esattamente l'opposto rispetto a quello che va fatto.
1: Grazie onorevole Candiani. Onorevole Saracino, prego.
6: La ringrazio, signor Presidente. Vede, ho ascoltato con attenzione la scorsa settimana le parole del Ministro Foti a conclusione del dibattito su questa mozione per le aree interne nella discussione generale e francamente, Presidente, ho pensato un attimo che fossimo su scherzi a parte. Un messaggio che puntava a rassicurare, non preoccupatevi che nelle aree interne va tutto bene, in realtà è stata una sonora presa in giro nei confronti non soltanto delle opposizioni ma di tutto il Paese. Perché, Presidente, le parole del Ministro Foti, come quelle della Premier Meloni d'altronde, hanno un solo problema: non hanno alcuna aderenza con la realtà. C'è la vostra narrazione e poi c'è l'Italia. Il Ministro Presidente ha concluso il suo intervento infatti bacchettando le forze d'opposizione, specificando il fatto che le aree interne non sono uno strumento di lotta politica ma una grande emergenza nazionale. Ha perfettamente ragione il Ministro, ma ha sbagliato obiettivo. Questo deve dirlo al Governo di cui fa parte, alla maggioranza di cui fa parte. Doveva girarsi alla sua destra, non guardare alla sua sinistra. Perché, caro Governo, non è il PD ad aver abbandonato le aree interne. Siete stati voi. Non è il PD che passerà alla storia per aver scritto nero su bianco che le aree interne meritano l'accompagnamento ad un fine vita dignitoso. Siete stati voi, Foti e Fitto. E invece è stato il PD ad aver presentato una apposita proposta di legge a prima firma Schlein che parla ai cittadini delle aree interne, che voi non volete approvare. Ed è il PD ad aver presentato una mozione sulle aree interne lo scorso anno, approvata all'unanimità da questo Parlamento, a cui non è seguito un solo impegno da parte vostra. Perché, Presidente, questa storia va raccontata un attimo fino in fondo. Noi un anno fa abbiamo discusso, mediato, lavorato congiuntamente per arrivare a un testo unico che che definiva strategie ed interventi chiari. Lo abbiamo fatto insieme, sottosegretaria. Siamo venuti incontro alle vostre richieste, ci siamo fidati di voi. E voi che avete fatto? Niente, perché niente è il valore della vostra parola, dei vostri impegni, non solo nei confronti delle opposizioni, ma nei confronti di un paese che non vi sostiene più, di un'Italia che non vi crede più. Ed oggi, un anno dopo, rieccoci qui. Noi ripresentiamo praticamente la stessa identica mozione, con gli stessi impegni, e voi, dopo averli votati lo scorso anno, oggi non solo li riformulate, ma addirittura li bocciate. È una vera e propria presa in giro, e parla di presa in giro, Presidente, per un motivo molto semplice, perché mentre noi qui siamo in Parlamento a discutere ora di territori fragili e delle loro difficoltà, esattamente qui fuori decine di sindaci di ogni colore politico proveniente da ogni parte d'Italia, che vivono sulla loro pelle gli effetti delle vostre scelte, stanno protestando contro la nuova classificazione dei comuni montani fatta da questo governo e dal ministro Calderoli. E voi, alla nostra richiesta di bloccare quella classificazione anche in questa mozione, avete dato parere negativo, e questo è un fatto, una scelta ideologica stupida che confligge con qualsiasi criterio di buonsenso e che viene fatta nel chiuso evidentemente di una stanza, senza avere alcuna contezza di cosa sia davvero la vita di montagna, quali siano le difficoltà, l'assenza di servizi, le difficoltà dei trasporti, lo spopolamento, problemi dei quali voi, coerenti con la vostra storia,

fortemente per voi non li merita. E perché questo accade? Presidente, questo accade per un capriccio del ministro Calderoli, che evidentemente non poteva accettare l'idea che anche chi vive sull'Appennino merita gli stessi diritti di chi vive sulle Alpi, perché gli Appennini, pur essendo montagne, presidente, evidentemente sono troppo a sud per chi come voi vuole spaccare l'Italia e realizzare una vera e propria secessione con l'autonomia differenziata. E per questo avete cancellato con un tratto di penna 700 comuni dalle Alpi agli Appennini, dai finanziamenti FOSMIT. E questa logica, presidente, noi la conosciamo bene. L'Italia fragile, l'Italia povera, conosce il furore ideologico con cui vi scagliate contro tutto ciò che è più debole. D'altronde questa è la destra, presidente. L'idea che chi è in difficoltà non meriti alcun aiuto. Vi riempite la bocca con parole preziose come la patria, l'identità. Ma presidente, quei territori, quelle montagne, quelle aree interne, è in quei posti che si è fatta la storia del nostro paese. Sottosegretario, ha mai sentito parlare dell'Italia dei comuni, dei 2000 comuni, come è stato detto prima? Parlare dei partigiani che hanno fatto la resistenza sulle montagne, è lì che si è fatta la storia del nostro paese. Sono i simboli della nostra cultura, della nostra storia, della nostra Costituzione. E quindi oggi, presidente, siamo al giorno delle verità. Oggi è il giorno in cui vi chiediamo di tornare indietro e di rivedere la classificazione dei comuni montani, ma è anche il giorno in cui vi chiediamo di stanziare risorse per assumere personale sanitario e personale scolastico, e di farlo davvero, perché fino ad ora avete solo chiuso gli ospedali e chiuso le scuole. È il giorno in cui diciamo nuovamente che il ponte sullo stretto è morto e che quei 13 miliardi vanno investiti nelle infrastrutture delle aree interne, non in opere che non vedranno mai la luce. È il giorno in cui vi diciamo una cosa molto semplice: se pensate che lo spopolamento sia un problema serio, come vi viene in mente di sostenere proposte di legge per la remigrazione, quando invece la vera emergenza di questo paese è l'emigrazione di migliaia di giovani che ogni anno vanno via? Sottosegretaria, io nelle ultime 3 settimane sono stato nei piccoli comuni della Sicilia, della Calabria e della Basilicata. Le voglio citare alcuni numeri che mi hanno dato i sindaci della provincia di Matera. Riguardano le nascite e le morti del 2025. Miglionico, 9 nati, 17 morti. Ferrandina, 50 nati, 94 morti. Tricarico, 26 nati, 78 morti. Oliveto Lucano, 0 nati, 6 morti. E la vostra ricetta per queste comunità quale sarebbe? La rimigrazione? Mandatelo a dire a quei sindaci, andatelo a dire a quei cittadini, andate da loro e poi però non lamentatevi se vi prendono a pernacchie, perché queste non sono proposte sbagliate, sono proposte disumane, fuori dalla realtà, sono proposte stupide. Ma che vi dobbiamo fare un disegnino per farvi capire che ormai non esiste più una famiglia che non abbia un figlio, un nipote, un parente che sia stato costretto ad andare via dalla comunità in cui è nato? E vi siete chiesti perché vanno via? Ma li vedete i salari bassi e fermi in questo paese? O sono un'illusione soltanto del Partito Democratico? E voi che fate? Voi negate il salario minimo quando Svimez ci dice che un lavoratore dipendente privato su 4 al sud guadagna meno di 9 euro l'ora, incentivando questo inarrestabile esodo. Siete passati dal salario ricco di Tajani, misteriosamente finito a chi l'ha visto, al salario giusto della Meloni, salvo poi scoprire che per voi il salario giusto sono quei contratti da 5 o 6 euro l'ora che sono tra le cause delle fughe dei giovani del nostro paese. E allora ecco cosa siete voi. Voi siete quelli che hanno legittimato l'idea che diritti e opportunità di una persona debbano dipendere dal luogo in cui si nasce. Per cui se nasci in una ZTL sei fortunato, se nasci in un'area interna gli dite mi dispiace, sei fregato. Noi invece siamo quelli che vogliono garantire il diritto a restare, perché un paese senza i suoi giovani è un paese che non ha futuro, e non lo faremo come voi che tanto parlate e nulla fate, perché noi la prossima settimana, presidente, depositeremo una proposta di legge per quelle ragazze e per quei ragazzi, per farne crescere i salari, per facilitarne le nascite di nuove imprese, specie nelle aree interne, per sostenerli nei fitti di una casa, nella costruzione di una famiglia, nella costruzione di un futuro. Con noi, con il Partito Democratico, lo Stato torna protagonista di scelte di indirizzo economico chiaro, perché alla desertificazione generazionale si accompagna un'altra desertificazione, che è quella industriale. Le imprese non vanno via per caso, ma perché il vostro modello economico, anziché puntare su innovazione e qualità, ha scommesso tutto sulla svalutazione del lavoro e sulla compressione dei diritti dei lavoratori. E allora altro che meno Stato, come vorreste voi. Noi nelle aree interne vogliamo rafforzarne la presenza, a partire dalle macchine comunali, che il ministro Foti ha tanto commentato nel suo intervento, ma su cui nulla ha fatto, a differenza nostra che continuiamo a proporre un grande piano di assunzioni nella pubblica amministrazione per i nostri giovani. E lo facciamo perché sappiamo che lo sviluppo di un territorio passa anche dall'efficienza e dall'efficacia della nostra pubblica amministrazione. Perché oggi, quando entri in un piccolo comune,

0: trovi quei sindaci che abbiamo incontrato qui fuori e basta. Il sindaco al quale però gli si chiede di spendere le risorse, ma che non ha neanche il personale per poter realizzare i propri progetti. Vede, Presidente, e chiudo, oggi vivere in un territorio fragile è stato trasformato in un vero e proprio atto di resistenza, in un gesto d'amore, perché anche quando il tuo governo sventola la bandiera bianca e crede e legittima l'idea che quello sia un territorio il cui destino è irrimediabilmente segnato, si passa, Presidente, dalla ragione al sentimento. È una questione di visione che voi non avete. E allora sì, oggi le aree interne per noi rappresentano una grande emergenza nazionale, la rappresentano davvero, ma mentre per Giorgia Meloni sono una palla al piede da cui liberarsi, e lo ha scritto nero su bianco, per il Partito Democratico sono la più grande occasione di crescita e sviluppo per tutto il Paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ciaburro, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo, Sottosegretario Ferro, c'è una parola che in quest'Aula è sempre più sicura di sé, e lo abbiamo appena sentito quando viene pronunciata, che quando viene vissuta anche nelle azioni che hanno preceduto questo Governo, cioè le aree interne. Sono i tre quinti della nostra nazione, sono i comuni dove ogni giorno si decide come tenere aperta una scuola, come garantire una farmacia, come difendere l'ufficio postale, come e quanto mantenere quei servizi allo sportello per quei cittadini che su quei territori ancora stanno. Sono le strade che d'inverno chiunque amministri sa cosa significa tenere percorribili, sa cosa significa riaprirle dopo una frana, sa cosa significa quando rimangono isolati da luce, telefoni e quant'altro. Parlo anche da sindaco di Argentera, uno dei comuni più alti d'Italia, quindi per suo tramite, Presidente, da questa parte della destra di governo non ci sono solo persone che dagli scranni di quest'Aula parlano senza avere contezza di ciò che succede su quei territori. E quindi quelle aree le vive, le conosce, le percorre con il sole d'agosto e con il ghiaccio di gennaio, le conosce nei numeri di una giunta che deve far quadrare tutto il bilancio, sviluppo sociale ed economico, tutte le infrastrutture, problemi di sicurezza, e che si conta magari nelle anime che vivono quel territorio ancora sulle due cifre, ma che cerca di dare anche soluzioni non solo a quelli che stanno, anche a quelli che vanno a trovarli come turisti. I numeri di questa mozione parlano chiaro. La strategia nazionale per le aree interne oggi copre 127 aree, 1960 comuni, circa 4 milioni e mezzo di abitanti. È la spina dorsale dell'Italia per il ciclo 21-27. La dotazione è di 1.363 milioni di euro, con quasi il doppio degli abitanti coperti rispetto al ciclo precedente. A questi si aggiungono circa 1.700 milioni per comuni interni fuori perimetro della strategia, vale a dire 350 milioni per la rete viaria, 526 milioni del fondo di sostegno ai comuni marginali, 9 milioni per dottorati nelle aree interne, gli interventi della missione 5 del PNRR per servizi di comunità, sanità di prossimità e contrasto alla povertà educativa, e circa 8,8 miliardi del PNRR, cioè il 5% dell'intera dotazione, vanno a interventi nei nostri territori. Ma il problema non è mai stato soltanto la quantità delle risorse, è stato il modo in cui venivano spese. La lentezza, la sovrapposizione fra livelli istituzionali, l'incapacità di mettere a terra i progetti, un sistema in cui ogni ministero parlava per sé e ogni regione attendeva un'altra regione. Il governo Meloni ha fatto una scelta semplice e dirompente. Ha messo ordine. Lo ha fatto con il decreto legge 124 del 2023, che ha istituito per la prima volta nell'ordinamento la cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne. Lo ha fatto con il piano strategico nazionale approvato all'unanimità il 9 aprile 2025, lo ha fatto introducendo una nuova governance. L'ente capofila di ciascuna area interna con funzioni di rappresentanza, l'autorità responsabile per le aree interne in ogni regione, l'accordo di programma quadro come strumento attuativo, i cronoprogrammi definiti per strategie territoriali e progetti in tempi certi. E lo ha fatto con i risultati. Al 31 ottobre del 2025 abbiamo registrato un più 22,1% degli impegni e un più 17,7% dei pagamenti rispetto a fine 2024. Per 17 aree del vecchio ciclo si sono aggiunti circa 40 milioni di euro di pagamenti rispetto alle precedenti rilevazioni. È poco, dirà qualcuno, certamente sì, Però è un movimento, dico io, è un sistema che era fermo e che oggi sta iniziando a camminare. E nella riunione del 14 aprile di quest'anno la cabina di regia ha approvato all'unanimità 22 strategie territoriali del nuovo ciclo per circa 374 milioni di euro di investimenti, voluta dal ministro Foti, che ringraziamo. E poi c'è la montagna, perché diciamolo con franchezza, quando parliamo di aree interne, in larga parte stiamo parlando di montagna. Una montagna che da decenni paga il prezzo della distanza, i costi più alti per ogni chilometro di asfalto, i costi più alti per ogni scuola bus che si arrampica, i costi più alti per ogni intervento di soccorso in quota, i costi più alti per vivere e fare impresa. Su questo l'anno scorso è stato compiuto un passo che mancava, la legge 131 del 2025, la legge sulla montagna, che riconosce per la prima volta in modo organico le specificità delle zone montane e delle loro popolazioni. 200 milioni di euro per iniziare all'anno per il triennio 25-27, che certamente non risolvono ogni divario, ma sono il primo passo concreto contro la sperequazione che colpisce i territori dal calaquota. E lo dico da piemontese, da cuneese, questa legge raccoglie e porta a livello nazionale lo spirito della legge Carlotto, la legge regionale del Piemonte sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche e sulla promozione delle comunità di montagna. Quella legge ha fatto da apripista. Oggi la nazione le risponde con un quadro normativo organico. È il modo in cui dovrebbe sempre funzionare. Il territorio sperimenta, la nazione recepisce. Onorevoli colleghi, su questo dossier dobbiamo dirci la verità. Per 30 anni le aree interne sono state trattate come la periferia residuale della nazione, come quel pezzo di mappa che si guardava soltanto in due occasioni, quando arrivava un'alluvione e quando c'era da prendere voti, e l'abbiamo sentito nell'intervento che mi ha preceduta. Per il resto silenzio, per il resto fatalismo. Lo spopolamento era una tendenza naturale, la chiusura delle scuole una razionalizzazione, la sanità lontana un ottimizzare la rete. Parole tecniche per coprire una verità politica. A sinistra le aree interne non sono mai state una priorità perché non davano consenso urbano, si gestiva la decadenza anziché combatterla. Ricordo bene la stagione delle grandi narrazioni urbane, le smart city, i convegni sui paesi a chilometro zero, e ricordo altrettanto bene quanti chilometri di banda larga sono arrivati davvero nei nostri comuni mentre quelle narrazioni andavano in scena. Pochi e tardivi, così come ricordo bene che la ricetta a sinistra erano esclusivamente le fusioni. Lo dico senza astio, lo dico perché lo so, lo dico da sindaco, c'è una differenza di sguardo e di approccio, prima ancora che di programma. Noi consideriamo le aree interne parte costitutiva ed identitaria della nazione. La sinistra le ha considerate e le considera ancora un problema di assistenza. È un'idea diversa della Repubblica e in politica l'idea decide tutto. Permettetemi un passaggio personale. Quando da sindaco di Argentera presiedo una giunta a 1684 metri di altitudine, sto amministrando, combatto per amministrare un comune che secondo qualche manuale di razionalizzazione di sinistra non dovrebbe esistere. Faccio i conti con quello che significa una nevicata di 3 giorni, quando devi garantire l'arrivo del medico e la fruibilità dei servizi, come dare concretezza alla vocazione turistica di quel territorio, quando magari si resta isolati dalla TV, dai segnali, anche in mezzo a una calamità non ci sono più comunicazioni. In questo ringrazio anche il gruppo TLC della Regione Piemonte, che in meno di un anno ha ripristinato tutti i collegamenti. Ecco perché parlo, perché chi vive le aree interne sa che ogni norma che approviamo qui dentro dopo si misura su un volto, su un anziano che può restare a casa sua o che deve trasferirsi a valle, su una giovane famiglia che torna in paese o che parte per sempre, su una valle che si tiene viva o che si chiude in silenzio. E allora veniamo al voto di oggi. Questa mozione porta degli impegni molto concreti, spinge sull'attività di ricognizione dei progetti del ciclo 14-20 ancora aperti, perché ogni euro fermo è un euro tolto al territorio. Chiede dei gruppi di lavoro dedicati a supporto degli enti territoriali nella fase attuativa del nuovo ciclo, impegna il governo a continuare nel rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni, prorogando magari quei progetti che hanno funzionato e che si sono appena chiusi. Spinge sulle infrastrutture digitali, banda ultralarga, telemedicina, sanità digitale e di prossimità, perché senza connessione non c'è residenzialità e senza residenzialità non c'è nazione viva nelle valli. Le comunità di montagna, i piccoli comuni, i paesi delle aree interne chiedono quello che chiede ogni altro pezzo della nazione: servizi, infrastrutture, possibilità di rimanere, il diritto a restare a casa propria, il diritto a tornare per chi è andato via, la possibilità di scegliere a parità di condizioni di partenza un territorio. Per questo, signor Presidente, il gruppo di Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questa mozione di maggioranza. La votiamo per i tanti amministratori locali che ogni giorno tengono insieme l'Italia nei posti più difficili della nazione. La votiamo per chi è rimasto su quei luoghi e la votiamo per chi deciderà di tornare con dignità e orgoglio. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Allora, avverto che la mozione 1568 è stata sottoscritta anche dalla deputata Baccalì e a questo punto passiamo ai voti. Come da prassi, le mozioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Passiamo alla votazione della mozione Ruffino ed altri numero 1534. Avverto che i presentatori non hanno accettato le riformulazioni proposte dal governo e che non avendo chiesto la votazione per parti separate dei capoversi della premessa su cui il parere del governo era favorevole, il parere deve intendersi contrario alla mozione nella sua interezza. Avverto altresì che i gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno avanzato richieste di votazioni per parti separate accettate dai presentatori. Pongo in votazione la mozione numero 1534 ad eccezione del nono e del diciassettesimo capoverso del dispositivo. Il parere è contrario, la votazione è aperta. Nel primo voto, colleghi, aspettiamo un attimo, Silvestri, Ferrari.
3: Sta votando la Barzotti.
1: La collega Barzotti, le stiamo sbloccando la posizione, ok? Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 112, contrari 148, la Camera respinge. Pongo in votazione il nono capoverso del dispositivo, il parere è contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 19, contrari 242, la Camera respinge. Pongo in votazione il diciassettesimo capoverso del dispositivo, il parere è contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 72, contrari 177, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della mozione Sarracino, Alifano, Zaratti, Del Barba, Maggi ed altri numero 1568. Avverto che i presentatori non hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo e che non avendo chiesto la votazione per parti separate dei capoversi della premessa e del dispositivo su cui il parere del Governo era favorevole, il parere deve intendersi contrario alla mozione nella sua interezza. Avverto altresì che il gruppo Azione ha avanzato una richiesta di votazione per parti separate accettata dai presentatori. Pongo in votazione la mozione 1568 ad eccezione del sesto capoverso del dispositivo. Il parere è contrario, la votazione è aperta. Caffiero De Rao sta votando, eccolo.
3: Io l'ho più scontato, però.
1: Ha votato, collega? Sì, prego. Aspettiamo il collega Benvenuti Gostoli che sta andando a votare.

0: ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 109, contrari 150. La Camera respinge. Pongo in votazione il sesto capoverso del dispositivo. Il parere è contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 101, contrari 160, la Camera respinge. Pongo infine in votazione la mozione Mantovani, Gigliovigna, Pella, Romano ed altri, numero 1571. Il parere è favorevole, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 151, contrari 111, la Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 1716A, delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, e delle abbinate proposte di legge numeri 125, 600, 875, 1727, 1862. Ricordo che nella seduta del 27 aprile si è conclusa la discussione generale, la relatrice e la rappresentante del governo sono intervenute in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative presentate. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. In particolare il parere della Commissione Bilancio reca due condizioni contenute alle pagine 14 e 15 del fascicolo degli emendamenti, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che saranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 86 come 4 bis del regolamento. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento i gruppi Movimento 5 Stelle e Alleanza Verde e Sinistra sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del disegno di legge il deputato Caramiello. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
1: Sì, grazie. Presidente, onorevoli colleghi, nuovamente sottosegretario Ferro, col disegno di legge 1716 di cui stiamo dibattendo, parliamo di una legge delega, questa maggioranza sta riuscendo nell'impresa di peggiorare una legge del 1986, la numero 65, ormai vecchia di 40 anni, superata dalla storia e dalla necessità dei territori. Quasi tutti gli emendamenti, Presidente, che la nostra forza politica e le opposizioni, ma anche alcuni pezzi della maggioranza, hanno presentato in commissione per migliorare il testo, sono stati respinti o sono stati ritirati dalla maggioranza stessa. Onorevoli colleghi, abbiamo ripresentato in aula gli stessi emendamenti che ci avete bocciato in commissione. E badate bene, non stiamo parlando di proposte eversive, ma di richieste quasi tutte a costo zero, che provengono da associazioni di settore, a partire ad esempio dall'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali della Polizia Locale, che è l'associazione più antica d'Italia, l'ANCUP. Spero ancora, Presidente, che le nostre istanze siano recepite, perché la polizia locale non ha un colore politico. I poliziotti locali non chiedono privilegi, ma solo di poter servire lo Stato con l'autorevolezza che meritano. E, onorevoli colleghi, è nel merito delle proposte emendative che abbiamo presentato che si nasconde la differenza tra una riforma di facciata e una riforma che funziona. Anzitutto, non ci aspettavamo un'abrogazione al buio della legge 65 del 1986, un provvedimento che, pur con i suoi limiti, ripeto, ormai a 40 anni, è stata interpretata da migliaia di sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione. Colleghi, cancellare tutto senza trasporre nel nuovo testo i principi di tutte le sentenze che nel corso degli ultimi decenni hanno stabilito i suoi limiti e i poteri della polizia locale significa condannare i comandi ad anni di incertezza giuridica e ricorsi amministrativi. È un salto nel buio che noi non ci possiamo più permettere. Presidente, al netto di questo inciso mi preme sottolineare che bocciando i nostri emendamenti state calpestando tutte le istanze di buon senso recepiti dai poliziotti locali. E penso per esempio al riconoscimento del principio di specialità. Infatti oggi in molti comuni la polizia locale viene usata come un serbatoio di personale tuttofare e un agente può essere spostato anche a fare il messo notificatore o il passacarte in un ufficio amministrativo per logiche che nulla hanno a che fare con la sicurezza. Dunque, una delle proposte, signora Presidente, intende semplicemente tutelare la dignità della polizia locale, chiedendo che chi vince un concorso per fare l'agente di polizia debba svolgere questa funzione e non essere adibito ad altre mansioni. Questo serve a proteggere la professionalità dell'agente e a garantire che le risorse dedicate alla sicurezza restino sulla strada. Onorevoli colleghi, con questo provvedimento invece volete limitare anche la qualifica di polizia giudiziaria. Oggi la polizia locale indaga sui reati ambientali, edilizi, contro il patrimonio e contro la persona. Limitare questa funzione significa dire a un magistrato che non può più avvalersi della polizia locale per indagini complesse. E noi invece chiediamo che venga riconosciuto ciò che accade già nei fatti, dato che la polizia locale svolge già attività di polizia stradale, di pubblica sicurezza e giudiziaria senza limitazioni, esattamente come le forze a competenza generale. Ridimensionare questo ruolo è praticamente un'offesa alla categoria. E probabilmente, Presidente, uno degli aspetti più vergognosi è che questa maggioranza vuole rendere il ruolo del comandante un incarico a tempo determinato. Ma come può un comandante essere imparziale se sa che il suo contratto dipende dal sindaco, che potrebbe essere oggetto di un'indagine del suo stesso comando? È un conflitto di interesse in termini, un conflitto di interesse strutturale, e per questo abbiamo chiesto stabilità e un ruolo apicale per garantire che il comando risponda alla legge e non al capriccio politico del momento. Onorevoli colleghi, voi volete che il comandante sia un ibrido, cioè un soggetto a metà tra un dirigente e un esecutore di ordini politici. Vi stiamo chiedendo, anzi la polizia locale vi sta chiedendo di applicare il testo unico sul pubblico impiego, il TUPI, per definire un confine netto. Al sindaco spetta l'indirizzo politico, al comandante la gestione operativa. E se permettiamo che altri organi comunali, uffici amministrativi, ragioneria o settori tecnici possano impartire provvedimenti concreti alla polizia locale, noi stiamo minando alla base il principio di subordinazione funzionale esecutiva esclusiva del sindaco. È un corpo di polizia, colleghi, signora Presidente, non può avere 100 padroni, deve avere una catena di comando chiara, tecnica e al riparo dalle beghe degli uffici burocratici. Un capitolo a parte a questo punto merita anche la trasparenza. Non possiamo avere 8.000 polizie con criteri di selezione diversi. Per questo abbiamo chiesto requisiti morali e psicoattitudinali omogenei per tutti. Se non fissiamo standard nazionali, rischiamo che i concorsi diventino strumenti clientelari locali. E per questo servono commissioni di concorso composte da tecnici e da esperti e non da burocrati d'ufficio. E qui arriviamo poi al cuore del problema, il contratto. È grottesco che nel 2026 un agente che seda una rissa o che interviene in un incidente stradale con feriti sia inquadrato nello stesso contratto di chi timbra in una biblioteca o in un ufficio tributi. L'attività di polizia ha finalità e modalità antitetiche a quelle amministrative. Serve un contratto di diritto pubblico o comunque specifico che riconosca i rischi, i disagi e la peculiarità di una funzione che non è impiego ma servizio di pubblica sicurezza. E ancora, signora Presidente, equiparare l'età pensionabile di un agente di strada a quella di un impiegato, magari sedentario, è un'ingiustizia sociale e un'inefficienza operativa. Per questo abbiamo chiesto di utilizzare i proventi delle esenzioni amministrative per finanziare istituti previdenziali integrativi, un modello di welfare autogestito a costo zero che garantisce anche il ricambio generazionale dei comandi. E poi c'è il problema che abbiamo affrontato più volte, e c'è il capitolo quindi dello SDI, del sistema d'indagine. Ribadisco nuovamente, ad oggi la polizia locale vede solo una minima parte delle informazioni, ma un agente fermo a un posto di blocco deve sapere subito se la persona che ha davanti è un ricercato o un soggetto pericoloso. E negare questo accesso significa mettere in pericolo le nostre donne e i nostri uomini. E su questo mi aspetto un parere favorevole all'emendamento 3.1005. E per suo tramite, signora Presidente, anche alla collega Montaruli, glielo abbiamo scritto nell'italiano più semplice e chiaro possibile. Infine chiediamo di adottare uniformi e colori e insegne identiche su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è di consentire a 60 milioni di italiani, a milioni di turisti, di poter identificare questo corpo in maniera uniforme da Trieste in giù. Quello che stiamo vedendo invece in quest'Aula e ancora prima nelle commissioni è il ritratto di un governo che ha scelto di chiudersi in una torre d'avorio, sordo alle istanze di chi la strada la vive e la presidia ogni giorno. Signora Presidente, vado a concludere. Spero non ignoriate soluzioni concrete proposte a costo zero, suggerimenti nati dall'esperienza sul campo solo per una pervicace e incomprensibile arroganza e chiusura istituzionale.
0: Grazie, onorevole. Sempre sul complesso degli emendamenti ha chiesto di intervenire il deputato Mauri. Ah, prego, non lo vedevo, è a facoltà.
2: Grazie, signora Presidente. Ma guardate, c'è una sola cosa che mi sembra possa accomunare tutti su questo provvedimento, e cioè la necessità di intervenire per fare una riforma della legge sulla polizia locale. Perché questa legge ha 40 anni, ma soprattutto questa legge è ampiamente superata dagli eventi, e cioè dalle richieste che progressivamente lo Stato, le istituzioni hanno fatto ai comuni e alle polizie locali in particolare di occuparsi di mille temi sempre diversi e anche sempre più impegnativi. Per cui su questo ci siamo. Però, guardate, questa è anche l'unica cosa su cui ci siamo, perché a me sembra che se dovessimo dare un titolo a questa, diciamo, finta riforma della polizia locale, potremmo intitolarlo la grande occasione persa. Perché, guardate, noi abbiamo provato nel corso dell'esame del provvedimento in commissione e anche adesso ci stiamo riprovando con tutta la testardaggine di cui siamo capaci a intervenire per provare a migliorare il provvedimento. Per dare una mano al governo, mi sentirei di dire, in realtà per dare una mano ai tanti operatori che lavorano nel settore, perché quello che si è fatto, che si è previsto, che il governo ha previsto, è veramente pochissima roba, assolutamente inadatta, inadeguata per dare una risposta vera alle esigenze del comparto. E poi, guardate, ci sono due limiti grossissimi su cui noi proviamo a intervenire. Io temo il momento in cui il governo e la relatrice daranno i pareri agli emendamenti, perché temo che sarà molto rapida la risposta. No, no, no, no, no, che è quello che abbiamo sentito ormai troppe volte in quest'Aula e in tutte le commissione, perché sembra che i più bravi e gli unici capaci a fare le cose siano loro, poi i risultati dicono una cosa evidentemente molto diversa a detta di tutti. Noi abbiamo provato a intervenire per provare a fare alcuni cambiamenti. Innanzitutto uno, guardate, e tra l'altro questa è una caratteristica trasversale a tutti i provvedimenti che hanno direttamente o indirettamente a che fare col tema della sicurezza da un po' di anni a questa parte, e cioè questo: non ci mettete come al solito un euro, fate il minimo indispensabile, ma quando poi servirebbe metterci le risorse vere, intanto per dare ai comuni e alle polizie locali le risorse necessarie e non il minimo sindacale, diciamo, messo anche perché sollecitati, o quando serve andare incontro alle polizie locali e ai comuni, non lo fate. Guardate, due esempi. Il tema degli organici, che tornerà nel nostro dibattito, ve lo assicuro, anche quelli delle polizie nazionali. Il tema degli organici, e cioè l'unica cosa che avete saputo fare recentissimamente è mettere 4 lire per gli straordinari o robe a tempo determinato, cioè cose che non servono o non dovrebbero servire agli enti locali, che invece hanno bisogno di recuperare sul tema delle forze effettive. Basti ricordare che negli ultimi non pochissimi anni le forze di polizia locale hanno perso oltre 10.000 agenti. Oggi come oggi l'ANCI dice che è necessario integrare le forze effettive, non gli organici teorici, le forze effettive delle polizie locali con 11.000 agenti. Bene, di questo non c'è nessuna traccia. Se si fa una legge di riforma, la prima cosa è provare a far funzionare meglio quel sistema. Per farlo funzionare meglio, a maggior ragione perché, come dicevamo, gli si chiede di fare sempre più cose, bisogna intervenire sul personale. Altrimenti certo che dopo si danno 4 lire per gli straordinari, perché quelli che ci sono, gli agenti che ci sono, non sono sufficienti, per cui gli si chiede di fare sempre più straordinari. Evidentemente questo non aiuta in termini né di qualità della vita delle persone che lo devono fare, da un lato, e neanche come erogazione del servizio. Ma poi c'è un altro tema, ovviamente su questo immagino che, diciamo, le assunzioni in deroga, come dire, riceveranno un bel no da parte del governo, ma poi ci sono altre cose che sono francamente inconcepibili, e cioè oggi come oggi, quando un comune deve, o la polizia locale, deve accedere ai sistemi del PRA o della motorizzazione civile, o deve utilizzare i ponti radio per il proprio lavoro, deve pagare lo Stato. Cioè, per fare il proprio mestiere, cioè per svolgere quelle funzioni che gli vengono richieste, deve ogni volta pagare, e non poco tra l'altro, vi assicuro, lo Stato. Bene, questa sarebbe stata l'occasione perfetta per superare questo limite obiettivamente inaccettabile che oggi c'è. Noi abbiamo provato a portarvi su questo, e anche su questo la risposta è no. Ora, io mi chiedo, ma uno Stato, lasciamo stare governo, ministero, uno Stato che chiede alle proprie articolazioni territoriali di fare sempre di più, ma è possibile che poi gli metta le gabelle? Adesso, la logica del un fiorino, io sinceramente vedo, mi sembra che questo sia il momento per superarla. Anche su questo ci sono degli emendamenti da parte nostra che vanno esattamente in questa direzione. E poi guardate, ci sono alcune questioni che devono essere sciolte, noi ci proviamo un po' con gli emendamenti, cioè qual è la vostra idea vera delle funzioni della polizia locale? Perché non emerge in maniera chiara da una riforma come questa, una supposta riforma come questa, perché la prima questione che bisognerebbe sciogliere è esattamente questa, cioè quali sono i compiti fino in fondo delle polizie locali, perché a volte si tende a confonderli con quelle, oppure diciamo è comodo provare a confonderli con quelli delle polizie nazionali, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza. Su questo però bisogna fare chiarezza. E guardate, perché si arrivano a confondere a volte, o perché ancora di più svolgono quelle funzioni? Ma perché glielo si chiede? Perché lo Stato, e anche qui in questo caso il governo e le sue articolazioni, penso ai prefetti, penso ai questori, chiedono ai sindaci e ai comandanti di polizia locale di fare delle cose che non sarebbero nelle loro, diciamo, competenze strette, e infatti per poterle fare devono essere autorizzati da parte del prefetto, da parte del questore. Ma allora domandiamoci, perché gli viene chiesto di più? perché quelle cose non le fa lo Stato, perché lo Stato è arretrato in questi anni sullo svolgimento di quelle funzioni. E perché è arretrato? Ma guardate, per un tema che abbiamo discusso molto anche recentemente e anche durante gli scorsi decreti cosiddetti sicurezza, perché le forze effettive delle forze dell'ordine sono in continua diminuzione e sono, penso alla Polizia di Stato che negli ultimi 3 anni ha perso almeno 2.000 agenti, non ne ha recuperati, no, ne ha persi, cioè quelli che sono stati assunti sono meno di quelli che sono cessati dal servizio, tanto per capirci, ok? Allora è chiaro che nel momento in cui le forze dell'ordine sono sottodimensionate rispetto agli organici teorici di 25.000-30.000 agenti, è chiaro che devi chiedere a qualcun altro. In una società, tra l'altro, in rapida trasformazione, che ha bisogno di interventi sempre più professionali. E allora a chi lo chiedi? Lo chiedi alla polizia locale. Se il procuratore capo ha bisogno di qualcuno che faccia polizia giudiziaria e non ha i carabinieri, i poliziotti a disposizione perché sono sempre meno, a chi chiede? Chiede al sindaco. E il sindaco cosa fa? Gli dice di sì. E però sono tutte energie che vengono sottratte al lavoro che invece dovrebbero fare. Ora, questo sarebbe stato, o fatemi dire con una botta inutile ottimismo, potrebbe essere l'occasione per intervenire su queste cose, per alleviare dal punto di vista economico, per investire sul tema della sicurezza urbana, visto che tanti si riempiono la bocca di sicurezza urbana, per andare incontro alle esigenze dei comuni, ma in ultima istanza alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, perché poi alla fine lì si va. E invece qua non si fa nulla di tutto questo, non si chiarisce quali sono le funzioni, si fa, fatemi dire perché questo è veramente ridicolo, a volte si immettono delle novità che non sono novità perché già ci sono, no? O se si toccano in peggio, si parla di accesso al PRA, la motorizzazione, ma già si può fare quello. E quando si tocca il CED, cioè il Centro di Elaborazione Dati dello Stato, che è una questione di sicurezza per gli operatori di polizia locale, di sicurezza, ok? Cosa si fa? Lo si fa aggiungendo compiti e incombenze alla polizia locale. Bene, io penso che tutto questo sia inaccettabile ed è il motivo per cui noi, adesso aspetteremo i pareri, abbiamo provato insieme alle altre forze di opposizione a fare degli emendamenti che possano correggere in profondità questo provvedimento, perché vorremmo uscire da qui non con la solita logica, come dicevo all'inizio, della grande occasione persa, ma con qualcosa di più concreto, perché il nostro pensiero principale è sempre a loro e sempre ai cittadini. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Sempre sul complesso degli emendamenti ha chiesto di intervenire la deputata Bordonali. Ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie, Presidente. Ma quello che ho sentito dai colleghi dei 5 Stelle e del PD veramente mi sorprende da un lato. Mi sorprende perché mi sembra che ci siano alcune considerazioni da fare fondamentali. Prima di tutto che mi sembra che tutto quello che è accaduto nel passato si sia dimenticato. Oggi si sta attendendo una riforma che è datata 1986, quindi stiamo parlando di una necessità che il comparto della polizia locale chiede ormai da tempo. Il mondo è cambiato dal 1986. E in questi anni tutti ci hanno provato. E io voglio ricordare ai colleghi del PD e dei 5 Stelle che anche la scorsa legislatura insieme abbiamo provato a riformare la polizia locale. Eravamo esattamente io, il collega Fiano del PD, il collega Cattoi del 5 Stelle. E la riforma alla quale eravamo arrivati, che era approdata in commissione, non conteneva nemmeno l'1% di quello che c'è invece in questa riforma. Non eravamo riusciti ad ottenere grandi cose nel dibattito parlamentare e nel confronto con il governo. Il governo non ci aveva dato la possibilità di inserire, ad esempio, l'accesso ai sistemi informatici, allo SDI, al CED. Non c'era stata data la possibilità di garantire le tutele. Tutte cose che invece sono state inserite in questo testo. E in poi voglio ricordare ai colleghi, viene detto non vengono indicate le funzioni. Io voglio ricordare che si sta parlando di una legge delega. Noi abbiamo dato con l'apporto, con i numerosi emendamenti che ricordo anche di PD e 5 Stelle sono stati accolti, abbiamo dato un'impalcatura alla legge delega. Ma poi ovviamente questo entrerà nelle mani del governo prima e del Parlamento poi nell'approvazione dei decreti attuativi. Quindi è un'impalcatura generale, ma già all'interno di questa impalcatura sono stati accolti numerosi cambiamenti e numerose richieste che sono fondamentali e essenziali. Quando si parla di una riforma vuota, mi spiace, ma non ne sono assolutamente d'accordo. Si poteva fare di più? Forse sì, ma si è fatto molto di più rispetto a quello che è stato fatto nel passato, ovvero nulla. E io veramente, colleghi, vi chiedo, andate a rivedere quella PDL che avevamo fatto insieme nel passato governo, nel governo Draghi, e comparatela con questa legge delega e vi renderete conto che i passi avanti che si sono stati fatti sono stati notevoli. E io ribadisco, anche grazie al lavoro che è stato fatto tutti insieme in commissione. Quindi vi chiedo di rivedere le vostre posizioni, di non fare un attacco tout court, perché questo tema deve essere un tema trasversale. La polizia locale attende questa riforma da mai troppi anni e penso che una risposta compatta da parte del Parlamento sia un buon segnale nei confronti della categoria. Grazie.
0: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, invito la relatrice. Ziello, prego. Colleghi, se vi manifestate prima più facile. Prego, collega Ziello. A due minuti.
4: Grazie,
0: naturalmente,
4: Presidente.
0: Prego.
4: Mi sono manifestato, grazie per la gentilezza. Signor Presidente, Sottosegretario, ho sentito una collega parlare di necessità di riformare la polizia locale, visto che gli operatori del comparto chiedono questo intervento da tanti anni e dal 2022 a oggi sono passati diversi mesi, quindi questo intervento sostanzialmente a nostro avviso doveva essere fatto molto tempo fa, anche perché gli agenti che vanno sostanzialmente a comporre i comandi...
0: Scusi collega Ziello, devo chiederle perdono perché abbiamo fatto un errore noi, ma sul complesso i membri singoli non iscritti a componente del misto non possono parlare, quindi magari interverrà su un emendamento, mi perdoni, errore nostro. Allora, dicevo, se nessun altro chiede di intervenire, mi scusi ancora, invito la relatrice, la rappresentante del Governo, ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli di disegno di legge segnalati per la votazione.
5: Allora,
0: prego, collega.
5: Parere favorevole al 386 e 310 386 Bonafè Mauri e 310 Bordonari.
0: Se ci dà anche le pagine, noi...
5: La pagina... Io ce l'ho in un fascicolo, pagina 16.
0: Perfetto, pagina 16.
5: Inoltre parere favorevole al 3.500 e al 3.501, ovviamente. Il resto contrario.
0: Bene. Governo.
6: Parere conforme al relatore.
0: Grazie. Allora passiamo agli emendamenti. 1.1 Pensa. Se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Collega Ziello, prego, a questo punto sì. A due minuti. Magari accendiamo il microfono del collega Ziello.
4: Grazie,
0: prego.
4: Presidente. Ho sentito una collega poc'anzi parlare di necessità di riformare il testo della polizia locale perché gli agenti di questo comparto chiedono da anni un intervento immediato e veloce da parte del governo. Evidentemente dal 2022 a oggi sono passati diversi anni e quindi questo intervento poteva essere fatto sicuramente molto tempo fa. Ma al di là delle tempistiche, guardiamo i contenuti. Cioè, all'interno di questa legge delega non è stato superato il concetto principale che era richiesto da tutti i comandi che compongono il glorioso comparto della polizia locale nel nostro paese, cioè il mancato adeguamento delle retribuzioni e soprattutto il mancato riconoscimento del lavoro usurante. Perché, vedete, colleghi, è semplice dire vogliamo la sicurezza, ma poi quando si ha la possibilità di poter fare quelle riforme che possono contenere delle risposte chiare su questo comparto, non si fa niente, è troppo facile da questo punto di vista. E soprattutto bisogna fare una riflessione sull'organico della polizia locale. Nell'ultimo decreto timidezza, che voi avete chiamato decreto sicurezza, avete stanziato 50 milioni a favore del comparto. Tutte le sigle sindacali dicono che sono insufficienti quelle risorse per il fabbisogno delle città italiane. Per cui anche stavolta, purtroppo, è un'occasione che avete sprecato per dare una risposta chiara e precisa a tutti quegli agenti che quotidianamente svolgono un grandissimo lavoro nei comuni del nostro paese. Grazie Presidente.
0: Grazie Onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.1 Pensa col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione, sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Aspettiamo i colleghi che stanno rientrando. Bonifazi, Dorso, Maschio, Cangiano, qui c'è Zaratti, Urzi, Latini, Pastorino. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 66, favorevoli 38, contrari 146, la Camera respinge. 1.3, Bonafè. Fornaro, prego.
7: Grazie signora Presidente, ma io volevo riprendere le riflessioni e i ragionamenti che ha fatto poc'anzi la collega Bordonali, a cui credo vada riconosciuto un impegno e una dedizione non comune all'argomento, posso testimoniarlo anche nella scorsa legislatura. Ma proprio per questo credo che lei con il suo gruppo dovrebbe votare questo emendamento. Questo emendamento sostanzialmente definisce il tempo della delega ed è una delega a 12 mesi. Dopodiché non ci sarebbe nulla di scandaloso, nel senso che normalmente la delega viene data a un anno. Segnalo però, nello spirito dell'intervento della collega Bordonali, che definire oggi, visto che ci sarà poi ovviamente il passaggio al Senato, 12 mesi, significa proiettare il termine della delega sostanzialmente al limitare di questa legislatura, se non oltre, visto che non è il segreto di Pulcinella, ci sono state voci, ragionamenti e riflessioni sul riportare il voto in estate, sostanzialmente nel mese di giugno e non più ad ottobre, quindi un accorciamento di qualche mese della legislatura. Cioè mettere i 6 mesi, collega Bordonali, significava e significa avere la certezza che in questa legislatura il governo si impegna a esercitare la delega, ammesso che lo voglia fare e ammesso che non capiti come purtroppo capita con molte altre deleghe. Viceversa, i 12 mesi sostanzialmente disegnano un percorso ad altissimo rischio, cioè il rischio reale è che trasformare i due passaggi parlamentari in un esercizio retorico e alla fine non arrivare alla sostanza e quindi a dare risposte, anche se per quel che ci riguarda continuiamo a essere contrari di principio allo strumento della delega, che espropria al Parlamento delle proprie competenze e delle proprie prerogative. Per cui il significato di questo nostro emendamento non è strumentale, è una sfida in qualche modo alla maggioranza, è una sfida per dimostrare che questo provvedimento lo si vuole portare realmente in porto e invece non si trasformi in un provvedimento propaganda in qualche modo in cui si dice che si farà, ma poi sostanzialmente e concretamente questo non si trasforma in nulla.
0: Grazie onorevole, se non ci sono altri interventi pongo in votazione l'emendamento 1.3 Bonafè col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Dio. Pandolfo sta andando a votare. Caroppo. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 103, contrari 149. La Camera respinge. 1.6 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, votazione aperta. Aspettiamo il collega Fassino che sta andando a votare. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 104, contrari 148. La Camera respinge. 1.7 Zaratti, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 54, favorevoli 55, contrari 148. La Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione aperta. Votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 70, favorevoli 152, contrari 35. La Camera approva. 2.1 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 109, contrari 142. La Camera respinge. 2.8 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 38, contrari 211, la Camera respinge. 2.16 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 67, favorevoli 40, contrari 154, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 2, la votazione è aperta. Votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 75, favorevoli 150, contrari 36, la Camera approva. 3.1000 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 105, contrari 151, la Camera respinge. 3.1001 Pensa, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 62, favorevoli 46, contrari 151, la Camera respinge. 3.5 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 68, favorevoli 42, contrari 152, la Camera respinge. 3.10 Pensa, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 18, favorevoli 34, contrari 209, la Camera respinge. 3.11 Pensa, parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81, la votazione è aperta. Baldino. E Zanella. Aspettiamo le colleghe Baldino e Zanella che stanno. No, la collega Zanella no, la collega Baldino ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 96, contrari 153, la Camera respinge. 3.15 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 98, contrari 154, la Camera respinge. 3.26 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 59, favorevoli 50, contrari 153, la Camera respinge. 3.12 Pensa, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Provenzano. La votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 101, contrari 153, la Camera respinge. 3.16 Caramiello, parere contrario, Commissione Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favore di 105, contrari 154, la Camera respinge. 3.34, Caramiello, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 68, favorevoli 42, contrari 153, la Camera respinge. 3.35, Pensa, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 101, contrari 148, la Camera respinge. 3.36, Zaratti, parere contrario, Commissione, Governo, la votazione aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 106, contrari 152, la Camera respinge. 3.37, Bonafè, parere contrario, Commissione, Governo e Quinta Commissione, ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 107, contrari 150, la Camera respinge. 3.38, parere contrario, Commissione, Governo. Ah, collega Mauri, prego, chiede di intervenire.
2: Grazie Presidente, ma qui poniamo un tema che non è stato assolutamente affrontato all'interno del disegno di legge di iniziativa governativa e non è stato in nessun modo integrato durante le votazioni in commissione, che è quello della formazione, che però guardate è un tema che tra l'altro ricorrerà anche in altri emendamenti, che è assolutamente centrale, perché o assumiamo fino in fondo che non stiamo più parlando dei vecchi vigili urbani, che già comunque una formazione dovevano averla, ma stiamo parlando di corpi di polizia, seppur locale, che chiamiamo a interventi che hanno bisogno di qualità, di sensibilità, in un mondo che si è profondamente trasformato nel corso del tempo. Bene, la prima cosa, poi mi capisco che non sia esattamente nelle corde di questa maggioranza quando si parla di formazione, perché diciamo così hanno in testa altro, ma il tema della preparazione degli agenti, cioè l'investimento sul capitale umano nella capacità di affrontare alcune situazioni, ma anche di relazionarsi ai cittadini e alle cittadine, è assolutamente centrale. E qui, come purtroppo anche sulle forze dell'ordine più in generale, non solo non si investe sulla formazione,

0: Beh, ma il minimo è quello di garantire dei percorsi formativi adeguati e di qualità. E oggi noi siamo in una condizione di grande difficoltà a livello nazionale, perché sono poche le scuole di formazione, perché sono poche le occasioni di formazione sia dei nuovi agenti che entrano, sia della formazione continua di quelli che già ci sono, proprio perché la formazione coinvolge tutti, non ci troviamo di fronte a un sistema statico, ci troviamo di fronte è una situazione dinamica. Ebbene, questa formazione si fa poco e, ahimè, spesso si fa anche male. E allora promuovere le occasioni di formazione, promuovere le accademie di formazione, promuovere le scuole di formazione, promuoverle in campo regionale o sovraregionale, questo dovrebbe essere il compito dello Stato. E invece su questo nulla si dice e nulla si fa. Allora, io avevo previsto che sarebbero stati tutti pareri contrari a quelli dell'opposizione, ci hanno voluto sorprendere e a uno che ovviamente non ha coperture economiche di nessun genere invece è dato parere favorevole, ma io penso che invece su queste cose mi rendo conto che, come dire, possa costare o al limite su questo si potrebbe anche non incidere economicamente, io sarei per metterci le risorse, ma su questo invece è necessario investire e investire anche tanto, perché guardate, il salto di qualità, la differenza, lo fanno veramente molto queste situazioni. Poi guardate, io ho sott'occhio la situazione in Regione Lombardia, essendo io lombardo e milanese, e la sollecitazione che viene dagli enti locali, devo dire di tutti i colori politici possibili, verso la Regione, che è di farsi carico, tra le altre cose, anche di questo, e la risposta non c'è, la risposta è assente. Ora voi mi direte, sei ideologico? No, perché poi se guardo il lavoro che viene fatto in Emilia-Romagna mi rendo conto che invece lì c'è una situazione di qualità rispetto a tantissime altre regioni. Sarà un caso? Secondo me proprio un caso non è. Allora, volete intervenire su questo? Volete mettere le risorse? Volete incentivare veramente, non con qualche normetta qua e là, il tema della formazione? Vabbè, questa sarebbe l'occasione buona. Non nemmeno suggerirlo al governo. Adesso va bene essere, diciamo, proni rispetto al governo, però questo mi sembra sinceramente un po' troppo.
1: Grazie onorevole. Bordonali, prego.
2: Grazie Presidente. Sono parzialmente d'accordo con quello che ha detto il collega Mauri, nel senso che l'informazione, la formazione degli agenti di polizia locale è importante. Però forse sarà sfuggito al collega Mauri che la Lega ha fatto un emendamento che è stato accolto e quindi probabilmente gli è sfuggito l'intero articolo 4 del provvedimento, che ribadisco, grazie a un emendamento della Lega che è stato accolto dal governo, abbiamo introdotto proprio questo principio, ovvero la necessità che le regioni si facciano carico della formazione, anzi glielo leggo visto che probabilmente non l'ha letto nemmeno lei, nell'esercizio della potestà legislativa eccetera eccetera, prevedono i principi generali e disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale. Quindi di fatto quello che le chiede nell'emendamento è già nel testo ed era stato modificato. E le dirò di più, perché probabilmente le è sfuggita anche un'altra cosa, visto che lei ha parlato della necessità di formazione in Regione Lombardia. Le ricordo che in Regione Lombardia c'è la scuola di formazione di polizia locale, è una scuola di formazione che funziona, tanto che sono stati fatti anche accordi interregionali per la formazione là con quelle regioni dove le scuole ad oggi non ci sono. Lei ha citato giustamente la scuola di formazione dell'Emilia-Romagna, che anche quella è un'eccellenza. Infatti quando ero assessore alla Polizia Locale e alla Protezione Civile in Regione Lombardia, collaboravamo tra regioni con gli scambi anche sulla formazione per gli agenti. Quindi ben vengano nuove scuole in quelle regioni dove oggi purtroppo non ci sono, In Regione Lombardia c'è, come c'è in Emilia-Romagna e c'è in altre regioni, ma l'articolo già prevede oggi che si possa incentivare

0: incentivare, si debba incentivare la formazione attraverso anche l'introduzione di strutture formative anche di carattere interregionale, ovviamente per quelle regioni anche di piccole dimensioni che oggi probabilmente avrebbero problemi a realizzarle, sperando che nel futuro ogni regione possa avere una scuola come ce l'hanno oggi Lombardia ed Emilia-Romagna. Grazie.
1: Grazie onorevole, saluto studenti, studentesse e docenti dell'Istituto Comprensivo di Asola Scuola Primaria di Mariana Mantovana che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. E do la parola al collega Fornaro a titolo personale. Prego.
2: Grazie, signor Presidente, ma ringrazio la collega Bordonali. Però se le cose stanno nei termini che lei ha appena descritto, è abbastanza evidente e non si capisce la ragione del voto del parere negativo su questo emendamento. Era semplicemente, in questi casi a volte capita, non c'è un no secco ma c'è un invito a ritiro con le motivazioni che lei ha descritto. Non mi pare di aver ascoltato un invito a ritiro e quindi credo che le argomentazioni che sono state poc'anzi formulate dal collega Mauri permangono nella loro validità e quindi se le cose stanno nei termini che lei ha detto, collega Bordonali, non vedo difficoltà anche da parte vostra a votare a favore.
1: Grazie onorevole. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento 3.38 Bonafè col parere contrario di Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Serracchiani ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 104, contrari 147, la Camera respinge. 3.41 Bonafè, parere contrario Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81, la votazione è aperta. Caroppo ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 101, contrari 151, la Camera respinge. 3.46 Zaratti, parere contrario Commissione Governo, la votazione aperta. Dato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 5, favorevoli 103, contrari 148, la Camera respinge. 3.112 Bonafè, parere contrario Commissione Governo e Quinta. Chiede di intervenire collega Mauri? Prego.
3: Grazie Presidente, ma tanto non ho guardato cosa ha votato il gruppo della Lega sull'emendamento precedente su cui è intervenuto il collega Fornaro, immagino l'abbia votato a favore se sono vere le metà delle cose che ha detto la collega, se invece ha votato contro allora vuol dire che le cose che ha detto non corrispondono alla realtà. In questo caso anche qua sfidiamo la maggioranza. Perché, visto che dite sempre che siete amici delle forze dell'ordine, delle polizie locali, della sicurezza urbana, perfetto, qua stiamo dicendo che le assunzioni degli enti locali di agenti di polizia locale debbano poter essere fatte anche in deroga ai limiti assunzionali disposti dalla normativa vigente. Cioè stiamo dicendo che qua, come sulle forze dell'ordine, bisogna andare oltre la situazione attuale e mettere i comuni, gli enti locali, nella condizione di poter avere un numero adeguato, sufficiente di agenti, e non solo di agenti ovviamente, di polizia locale per far fronte a quelle richieste che vengono avanzate da parte dello Stato e del Governo e che ci sono in questo provvedimento, perché come dire, si fotografa una situazione in cui come dire, le richieste agli enti locali sono sempre maggiori, basti vedere, ma poi ne parleremo più avanti, delle funzioni che vengono svolte dalle polizie locali. E allora se i matrimoni non si possono fare solamente con i fichi secchi come si dice, e allora autorizzate gli enti locali a fare le assunzioni, ma io direi di più, invece che continuare a fare quella che voi percepite come un'elemosina di buon cuore da parte vostra agli enti locali con qualche soldo per gli straordinari, mettete gli enti locali nella disponibilità anche loro economica per poter fare queste assunzioni. Se anche su questo però votate contro, allora dovete anche spiegarmi i motivi per cui lo fate. Tra l'altro qua non si parla neanche di coperture particolari o altro, qua stiamo dicendo al governo cosa deve fare, stiamo dando delle indicazioni al governo, poi potremmo discutere e lo faremo del perché il Parlamento dice al governo cosa fare invece che farlo, perché mi sembra una cosa assai curiosa, ma stiamo, diciamo così, dentro nell'alveo della legge delega, almeno si faccia lo sforzo di dire al governo di mettere i comuni nella condizione di poter assumere anche personale in più oltre a quello che è permesso oggi dalle leggi vigenti, e io dico, diciamo, è il non detto di questo emendamento, di metterci anche le risorse.
1: Grazie onorevole. La collega Ruffino voleva intervenire, prego.
4: Grazie signora Presidente, chiediamo di sottoscrivere come gruppo di azione questo emendamento.
1: Grazie, anche il collega Curti e la collega Malavasi chiedono di sottoscrivere.
5: Serracchiani
1: anche. Allora pongo in votazione l'emendamento 3.112, Bonafè, col parere contrario di Commissione, Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 108, contrari 140, la Camera respinge. 3.107, Bonafè. Prego collega Mauri.
3: Grazie Presidente, solamente poche parole su un emendamento che potrebbe anche considerarsi minore rispetto ad altri e che invece secondo me ha una sua rilevanza, perché parte da un presupposto in cui, diciamo, anche nella mia esperienza da amministratore locale, diciamo, ho sempre tenuto in grande considerazione, cioè qua sostanzialmente si dice che lo Stato dovrebbe favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni per i piccoli enti, in modo da avere economie di scala. Cioè, io sono sempre stato del parere, dopo, diciamo così, le prime esperienze, che in questo Paese i divieti funzionano fino a un certo punto. Gli incentivi invece riescono a arrivare laddove i divieti a volte non riescono ad arrivare, o gli obblighi sanzionati. Ricordo diversi tentativi di legge, diciamo, di tutte le parti politiche per favorire l'aggregazione degli enti, e tutti quei tentativi che mettevano, come diciamo così, sanzione a alcune limitazioni economiche peggiorative eccetera, chi non lo faceva, diciamo, per semplificare, non hanno mai avuto successo. Invece quelli tentativi legati al rapporto anche con gli enti locali, non solo, che invece, come dire, incentivavano queste scelte, invece hanno avuto un po' più di successo. Per cui noi qua diciamo spingiamo insieme con forme di incentivazione a un'aggregazione degli enti locali, soprattutto in questo caso su alcune funzioni, perché il nostro è un paese degli 8.000 comuni, dove tanti comuni sono piccoli o piccolissimi, e di conseguenza questi comuni hanno spesso la difficoltà a mettere in campo delle iniziative di, diciamo, assunzione, numero di personale che possa realmente a volte nemmeno coprire i turni. In alcuni casi i comuni già lo fanno, magari quando ci sono iniziative sovracomunali lo fanno di loro sponte. Ecco, io penso che incentivare ulteriormente questa tendenza, che a volte c'è ma a volte non c'è, possa essere utile, e anche in questo caso però, come dire, se deve essere un incentivo bisogna mettere delle risorse di carattere economico, perché altrimenti, come dire, va sempre bene anche, diciamo, l'auspicio, per amor del cielo, però in questo caso se su questo si trovasse un accordo e su questo punto specifico, oltre la normativa già esistente, diciamo così, che non ci sfugge, si volesse fare qualcosa in più, bene, secondo me potremmo fare una cosa utile.
1: Grazie onorevole, ha chiesto la sottosegretaria Ferro di intervenire, prego.
6: Questo vorrei, insomma, fare un chiarimento che è prettamente tecnico, il parere che è stato dato dal Ministero dell'Interno, altrimenti sembra la giornata all'insegna del no ai piccoli comuni e ai comuni montani. E quindi abbiamo segnalato che l'obbligo di esercizio associato della funzione della Polizia Municipale per i comuni, ovviamente parlando di piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, 3.000 per quelli montani, è previsto dal decreto legge 78 del 2010, non entro nell'articolo 14,28, che è stato abrogato di recente dal cosiddetto milleproroghe 2025. All'articolo 21,3 ha soppresso i commi 31 ter e 31 quater. Però prima dell'abrogazione avvenuta e disposta dal milleproroghe 2025, mi pare che ci sia una sentenza molto chiara dove si era pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza 33 del 2019, che aveva dichiarato incostituzionale la disposizione di cui all'articolo 14,28 del ripetuto DL 78-2010, che imponeva ai comuni con meno di 5.000 abitanti gestire in forma associata le funzioni fondamentali. Tra le funzioni fondamentali sono previste quelle di polizia municipale, quella di amministrativa locale, nella parte in cui consentiva proprio ai comuni di dover dimostrare, al fine di tenere insomma l'esonero dall'obbligo, che la gestione associata a causa della particolare collocazione geografica dei confini o di altre circostanze specifiche non avrebbe consentito di ottenere le economie di scala o miglioramenti nella erogazione dei servizi pubblici. Pertanto ci siamo attenuti ad una sentenza. Soprattutto, voglio dirlo con un grande, credo che su questo in Commissione si sia ampiamente dibattuto sulla necessità di sostenere questi comuni, e è chiaro che con l'intervenuta abrogazione della norma i piccoli comuni hanno la facoltà, ma non più l'obbligo, di ricorrere all'Unione o alle convenzioni per esercitare in forma associata, tra le altre, le funzioni fondamentali che riguardano la polizia municipale e la polizia amministrativa locale. Questo è il motivo del parere contrario, collega Mauri.
1: Grazie sottosegretaria. Collega Candiani, prego.
7: Grazie Presidente. No, intervengo perché occorre l'obbligo, anche qui veramente come diceva prima la sottosegretaria Ferro, di una precisazione, altrimenti può essere fatta apparire una maggioranza che dice il contrario di quello che afferma e quello che sostiene. Noi sosteniamo la necessità di non solo superare il limite assunzionale, come scritto nell'emendamento precedente, in deroga ai limiti assunzionali dell'ente, ma di quello che la spesa per la polizia locale sia scomputata dal computo per il patto di stabilità, che è altra cosa. Quello su cui insistiamo è che non si possa agire in maniera estemporanea a macchia di leopardo, ma occorre una revisione complessiva delle regole che governano gli enti locali. Fa parte dell'intervento che ho fatto prima in dichiarazione di voto sulle aree interne. La questione è quella di rivedere il testo unico degli enti locali, che data all'anno 2000, il 267. Ora è chiaro che mettendo in lì qualche emendamento sparso qua e là in maniera disomogenea non possiamo essere d'accordo, semplicemente perché crea ovviamente poi un'ulteriore confusione anche nel rapporto tra gli enti. Il fatto che questo all'interno di una revisione dei rapporti tra gli enti locali, che siano associati, che siano con gestione dei comuni attraverso formule di convenzione piuttosto che le province, piuttosto che altre aggregazioni, quello sì, ma va visto all'interno del testo unico degli enti locali e non con singoli emendamenti puntuali messi lì in qualche modo.
1: Grazie, collega Ruffino.
4: Sì, grazie signora Presidente. E allora occorrerà fare una cosa, occorrerà arrivare al testo unico, perché davvero è tanto tempo che in quest'Aula sentiamo parlare di questo testo unico, ma le difficoltà dei comuni permangono. Io conosco bene la sensibilità della sottosegretaria Wanda Ferro e so quanta attenzione pone agli enti locali, però dall'altro lato, al di là delle diciamo così spiegazioni che vengono date, rimane un problema: che i piccoli comuni sono in difficoltà, che le assunzioni debbono essere scorporate dalla spesa generale perché i vigili urbani sono assolutamente fondamentali, e non sempre è possibile riuscire ad arrivare a convenzionamenti perché è difficile trovare degli accordi. Possiamo rigirarla come vogliamo questa situazione, ma tale rimane finché non viene in qualche modo risolta.
1: Grazie onorevole. Allora pongo in votazione l'emendamento 3.1007 Bonafè col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 103, contrari 140, la Camera respinge. 3.48 Caramiello, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 97, contrari 139, la Camera respinge. 3.1003 Caramiello, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votato tutti, no? Orfini, votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 100, contrari 140, la Camera respinge. Sospendiamo a questo punto l'esame del provvedimento che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta a partire dalle ore 16.15. Sospendiamo la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. La seduta è sospesa.
8: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati al nostro appuntamento con i libri. Al microfono oggi Francesca Rinaldi per parlare di Il Contagio, da Lucky Luciano alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, come l'eroina ha cambiato per sempre la mafia. Marlin editore, e lo facciamo con l'autore Massimiliano Iervolino. Bentrovato.
2: Bentrovato a voi.
1: Grazie
2: a
1: per essere
2: ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. Lei ha lavorato come consulente della Commissione parlamentare Ecomafia ed è stato segretario dei radicali italiani dal 2019 al 2024. Il suo è un libro che prova a spiegare come la droga, e l'eroina in particolare, ha cambiato la mafia italiana. Allora partiamo dalle origini. Cos'era la mafia alle sue origini?
2: Ma fondamentalmente la mafia siciliana era un'organizzazione che si occupava di preservare il potere, che era il potere quello dei latifondisti in Sicilia, e faceva il lavoro sporco per appunto i padroni dei terreni, e il lavoro sporco voleva dire controllare i contadini, controllare i diritti che questi contadini chiedevano al nascente Stato italiano. Quindi la mafia nasce in questo modo, nasce come servizio ai grandi latifondisti per controllare la richiesta di diritti delle persone più umili e più deboli.
1: Tant'è che lei lo chiama braccio armato dell'ordine agrario.
2: Esatto. Il braccio armato dell'ordine agrario inizia un po' con l'Unità d'Italia, e quindi con tutta la storia che parte dall'Ottocento e finisce e progredisce poi attraverso diverse fasi storiche che molto probabilmente andremo a approfondire in queste interviste, che vengono approfondite nel libro.
1: E lo facciamo subito. Quando cambia la mafia? E mi riferisco in particolare al periodo del fascismo e poi all'arrivo degli alleati.
2: Esatto, la mafia lì, diciamo che con il prefetto Mori, che è colui che viene mandato dal fascismo, ha subisce un colpo non letale, ma comunque il prefetto Mori durante il fascismo persegue la mafia anche se non la sconfigge. Poi c'è tutta la questione riguardante lo sbarco degli alleati, anche qui ci sono delle narrazioni molto, molto differenti che gli stessi storici danno su come la mafia abbia aiutato gli americani a sbarcare in Sicilia. Dopodiché, i documenti ufficiali che poi rendono reale questo patto tra la mafia siciliana e gli alleati non ce ne sono. Ci sono solo documenti ufficiali che invece testimoniano l'aiuto che Lucky Luciano, è venuto negli Stati Uniti d'America, dà ai servizi segreti della Marina Militare americana, che fondamentalmente gli chiedono di preservare il porto di New York dalle proteste sindacali, ma anche da tentativi di sabotaggio da parte di nazisti, tentativi di sabotaggio di quelle imbarcazioni che dovranno poi aiutare gli alleati a sbarcare nei vari luoghi in Europa. Quindi questo è un passaggio storico consolidato, cioè quello della richiesta da parte dei servizi segreti della Marina Militare americana a Lucky Luciano. Meno consolidato è l'aiuto che poi, secondo alcune narrazioni, viene dato dalla mafia siciliana nel momento in cui gli stessi alleati sbarcano in Sicilia.
1: Cambia quindi la mafia, ma in che direzione cambia?
2: Ma fondamentalmente poi negli anni 40 e 50 la mafia continua ad essere una mafia rurale. La vera svolta si ha nel 1957, quando la mafia americana chiede un aiuto alla mafia siciliana per occuparsi di traffico degli stupefacenti. Questo avviene fondamentalmente per due motivi: perché negli Stati Uniti le leggi che prevedono la punizione per lo spaccio di stupefacenti si aggravano, e quindi diventa sempre più difficile per il boss di Cosa Nostra americana occuparsi di stupefacenti. E fondamentalmente poi c'è un altro evento che da lì a poco sarebbe scoppiato, cioè nel 1959. E l'evento è quello dell'occupazione di Fidel Castro di Cuba. la Cosa Nostra americana si vede chiusa questa possibilità di transito di traffici illegali, perché Cuba da lì a poco sarebbe finita sotto il potere di Fidel Castro, e quindi Cosa Nostra americana si preoccupa di sostituire quella tratta con qualcun altro. E da lì nasce l'idea, grazie anche alla presenza di Lucky Luciano in Italia, soprattutto a Napoli, di sostituire quella tratta con un'altra tratta che passa proprio per la Sicilia. E quindi nel 1957 c'è una prima grande riunione tra Cosa Nostra americana e Cosa Nostra siciliana all'Hotel delle Palme, dove lì si mettono le basi per quello che poi diventerà, con vari passaggi, il traffico internazionale di stupefacenti, dove la Sicilia diventerà un passaggio per l'appunto strategico, perché non dimentichiamo che poi da lì fino al 1978, quando ci sarà un'altra svolta, la Sicilia, come dicevo prima, diventerà uno snodo principale, perché l'oppio verrà raccolto fondamentalmente in Turchia, lavorato e trasformato in morfina base in Siria e Libano, poi portato a Marsiglia e quindi in Francia per essere raffinato fino a diventare eroina molto pura. Dal Marsiglia si passa in Sicilia e poi la Sicilia, attraverso la mafia siciliana, si preoccupava di inviare l'eroina stessa negli Stati Uniti.
1: La fermo un attimo, sì, perché vorrei parlare con lei del primo salto di qualità, chiamiamolo così, sì, della mafia. Nel 1963 la strage di Ciaculli, sette, sì, militari muoiono nel tentativo di disinnescare un'alfa, sì, abbandonata, che invece esplode. Cosa cambia nella strategia della mafia nei confronti poi dello Stato?
2: Beh, nel 1963 c'è un grande snodo. Perché? Perché nel momento in cui c'è la strage di Ciaculli, lo Stato reagisce fortemente, vengono fatti numerosissimi arresti, parecchi boss di Cosa Nostra siciliana capiscono che lo Stato sta reagendo, e quindi, capendo che lo Stato sta reagendo, o scappano o vengono per l'appunto arrestati, e quindi c'è una vera svolta nel rapporto tra lo Stato centrale e la mafia siciliana. Cioè, lo Stato centrale, dopo quella strage, e non dimentichiamo, è la prima grande strage che poi entra nelle cronache di tutta Italia, quindi lo Stato a quel punto non può far finta più di nulla, e reagisce, come dicevo prima, con gli arresti, reagisce attraverso due processi che vengono incardinati, il processo di Catanzaro e il processo di Bari, processi che purtroppo, come la storia sottolinea, si risolvono in nulla di fatto. Le sentenze dimostrano che le condanne sono molto molto lievi o inesistenti, e quindi dopo il processo di Bari e il processo di Catanzaro la mafia capisce che lo Stato ha fallito, l'opinione pubblica capisce che la mafia è ancora intoccabile, e quindi gli stessi mafiosi che erano scappati o si erano nascosti o erano stati incarcerati dopo il processo di Bari e il processo di Catanzaro tornano in prima linea.
1: Iervolino, lei prima ha citato gli Stati Uniti, perché chiaramente è molto rilevante quello che accade negli Stati Uniti per capire anche l'evoluzione o involuzione, sì, insomma il cambiamento, ecco, della mafia nel nostro paese. Lei parla di modello americano, cioè come si era strutturata la mafia negli Stati Uniti dal proibizionismo in poi, che poi la mafia italiana acquisisce, impara e copia in qualche modo.
2: Esatto, la mafia siciliana copia quasi tutto della mafia americana, perché la mafia americana inizia ad essere un potere assoluto quando fondamentalmente sul proibizionismo, sull'alcol, costruisce la sua fortuna. E questo lo deve soprattutto a un lungimirante, Lucky Luciano, che capisce prima degli altri non solo che sul proibizionismo si possono fare le fortune di Cosa Nostra americana, ma anche che bisogna dare un'organizzazione alla stessa Cosa Nostra americana. Infatti Lucky Luciano è lui che si inventa la cosiddetta commissione che poi dal 57 in poi diventerà anche un modello per la mafia siciliana, proprio perché, come dice Tommaso Buscetta, lo stesso Lachiluciano consiglia ai mafiosi siciliani che parteciparono alla riunione dell'Hotel delle Palme. Però senza la mafia americana e quindi senza l'organizzazione della mafia americana, senza i traffici internazionali della mafia americana e senza, ai noi, la ferocia della mafia americana, la mafia siciliana molto probabilmente sarebbe rimasta una mafia agraria o al massimo una mafia che si affacciava al mondo delle costruzioni, l'esempio più lampante è il Sacco di Palermo, però non avrebbe mai fatto il salto di qualità in negativo, diciamo noi, che invece ha fatto grazie alle influenze che Cosa Nostra americana gli ha trasmesso a partire dall'Hotel delle Palme. È chiaro che il ruolo di Lachiluciano sia negli Stati Uniti attraverso la trasformazione di Cosa Nostra americana, ma anche quando arriva in Italia e quindi quando si rende conto che deve aiutare la stessa Cosa Nostra americana a trovare un nuovo sbocco per il traffico internazionale degli stupefacenti, allora a quel punto Lachiluciano e Cosa Nostra americana danno un grande aiuto alla mafia siciliana per diventare da potere locale a potere internazionale.
1: Ecco, nel 1964 il Senato americano cerca di scoprire come la mafia sia riuscita a costruire un impero di potere così importante e viene fuori appunto da questa relazione il traffico di stupefacenti che sta alla base di questo che abbiamo chiamato salto di qualità non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti. E è un po' quello che accade in Italia nel 1973 quando il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa stila una sorta di relazione che mette in ordine i risultati di tanti anni di indagine, 20 anni di indagine. Che cosa evidenzia questa relazione del generale Dalla Chiesa del 1973?
2: Ma come dicevo prima, la relazione di Dalla Chiesa fondamentalmente cristallizza quello che è successo dal 1957, ossia dalla riunione all'Hotel delle Palme a Palermo al 1973, cioè l'inizio della collaborazione tra la mafia americana e la mafia siciliana per quanto riguarda proprio lo spaccio degli stupefacenti. Chiaramente la relazione della Chiesa entra nel merito delle famiglie che poi in Sicilia hanno iniziato lo spaccio degli stupefacenti fondamentalmente verso gli Stati Uniti, perché ancora in Italia era basso il consumo, tirando in mezzo tutte le famiglie che allora erano più in voga, cioè il Greco e la Barbera. Non dimentichiamo che sia il Greco che la Barbera erano coloro che hanno poi vissuto la prima guerra di mafia, e quindi Dalla Chiesa nero su bianco chiarisce quali erano le famiglie che si contendevano questo spaccio degli stupefacenti in Sicilia, chiarisce quali erano le rotte, che come dicevo prima fondamentalmente era quella che partiva dalla Turchia, passava per il Libano alla Siria, andava per la raffinazione dell'eroina a Marsiglia e poi ripassava per la Sicilia, però ce n'era anche un'altra che fondamentalmente era quella che passava per la Cina, per il Laos, per il Lontano Oriente. Lo stesso Dalla Chiesa dava atto che dal 1963, quindi dalla strage di Ciaculli in poi, c'era stata una forte rappresaglia da parte dello Stato, rappresaglia che aveva portato le stesse le famiglie mafiose a spostare questo transito di eroina che proveniva da Marsiglia in altre città quali Genova, Napoli, città che avevano dei porti che potevano servire proprio per poi mandare l'eroina stessa negli Stati Uniti. Queste sostituzioni di città, cioè il passaggio da Palermo a città come Genova e Napoli per il traffico di eroina, erano dovute fondamentalmente, come dice Dalla Chiesa, a controlli che erano diventati molto molto evidenti dopo proprio la strage di Ciaculli.
1: 9 anni dopo il generale Dalla Chiesa viene ucciso, il primo uomo che aveva messo in evidenza in modo chiaro per iscritto il nesso tra mafia e droga. A metà degli anni 70 sono i corleonesi che prendono il controllo dell'isola. Che cosa cambia con loro?
2: Beh, cambia tantissimo. Innanzitutto c'è un passaggio fondamentale che il libro evidenzia. Abbiamo parlato prima della riunione all'Hotel delle Palme nel 1957, quindi del ruolo che acquisisce la mafia siciliana nel traffico degli stupefacenti, mettendo l'isola a disposizione di Cosa Nostra americana come transito dell'eroina, però c'è un'altra data importantissima che va oltre quella del 1957, mi riferisco al 1978. Perché il 1978 è una data centrale? Perché alcuni contrabbandieri di sigarette, tra cui Nunzio La Mattina, hanno l'idea, che poi portano all'attenzione della mafia palermitana, di bypassare il passaggio della morfina a base dalla Siria e dal Libano e quindi dalla Turchia a Marsiglia, ma farla arrivare direttamente a Palermo, così da poter sfinare la morfina in eroina proprio a Palermo e quindi saltare un passaggio. Questo che può sembrare un passaggio secondario, invece è un passaggio primario per quanto riguarda proprio il guadagno che si ha. Saltare un passaggio, quindi togliere di mezzo i marsigliesi e raffinare l'eroina non a Marsiglia ma a Palermo, vuol dire guadagnare molti molti molti più soldi, come hanno testimoniato durante il maxi processo sia Tommaso Buscetta che Tuccio Contorno.
1: Ecco, la mafia diventa una struttura organizzata, quindi un'azienda globale in qualche modo.
2: Diventa un'azienda globale proprio grazie a questa intuizione di questi contrabbandieri siciliani che si occupavano allora di tabacchi e che nel momento in cui hanno quest'idea si iniziano a occupare, utilizzando le stesse rotte, di portare la morfina in Sicilia e quindi di raffinarla a Palermo. E questo è un salto di qualità enorme che fondamentalmente arricchisce tantissimo la mafia, quella dei Badalamenti, quella di Ninzerillo, quella di Stefano Bontade, lasciando gli spiccioli, ovvero pochi soldi e poche entrate ai corleonesi. E questo fondamentalmente è il motivo per cui i corleonesi, che sono molto molto molto più spietati della mafia, quella che era fino all'ora vincente, cioè quella di Bontade, capiscono che questa economicità della nuova criminalità organizzata è un'occasione d'oro da non farsi sfuggire, quindi nel 1981 con l'omicidio di Stefano Bontade fondamentalmente inizia la seconda guerra di mafia che, come più volte detto da Giovanni Falcone, porterà in Sicilia circa 1000 morti.
1: Lei prima accennava al maxi processo che ricostruisce rapporti e interessi di questa struttura, della rete, della cupola, ma io le chiedo di spiegarci che cos'è la strategia della terra bruciata, che viene evidenziata invece dalla Corte d'Assise di Palermo.
2: Sì, tenga conto che quando si parla di mafia si vuole far apparire sempre Totò Riina come un contadino, un villano, quindi un ignorantone. Fondamentalmente la figura di Totò Riina era impiantata su quello che è la sua storia, e quindi di Corleone, quindi della fame che loro, Riina e gli altri, hanno patito, e questo influenzerà molto il loro modo di combattere contro la mafia perdente dal 1981 in poi, ma anche contro lo Stato. Dico questo perché io, quando mi viene fatta questa domanda, rispondo sempre in un modo. Nel 1980 fondamentalmente in Italia si combattono due guerre di criminalità organizzata, una quella siciliana tra la mafia dei corleonesi e la mafia di Bontade, di Ninzerillo e di Buscetta, e un'altra è quella che avviene in Campania, cioè tra la nuova camorra organizzata di Cutolo e la nuova famiglia di Alfieri, Galasso, Giuliano e tanti altri. I morti in quegli anni sono paragonabili, cioè circa 1000 in Sicilia, circa 1000 in Campania, però con una sottile differenza. Se vede i morti che ci sono in Campania in quegli anni, fondamentalmente si possono attribuire quasi metà per la nuova camorra organizzata e quasi metà per la nuova famiglia. Se andiamo a vedere invece i morti in Sicilia, ci accorgiamo che la quasi totalità dei morti, cioè delle 1000 persone che sono decedute, fondamentalmente quasi tutti provengono da boss o affiliati o parenti di affiliati o parenti di pentiti che vengono dalla mafia perdente, quella di Bontà, Denzerillo, Badalamenti, Buscetta, eccetera, eccetera. Questo fa capire che non è stata una guerra vera e propria, ma è stata una strategia messa in campo da Totò Riina e quindi dai corleonesi per annientare, prima che molto probabilmente che se ne accorgessero dall'interno, quelle famiglie che, come dicevo prima, si stavano straarricchendo grazie al traffico di droga e che avevano messo ai margini i corleonesi stessi. Totò Riina fu in grado di vincere una guerra senza lasciare tra i corleonesi tantissime vittime. E questo, secondo me, è un, come dire, un esempio della grande strategia che c'era dietro a quell'uomo.
1: Iervolino, le faccio un'ultima domanda. Sì. Nel corso dei decenni, degli anni, è diminuito il consumo di eroina ed è aumentato quello di cocaina. Questo ha significato un cambiamento nelle strategie della mafia?
2: Beh, diciamo sì, perché con la sconfitta poi che ci sarà della mafia corleonese grazie all'operato delle istituzioni, delle forze dell'ordine, dei magistrati, ma anche perché comunque l'eroina inizia a diventare una droga impresentabile per due ordini di motivi. Innanzitutto perché l'eroina, i tossici da eroina si vedevano. Noi che abbiamo una certa età ci ricordiamo le siringhe per strada, ci ricordiamo i tossici per strada, ci ricordiamo tutto questo dolore che c'era intorno all'eroina, fondamentalmente anche che passava attraverso i genitori di quelle persone che facevano uso di eroina, e quindi l'eroina era una droga visibile. Un'altra cosa che ha dato un grande colpo all'eroina è l'AIDS e quindi l'inizio dei morti con attraverso questa malattia, che era una malattia che non toccava solo i tossicodipendenti ma toccava anche le persone che in un modo o nell'altro venivano infettati perché incontravano questo tipo di problema. E quindi l'eroina in un modo o nell'altro diventa una droga di serie B e prende il posto dell'eroina una droga tra virgolette invisibile, perché non ha i problemi dell'eroina, che è la cocaina. E la cocaina viene fondamentalmente spacciata poi dalla criminalità organizzata, che prende il sopravvento dopo la caduta dei corleonesi, che è l'Ndrangheta, e quindi il centro di tutto si sposta dalle raffinerie di Palermo, che dal 78 in poi diventano centrali per la storia che stiamo raccontando, al porto di Gioia Tauro, che è uno dei porti fondamentali per l'Ndrangheta stessa al fine di commerciare la cocaina che poi arriva dal Sud America, e l'Ndrangheta si prende il compito per poi distribuirla in tutta Europa.
1: E allora io ringrazio Massimiliano Iervolino, autore del libro di cui abbiamo parlato, Il contagio, da Lucky Luciano alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, come l'eroina ha cambiato per sempre la mafia, Marlin Editore. Grazie Iervolino.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Daniele Antelmi alla parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Alle 14 in punto, ben trovati all'ascolto dalla redazione, in studio Stefania Benigni, in regia Giovanni De Palma. Stamattina l'Aula della Camera ha approvato con 151 sì, 111 no e un astenuto la mozione di maggioranza sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne. Respinti i testi presentati dai gruppi del PD, Movimento 5 Stelle, AVS più Europa e Azione, che chiedevano potenziamento dei collegamenti, tutela dei servizi pubblici e il rispetto del diritto a restare per i giovani con misure di contrasto alla marginalizzazione socio-economica. La mozione di maggioranza approvata impegna il governo ad assicurare una particolare attenzione a infrastrutture, mobilità e servizi pubblici per i comuni periferici e, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il potenziamento delle infrastrutture digitali, rafforzando ulteriormente i servizi di telemedicina e sanità digitale di prossimità. I lavori a Montecitorio sono proseguiti con l'esame del disegno di legge delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale e riprenderanno alle 15 con il question time, nel quale risponderanno i ministri dei trasporti Salvini, dell'economia Giorgetti, del lavoro Calderone e della salute Schillaci. Andiamo al Senato, dove non è ancora terminato l'esame in Commissione Finanze del decreto fiscale. La discussione in aula prevista oggi slitta dunque a domani mattina alle 9.30. Ancora a Palazzo Madama, tra poco alle 14.30, seduta convocata per il disegno di legge costituzionale sullo statuto speciale del Trentino Alto Adige. Alle 16.30 in aula la Premier Meloni per rispondere a interrogazioni su vari temi: tutela del livello dei salari e del potere d'acquisto, sviluppo del mezzogiorno, politiche abitative e riduzione del carico fiscale per famiglie e imprese. La Premier intanto, in un'intervista, rivendica il lavoro sul piano casa e attacca il superbonus. Federica Ionta.
2: 100.000 nuovi alloggi in 10 anni è l'obiettivo minimo. A meno di una settimana dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, Giorgia Meloni torna sul piano casa e ne spiega la ratio: mettere insieme le case popolari già disponibili e riqualificate con nuovi edifici realizzati da privati e venduti a prezzi calmierati. È proprio questa, precisa la Presidente del Consiglio, la chiave di volta di tutto il progetto, gli investitori privati, perché il piano, nella visione di Palazzo Chigi, non deve gravare sulle casse pubbliche, ma piuttosto avviare un circolo virtuoso di lavoro, consumi e quindi PIL. Un attacco a Giuseppe Conte sul superbonus: con quella spesa avremmo potuto costruire 1.600.000 case, avverte Giorgia Meloni, che sui dossier economici interverrà oggi pomeriggio in Senato, dove tornerà per il Premier Question Time. 9 quesiti con spazio di replica per i senatori su inflazione, caro carburanti, PNRR, salari.
1: E stamane l'audizione nelle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato dei ministri Tajani e Crosetto, che sono stati ascoltati sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Gianluca Ruggirello.
3: Nessuna nave ad Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento, così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Nessuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua, aggiunge anche il titolare della difesa Crosetto, linea condivisa nella maggioranza con la Lega, che spiega: non si diano tutte le colpe però ai paesi occidentali in conflitto, il riferimento ad Israele. Sostegno al governo anche da Fratelli d'Italia, che con Stefano Maullu sottolinea pure i dati economici.
4: Il governo Meloni, nonostante i tanti buchi del superbonus, ha garantito la tutela dell'inflazione soprattutto per i redditi più bassi, e lo ha fatto attraverso una serie di misure fiscali che hanno garantito tutto ciò.
3: Dati economici su cui attaccano le opposizioni: la maggioranza pensa alla legge elettorale e non si occupa degli italiani, dice dal PD e Elly Schlein: se non lo fanno loro, lo faremo noi.
5: Non possiamo continuare ad avere le bollette più care d'Europa. Il costo della vita è una delle principali preoccupazioni degli italiani, insieme al fatto che 6 milioni di italiani non si riescono più a curare.
3: Mentre su Hormuz, per le opposizioni, il sì alla missione deve essere vincolato ad un esplicito mandato delle Nazioni Unite, perché, dicono Verdi e Sinistra, la chiusura è colpa della guerra illegale di Trump e Netanyahu.
1: Passiamo alla vicenda Electrolux, con i 1700 esuberi per l'Italia annunciati dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici. In vista del tavolo convocato il 25 maggio al Ministero delle Imprese, oggi pomeriggio è previsto un incontro presso la Regione Marche, tra gli stabilimenti interessati dai tagli anche quello di Cerreto in provincia di Ancona. Sentiamo Pierpaolo Pullini della FIOM CGL locale.
6: Sta succedendo che l'Electrolux ormai sono 3 anni che non riesce a competere sul mercato e non riesce a generare cassa, ma genera perdite. Chiaramente le scelte non le fanno i lavoratori, le fanno il gruppo dirigente, poi scaricano le colpe chiaramente sul mercato, però dietro il mercato ci sono persone.
1: Secondo un'indagine di Confcommercio che promuove la giornata Legalità ci piace, nel 2025 furti, vandalismi e contraffazioni sono costati alle imprese del terziario oltre 41 miliardi. Il servizio di Lorenzo Opice.
7: Un fenomeno diffuso che colpisce soprattutto il commercio al dettaglio. Furti in aumento con perdite economiche che si ripercuotono inevitabilmente sui prezzi, sull'occupazione e sugli investimenti. E a preoccupare è anche la contraffazione che alimenta l'illegalità. Un'impresa su 3 nel commercio denuncia un peggioramento della sicurezza. Sempre più diffusi episodi di microcriminalità e vandalismo urbano che incidono soprattutto nelle aree centrali delle città. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.
8: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni.
7: Confcommercio sottolinea inoltre come molte aziende abbiano aumentato la spesa per la sicurezza privata tra sistemi di videosorveglianza e personale dedicato. Dentro ai nostri contratti, dice ancora, ci sono lavoro regolare, formazione, welfare, qualità e coesione sociale.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Grazie a Giovanni De Palma in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: In attesa di collegarci con le aule per seguire i lavori parlamentari, vi proponiamo in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano l'audizione in Commissione Ambiente di Aurelio Angelini, già professore ordinario di Sociologia dell'Ambiente e del Territorio e anche di rappresentanti di Legambiente.
9: La Commissione prosegue il ciclo di audizioni formali nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge Morfino, Castiglione, Iacono, recanti modifiche all'articolo 36 legge 6 dicembre 91 394 in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano. L'ordine del giorno reca l'audizione informale di Aurelio Angelini, professore già ordinario di Sociologia dell'Ambiente presso l'Università di Palermo. Ringrazio il professore per la partecipazione ai nostri lavori e cedo subito la parola. Prego, professore.
10: Grazie, buongiorno a lei e a tutti i componenti della Commissione. E allora, l'area marina di Capo Zafferana rappresenta uno dei sistemi ecologici di maggiore rilevanza all'interno del Tirreno meridionale. La sua straordinaria biodiversità è il risultato diretto della complessità degli habitat presenti, frapposizione di substrati diversi e in particolare il regime idrodinamico locale che generano una zonizzazione ecologica articolata, capace di sostenere comunità bentoniche e pelagiche di alto valore conservativo. Tra gli elementi di maggiore spregio spiccano le praterie di posidonia oceanica, habitat di interesse comunitario prioritario ai sensi della direttiva Habitat. Queste formazioni non sono semplici paesaggi subacquei, svolgono funzioni

batteria Posidonia rappresentano l'elemento cruciale per la mitigazione dell'erosione costiera attraverso la dissipazione dell'energia ondosa e non ultimo quella della carbon sink del ciclo biogeologico chimico marino. Le matte accumulate nel tempo rappresentano depositi di carbonio blu, con implicazioni dirette per le politiche climatiche globali. Accanto alle praterie si trovano i biocostruttori, coralligeni, habitat di ingegneria di elevatissima complessità strutturale tridimensionale, generata dagli organismi biocostruttori, quali le alghe rosse calcaree e le ficodindie di mare ed altre specie presenti. L'indice di biodiversità alfa di questi ambienti è tra i più elevati del Mediterraneo, secondo l'indice Shannon 3,5 bit, con la presenza di spugne, briozoi e echinodermi in associazioni ricchissime e collegate tra di loro. Di particolare rilievo è la presenza del corallo rosso, soggetto rappresenta un indicatore di habitat profondi ad elevata integrità ecologica. Entrambe le specie sono però vulnerabili agli episodi di mortalità di massa legati alle anomalie termiche del mare, fenomeni già documentati negli anni precedenti. Questa vulnerabilità rende ancora più urgente l'istituzione di misure di conservazione attiva. Più in generale, la ricchezza del bento locale, con la strutturazione di guild ecologiche di diverse funzionalità ridondanti in questi gruppi di specie, coincidono con le stesse modalità di utilizzo delle risorse, impollinatori, decompositori, erbivori, e garantiscono la stabilità dei processi ecosistemici anche in condizioni di variabilità ambientale, conformando il sito a tutti i requisiti richiesti dalla direttiva quadro sulla strategia marina, la 2008-56, cioè per il raggiungimento del buono stato ecologico. Ma abbiamo anche un valore paesaggistico e di identità territoriale da sottolineare. Il valore paesaggistico di Capo Zafferano non si riduce all'estetica visiva, è un patrimonio identitario complesso in cui la natura, storia e cultura si fondono in modo inscindibile. Il transetto geomorfologico di Monte Catalfamo, Capo Mongerbino, Capo Zafferano costituisce un insieme unitario di falese carbonatiche e mesozoiche ad altissima geodiversità, classificabili come habitat rupicolo, vedi Natura 2000, Natura 2000, che ospitano associazioni di vegetali endemiche di raro valore fitogeografico. Il promontorio funge da landmark visivo storico del sistema difensivo naturale del Golfo di Palermo, che insieme a Monte Pellegrino e Capogallo rappresentano un paesaggio culturale a tutti gli effetti riconosciuti come tale dalla Convenzione europea del paesaggio. La dimensione sociologica del paesaggio è altrettanto rilevante. Il concetto di place attachment, il legame identitario profondo tra comunità locale e il paesaggio marino costiero, è un fattore determinante per l'accettazione sociale di qualunque politica di conservazione. Le popolazioni di Porticello, Santa Flavia e dei centri limitrofi riconoscono nel mare, nel promontorio, un elemento costitutivo della propria identità collettiva. La tutela di questo paesaggio produce benefici misurabili come servizi ecosistemici, culturali, benessere psicologico, appartenenza comunitaria, attrattività turistica di lungo periodo. La connettività ecologica terrestre-mare amplifica ulteriormente il valore del paesaggio del sito. Le rupi di Monte Catalfamo ospitano endemismi botanici siciliani come il garofalo delle rupi o il fiordaliso della Busambra, mentre il promontorio è inserito nelle rotte migratorie transmediterranee documentate da diversi programmi scientifici internazionali,

0: segnalazione di specie vulnerabili quale il falco regina. Il sito è riconosciuto non a caso come IVA dalla Wildlife International, a conferma del suo ruolo strategico della rete di conservazione avifaunistica su scala biogeografica. Il riconoscimento dell'area marina protetta propone un cambio di paradigma decisivo. La tutela ambientale non è in opposizione allo sviluppo locale, ma ne costituisce il motore. L'AMP a Capo Zafferano genera valore socio-economico concreto e misurabile su più dimensioni. Sul fronte del turismo sostenibile, le aree marine protette del Mediterraneo mostrano un valore economico estremamente elevato proiettro da 100 a 1000 euro di valore, stimato secondo i metodi di valutazione internazionale. Le attività che verranno svolte per quanto riguarda sia il comparto scientifico che l'ecoescursionismo costituirebbero la destagionalizzazione dei flussi turistici, riducendo la dipendenza dalla stagionalità balneare. La vicinanza al sito archeologico di Solunto, una delle tre grandi città fondate dai Fenici in Sicilia, oggi sito di straordinaria valenza storica, offre inoltre un'opportunità unica di valorizzazione integrata, naturale e culturale, allineata con il concetto di Heritage Landscape promosso dall'UNESCO. Per quanto riguarda la pesca artigianale, le AMP mediterranee documentano sistematicamente incrementi di biomassa ittica tra il 200 e il 400% nelle aree limitrofe, grazie al meccanismo dello spillover. I pesci si riproducono in sicurezza nella zona protetta e poi si diffondono nelle aree di pesca circostanti, aumentando il reddito delle comunità locali. Il capitale sociale dei pescatori artigiani di Porticello, comunità con radici storiche profonde, rappresenta sicuramente una scelta strategica per la cogestione adattativa dell'AMP. L'istituzione dell'area protetta genererebbe infine un'espansione del mercato del lavoro verde locale. Nuove professionalità, guide ambientali, guide turistiche, facilitatori, presenze scientifiche e universitarie, monitoratori costieri, attività di educazione ambientale che producono esternalità positive in termini di consapevolezza ecologica della comunità. In conclusione, in sintesi, l'area marina di Capo Zafferano non è semplicemente uno spazio naturale di pregio. È un sistema integrato in cui biodiversità marina, identità culturale e prosperità socio-economica si alimentano a vicenda. La sua istituzione come area marina protetta non rappresenta un vincolo, ma una scelta strategica di governance adattiva che risponde agli obiettivi dell'Agenda 2030, obiettivo 14 e 15, e garantisce la trasmissione di un patrimonio culturale protettivo integro alle generazioni future. Grazie
1: Professore, professore,
0: Presidente.
1: dovremmo terminare l'audizione.
0: Ho
1: Prego,
0: concluso.
1: prego. Ha terminato?
0: Sì, ho
1: Ah,
0: terminato.
1: mi scusi.
0: Poi invierò la relazione completa.
1: Benissimo, mi sembra che non ci sono colleghi che vogliono fare domande, neanche collegati. Ringraziamo quindi il professor Angelini per il contributo reso ai nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione informale. Grazie professore, buona giornata. Grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ringrazio Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente, per la partecipazione ai nostri lavori e gli cedo subito la parola a lei.
2: Sì, grazie, buongiorno. Poi le manderò anche una memoria sul tema dell'istituzione dell'area marina protetta di Capo Zafferano che ci ha visti negli anni coinvolti in un percorso dal basso, promosso da gruppi locali, tra cui Legambiente, per istituire questa nuova area protetta. Noi siamo estremamente favorevoli. Le chiedo alla Commissione di fare propria la nostra preoccupazione. Siamo a 5 anni dal target 2030 per raggiungere l'obiettivo del 30% di aree protette da istituire, come propongono i più grandi trust internazionali, il mondo della scienza e della ricerca, e siamo ancora in estremo ritardo. Nel nostro paese c'è una lunga attesa di aree che desiderano essere istituite come parchi, riserve terrestri e marine. E anche noi abbiamo fatto un elenco riprendendo quelle che sono ancora in attesa di essere istituite. Tra queste, in Sicilia, ricordo ad esempio l'area marina protetta delle Isole Eolie, prevista dal 1982, e dal 2007 è in attesa che nasca anche il Parco Nazionale dell'Arcipelago delle Eolie. Quindi questo per stimolare la Commissione affinché il governo si faccia parte attiva per chiudere tutti i processi istitutivi in corso. In più aggiungiamo che tra il momento istitutivo che si decide, che il Parlamento a deciderlo, e il momento pratico che vede l'area protetta, passano dei 7-8 anni. La legge chiede che siano 6 mesi. Quindi il nostro invito, oltre a dare il nostro assenso a questo iter, è quello che si faccia veloce, si faccia bene. Ci sono dati e conoscitivi scientifici di prim'ordine portati avanti in quest'area negli anni da diverse università, da ISPRA, dal CNR, e quindi diciamo è ragionevole che si arrivi alla istituzione di un'area protetta in maniera rapida, non i 7-8 anni che abbiamo visto finora mediamente tra il momento in cui si decide e quando poi nasce l'area protetta. Che anche qui un'avvertenza: in Sicilia ci sono situazioni gestionali non sempre da sottoscrivere. È il caso dell'area marina protetta Isola delle Femmine, che vede coinvolto anche il comune di Palermo, che è perennemente commissariata. Quindi anche su questo, alle aree protette che servono, fa voce, ma dare una modalità gestionale adeguata, perché poi il positivo che c'era prima, al momento della nascita dell'area protetta, rischiamo di perderlo per una cattiva gestione degli enti gestori delle aree protette. Grazie.
1: Grazie a lei. Vediamo se ci sono delle domande, altrimenti ringraziamo Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e Lega Ambiente, per il contributo reso ai nostri lavori, e dichiariamo conclusa l'audizione informale. Grazie Nicoletti anche per la disponibilità. Buon lavoro.
2: Grazie, ma invierò la memoria. Così
1: grazie,
2: ne avete
1: così la distribuiamo a tutti i commissari. Grazie davvero.
2: Grazie,
1: buona giornata.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: 14 e 34 minuti, ci colleghiamo con l'aula del Senato che riprende la sua seduta iniziata rapidamente questa mattina solo per comunicare lo slittamento dell'approdo in aula del decreto fiscale. Adesso è prevista la discussione sul disegno di legge costituzionale di modifica allo statuto del Trentino Alto Adige. Ascoltiamo.
1: In sede di seconda deliberazione, se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Il relatore, senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Intervengono tutti i relatori. Prego, senatore.
2: Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, il disegno di legge costituzionale numero 1670/B di iniziativa governativa è all'esame dell'Aula del Senato per la seconda deliberazione. Consta di un unico articolo che reca alcune modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica numero 670 del 1972. Si segnala che il provvedimento è stato approvato in sede di prima deliberazione alla Camera dei Deputati il 7 ottobre 2025 e senza modificazioni dal Senato il 21 gennaio 2026. Successivamente è stato approvato dalla Camera in sede di seconda deliberazione lo scorso 10 marzo e licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato lo scorso 22 aprile. Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, si ricorda che la lettera A dell'articolo 1 modifica la denominazione della regione contenuta nello statuto dell'attuale regione Trentino Alto Adige a regione Trentino Alto Adige Sud Tirol. La lettera B modifica la denominazione delle province che costituiscono la regione Trentino Alto Adige Sud Tirol, prevedendo che le stesse siano qualificate come province autonome. Ancora in tema di denominazioni, la lettera S modifica la specifica denominazione della regione contenuta all'articolo 114 dello statuto in materia di traduzione in lingua tedesca dello statuto medesimo. Alla lettera C numero 1 si apportano modifiche all'articolo 4 dello statuto dedicato alle materie nelle quali la regione ha competenza legislativa primaria, qualificando quest'ultima come competenza legislativa esclusiva. In particolare, secondo quanto previsto dalla norma in vigore, la regione ha la potestà di emanare norme legislative in determinate materie in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Per effetto della novella in esame si specifica che tali principi sono quelli qualificati come generali e si prevede che la regione debba rispettare i vincoli derivanti non solo dagli obblighi internazionali ma anche dall'ordinamento dell'Unione Europea. E in ultimo viene soppresso il vincolo alle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica. Il numero 2 della lettera C prevede espressamente che nella materia di competenza legislativa esclusiva regionale, ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, sia ricompresa anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva.
1: Grazie senatore Dunvalder. Do la parola alla senatrice relatrice Testor.
3: Grazie Presidente. La lettera D novella l'articolo 5 dello Statuto riferito alla competenza legislativa concorrente della Regione, qualificando come fondamentali i principi stabiliti dalle leggi dello Stato cui deve attenersi la Regione, in analogia con il dettato dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Le lettere E, F e G, intervenendo rispettivamente sugli articoli 8, 9 e 12 dello Statuto, modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome. In particolare, viene specificato che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva. La competenza esclusiva in materia di urbanistica e piani regolatori è sostituita con quella in materia di governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori. Il riferimento ai lavori pubblici di interesse provinciale è sostituito con quello ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale. La competenza esclusiva in materia di assunzione diretta di servizi pubblici e la loro gestione a mezzo di aziende speciali viene specificata come competenza sull'assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina dei servizi pubblici di interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti. Sono introdotte la competenza esclusiva sulle piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico e quelle sempre esclusive su tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica e sul commercio. La lettera H interviene sull'attribuzione dei presidenti delle province, oggetto dell'articolo all'articolo 20 dello Statuto, specificando che questi esercitano anche le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie. Si tratta di una conseguenza dell'inserimento tra le competenze esclusive della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica, operato dalla precedente lettera E. La lettera I sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto, riducendo il periodo minimo di residenza ininterrotta necessario per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'iscrizione nelle liste elettorali. La novella dispone inoltre che nel caso in cui l'elettore trasferisca la residenza in una delle due province autonome, viene iscritto subito nelle liste elettorali della medesima provincia, se già precedentemente vi era risieduto per un periodo sufficiente a maturare il diritto di voto. Le lettere L e N, intervenendo rispettivamente sugli articoli 47 e 55 dello Statuto, eliminano la previsione che il Governo possa rinviare le leggi regionali e provinciali al Consiglio regionale o ai Consigli provinciali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127 della Costituzione, ai sensi del quale, a seguito della riforma del titolo V del 2001, il controllo di legittimità costituzionale delle leggi delle regioni a statuto ordinario, da preventivo qual era, è divenuto successivo e dà oggetto leggi già promulgate e pubblicate.
1: Grazie senatrice Testor, do la parola al presidente De Priamo.
4: Grazie. La lettera M modifica l'articolo 50 dello Statuto e prevede che, previa deliberazione del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione della giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico, anziché dei gruppi linguistici in seno al Consiglio medesimo. Inoltre, qualora vi sia un rappresentante ladino nella giunta provinciale, gli altri incarichi sono attribuiti agli altri gruppi linguistici in rapporto alla consistenza del Consiglio. La lettera O, intervenendo all'articolo 61 dello Statuto, dispone nei comuni della provincia di Bolzano, nel caso in cui nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere, anziché due come è attualmente previsto, appartenente a un gruppo linguistico, il medesimo Consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti. La lettera P, con una modifica dell'articolo 98 dello Statuto, stabilisce che le leggi statali possano essere impugnate dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta, anziché del rispettivo Consiglio. La lettera Q interviene sull'articolo 103 dello Statuto, dedicato alla procedura di modifica dello Statuto stesso, introducendo l'intesa da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere, ed eliminando il parere che attualmente il Consiglio regionale e i Consigli provinciali devono esprimere entro due mesi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo. La lettera R, infine, integra il dettato dell'articolo 107 dello Statuto, specificando che le norme di attuazione dello Statuto possono recare anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale. Grazie, Presidente.
1: Grazie ai relatori. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola per il primo intervento alla senatrice Gaudiano.
5: Grazie, Presidente. Governo, colleghi. Se si guarda al contenuto normativo reale di questa riforma, emerge un dato chiaro. Non siamo di fronte a un rafforzamento sostanziale dell'autonomia speciale, ma siamo di fronte ad un intervento che lavora soprattutto sul piano linguistico e formale, lasciando invariata la posizione di subordinazione delle province autonome rispetto allo Stato. Il primo nodo che non può essere eluso riguarda i limiti strutturali alla potestà legislativa. Nel testo governativo restano saldi quei riferimenti che da decenni rappresentano il principale strumento di compressione dell'autonomia, come l'interesse nazionale e i principi generali dell'ordinamento giuridico. Sono clausole molto generiche che nella pratica hanno spesso consentito allo Stato di ampliare il proprio intervento anche su materie che dovrebbero rientrare nell'autonomia speciale. Facciamo un esempio. Quando una provincia autonoma interviene su una materia che lo statuto le attribuisce, ad esempio il governo del territorio, l'organizzazione di alcuni servizi locali, oppure la tutela di specifiche esigenze ambientali o economiche del territorio, quella scelta può essere limitata o superata se lo Stato richiama l'interesse nazionale o i principi generali dell'ordinamento. In questo modo, una competenza che sulla carta appare autonoma, nella pratica resta esposta a un controllo molto ampio dello Stato. Il problema, Presidente, è proprio questo. Non basta scrivere che una materia è attribuita alla provincia autonoma, se poi esistono clausole così generiche da consentire allo Stato di riassorbire quella competenza ogni volta che ritiene prevalente una propria valutazione politica o amministrativa. È qui che l'autonomia rischia di diventare più dichiarata che effettiva, perché il confine tra ciò che decide il territorio e ciò che può essere ricondotto allo Stato rimane incerto, rimane mobile e spesso sbilanciato a favore del centro. È proprio attraverso queste clausole che si è consolidata una giurisprudenza restrittiva della Corte Costituzionale, che ha spesso ricondotto a unità statale competenze che lo Statuto qualificava come esclusive. Il punto è evidente. Se questi limiti restano intatti, la proclamazione di nuove competenze o la loro qualificazione come esclusive rischia di restare puramente simbolica. Un altro profilo critico, Presidente, riguarda il ridimensionamento delle competenze rispetto al progetto originario elaborato a livello territoriale. In materia di contratti pubblici viene eliminata la competenza provinciale sulle procedure di aggiudicazione e sulla fase di esecuzione. Si tratta di una scelta che incide direttamente sulla capacità delle province di governare in modo autonomo la spesa pubblica e le politiche infrastrutturali, svuotando così di contenuto una competenza strategica. In materia di servizi pubblici viene quindi stralciata la facoltà di regolazione. Senza poteri regolari effettivi, l'autonomia amministrativa resta monca. Questo è particolarmente evidente nel settore energetico, dove l'impossibilità di istituire e far funzionare autorità locali rende inevitabile la subordinazione a decisioni assunte a livello centrale. Per quanto riguarda il commercio, invece, vengono negate le richieste relative all'urbanistica commerciale e agli orari di apertura. Anche in questo caso si tratta di ambiti che incidono direttamente sul tessuto economico e sociale dei territori e che avrebbero richiesto una reale capacità di adattamento alle specificità locali. Ancora più delicata c'è da dire che la materia ambientale. La nuova competenza viene limitata all'interesse provinciale. In assenza di una definizione chiara, questa clausola rischia di diventare un ulteriore strumento di interferenza statale, con effetti concreti su questioni sensibili come la gestione della fauna selvatica e del territorio montano. Il terzo nodo riguarda le garanzie procedurali, che rappresentano l'architrave di qualsiasi autonomia reale. Il nuovo meccanismo di intesa per le future modifiche dello Statuto viene presentato come una tutela rafforzata, ma la lettura del testo racconta una realtà completamente diversa. In caso di mancato accordo, il Parlamento può comunque procedere a maggioranza assoluta. Questo significa che non esiste un vero diritto di veto e non esiste una reale parità tra Stato e autonomie speciali. Lo Statuto resta modificabile unilateralmente, seppur con una soglia rafforzata che incide sulla forma ma non sulla sostanza. A questa criticità poi se ne aggiunge un'altra, spesso sottovalutata. Nel testo non è prevista una clausola di maggior favore esplicita che garantisca la salvaguardia dei livelli di autonomia già riconosciuti a seguito della riforma del titolo V del 2021. In mancanza quindi di questa garanzia, la riforma rischia di cristallizzare l'autonomia in un assetto che potrebbe risultare persino meno favorevole rispetto all'evoluzione maturata negli ultimi 20 anni. In conclusione, Presidente, qui non è in discussione il valore dell'autonomia speciale, è in discussione la sua effettività. un'autonomia che vive nelle definizioni, ma resta compressa da limiti indefiniti, da competenze ridotte, da procedure sbilanciate, non è certamente un'autonomia rafforzata. È un'autonomia formalmente aggiornata, ma sostanzialmente invariata. Se davvero si vuole parlare di riforma storica, occorre il coraggio di incidere sui nodi strutturali. Occorre superare le clausole che hanno consentito uno svuotamento progressivo delle competenze. Occorre riconoscere un ruolo realmente paritario alle autonomie speciali nelle decisioni che le riguardano. Diversamente, Presidente, questa riforma resterà un'operazione solo linguistica. Cambiano le parole, ma non cambiano certamente i rapporti di forza. E un'autonomia che non cambia nella sostanza, prima o poi rischia di perdere anche la sua legittimazione politica. Grazie.
6: Grazie, senatrice Gaudiano. Do la parola alla senatrice Pirro.
7: Grazie Presidente. La nostra Costituzione ha previsto delle regioni a statuto speciale per ragioni storiche di Costituzione, sulla base proprio Costituzione di come è stato costituito e come è nato il nostro Paese, l'Italia Unita, prima ancora della nostra Costituzione repubblicana. Abbiamo dei territori di confine, penso non solo al Trentino Alto Adige, ma anche la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, che sicuramente hanno delle peculiarità che hanno sempre giustificato e ancora oggi giustificano il fatto che abbiano una maggiore autonomia rispetto alle altre regioni ordinarie, motivazioni simili a quelle per cui i nostri padri costituzionalisti abbiano deciso che anche la Sardegna e la Sicilia avessero degli statuti speciali per le proprie caratteristiche di essere dei territori in mezzo al mare e un po' separati fisicamente, chi più chi meno, dalla terraferma, dal resto del paese. Credo che su questi siamo tutti d'accordo, che le loro peculiarità abbiano gioco forza spinto a che avessero delle norme particolari che andassero a rispondere alle esigenze di quelle popolazioni, di quei territori e che vanno in ogni modo salvaguardate. Penso però che siamo anche tutti d'accordo che tutto questo vada gestito nel perimetro che tutti riconosciamo della nostra Costituzione. Perché dico questo? Perché ci sono alcuni passaggi che in questo provvedimento destano comunque un po' di preoccupazione per chi li voglia leggere in maniera libera da pregiudizi, direi, che siano dell'uno o dell'altro tipo. Quello che mi ha fatto impensierire nell'esaminare questo provvedimento è stato, nell'esame dello stesso, scoprire, perché ammetto che non avevo mai approfondito particolarmente il tema, che per esempio più volte la Corte Costituzionale si è espressa con contrarietà a delle norme del Trentino Alto Adige in materia per esempio di caccia e pesca. E allora che cosa mi fa venire in mente il testo nuovo dello statuto che stiamo esaminando quest'oggi, laddove più volte richiama alla gestione della fauna selvatica nel testo, richiamandola come una materia esclusiva, che in qualche modo si voglia bypassare il giudizio della Corte, che dice che, fatta salva una gestione che è in mano alle regioni, ci sono delle norme di cornice poste dallo Stato e che non dovrebbero porre enormi differenze e enormi criteri di base di differenze fra un territorio e l'altro. E allora, come parlamentare di una delle Camere di un Parlamento nazionale, questo non può che impensierirmi se si cerca di forzare la mano alla Suprema Corte, che dovrebbe essere guida per tutti quanti noi. È vero che noi facciamo politica e non facciamo, scriviamo le leggi, ma abbiamo una Corte che sta sopra tutti quanti noi, per decisione dei nostri padri costituenti. Credo che sia un po' arrogante da parte nostra pensare di aggirare questa tutela posta a salvaguardia dello Stato e dell'unità dello Stato con una legge costituzionale. È ovvio che potremmo parlare per ore di tutela della fauna selvatica, di tutela delle specie protette, dei rischi che una mala gestione dei decenni passati di una situazione locale abbiano portato anche per le popolazioni, della necessità indubbia di interventi a tutela della cittadinanza, perché tutti sappiamo le tragedie, gli incidenti che ci sono stati in quei territori. Ma non si può cercare di porre un rimedio che poi alla lunga possa causare più danni di quelli a cui cerca appunto di rimediare. Ma non è solo la questione caccia o comunque gestione della fauna selvatica che mi ha allarmato. In alcuni passaggi si parla anche di disciplina del rapporto di lavoro e contrattazione collettiva, che sono di materia di competenza dello Stato. Mi preoccupa poi anche la lettera Q, dove prevede la modifica dell'articolo 103 con un testo sostitutivo, che è quella che norma le possibilità di modifica dello statuto. Non voglio dilungarmi troppo, ma l'impressione, leggendolo con l'occhio del parlamentare nazionale, è quello che si finisca per prendere la stessa deriva della riforma del titolo quinto di ormai 25 anni fa, di cui insomma parliamo in quest'aula da un certo numero di anni, inclusi quelli della precedente legislatura. Quella riforma probabilmente fu fatta con le migliori intenzioni, per rispondere a probabilmente rischi secessionistici di alcune regioni, che non possiamo certo negare e che anzi a volte abbiamo l'impressione che sussistano ancora nell'anima di qualcuno. Penso che però dopo 25 anni, e l'abbiamo detto in tanti qui più volte, ci siamo resi conto che forse all'epoca abbiamo un po' esagerato e che gli effetti sono stati decisamente peggiori in alcuni campi rispetto a quelle che erano le intenzioni iniziali di chi quella riforma la scrisse, la votò e ci credette fermamente.
8: Grazie.
7: Insomma, sappiamo tutti quanti danni, soprattutto in campo sanitario, la riforma del titolo quinto ha fatto a questo paese. Non tanto rispetto alla gestione delle singole regioni in maniera generale, quanto rispetto alle differenze territoriali, alle disuguaglianze, alla mancanza di uniformità in merito alla possibilità di esigere dei diritti e delle prestazioni per i cittadini italiani. Quello che insomma mi fa temere è che questo sia un passo che adesso compiamo con l'intenzione di tutelare le specificità di un territorio e la sua autonomia, che non è intenzione di nessuno minare in alcun modo, ma che poi la forma che nei casi delle leggi e soprattutto di una legge costituzionale diventa anche sostanza, possa invece aprire un varco a scenari che oggi potrebbero sembrare catastrofisti del tutto distanti dalle reali intenzioni, ma che nella realtà poi si verifichino più concreti di quello che vogliamo pensare. Insomma, secondo me la criticità maggiore di questo disegno di legge è il tentativo di ridurre le possibilità da parte della Corte Costituzionale di poter svolgere la funzione di arbitro che le è stata attribuita dalla nostra Costituzione e che in qualche modo in questo disegno di legge si cerca di comprimere, oltre all'eventualità che venga anche compressa in qualche modo la possibilità dei parlamenti nazionali futuri di intervenire su queste norme statutarie. Penso che tutti quanti noi dovremmo riflettere molto più attentamente di quanto non abbiamo probabilmente fatto nei passaggi, che pure sono stati 4, di questo disegno di legge, su alcuni aspetti che probabilmente meritavano qualche aggiustamento e qualche correzione, così come anche alcuni degli auditi si erano permessi di evidenziare.
1: Grazie senatrice Pirro. Do la parola al senatore Spagnolli.
8: Grazie Presidente. Una breve premessa storico-geografica per capire dove ci troviamo. La Contea del Tirolo è un territorio che ricomprende la cerchia delle Alpi tra la pianura veneta a nord di Verona e la pianura bavarese a sud di Monaco di Baviera. La Contea del Tirolo è stata per 700 anni un'entità territoriale indipendente nell'ambito dell'Impero Asburgico ed è storicamente abitata da popolazioni di lingua germanica a nord, di lingua italica a sud e di lingua retoromanica in diverse valli, il retoromanico che è il ladino attuale. Un territorio indipendente, abituato ad autogestirsi, che ebbe un primissimo statuto d'autonomia nel 1511, pensate, con l'imperatore Massimiliano I, che concesse al Tirolo una forma di autogoverno relativamente al settore della difesa e della polizia locale, il Landlibel del 1511. Nei secoli dei nazionalismi, il XIX e fino alla Prima Guerra Mondiale, il Tirolo fu un'importante cerniera culturale e politica tra la penisola e la Mitteleuropa, non per caso Alcide De Gasperi.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: E adesso 15-2 minuti ci spostiamo alla Camera dei Deputati per seguire il question time. Sta parlando il ministro Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture.
11: 50 milioni di euro di opere compensative per 32 interventi su 11 comuni che hanno portato pazienza, hanno resistito, hanno accompagnato un'opera strategica come la TAV nonostante guerriglie, tafferugli, polemiche. E non possono essere problemi burocratici che i miei uffici mi hanno rendicontato, ma di cui mi faccio carico io, quindi la responsabilità è mia, siamo in ritardo, inaccettabile, non possono essere sindaci e comunità a pagare questi rimbalzi e problemi burocratici fra ufficio, commissario, ministero, capo dipartimento. Grazie alla sua interrogazione, visto che noi seguiamo alcune migliaia di cantieri e purtroppo non sempre abbiamo l'attenzione a ogni singolo cantiere, però questa è un'opera assolutamente importante, da miliardi gli uffici mi hanno messo giù quanto sarà importante questa opera e non sfugge a nessuno. Nel frattempo sono state completate 11 opere compensative, fra le quali il recupero del teatro civico di Susa, la manutenzione straordinaria di un complesso scolastico, alcuni interventi di miglioramento della viabilità locale, poi c'è la nuova uscita autostradale di Chiomonte, allo stesso modo a Sal Bertrand è stato individuato un sito per la gestione e valorizzazione delle terre da scavo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo però non scusa 2 anni di ritardo. e quindi ho chiesto la convocazione di una riunione venerdì mattina con tutti i soggetti burocratici coinvolti per avere entro venerdì pomeriggio una soluzione, perché non vorrei tornare l'anno prossimo a risponderle le stesse cose in termini burocratici. Quindi la ringrazio, perché questo suo intervento dall'opposizione potrà essere d'aiuto ad accelerare qualcosa che avrebbe già dovuto essere completato.
12: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Ruffino per 2 minuti. Prego Onorevole.
13: Grazie signora Presidente. Signor Ministro, ammetto mi lascia così di stucco questa sua risposta. Mi fa pensare al fatto che ha cercato una risposta, ma davvero manca la sostanza. Ha parlato di 11 comuni, sono 11 comuni che sono stati tenuti in scacco per anni. Si parla della TAV, del primo treno che transiterà nel 2032. Ad oggi 2,5 milioni di queste risorse devono essere impiegate per costruire gli alloggi che lavoreranno per gli operai che lavoreranno per la TAV nella tratta italiana. Di questo non c'è neanche l'ombra. Vede, signor Ministro, la TAV è un'opera definita strategica. Voi volete salvare e velocizzare i cantieri. Lei 6 mesi fa mi dice ci saranno i soldi, mi dice che lei cammina al passo degli alpini. Gli alpini hanno camminato al passo, nella precedente conferenza stampa disse questo a Genova, ma direi che qui siamo veramente totalmente rallentati. È solo una questione di rispetto, è una questione di rispetto per i territori e per i sindaci, che devono a loro volta dare delle risposte alle popolazioni e non possono assolutamente permettersi di dare le risposte che lei oggi ci ha dato qui, perché questa è una delle priorità del governo e non può essere tralasciata, e non può essere valido il fatto che io le faccio un question time, lei va a scartabellare, tira fuori la pratica e dice oi boh perché non siamo andati avanti. Non è accettabile, mi perdoni. Io sono una dei sindaci che in Valsangone, che è stata vicina ai sindaci della Valsusa, e si rende ben conto di che cosa è successo in quegli anni. Qualcosa deve cambiare. Grazie.
12: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2668, presentata dai deputati Guerra ed altri, che ha ad oggetto iniziative per l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione dei parametri IRPEF al fine di contenere il cosiddetto drenaggio fiscale. Il deputato Lai ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego, onorevole.
14: Grazie, Presidente. Ministro, nel 2024 l'inflazione era all'1,1%, nel 2025 all'1,6%, nel 2026 si prevede, lo prevedete voi, al 2,9%. È un dato eclatante che erode in maniera insopportabile il potere di acquisto di famiglie e lavoratori, e non è possibile in questo contesto ignorare il fiscal drag effettivo, cittadini che guadagnano nominalmente di più ma che in realtà finiscono solo per pagare più tasse. È un aumento della pressione fiscale silenzioso che colpisce soprattutto i redditi da lavoro dipendente. Non si tratta di poche risorse, si calcolano circa 343 euro annui, oltre 20 euro mensili. Ora, indicizzare l'IRPEF e l'inflazione significa introdurre un principio di equità, non di fare un regalo fiscale. Per questo chiediamo al governo se intende introdurre un meccanismo di indicizzazione dei parametri IRPEF ai fini di contenere l'evidente aumento della pressione fiscale con la ripartenza causata dalla ripartenza del fiscal drag. Grazie.
12: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
15: Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione in oggetto si chiede se il Governo intenda assumere iniziative normative per introdurre un meccanismo di indicizzazione dei parametri IRPEF al fine di evitare l'aumento della pressione fiscale a causa del drenaggio fiscale. A riguardo giova anzitutto rammentare che il Governo si è insediato in un momento in cui la spinta inflattiva aveva raggiunto i massimi livelli e che per contrastare la perdita di potere di acquisto delle famiglie sono state adottate misure specifiche anche a carattere straordinario e urgente, sia a sostegno della spesa delle famiglie stesse sia a sostegno dei redditi attraverso una riduzione del carico fiscale con particolare attenzione alle famiglie di lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Questi ultimi interventi stabilizzati a regime comportano uno stanziamento complessivo pari a 21 miliardi di euro su base annua, configurandosi come il più rilevante intervento sul cuneo fiscale realizzato nel nostro Paese negli ultimi anni. Gli effetti di queste misure risultano significativi e pienamente misurabili. Le valutazioni condotte sulla base delle metodologie OCSE evidenziano una riduzione del cuneo fiscale per tutte le principali tipologie di lavoratori dipendenti e nuclei familiari, con benefici particolarmente concentrati sui redditi medio-bassi. A livello aggregato, il carico fiscale medio si riduce in misura apprezzabile e gli indicatori distributivi segnalano un miglioramento dell'equità con una riduzione della diseguaglianza del reddito disponibile. L'azione di governo in questi anni si è confrontata con una sequenza eccezionale di shock: la ripresa post-pandemica, la guerra in Ucraina, le tensioni energetiche globali, il rapido irrigidimento delle politiche monetarie e più recentemente un contesto geopolitico instabile. Tali eventi hanno reso necessarie misure straordinarie a sostegno di famiglie e imprese, che hanno comportato quindi un impegno significativo. Gli interventi adottati hanno inoltre determinato un incremento del reddito disponibile per una platea molto ampia di contribuenti e hanno compensato gli effetti del fiscal drag accumulatisi nel periodo 21-24 in un contesto di elevata inflazione. Le analisi condotte dalla Banca d'Italia e da altre istituzioni indipendenti confermano che il potere d'acquisto delle famiglie è tornato sui livelli prossimi a quelli precedenti alla fase inflazionistica, sostenuto sia dalla crescita dell'occupazione sia dalle misure discrezionali di politica economica varate dal governo. E di ieri poi la comunicazione dei dati da parte dell'Istat, che hanno dimostrato che la riforma fiscale in questi ultimi anni hanno più che compensato il drenaggio osservato nello stesso periodo, comportando un beneficio medio pari a 40 euro per contribuente. Tanto premesso, l'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per ulteriormente implementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati prioritariamente alle platee più esposte nel rispetto

0: Non ha risposto di fatto alla domanda, ha parlato del passato, il passato lo conosciamo, per fortuna ha detto finalmente in modo esplicito che l'intervento del cuneo fiscale altro non è stato che una partita di giro in cui quello che avete incassato dal fiscal drag l'avete restituito con un guadagno medio di 40 euro annuali, che insomma non è esattamente questa cifra così enorme come i 21 miliardi se non fossero stati restituzione del fiscal drag avrebbero comportato. Ci sono soggetti che non hanno, dice lì, statieri avuto questo guadagno e sono i pensionati, sono le famiglie senza figli, il calcolo dell'Istat riflette soprattutto l'indicizzazione dell'assegno al nucleo familiare, che non è merito di questo governo ma del governo precedente a cui comunemente facevamo peraltro parte, e quindi insomma il quadro non è roseo. Ma la domanda era un'altra, ministro, ed era: avete intenzione di indicizzare il sistema fiscale per prevenire il furto, il formarsi cioè del problema che va poi risolto, come fanno tanti paesi, fra cui ad esempio anche gli Stati Uniti d'America, o in modo totale o in modo parziale? Ma avete messo in testa che il problema del fiscal drag è un problema molto serio e che riguarda soltanto i contribuenti che sono in IRPEF e che riguarda soprattutto lavoro dipendente e pensionati e soprattutto il ceto medio, perché come lei giustamente ha ricordato quelli più bassi sono stati tutelati, io lo ammetto, non l'ho mai messo in discussione. Allora questo è un problema serissimo che discrimina, crea diseguaglianza e va affrontato. La domanda era: lo affronterete? Lei praticamente ha risposto di no, mi dispiace.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2669, presentata dai deputati Alifano ed altri, che ad oggetto intendimenti in ordine agli impegni assunti a livello europeo e internazionale in materia di spese per la difesa, alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico. La deputata Alifano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
2: Grazie Presidente. Ministro, i nostri conti non tornano, così titola oggi un editoriale del Corriere della Sera. E infatti il Fondo Monetario Internazionale ha ora certificato che l'Italia è la maglia nera per il rapporto debito pubblico-PIL, addirittura dietro la Grecia. Tutto questo mentre il costo dei carburanti sale alle stelle, tutto questo mentre siamo reduci da 3 anni di produzione industriale in calo, tutto questo mentre diminuisce il numero degli occupati e sale il numero degli attivi, tutto questo mentre il ministro Crosetto intende inviare 2 cacciamine alla volta dello stretto di Hormuz. E allora il quesito è questo. Ministro, cosa intende fare in relazione agli impegni presi in sede internazionale europea per le spese militari? Visto il peggioramento netto del quadro macroeconomico?
1: Grazie, onorevole. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante il summit della NATO di giugno 2025 tenutosi all'Aia si è concordato un progressivo aumento della spesa in difesa che dovrebbe raggiungere il 5% del PIL, secondo la definizione NATO, entro il 2035, di cui il 3,5% per spese strettamente legate alla difesa e il restante 1,5% relativo a misure per la sicurezza intesa in senso più ampio. Per quanto riguarda le spese strettamente attinenti alla difesa, nel 2025 la spesa italiana in rapporto al PIL si colloca al 2,01%, come indicato nel rapporto della NATO sulle spese per la difesa dei paesi dell'Alleanza. A tale proposito si evidenzia che tale obiettivo del 2% del PIL entro il 2025 è stato raggiunto dalla totalità dei paesi NATO. Inoltre, alla luce del rilevante impatto asimmetrico sui costi energetici degli eventi bellici che si sono sviluppati a partire dal 28 febbraio scorso, con la risoluzione che ha approvato il documento di finanza pubblica del 2026, il Parlamento ha impegnato il Governo ad attivare nelle sedi europee competenti tutte le iniziative opportune per sfruttare la flessibilità del quadro di governance economica europea al fine di fornire risposte efficaci e tempestive nel quadro del perimetro finanziario complessivo delineato dal documento di programmatico di finanza pubblica del 2025. Ancora, il quantum del graduale incremento della spesa per difesa sarà comunque valutato, ferma la misura indicata dallo scorso DFP, cioè lo 0,5%, nell'orizzonte temporale di riferimento del documento di programmazione di ottobre, tenuto conto del quadro di finanza pubblica che sarà delineato dallo stesso. Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia, che ho più volte definito come la vera priorità. Solo all'esito delle trattative in questione

0: e in base alle decisioni dell'Europa potrà essere valutato se attivare la clausola di salvaguardia nazionale per incrementare le spese funzionali ad affrontare l'eccezionalità del contesto, ivi incluse quelle per la difesa. Per quanto riguarda il meccanismo SAFE, volevo soltanto richiamare ancora una volta l'attenzione sul fatto che lo strumento è e resta un sistema di finanziamento e non certo a costo zero. Si tratta infatti di un prestito che, se ha il vantaggio di consentire una dilazione in avanti nel tempo e a tassi vantaggiosi, implica comunque l'obbligo della restituzione e la necessità di sottostare a una serie di regole sostanziali e procedurali che limitano la discrezionalità dei singoli stati aderenti.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Gubitosa per 2 minuti. Prego Onorevole.
2: Ministro, la sua risposta non ci soddisfa minimamente. È l'ennesimo tentativo di buttare la palla in tribuna, è l'ennesima volta che non si assume una responsabilità. La verità è che avete condannato il Paese a 4 anni di crescita zero, a 3 anni di crollo della produzione industriale. I salari dal 2021, i salari reali al 2025 sono scesi dell'8% e la pressione fiscale è schizzata oltre il 43%, dato secondo solo ai governi Monti, governi ai quali lei tanto si ispira. Vede, signor Ministro, lei può continuare in tutte le TV a piagnucolare sul superbonus, ma la verità è che non sa più come nascondere questi 4 punti. La verità è che si è chiuso nei palazzi e fate finta di non vedere cosa succede lì fuori, dove ci sono operai che non hanno più nulla, imprese che a fine mese chiudono perché non hanno i soldi per le bollette e mettono i dipendenti in cassa integrazione, pensionati minimi che non riescono a fare la spesa. Ecco, signor Ministro, io penso che voi come governo siete incapaci di mettere a terra misure che facciano crescere questo Paese. Quindi è arrivato finalmente il momento che ve ne torniate a casa.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3.2670, presentata dai deputati Gusmeroli ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito all'esenzione IMU per le scuole paritarie, al fine di favorirne un'applicazione omogenea sul territorio nazionale. Il deputato Gusmeroli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
3: Grazie, Presidente. Signor Ministro, finalmente, dopo alcuni anni che in manovra di bilancio la Lega ha depositato emendamenti per rendere esenti da IMU le scuole pubbliche paritarie, con la manovra di bilancio di fine anno si è approvato un'interpretazione che ha permesso finalmente questa esenzione. Alcuni comuni ci hanno segnalato che la stanno applicando in modo, diciamo, disomogeneo, non la mia bellissima città Arona sul Lago Maggiore, ma alcuni comuni sostanzialmente hanno bisogno di o un'interpretazione maggiore o un chiarimento da parte sua sul contenzioso e sui debiti arretrati. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego Ministro.
0: Signor Presidente, onorevoli colleghi, interroganti, dopo aver illustrato la disposizione contenuta nell'articolo 1,853 della legge 199 del 2025 diretta a fornire un'interpretazione autentica dell'applicazione dell'esenzione dall'IMU delle scuole paritarie, chiedono di sapere se si intendono adottare iniziative di competenza per fornire ulteriori indicazioni operative volte ad accompagnare gli enti locali nell'attuazione della novella normativa, quindi promuovendone un'applicazione uniforme e omogenea in tutto il territorio nazionale e assicurando il corretto riconoscimento del ruolo delle scuole paritarie nel garantire l'offerta educativa pubblica. A riguardo sembra opportuno precisare che la norma di interpretazione autentica indicata valorizza come criterio per qualificare come non commerciali le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui l'articolo 73,1 lettera C del testo unico delle imposte sui redditi, la circostanza che il corrispettivo medio percepito risulti inferiore al costo medio per studente, pubblicato annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Come correttamente indicato dagli stessi interroganti, la disposizione in commento attribuisce veste normativa all'interpretazione già fornita nell'istruzione della dichiarazione IMU-ENC, di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2024. Pertanto, dal punto di vista tecnico, si ritiene che con tale provvedimento ministeriale siano state già fornite le istruzioni per una applicazione uniforme ed omogenea dell'esenzione, vieppiù corroborata e confermata dalla norma di interpretazione che abbiamo richiamato, cioè l'articolo 1,856 della legge 199, che, a giudizio del Governo, non lascia residui dubbi interpretativi.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Gusmeroli per 2 minuti. Prego.
3: Grazie Ministro, sono decisamente soddisfatto perché si fa chiarezza, quindi tutto il passato, contenziosi, debiti arretrati e ovviamente anche il futuro, se rispetta il disposto di cui l'articolo 1,853 della legge della manovra di bilancio, la numero 199, finalmente con questa interrogazione e la sua risposta si chiarifica una norma fortemente voluta dalla Lega in questi ultimi anni e che ha visto richieste di emendamenti e di interpretazioni autentiche in tutte le manovre almeno degli ultimi 3 anni. Quindi io la ringrazio, spero che a questo punto i comuni e gli uffici tributi che hanno delle residue perplessità abbiano chiaro che le scuole pubbliche paritarie devono essere esenti da IMU per l'attività didattica. Grazie ancora Ministro.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2671 presentata dai deputati Tenerini ed altri, che ha d'oggetto iniziative volte a garantire l'accesso alla cosiddetta isopensione ai lavoratori in regime pensionistico interamente contributivo. La deputata Tenerini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente. Ministro, l'isopensione disciplinata dall'articolo 4 della legge 92 del 2012 è uno strumento che consente di accompagnare alla pensione lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e dirigenti in esubero nell'ambito di processi di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, con oneri interamente a carico del datore di lavoro. Dal 2018 al 2026 è possibile includere negli accordi di esodo anche lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro i 7 anni successivi alla cessazione del rapporto. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore il 7 maggio scorso, l'INPS starebbe però rigettando alcune richieste relative a lavoratori interamente contributivi, ritenendo di non poter certificare il raggiungimento dell'importo minimo previsto per l'accesso alla pensione. Chiediamo quindi al Ministro se quanto riportato corrisponda al vero e quale iniziativa intenda assumere per garantire la piena applicazione dell'isopensione anche ai lavoratori soggetti al sistema interamente contributivo. Grazie.
1: Grazie onorevole. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego Ministra.
5: Grazie Presidente, onorevoli deputati. L'isopensione rappresenta uno strumento largamente utilizzato nei processi di gestione degli esuberi di ricambio generazionale, soprattutto nei comparti industriali e nei servizi ad alta intensità occupazionale. Come si ricordava, la misura è stata introdotta dall'articolo 4 della legge Fornero e ha consentito negli anni di favorire percorsi di riorganizzazione aziendale, salvaguardando i lavoratori prossimi al pensionamento e garantendo una gestione ordinata delle transizioni occupazionali. Questo istituto consente infatti ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti di pianificare in accordo con le organizzazioni sindacali un sistema di accompagnamento alla pensione integralmente sostenuto dal datore stesso. Il lavoratore viene accompagnato alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico secondo le regole vigenti. In tempi recenti si sono registrati casi riguardanti i lavoratori rientranti integralmente nel contributivo con contribuzione collocata a decorrere da gennaio 96, per i quali vi è la necessità di certificare il raggiungimento del requisito di importo minimo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata o quella di vecchiaia. L'accesso all'isopensione presuppone la verifica da parte del dell'INPS del perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata secondo la normativa vigente. Per evitare situazioni di incertezze per i lavoratori e per le imprese, il Ministero ha avviato con INPS un percorso tecnico finalizzato a costruire criteri omogenei predittivi di certificazione basati sulle più aggiornate proiezioni macroeconomiche e attuariali. L'orientamento del Governo è chiaro: accompagnare l'evoluzione del sistema previdenziale con strumenti che sappiano coniugare flessibilità in uscita, sostenibilità finanziaria e tutela delle persone. In questa prospettiva sono in corso valutazioni tecniche anche per estendere il periodo di ampliamento della durata a 7 anni, al momento garantita fino al 2026, oltre l'anno in corso. L'isopensione continua a rappresentare un istituto di utilità, soprattutto nei processi di riorganizzazione e nelle transizioni industriali. Il Ministero è impegnato a sostenerne l'efficacia e la piena funzionalità anche attraverso interventi di aggiornamento normativo e amministrativo che si rendessero necessari.
1: Grazie Ministra. Ha facoltà di replicare la deputata Tenerini per 2 minuti. Prego.
4: Grazie Presidente. Ringrazio il Ministro per la risposta, della quale mi dichiaro non solo soddisfatta, ma convintamente soddisfatta. Soddisfatta perché il Ministero ha colto esattamente il punto. L'isopensione è uno strumento serio, utile, moderno, che Forza Italia sostiene con convinzione. Lo sostiene perché non è una scorciatoia, non è un privilegio, non è un costo scaricato sul sistema pubblico. È uno strumento di responsabilità. L'impresa accompagna il lavoratore verso la pensione, sostenendone integralmente il costo, garantendo continuità reddituale e contributiva e consentendo al tempo stesso di gestire riorganizzazioni aziendali e ricambio generazionali senza traumi sociali. Il problema che abbiamo posto è molto concreto. Per i lavoratori interamente contributivi, quelli che hanno iniziato a versare dal 1 gennaio 1996, occorre poter certificare con certezza non solo il requisito anagrafico e contributivo, ma anche il raggiungimento dell'importo minimo pensionistico previsto dalla normativa. E qui, lo voglio dire, la risposta del Ministro è importante, perché non si limita a prendere atto della difficoltà, indica una strada. Il lavoro avviato con INPS per definire criteri omogenei, affidabili e predittivi è esattamente ciò che serve per evitare incertezze, blocchi interpretativi e disparità applicative. Per Forza Italia questo è il punto politico, uno strumento che funziona, non va lasciato indebolire dalla burocrazia o dall'incertezza tecnica, va messo in condizione di continuare a funzionare. Ed è fondamentale che questo percorso consenta rapidamente anche di prorogare oltre il 2026 l'attuale disciplina che permette l'accesso all'isopensione fino a 7 anni prima della pensione, perché sarebbe incomprensibile lasciar scadere una misura che ha dimostrato di essere utile alle imprese, ai lavoratori e alla tenuta sociale delle transizioni produttive. Ringrazio quindi il Ministro perché la risposta va nella direzione giusta. Dare certezza, rafforzare lo strumento, aggiornarlo alla realtà del sistema contributivo e consentirne la prosecuzione oltre l'attuale scadenza. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2672, presentata dal deputato Della Vedova, che ha ad oggetto iniziative normative volte a scongiurare disparità di trattamento ai danni di lavoratori in regime pensionistico misto per l'accesso alla pensione di vecchiaia al compimento di 71 anni. Il deputato Della Vedova ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, il nostro sistema previdenziale deve essere sostenibile finanziariamente, lo dobbiamo ai nostri giovani, ma deve anche essere non discriminatorio e basarsi sulla certezza delle regole. La pensione di vecchiaia, nella normalità, si ha a 67 anni con almeno 20 anni di contributi. C'è un'altra pensione di vecchiaia a cui le lavoratrici e i lavoratori possono accedere a 71 anni se hanno almeno 5 anni di contributi. Ma nella nostra normativa è rimasto un buco che dice che se tu hai anche 10 anni di contributi, ma un solo mese di contributi prima del 96, a 71 anni non prendi niente. È palesemente un'ingiustizia di dubbia costituzionalità. Chiediamo al Governo di agire su questo.
1: Grazie, onorevole. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
5: Grazie Presidente, onorevoli deputati, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 96, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, oltre che in presenza dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi, anche a condizione che l'importo della pensione maturata risulti almeno pari al valore dell'assegno sociale anno per anno rivalutato. In alternativa, come si diceva, la riforma del 2011 ha previsto che i soggetti privi di contribuzione prima del 1 gennaio 96 possano accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva indipendentemente dal valore dell'assegno pensionistico maturato. Il quadro normativo vigente prevede che i lavoratori con almeno un contributo collocato prima del 96 possano accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età nel 2026 a fronte del requisito dei 20 anni, così come ricordava l'onorevole interrogante. La differenziazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia trova il fondamento nella diversa struttura dei sistemi di calcolo previdenziale. In questa prospettiva il maggior requisito contributivo richiesto ai lavoratori rientranti nel sistema retributivo misto risulta compensato dalla previsione di un requisito anagrafico inferiore rispetto a quello previsto per i cosiddetti contributivi puri, che possono accedere al trattamento pensionistico senza vincolo di importo soglia, soltanto al raggiungimento dei 71 anni di età. Siamo consapevoli che l'attuale impianto normativo, conseguenza di scelte politiche amministrative risalenti nel tempo e derivanti da un mercato del lavoro profondamente diverso dall'attuale, necessita di interventi improntati a maggiore flessibilità e sostegno alle carriere che presentano tratti di discontinuità lavorativa e contributiva, al fine di far fronte alla situazione descritta. Il Ministero sta valutando con INPS le modalità per definire un primo intervento normativo che consenta a una platea di lavoratori e lavoratrici meritevoli di tutela con contributi anteriori al 1 gennaio 96, previa rinuncia alle quote di metodo retributivo, di optare per l'accesso alla forma di pensionamento a 71 anni, così come consentito ai lavoratori con contribuzione successiva al 1995. L'obiettivo è offrire maggiori opportunità di costruzione di pensioni adeguate, soprattutto alle giovani generazioni, a quante presentano percorsi lavorativi discontinui. La nostra attenzione deve essere rivolta certamente a garantire pensioni adeguate e sostenibili, ma anche a guardare a chi può trovarsi per un difetto di norma in una condizione di difficoltà.
1: Grazie Ministra, ha facoltà di replicare il deputato della Vedova per 2 minuti. Prego onorevole.
6: Grazie signora Ministro, e devo dire che finalmente questa questione, che riguarda soprattutto le lavoratrici e lavoratori che hanno avuto una carriera più discontinua, nella stragrande maggioranza dei casi donne. Questo problema lei lo ha affrontato in modo, se ho capito bene, molto chiaro, cioè lei ha detto: lavoriamo con l'INPS, io poi voglio accelerare questo processo, per cui magari presento subito un emendamento al decreto lavoro che arriva alla Camera la prossima settimana, così diciamo acceleriamo i tempi, come è giusto che sia. Lei dice: consentiamo a chi ha avuto una carriera discontinua e ha contributi anche prima del 96 di rinunciare a quei contributi e almeno, se ne ha più di 5, a 71 potrà prendere la pensione. È un buon passo avanti, io non lo reputo definitivo, ma le do atto che sia un buon passo avanti, non lo reputo definitivo perché resterebbe l'ingiustizia di dover dire a quella lavoratrice o quel lavoratore: devi rinunciare a contributi che invece hai legittimamente versato. Però è un passo avanti, ripeto, presenterò un emendamento, glielo dico subito, così avvisa anche l'INPS che bisogna fare veloce ed evitiamo che questa ingiustizia, ripeto, di dubbia costituzionalità continui nel corso degli anni, ma non è giusto neanche che continui nel corso dei mesi. Grazie.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2673, presentata dai deputati Mari ed altri, che ha ad oggetto iniziative relative ai finanziamenti e ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il deputato Mari ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
7: Grazie Presidente. Signora Ministra, questa nostra interrogazione riguarda l'attività di contrasto all'insicurezza del lavoro, in particolare su due punti, ovvero i finanziamenti alle imprese, gli incentivi a sostegno delle iniziative per la sicurezza del lavoro e poi lo stato dell'attività ispettiva. Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, la Corte dei Conti che ci dice che nel periodo 2019-2024, a fronte di somme impegnate, risultano liquidate soltanto il 13,59%, quindi una quantità davvero bassa, e per quanto riguarda invece l'attività ispettiva rimane una grandissima difficoltà, perché le ispezioni sono passate da 8.700 circa nel 2023 a 7.700 nel 2024, quindi con un calo significativo. Grazie.
1: Grazie onorevole. La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, ministra.
5: Grazie Presidente, onorevoli deputati, voglio ringraziare per il quesito perché mi consente di chiarire alcuni elementi sostanziali con specifico riferimento all'operato dell'INAIL. I bandi ISI non sono misure di sostegno al reddito né di mera incentivazione economica, sono finanziamenti vincolati alla realizzazione concreta di progetti di investimento per la sicurezza dei lavoratori con prevalente destinazione alle piccole e medie imprese. Sono concessi mediante procedura valutativa a sportello interamente informatizzata che rispetta i vincoli e le tempistiche previste dal decreto legislativo 123 del 98. Ne consegue che il bando ISI 2024 pubblicato a dicembre 2024 non poteva tecnicamente generare liquidazioni entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il dato del 13,59% riportato non è dunque metodologicamente rappresentativo. Un'analisi corretta dovrebbe riferire a cicli giunti a maturazione. Proprio in questa direzione si muove il nuovo codice degli incentivi in vigore da gennaio 2026, che impone di valutare la spesa pubblica attraverso indicatori di performance correlati agli obiettivi. Però posso rassicurare che sulle annualità già definite il livello di copertura e quindi di tiraggio delle misure è quasi al 100%, al netto ovviamente delle pratiche che sono state respinte. Riprova impegno del Governo a rendere quanto più celeri i processi di valutazione dei progetti e di assegnazione delle risorse, l'INAIL ha realizzato e completato la totale digitalizzazione del processo ISI, l'integrazione del sistema ISI Back Office con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Lo stanziamento è stato incrementato annualmente fino a 600 milioni annui con innovazioni significative. Elenchi no click day, l'aumento dei massimali per le micro e piccole imprese, la specializzazione degli assi, nuovi parametri per la rete del lavoro agricolo di qualità. Quanto all'attività ispettiva, ricordo che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 81-2008, la vigilanza in materia di salute e sicurezza è attribuita alle aziende sanitarie locali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per specifica competenza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'INAIL svolge accertamenti in materia assicurativa ai sensi dell'articolo 19 del testo unico INAIL. In questo ambito il tasso di regolarità citato e quello è il numero delle ispezioni, però non si riferisce a ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma solo ed esclusivamente alle ispezioni di natura amministrativa sulla qualificazione del rischio. In questo caso comunque, con pur 175 unità ispettive in servizio, ricorderete che per effetto anche del blocco delle assunzioni intervenuto con il Jobs Act, noi abbiamo avuto progressivamente una riduzione per effetto dello stop al turnover, ma che il governo è intervenuto nel 2024 ripristinando le facoltà assunzionali di INPS e di INAIL, e siamo adesso quasi pronti ad avere in servizio 93 nuovi ispettori dell'INAIL, che però si aggiungono ai nuovi ispettori dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la capacità assunzionale di 1.300 nuove unità di ispettori, a cui si aggiungono 150 unità per il comando dei carabinieri per la tutela del lavoro. Per quanto riguarda gli esiti della
1: vigilanza, devo chiederle di andare alla conclusione,
5: i requisiti,
1: ministro.
5: Certo, sono legati anche ovviamente a tutta l'attività di intelligence preventiva che porta a definire anche bene quali sono le casistiche di rischio da andare a verificare.
1: Grazie ministra, ha facoltà di replicare il deputato Mari per 2 minuti. Prego.
7: Ministra, grazie, ma la risposta è burocratica, è parziale, è autoassolutoria, quindi per noi è evidentemente insoddisfacente. Noi abbiamo dei numeri certi per l'annualità 23-24, in cui erano state stanziate circa 600 milioni di euro, le somme liquidate erano pari a zero, quindi parliamo di un biennio 23-24, quindi è sotto gli occhi di tutti che c'è una difficoltà da questo punto di vista. Andiamo alla questione delle ispezioni. Noi ormai parliamo, insomma, di annunci del tutto evidente da 4 anni da questo punto di vista. La verità è che si scappa dai settori ispettivi, soprattutto dell'INL, ma anche di altre agenzie. Credo che a questo punto una scelta sarebbe sicuramente quella di avviare ai corsi tutti quanti gli idonei, perché siamo in una situazione davvero difficile rispetto alla quale non si riesce in questo momento a mettere mano. La questione della sicurezza del lavoro io credo che non sopporti più annunci, signora Ministra.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2674, presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto elementi in merito agli intendimenti del Governo con riferimento al cosiddetto salario giusto e alle connesse prospettive in termini di contrasto al lavoro povero. Il deputato Volpi ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego, onorevole.
8: Grazie, Presidente. Ministro Calderone, il tema del lavoro non può essere affrontato con soluzioni semplicistiche o slogan. Per questa ragione il Governo ha scelto di intervenire valorizzando la contrattazione collettiva di qualità, garantendo a tutti tutele e salari adeguati. Negli 8 anni che hanno preceduto il Governo Meloni non risultano agli atti provvedimenti e interventi per rilanciare il lavoro. E chi oggi propone il salario minimo non l'ha mai approvato, ha ratificato però contratti a 5 euro l'ora e ha abbandonato intere categorie come insegnanti, sanitari e pubblico impiego. La flottiglia del salario minimo si è infranta sullo scoglio della Corte Costituzionale, che ha bollato come illegittima la legge regionale della Toscana che istituiva proprio il salario minimo. Dal Governo invece prima una risposta, quella che dice una soglia legale da sola non sarebbe sufficiente a contrastare il lavoro povero e a ridurre il dumping contrattuale, e poi una proposta, quella di introdurre nel nuovo decreto lavoro
1: Concluda.
8: Il principio del salario giusto. Il salario giusto, Ministro, è la via maestra per combattere il lavoro povero e quest'oggi le chiediamo di conoscere la strategia del provvedimento e quali sono i risultati attesi. Grazie.
1: Grazie, onorevole. La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
5: Grazie Presidente, onorevoli deputati. Il Governo considera il tema della qualità del lavoro, della giusta retribuzione, una priorità per la crescita economica e la coesione sociale del Paese. La strategia adottata con il decreto 62 del 2026 nasce dalla consapevolezza che il fenomeno del lavoro povero non possa essere affrontato attraverso strumenti semplicistici o meramente simbolici, ma richieda invece interventi strutturali capaci di valorizzare la contrattazione di qualità, contrastare il dumping salariale, sostenere un sistema produttivo fondato sulla responsabilità sociale delle imprese. In questa prospettiva abbiamo scelto di porre al centro della nostra azione il salario giusto, individuando quale parametro di riferimento il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva, riconoscendo il valore delle relazioni industriali, il ruolo delle parti sociali, senza alcuna pretesa di sostituirsi ad esse. Siamo consapevoli che l'introduzione di un salario minimo legale non sia sufficiente ad affrontare le complessità del mercato del lavoro italiano, rischiando di produrre un livellamento verso il basso della media delle retribuzioni. Abbiamo ritenuto necessario rafforzare la contrattazione collettiva di qualità, che rappresenta lo strumento più idoneo a garantire salari adeguati nella specificità dei diversi settori, tutelando al contempo professionalità, produttività, diritti dei lavoratori. Il decreto introduce un principio di grande rilevanza. Il collegamento tra accesso agli incentivi pubblici e rispetto del salario giusto, muovendo da una considerazione netta: le risorse pubbliche non possono concorrere neppure indirettamente a finanziare il dumping contrattuale. Le agevolazioni occupazionali verranno riconosciute esclusivamente alle imprese che applicano trattamenti economici almeno pari ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, contrastando forme di concorrenza sleale basate sulla compressione dei salari e delle tutele. E in questo caso credo che tutto questo debba associarsi a quelle che sono le strategie già adottate dal governo, messe in campo anche con la legge finanziaria del 2026, in cui abbiamo voluto sostenere i rinnovi contrattuali e dare quindi la possibilità anche ai lavoratori e alle lavoratrici di beneficiarne con delle tassazioni di vantaggio estese anche alla tassazione agevolata del lavoro comodo e dei premi di risultato. Per noi tutto quanto è un percorso che deve riaffermare la dignità del lavoro e soprattutto del lavoro ben retribuito, regolare e sicuro.
1: Grazie Ministra. Ha facoltà di replicare il deputato Malagola per 2 minuti. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente e grazie Ministro per il suo intervento. Siamo pienamente soddisfatti della sua risposta e soprattutto siamo pienamente soddisfatti del lavoro che sta mettendo in campo. Con il salario giusto questo governo dà una risposta finalmente all'altezza delle sfide del mercato del lavoro che abbiamo di fronte, soprattutto di quella piaga che abbiamo ereditato da più di 30 anni di governi inattivi, che riguarda appunto il lavoro povero. La politica deve essere coraggiosa e riformista e quindi capace di risposte, in grado di rispondere appunto ai problemi strutturali del nostro sistema industriale. E con il salario giusto introduciamo una misura nuova che pone al centro la buona contrattazione, perché il vero nemico del lavoro è la contrattazione pirata. Crediamo nella funzione dei sindacati e delle rappresentanze datoriali nel garantire i diritti dei lavoratori italiani. E quindi il salario giusto è pienamente alternativo al salario minimo professato dalla sinistra, che deprimerebbe i salari mediani bloccando la crescita salariale e che soprattutto riguarderebbe solo il 4% dei lavoratori italiani, perché solo il 4% riceve paghe orarie sotto i 9 euro, mentre il salario giusto riguarderà il 100% dei lavoratori italiani e produrrà una crescita salariale che questo Paese attende da molti anni. Alcuni effetti già si vedono dell'azione di questo governo, perché per la prima volta, come ha registrato l'Istat, i salari italiani stanno crescendo più della media europea. Questo è il risultato frutto delle buone politiche di questo governo, di questo ministro, e siamo certi che andremo avanti nell'ultima parte di questa legislatura ad essere il governo delle imprese e dei lavoratori. Grazie.
1: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2675, presentata dai deputati Lupi ed altri, che ad oggetto chiarimenti in merito agli effetti del decreto legge numero 62 del 2026 con riferimento agli obiettivi di un salario giusto e dell'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita. La deputata Carfagna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego onorevole.
9: Grazie Presidente. Il tema del sostegno ai salari è sempre stato al centro delle preoccupazioni di noi moderati, dell'intera maggioranza di centrodestra e del governo presieduto da Giorgia Meloni. Lo dimostrano gli investimenti notevoli per la riduzione del cuneo fiscale, per la riduzione dell'IRPEF, in totale 21 miliardi di euro ogni anno messi nelle tasche dei lavoratori italiani. Con il decreto del 1° maggio è stato fatto un passo in avanti ulteriore nella direzione da sempre auspicata da noi moderati, con l'introduzione del principio del salario giusto, una soglia minima salariale di dignità al di sotto della quale non è possibile scendere, pena la perdita di cospicui agevolazioni fiscali a favore delle imprese. Le chiediamo, Ministro, quali effetti pratici ci si attende dall'applicazione concreta di queste regole che introducono il principio del salario giusto.
1: Grazie, onorevole. La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
5: Grazie Presidente, onorevoli deputati. Voglio ringraziare l'onorevole interrogante per le domande poste e soprattutto per questa interrogazione che mi consente di indicare quelle che sono le linee guida del decreto legge numero 62 del 2026, ma ancora di più di mettere in relazione, come dicevo poc'anzi, questo intervento legislativo con tutte quelle che sono le altre azioni intraprese dal governo. Parlavo della legge di bilancio del 2026 che ci ha consentito di mettere a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici italiane e delle loro famiglie quasi 2 miliardi di euro per sostenere i rinnovi contrattuali che trovate anche all'interno del decreto legge 62 del 2026, proprio perché c'è una connessione. Da un lato si introduce un'aliquota IRPEF agevolata del 5% per i frutti dei rinnovi contrattuali, dall'altro col decreto 1° maggio invece si fa un richiamo alla contrattazione collettiva affinché i contratti vengano rinnovati a scadenza e soprattutto sulla base di questo vengano anche riconosciuti nel caso in cui invece la scadenza del contratto dovesse protrarsi oltre i 12 mesi perlomeno un'indennità di vacanza contrattuale che possa in parte ristorare di quelli che potrebbero essere gli effetti della perdita di potere d'acquisto di quell'aumento contrattuale. Però al di là di questo, il decreto 62 fa una cosa: riconosce il ruolo delle parti sociali, riconosce l'autonomia della contrattazione, sostiene la buona contrattazione e soprattutto sulla base di questo assegna anche degli incentivi che sono degli incentivi importanti, ma soprattutto delinea quello che è un salario giusto che è identificato in un trattamento economico complessivo che non è solo ed esclusivamente, come dire, una parte della soluzione come potrebbe essere il salario minimo fissato per legge, ma invece è la soluzione perché guarda alla complessità e soprattutto all'ampiezza delle coperture e delle garanzie che sono riconosciute da un contratto collettivo. Il riferimento e l'ancoraggio sono i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma in questo, ecco, si dice alla contrattazione che quel riferimento è almeno pari, perché vuol dire che certamente invece bisogna stimolare le parti a fare di più e a fare meglio. Per noi anche in questo caso la scelta di fondo di accompagnare la buona contrattazione vuol dire certamente non sostituirci alle parti, ma andare anche in continuità, garantendo anche una continuità sugli interventi che abbiamo già messo in campo, perché nella continuità c'è razionalità e c'è soprattutto la possibilità poi di misurare i risultati conseguiti. Credo che la percentuale di disoccupazione italiana di oggi sia anche una importante risposta in tal senso. Grazie.
1: Grazie. Ha facoltà di replicare il deputato Lupi per 2 minuti. Prego onorevole.
10: Grazie signor Presidente, signora Ministro. Noi siamo molto soddisfatti della risposta alla nostra interrogazione, ma per un semplice motivo: perché dopo tanti anni finalmente il Ministero del Lavoro è il Ministero del Lavoro, e quella formazione fondamentale nella nostra Costituzione, che il lavoro è il perno su cui si può fondare qualsiasi comunità umana, viene non solo resa a parole ma anche nei fatti, perché il lavoro è la dignità di un'occupazione e non l'elemosina di un'assistenza come era il reddito di cittadinanza, perché il salario deve essere giusto, e ci fa piacere che è stata ripresa una battaglia anche nei termini, nelle parole di noi moderati, e non un salario minimo imposto per legge, perché il lavoro passa attraverso un'alleanza tra lavoratori e imprese e non in un conflitto tra lavoratori e imprese, perché sono le imprese che danno il lavoro e non lo Stato, e i lavoratori sono la principale risorsa di un imprenditore. Ecco, io credo che il compito di una forza politica come noi moderati, di un'alleanza come quella del centrodestra e del Ministero del Lavoro sia esattamente questo, la sfida di tradurre principi fondamentali in azioni concrete. Adesso manca, e concludo, signora Presidente, un'unica altra battaglia per noi importante che so che è già al centro dell'attenzione di tutti, e sono i giovani. Noi abbiamo bisogno di dare un salario giusto ai nostri giovani per costruire il futuro. Zero tasse per i giovani che vengono assunti al primo impiego sotto i 30 anni. Sono loro che hanno bisogno di essere incentivati a costruire il futuro attraverso mettere al mondo i figli, a fare una famiglia e in particolare ad avere un lavoro che possa costruire il loro futuro, ma il futuro del Paese. Questa è la battaglia di noi moderati, di tutto il centrodestra e anche, e di questo la ringraziamo, del Ministero del Lavoro.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3.2676, presentata dai deputati Boschi ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia e all'efficacia del nuovo piano pandemico e del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi. La deputata Boschi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
11: Grazie Presidente. Ministro, lungi da noi fare allarmismo sull'antivirus, anche perché sappiamo che per fortuna siamo in una situazione diversa rispetto al Covid. Però questa vuole essere l'occasione per avere una risposta univoca, chiara e ufficiale per i cittadini italiani in una sede istituzionale rispetto ai rischi dell'antivirus, ma soprattutto per comprendere se il nostro piano pandemico, in generale il nostro servizio sanitario, sono adeguati a far fronte non solo all'antivirus oggi, ma a possibili epidemie anche in futuro.
1: Grazie onorevole. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
12: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. Capisco la notizia di un focolaio su una nave da crociera con casi gravi, 3 decessi, abbia destato attenzione e preoccupazione. È giusto che il Parlamento chieda conto, è altrettanto giusto che il Governo risponda con i dati. Partiamo dai fatti. Gli antivirus sono virus conosciuti da decenni, il loro serbatoio principale sono i roditori, la trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes, in contesti di contatto stretto e prolungato. I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid. Veniamo al focolaio della nave MV Ondius. Al 12 maggio del 26, secondo l'ultimo aggiornamento del CDC, si contano 10 casi totali, 8 confermati, 2 probabili e 3 decessi. L'ipotesi di lavoro più accreditata è un'esposizione iniziale zoonotica in Argentina, dove il virus Andes è endemico in alcune regioni. La nave ha attraccato a Tenerife il 10 maggio, i passeggeri sono stati sbarcati con procedure dedicate, il rischio per la popolazione generale in Europa è sempre stato e resta molto basso. Lo confermano le massime autorità sanitarie internazionali. Ora cosa ha fatto l'Italia? Permettetemi di essere preciso, qualcuno ha detto che siamo stati fermi. È partito il solito atteggiamento autolesionistico per il quale l'Italia non sarebbe mai pronta. Questo non è vero. Il 5 maggio l'SDC ha riportato che la donna, poi deceduta a Johannesburg il 26 aprile, è risultata positiva per antivirus. Lo stesso giorno il Ministero ha trasmesso un'informativa alle regioni, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, con i dati diffusi dai SDC e OMS, garantendo monitoraggio e coordinamento istituzionale a livello nazionale e internazionale. L'8 maggio abbiamo ricevuto dalla Commissione europea l'informazione relativa a 4 persone dirette in Italia presenti sul volo dal Sudafrica ai Paesi Bassi del 25 aprile, dove era stato imbarcato e subito sbarcato uno dei casi di contagio poi deceduto. Nella stessa giornata ci siamo attivati per rintracciarli e abbiamo allertato subito le regioni interessate per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. Sempre l'8 maggio si è riunita la rete di esperti di Dispatch, nella stessa giornata si è riunito anche il gruppo di esperti per la rete nazionale di laboratori. L'11 maggio il Ministero ha emanato la circolare operativa, aggiornamento epidemiologico, definizione di caso, indicazioni di sanità pubblica, quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, sorveglianza attiva per gli altri. Tutte le 5 persone oggi in Italia, tutte le 4 persone, scusate, oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test. Questo mi porta un'altra domanda degli onorevoli interroganti. Il piano pandemico 25-29 funziona? Sì, lo sta dimostrando in questi giorni. Il piano è stato approvato ad aprile dalla conferenza Stato-Regioni dopo un confronto costruttivo collaborativo con le regioni stesse. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi. Le reti previste dal piano si sono attivate in modo coordinato, non è stato un esercizio teorico. È stata una risposta concreta, tempestiva, proporzionata. Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Emaneremo ulteriori indicazioni se e quando le evidenze scientifiche lo richiederanno, comunicando con tempestività e trasparenza come abbiamo fatto finora. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Boschi per 2 minuti. Prego Onorevole.
11: Grazie Presidente, grazie al Ministro per le informazioni che ci ha fornito, che ci rassicurano rispetto ai primi casi di antivirus, così come diciamo anche la comunità scientifica rassicura rispetto a questa epidemia, e noi speriamo, Ministro, su questo la sollecitiamo, che i nostri ospedali, soprattutto le strutture più importanti, siano dotate dei test per affrontare eventuali casi diciamo a rischio in modo precoce, sempre a tutela della salute dei nostri cittadini. Ci preoccupa invece, Ministro, il piano pandemico che è stato approvato qualche giorno fa da questo governo, che sicuramente è un passo in avanti rispetto a un approccio che mirava soltanto alla prevenzione dei rischi legati all'influenza, ma che comunque ha ancora un approccio molto burocratico, molto amministrativo, e dobbiamo vedere se all'atto pratico questo coordinamento funzionerà davvero con i diversi livelli di governo del territorio. Quello però, Ministro, che ci preoccupa ancora di più è che al di là della sua esperienza personale, lei rappresenta un governo in cui c'è una grande contraddizione, una maggioranza che ha esponenti antiscientifici, addirittura negazionisti sul modello di Trump, Novax, che ha portato il nostro Paese a non approvare il piano pandemico globale promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, addirittura a non partecipare alle relative esercitazioni. Questo ci preoccupa non poco, Ministro, perché come sappiamo i virus viaggiano in aereo, non si fermano ai confini geografici, e c'è bisogno di avere delle risposte di carattere globale, coordinato con gli altri paesi, ma soprattutto una prevenzione che si basa sulla condivisione dei dati scientifici, della ricerca, che ovviamente non è possibile se noi guardiamo con diffidenza alle organizzazioni internazionali. Ma ci preoccupa anche l'impoverimento del nostro Servizio Sanitario Nazionale in questi 4 anni di governo Meloni, perché è evidente che se non abbiamo medicina d'urgenza, se abbiamo il pronto soccorso in continua sofferenza, se non abbiamo personale medico infermieristico sufficiente, non soltanto nelle future case di comunità, se mai verranno aperte, ma anche nelle strutture ospedaliere, diventa molto difficile che questo piano pandemico poi possa avere le risorse umane, le competenze e anche le risorse strumentali sufficienti per poter funzionare davvero.
1: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Saluto studenti, studentesse e docenti, dei ragazzi del Consiglio Comunale di Lumezzane, provincia di Brescia, le ragazze e le ragazze che assistono ai nostri lavori dalle tribune con i loro accompagnatori. Benvenute e benvenuti. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 16:09 minuti, passiamo adesso dalla Camera al Senato alla diretta dell'Aula di Palazzo Madama, dove ci sono le dichiarazioni di voto sul DDL costituzionale sulla modifica allo statuto speciale del Trentino Alto Adige. In questo momento sta parlando il senatore Andrea Giorgis. Vi ricordo che fra meno di mezz'ora, alle 16:30, ci sarà il Premier Time con la Presidente del Consiglio Meloni. Buon ascolto.
2: Le forze politiche, i deputati e i senatori presenti in Parlamento, cosa ha prodotto? Ha prodotto un testo, quello che stiamo per votare, incapace di adeguare davvero lo statuto al nuovo contesto economico, sociale e giuridico nazionale e internazionale, valorizzando i fondamentali principi dell'autonomia speciale che lo caratterizzano fin dall'originario accordo De Gasperi-Gruber. Principi di autonomia che, non dobbiamo dimenticare, sono volti a

0: tutto il contrario di ciò che il governo Meloni ha fatto e sembra intenzionato a continuare a fare. Del resto, onorevoli colleghi, conciliare il neosovranismo nazionalistico che Fratelli d'Italia talvolta rivendica con orgoglio e cerca di praticare con le pulsioni divisive e secessioniste della Lega non è impresa facile, e alla fine le contraddizioni esplodono, i nodi vengono al pettine. L'autonomia, quella di cui il Paese ha bisogno, è un'autonomia cooperativa che valorizza le specificità storiche e territoriali attraverso la partecipazione, il pluralismo, le assemblee locali e nazionali, e sa resistere alle tentazioni delle semplificazioni e delle verticalizzazioni. Prima alla Camera e poi al Senato abbiamo presentato una serie di emendamenti ragionevoli che cercavano di rispondere a domande di partecipazione e di giustizia che provengono dal territorio. La risposta è stata il silenzio e la bocciatura. Abbiamo chiesto, per esempio, di esplicitare che le leggi regionali debbano garantire la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Non è stato neanche possibile capire per quale motivo non dovrebbe essere inserita nello statuto questa norma di principio, che pure abbiamo inserito in molti altri testi e che è ormai parte integrante anche degli statuti delle regioni ordinarie. Abbiamo chiesto il riconoscimento formale dell'Euregio, del gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera. Non è un sogno per il domani, è una realtà effettiva che oggi riguarda trasporti, sanità, cultura, ricerca e scuola. È l'Europa delle regioni. Non avere voluto inserire nello statuto alcun riferimento esplicito a questa possibile cooperazione tradisce una visione nazionale incapace di dare dignità costituzionale a una istituzione di autonomia che è già il cuore pulsante della nostra Europa. Abbiamo poi presentato emendamenti per mantenere in capo al Consiglio la deliberazione in ordine all'impugnazione delle leggi dello Stato, che invece si propone di trasferire alla Giunta, ed emendamenti per meglio delineare le rispettive competenze legislative ed amministrative sulla base di una ragionevole applicazione del principio di sussidiarietà. La risposta, purtroppo, è sempre stata una totale chiusura, una totale indisponibilità ad approfondire, a discutere, ad ascoltare le perplessità e le richieste che provenivano dai cittadini e dalle loro rappresentanze locali. Un silenzio arrogante che ha finito con lo sprecare un'occasione importante. Perché, onorevoli colleghi, la riforma dello Statuto era attesa da anni e da molto tempo. Il Partito Democratico del Trentino e dell'Alto Adige e gli amministratori locali sollevavano la necessità di una revisione dello statuto, in grado appunto di adeguare un modello virtuoso di convivenza pacifica tra gruppi linguistici ed etnici diversi alle trasformazioni economiche, sociali e istituzionali che nel frattempo si sono verificate. Ecco, per questa ragione, per dimostrare la nostra vicinanza e la nostra condivisione alle richieste di una riforma che avremmo voluto ben più seria e partecipata, non voteremo contro, ma ci asterremo, nonostante, lo ripeto, l'atteggiamento arrogante e di totale chiusura al confronto e all'approfondimento da parte del governo, e nonostante questa chiusura abbia prodotto un testo che presenta limiti e lacune.
1: Grazie senatore. Lascio la parola alla senatrice Tubetti.
2: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, il provvedimento sul quale quest'Aula oggi è chiamata ad esprimersi interviene su una delle architetture più delicate, più significative e al tempo stesso più riuscite del nostro ordinamento repubblicano, l'autonomia speciale del Trentino Alto Adige Sud Tirol. Non siamo di fronte a una modifica meramente tecnica dello Statuto speciale, né ad un semplice aggiornamento lessicale o ordinamentale. La riforma che oggi giunge al voto finale investe un equilibrio costituzionale

0: istituzionale costruito nel corso di decenni attraverso il dialogo istituzionale, la responsabilità politica e la capacità della Repubblica di trasformare una stagione di conflitto e divisione in un'esperienza stabile di convivenza. Un impegno preso da Giorgia Meloni nell'atto di insediamento del nostro governo e puntualmente, anche questa volta, per quanto non piaccia a qualcuno, anche questa volta realizzato. E questo, a nostro avviso, il primo elemento che deve guidare la riflessione di quest'Aula. L'autonomia del Trentino Alto Adige Sud Tirol, così come quella della mia regione, il Friuli Venezia Giulia, non nasce come un privilegio territoriale, né come una deroga eccezionale al principio di unità dello Stato. Essa nasce dalla volontà della Repubblica Italiana di dare concreta attuazione ai principi costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche, di valorizzazione delle autonomie territoriali e di promozione della coesione democratica attraverso strumenti di autogoverno responsabile. In questa prospettiva, l'autonomia speciale non rappresenta un limite alla sovranità repubblicana, ma una delle forme più alte attraverso cui la Repubblica stessa realizza la propria vocazione pluralista. È bene ricordarlo oggi, in un tempo nel quale il dibattito pubblico tende troppo spesso a contrapporre impropriamente autonomia e unità nazionale, differenziazione e solidarietà, identità territoriali e coesioni dello Stato. La storia del Trentino Alto Adige Sud Tirol dimostra esattamente il contrario. Dimostra che il riconoscimento delle specificità linguistiche, culturali e storiche può rafforzare e non indebolire il legame con le istituzioni repubblicane. Dimostra che la responsabilizzazione dei territori può produrre stabilità istituzionale, qualità amministrativa e crescita economica. Dimostra soprattutto che la convivenza tra comunità differenti si costruisce non attraverso l'uniformità imposta, ma attraverso il reciproco riconoscimento dentro un quadro condiviso di regole democratiche e soprattutto rispetto reciproco. È in questa tradizione costituzionale e politica che si inserisce la riforma oggi in discussione. Il testo che il Parlamento si appresta ad approvare interviene infatti con l'obiettivo di rafforzare le garanzie statutarie dell'autonomia speciale, di chiarire il riparto delle competenze tra Stato ed autonomie territoriali e di consolidare un modello istituzionale che nel corso dei decenni ha dato prova di efficacia e solidità. Negli ultimi anni il rapporto tra legislazione statale e competenze autonome è stato frequentemente segnato da un crescente contenzioso costituzionale, mai risolto dai precedenti governi. L'evoluzione della giurisprudenza e l'ampliamento delle competenze statali in materie trasversali hanno spesso determinato aree di incertezza interpretativa e sovrapposizioni normative che hanno prodotto conflitti istituzionali continui. La conseguenza è stata un'eccessiva giudiziarizzazione dei rapporti tra Stato e autonomie speciali, con inevitabili effetti negativi sulla certezza del diritto, sulla qualità della legislazione e sull'efficienza amministrativa. Praticamente fanno venir meno i diritti dei cittadini. La riforma affronta questo nodo in modo serio e responsabile. Essa mira a ristabilire un quadro di rapporti più chiaro, più equilibrato e maggiormente coerente con lo spirito originario dell'autonomia speciale. Lo fa non contro lo Stato, ma dentro la cornice costituzionale della leale collaborazione tra diversi livelli di istituzionali. Meno conflitto dunque e più chiarezza. Non si tratta di sottrarre funzioni allo Stato centrale in una logica competitiva o rivendicativa. Si tratta piuttosto di riconoscere che alcune competenze possono essere esercitate in modo più efficace, più responsabile e più vicino ai cittadini dai livelli territoriali che già da decenni amministrano con risultati significativi i settori fondamentali della Repubblica. Uno Stato che non si fida delle proprie autonomie è uno Stato debole. Uno Stato che teme ogni differenziazione territoriale è uno Stato che non ha fiducia nella propria capacità di tenere insieme il Paese. Uno Stato che centralizza tutto finisce spesso per governare peggio e per allontanarsi dai cittadini, esattamente come dicevamo prima. Noi crediamo invece in una Repubblica sufficientemente forte da riconoscere le proprie differenze senza viverle come una minaccia. Vi è poi un ulteriore profilo che rende questa riforma particolarmente rilevante: la tutela delle minoranze linguistiche. La specialità del Trentino Alto Adige Sud Tirol è profondamente legata alla storia europea del Novecento, alle tragedie europee del Novecento, agli accordi internazionali che seguirono il secondo conflitto mondiale e alla volontà della Repubblica Italiana di costruire un equilibrio duraturo fondato sul rispetto reciproco tra le diverse comunità linguistiche. Quel percorso ha consentito al nostro Paese di trasformare una questione che per lungo tempo aveva rappresentato un elemento di tensione internazionale in un modello riconosciuto a livello europeo e internazionale di convivenza istituzionale. La riforma che oggi approviamo si muove nel solco di questa tradizione. In questo quadro ha valore fondamentale il pacchetto di misure di riequilibrio dei gruppi linguistici, riduzione degli anni di residenza per la maturazione del diritto all'elettorato attivo per chi si trasferisce in Alto Adige da altre regioni d'Italia, abolizione del divieto per i gruppi linguistici con un solo eletto nei consigli comunali di partecipare all'amministrazione, il rafforzamento delle garanzie autonomistiche, il riconoscimento della specificità linguistica e culturale del territorio e la conferma del carattere pattizio dell'autonomia rappresentano non soltanto una scelta politica interna, ma anche un segnale di continuità istituzionale e di affidabilità internazionale della Repubblica Italiana, guidata da Giorgia Meloni. Per questo motivo respingiamo con convinzione, e sottolineo con convinzione, ogni rappresentazione dell'autonomia speciale come fattore di divisione o di privilegio. La riforma costituzionale che oggi ci apprestiamo ad approvare assume dunque un significato che va oltre i confini del territorio interessato. Essa riafferma una precisa idea di Stato, uno Stato che non teme le autonomie, ma le riconosce come parte integrante del proprio equilibrio costituzionale, uno Stato che non confonde l'unità con l'uniformità, uno Stato che considera il pluralismo territoriale, culturale e linguistico una risorsa democratica, non una minaccia. E per tutte queste ragioni, con convinzione ed orgoglio, dichiaro e rivendico il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia al provvedimento in esame e al lavoro svolto in collaborazione con tutte le realtà istituzionali in questi mesi. Grazie.
1: Grazie senatrice. Lascio la parola al senatore Casini, un minuto.
2: Grazie Presidente. Io condivido il fatto che questa riforma, lo ha detto il collega Giorgis, presenta limiti e lacune, poteva essere fatta meglio, però voglio dire anche che a volte piuttosto di niente meglio piuttosto, e nel caso specifico noi oggi ci troviamo a riconoscere che la diversità in un paese come il nostro non è una minaccia, è un valore. Ecco perché, in coerenza anche col lavoro che ho fatto nella scorsa legislatura con i colleghi delle autonomie, io voterò a favore. Non è un cammino costellato da rose e fiori, è un cammino anche pieno di contraddizioni, ma è un cammino che merita di essere continuato. Grazie.
1: Grazie Presidente Casini. Avverto che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, il disegno di legge costituzionale è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge costituzionale numero 1670b, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti. Dichiaro aperta la votazione. Possiamo. Avete votato tutti? Ok, votato. Dichiaro chiuso l'accertamento. Il Senato è in numero legale. Quindi possiamo procedere. Quindi procediamo. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge costituzionale numero 1670b. Dichiaro aperta la votazione. Votato tutti, colleghi? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Sospendo la seduta fino alle ore 16:30.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 16.32, torniamo a collegarci ora con l'Aula del Senato, dove il Presidente La Russa darà il via al Premier Time, l'intervento in Aula della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Buon ascolto.
2: Che illustrerà la prima interrogazione. Mi piace salutare il senatore Guidi che dopo un'assenza non troppo breve, in piena forma, è tornato al Senato. Grazie senatore e complimenti per la sua presenza. Senatore Calenda, lei illustra l'interrogazione numero 2588 concernente l'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Sa che ha 3 minuti di tempo, prego.
3: Grazie. Il numero non me lo ricordavo veramente, però. Il punto è questo, signora Presidente. Noi abbiamo davanti e stiamo attraversando un periodo che è sintetizzabile, credo, con pochi numeri. Abbiamo un PIL che si protende verso zero, mettiamolo in questo modo, ogni giorno le previsioni lo limitano un po' di più. Abbiamo quest'anno purtroppo abbiamo il sorpasso della Grecia sull'Italia, tale per cui l'Italia diventerà il paese con rapporto debito-PIL più alto d'Europa. Abbiamo una performance disastrosa per quanto riguarda la produzione industriale, che anche se gli ultimi segnali danno una lieve inversione, rimane negli ultimi anni pesantissima. Un'inflazione al rialzo che può tendere verso il 3% e probabilmente non ha finito di correre. 2 previsioni di aumento di tassi della BCE come forward guidance, quindi noi sappiamo che arriveranno per contenere l'inflazione, il costo dell'energia più caro d'Europa. Ora, rispetto a questo, io voglio dire che ci sarà, cioè normalmente in questo Parlamento la gara a attribuire la responsabilità a Tizio, a Caio, e poi per questo possiamo pensare e vederla in modo antagonistico, cioè Urso non ha fatto bene Industria 4.0, sono d'accordo, benissimo. Il superbonus ha scassato i conti, non è che sono d'accordo, sono ancora più d'accordo. Tuttavia forse è arrivato il momento di fermarlo questo meccanismo e di guardare da qui in avanti. Le voglio fare un esempio. Noi non possiamo contemporaneamente avere il costo più alto dell'energia in Europa e monopolisti, Terna, Enel Distribuzioni, concessioni idroelettriche che guadagnano 7 miliardi in più di quello che guadagna, sì, dei comparable in Germania e in Francia. Allora vede, tutto questo, se noi non lo affrontiamo adesso, diventerà sociale, diventerà un grave problema sociale. È per questo che io chiedo, Presidente del Consiglio, che lei se ne faccia carico rispetto al Paese, chiami una cabina di regia a Palazzo Chigi, senta le proposte delle opposizioni, o proposte che devono avere le necessarie ovviamente coperture per essere accettate, e da lì si cerchi di arrivare a un piano congiunto industriale per l'Italia, senza il quale questo Paese avrà estrema difficoltà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie.
2: La ringrazio. Presidente del Consiglio dei Ministri, la onorevole Giorgia Meloni risponde alla interrogazione che abbiamo appena ascoltato. Prego.
4: Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio senatori, grazie senatore Calenda. Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire, che è chiaramente la situazione nella quale noi ci troviamo, il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie, e che chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica, Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. E poi il decreto bollette che reperiva, lo dico facendo riferimento a quello che lei ricordava, parte delle risorse che erano necessarie per calmierare i prezzi delle bollette, tassando le imprese produttrici, cioè qualcosa che diciamo era abbastanza inedito. Così come lei vede che a livello internazionale anche ci muoviamo per diversificare le fonti, come a livello nazionale ci muoviamo per diversificare le tecnologie, per ridurre una dipendenza che diventa sempre più pericolosa. E poi ovviamente insomma ci sono molte altre questioni che possono essere oggetto, che sono oggetto di un possibile confronto con le opposizioni. Io le ho citato particolarmente la questione energetica nel poco tempo che ho, perché devo dare atto ad Azione, al suo partito, a lei, di aver tentato nei momenti di difficoltà su alcune grandi questioni che non riguardano questi 5 anni ma riguardano l'Italia nel suo complesso, di fare il tentativo di portare il proprio contributo e le proprie proposte. E quindi lei deve sapere, senatore Calenda, che le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte. Quanto alla proposta di una cabina di regia, io sarei anche disponibile. Le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell'opposizione non è stata di disponibilità. C'è stato, ricordo insomma, uno degli ultimi casi all'inizio del conflitto in Iran, ci si è detto addirittura che volevamo organizzare una sorta di passerelle, quindi diciamo non c'è da parte mia alcuna volontà di organizzare delle passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione fossero oggi diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte, sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di anteporre l'interesse nazionale all'interesse di partito, perché credo che la fase lo richieda, e quindi la ringrazio per questa proposta.
2: Interviene in replica il senatore Calenda, 2 minuti.
3: Grazie signora Presidente, la ringrazio anche del riconoscimento del contributo che Azione ha sempre provato a dare in ogni circostanza e con ogni governo di cui è stato l'opposizione, nella convinzione che siamo qui non per rappresentare interessi di parte ma per rappresentare tutta la parte, cioè l'Italia. Io l'ho visto il decreto bollette, in parte condiviso, ci sono parti del decreto sul lavoro che sono secondo me condivisibili, purtroppo la situazione non consente di fermarsi lì. Cioè la mia impressione è che la magnitudo della crisi che noi abbiamo davanti imporrà non solo qualche taglio delle accise che noi al governo avremmo fatto ugualmente, perché dobbiamo dire le cose come stanno, ma un piano più strutturale anche per quanto riguarda le aziende e gli utili di quelle aziende di cui ho parlato. Accolgo con grande gioia il fatto che finalmente avremo questo decreto sul nucleare e quindi potremo partire spediti. Voglio solo dare un segno, diciamo una questione secondo me politica. La ringrazio per la porta aperta, dobbiamo sforzarci di farlo diventare un portone. Nei mesi che verranno la situazione peggiorerà molto, io credo che anche le altre opposizioni avranno l'obbligo e sentiranno l'obbligo di dare un contributo. Passerelle ne abbiamo fatte, come si dice, una sola volta, quella sul salario minimo, non è stata affatto una passerella. Sono stata la prima volta che maggioranza e opposizione si sono confrontate sul merito, perché io ero lì e l'ho visto accadere con grande sorpresa. Credo che quello è stato l'esercizio della democrazia, quello è l'esercizio della democrazia. Quindi insomma invito maggioranza e opposizione su questo a fare un supplemento di riflessione. Grazie.
2: La ringrazio anche per il rispetto dei tempi. Il senatore Renzi illustra l'interrogazione numero 2594 concernente le prospettive di politica economica per l'ultimo periodo della legislatura. Prego senatore Renzi.
5: Grazie Presidente. Mi scuserete se provo a fare politica. Io, Presidente del Consiglio, la ricordo all'inizio della legislatura e mi sembra quella di oggi una copia sbiadita, mi sembra sottobotta. Perché? Perché in politica avvengono degli atti. Lei ha perso il referendum costituzionale e non si è dimessa. Lei è stata sedotta e abbandonata da Trump. Lei si rende conto di avere un governo non all'altezza delle sfide e una maggioranza incapace di rispettare le critiche dell'opposizione. E allora è evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale. Perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica. Io potrei fare tutti gli esempi di questo mondo, ma ormai sono agli atti, dallo sviluppo economico agli esteri. Mi limito al caso della settimana, il Ministro della Cultura, che riesce a farsi dare dell'assenteista da Salvini, impresa più unica che rara, che riesce a litigare col mondo della sinistra, il cinema, che riesce a litigare con gli intellettuali di destra, da Buttafuoco a Cardini, e che riesce persino a licenziare gli stessi collaboratori che avevate scelto per lui. È incredibile come questo governo dei leader, quando c'è un problema, licenziano i sottoposti. Lei lo ha fatto con la Santanchè, Giuli con il capo segreteria. Ecco, se c'è uno come Giuli al governo, è colpa sua, Presidente, perché Giuli stava benissimo nel suo habitat naturale, nel bosco, a suonare il flauto col dio Pan. È lei che ha scelto un governo non all'altezza e oggi offre il portone alle opposizioni. Presidente, l'unico barlume di speranza di questo governo è stato quando avete nominato un ginecologo alla Corte dei Conti. Spero che in replica mi riesca a spiegare perché, che competenze ha un ginecologo per andare alla Corte dei Conti. Il resto della domanda d'attuale... Non capisco l'imbarazzo. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi. Vengo al punto economico. Presidente, manca la legislatura, è quasi finita, il governo di già. Quali sono le 3 proposte che lei immagina di fare? Non mi dica il piano casa, perché il piano casa non è credibile. Se avete fatto 0 case fino ad oggi, non ne farete 100.000 nei prossimi anni. Attenzione, sul Kerry e le management fees che vanno a un signore privato, Mario Abbadessa, non finisce qui. Chi ha orecchi per intendere, mi dica le 3 proposte, cara Presidente, e se lo ricorda, visto che le hanno lasciato 209 miliardi di PNRR, mi dà un numerino per capire quanti di questi miliardi alla fine del 2020.
2: Poteva concludere. Le avevo ridato il microfono, comunque credo che intervenga Presidente del Consiglio in risposta, prego.
4: La cosa interessante, Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Per cui io... che penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda, cerco di rispondere alla parte concreta chiaramente del suo intervento, senatore, perché ho 3 minuti e se vuole poi quando avrò più tempo le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto. Mi interessa la questione economica, perché io penso che la risposta alla prima, quindi delle sole vere 2 domande che lei ha fatto, che diciamo la novità di questo governo non sia stato semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Io ho sempre detto che la stabilità è necessaria perché consente di realizzare una visione. Allora, economicamente lo dico perché non è la prima volta che mi sento dire che cosa hai in serbo per l'ultimo anno di legislatura, ricordando un modo di fare politica che ha riguardato altri e non riguarda noi.
6: Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da tre scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano, e in più la scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità per ragioni che ci siamo detti in molte occasioni. E in questi quattro anni, quasi tre anni e mezzo, noi in ogni legge finanziaria, in ogni provvedimento economico abbiamo di fatto seguito queste tre priorità. Sul primo punto, riforma fiscale, riduzione delle aliquote IRPEF, taglio del cuneo, estensione del regime forfettario per gli autonomi, detassazione degli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali, tutto aveva l'obiettivo di rafforzare i salari e il potere d'acquisto. Sul secondo punto, più assumi meno paghi, libero ammortamento, gli investimenti il sostegno alla ZES unica del Mezzogiorno, tutto serviva a sostenere le imprese che assumevano e investivano. E per ragioni di tempo non potrei citare tutti i provvedimenti in tema di natalità e famiglia, dalla decontribuzione al bonus per le mamme lavoratrici, 3 mesi di congedo parentale pagati all'80%, l'assegno unico, il bonus nido, fino all'ultimo sgravio contributivo per le aziende family friendly che abbiamo previsto negli ultimi provvedimenti del governo. Insomma, abbiamo scelto delle priorità, continuate a investire in quelle priorità, è quello che faremo anche nell'ultimo anno. E chiaramente, se vuole, io le dico anche con alcuni quali provvedimenti. Intanto lei dice: non mi dica piano casa, ma lo potrò scegliere io quali sono le prime tre priorità economiche che si dà il governo nell'ultimo anno? Lei vuole decidere anche quello? Perché guardi, sono contenta, ma... E perché? Perché io considero una misura anche economica, oltre chiaramente a una misura che serve a dare risposte ai cittadini, non solo ai cittadini che hanno bisogno di una casa popolare e che non hanno una casa popolare, perché ci sono moltissime case popolari che non sono accessibili e che non si possono assegnare, ma anche a quelli che non hanno diritto a una casa popolare ma non riescono ad affrontare i prezzi di mercato. Poi lei dice: non riuscirete a farli perché non l'avete fatte finora. Non lo so, vedremo chi ci sarà dopo di noi al governo. Se ci sarete voi, spero che su un'iniziativa del genere decidiate di non annullarla, perché alcune cose possono andare in continuità. Dopodiché le cito l'estensione della ZES unica del Mezzogiorno, almeno per la parte di semplificazione, a tutto il territorio nazionale, ha dimostrato di essere una misura che funziona. E le aggiungo e chiudo che vogliamo rafforzare i meccanismi che abbiamo già introdotto per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale italiana, perché qualcosa, senatore, non funziona se ci sono 260 miliardi di euro che vengono raccolti dagli italiani, dei quali 40 miliardi solamente sono investiti in Italia. È un altro tema sul quale stiamo lavorando, vogliamo lavorare. PNRR, ad oggi l'Italia ha incassato 153 miliardi e sarà liquidata la nona rata nelle prossime settimane. Al 31 marzo 26 la spesa certificata ammonta a 117 miliardi, pari al 76% del totale, a cui si aggiungono 24 miliardi di strumenti finanziari. Direi che abbiamo fatto un buon lavoro.
2: Grazie. Senatore Renzi, le do 2 minuti e mezzo.
5: Signor Presidente, la Presidente del Consiglio non viene in aula perché noi la invochiamo. Viene in aula perché c'è un articolo del regolamento del Senato, che è il 151 comma bis, secondo comma bis. Io vorrei capire se posso parlare, se mi è ancora consentito, e soprattutto se posso...
2: Senatore, le assicuro che non c'è un disturbo avvertito nella diretta televisiva. Cerco di interromperla il meno possibile per rispetto del suo intervento. Prego.
5: Lei non dovrebbe interrompere me che sto parlando, dovrebbe interrompere chi disturba. Questa è la differenza.
2: Senatore, interrompendo chi disturba, interrompo lei. Prosegua.
5: Interrompe me. E non è come al solito, cioè è una cosa straordinaria. Allora, riparto, spero che mi sia abbonato il tempo. L'articolo 151 bis comma 2 impone alla Presidente del Consiglio di venire ogni 2 mesi a fare il Premier Time. La Presidente è venuta l'ultima volta più di un anno fa. Primo punto. Secondo punto, la Presidente del Consiglio dice i salari. L'Istat, nominato dal governo, ha detto che i salari reali al 2021 erano più alti dell'8% rispetto ai salari reali del 2026. Questo significa che evidentemente avete fallito. Terzo punto, ho scelto di dare una mano alle aziende. La pressione fiscale che Giorgia Meloni voleva ridurre al 40% nel 2014 è diventata con il suo governo nel 2026 la più alta da anni con il 43,1%. Abbiamo fatto misure sulla natalità. Quando lei si è insediata c'erano 393.000 bambini che nascevano, ora sono 355.000. Il piano casa, le ho detto, non mi parli del piano casa, perché le ho detto che il suo meccanismo sta dando delle management fees e il carry a un cittadino privato chiamato Mario Abbadessa, e avrei gradito che lei mi spiegasse con quale criterio date decine di milioni a un cittadino privato scelto senza gara pubblica. Su questi temi non c'è nessuna offesa. Io non ho offeso nessuno, sì, vi ho paragonato alla famiglia Adams, ma l'unica che si potrebbe offendere è Morticia, è l'unica che si potrebbe offendere è lo zio Fester. Io vi ho soltanto detto che i risultati di questo governo non sono all'altezza delle promesse che avevate fatto, e non parlo di ginecologi per carità di patria e per rispetto alle recenti esperienze di qualche ministro.
2: Bene. La senatrice Biancofiore illustra l'interrogazione 2583.
7: Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, mi spiace che devo sempre rettificare.
2: Senatrice, un momento. Concernente gli strumenti di tutela del livello dei salari e del potere d'acquisto. A 3 minuti, prego senatrice Biancofiore. Chiedo, parte da questo momento.
7: Ribadisco che mi tocca sempre rettificare chi mi ha preceduto, però insomma questa interrogazione nasce dall'esigenza di chiarire che insomma esiste una verità oggettiva che spesso e volentieri in quest'aula viene dimenticata, perché mentre una certa opposizione continua a raccogliere, a raccontare un'Italia ferma e impoverita, i dati ufficiali dell'Istat certificano appunto un'altra storia, che piaccia o meno al senatore Renzi, la storia di una nazione che sta rialzando la testa grazie al lavoro serio, coraggioso del governo guidato da lei, Presidente Meloni, e la ringraziamo. E non è usuale, ricordiamocelo sempre, che il Presidente del Consiglio invece venga tutti i mesi qua, e lei lo fa. Io non ricordo Presidenti del Consiglio che lo facevano precedentemente. La storia appunto di nel 2025 le retribuzioni sono cresciute del 2,9%, recuperando finalmente terreno rispetto all'inflazione. L'occupazione ha raggiunto livelli record con oltre 24 milioni di italiani al lavoro, la disoccupazione continua a scendere, soprattutto quella giovanile, e tornano a crescere i consumi, cioè la fiducia delle famiglie nel futuro. Dietro questi numeri non c'è la fortuna, c'è una visione politica, c'è un governo che ha scelto di stare dalla parte di chi produce con un più 1,5%, ricordato poc'anzi, di chi assume, di chi alza la testa la mattina presto e manda avanti questa nazione. Riduzione del cuneo fiscale, revisione dell'IRPEF, incentivi all'occupazione stabile, sostegno ai giovani e donne, interventi appunto sul piano casa per aiutare soprattutto le nuove generazioni a costruirsi un futuro, misure concrete che non sono slogan. E soprattutto, Presidente, c'è stata una svolta culturale, perché dobbiamo ribadirlo sempre, il governo giallo-rosso ha consegnato a una generazione intera la più sciagurata delle illusioni, il reddito di cittadinanza, una misura che ha condannato migliaia di ragazzi al divano, all'inattività, alla rassegnazione del sussidio, che ha diseducato al lavoro, spento spento nei nostri giovani il valore della fatica, della responsabilità, di quella dignità che solo un impiego vero può dare, un vulnus gravissimo nel tessuto sociale. Questa è la vera eredità che il governo Meloni ha trovato sul tavolo. E oggi, colleghi, non le opinioni ma i numeri ufficiali appunto ci raccontano invece qualcosa di straordinario, che dietro ogni decimale c'è una famiglia che riempie il carrello senza angoscia, dietro ogni punto percentuale c'è un ragazzo che firma il suo primo contratto, non più seduto su un divano ad aspettare un bonifico, ma in piedi con la schiena dritta dentro un'azienda. C'è una madre che torna al lavoro, c'è un giovane del sud che resta nella sua terra grazie alle zone economiche speciali. Per tutti questi motivi, perché se ne lamentino i colleghi dell'opposizione, vorrei chiedere al Presidente del Consiglio come intende appunto continuare nella crescita che sta dando a questo Paese, e anche per quanto riguarda il salario, la giustificazione che gli altri danno è che noi non abbiamo fatto il salario minimo, mentre invece noi abbiamo fatto il salario giusto. Quindi Presidente, vorrei che lei spiegasse a questa assemblea qual è il salario giusto e perché grazie a lei questo Paese continua a crescere. Grazie.
2: Prego, Presidente del Consiglio, può rispondere alla senatrice Biancofiore.
6: Senatrice Biancofiore, la ringrazio perché chiaramente il tema dei salari è molto serio ed è un tema che è stato raccontato con molti slogan, diverse fake news. Noi abbiamo sentito anche ora, prima del suo intervento in quest'Aula, in particolare dal senatore Renzi, lo risentiremo molte altre volte, che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021. Bene. Solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa, i salari reali hanno perso oltre 8,5 punti, cioè quando questo calo si è accumulato. Perché noi siamo partiti da qui, anche questo sarebbe, senatore Renzi, onesto da ricordare, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più... Per favore.
2: Vi pregherei di non disturbarvi reciprocamente.
6: Sì, sì, scusi, ha ragione, per un regolamento non lo posso fare, va bene. Non fa niente, dai. Se ci formalizziamo. Dicevo, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell'inflazione, significa che seppure chiaramente lentamente le famiglie stanno recuperando parte del potere acquisto degli anni precedenti, perché? Proprio perché non ci siamo girati dall'altra parte, proprio perché abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorità, lavorando soprattutto su due fronti. Il primo è stato il taglio del costo del lavoro, diversi provvedimenti che hanno aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto lavoratori con redditi medio-bassi. Un lavoratore dipendente con uno stipendio intorno ai 26.000 euro annui oggi può avere tra i 1.500 e i 2.400 euro in più all'anno rispetto al passato. E la seconda priorità è stata il rinnovo dei contratti. Ora io voglio ricordare, perché nessuno lo fa mai, che nel pubblico impiego noi abbiamo stanziato oltre 20 miliardi di euro fino al 2027 per rinnovare i contratti. Dopo anni di stipendi e di contratti che erano fermi, in alcuni comparti si è arrivato addirittura a 3 rinnovi, come è accaduto ad esempio nel comparto della scuola, dove un docente ha potuto ricevere in busta paga mediamente 412 euro al mese in più insieme agli arretrati. Abbiamo puntato sul rinnovo dei contratti anche nel privato, particolarmente con la detassazione degli aumenti contrattuali che veniva richiesta da tempo dalle parti sociali. Perché? Perché noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto, dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È una strada diversa da quella del salario minimo legale che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto, sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica, però dopo anni in cui il potere d'acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita, e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo stabile. Grazie.
2: Grazie. In replica la senatrice Biancofiore può intervenire.
7: Grazie Presidente del Consiglio, ovviamente mi ritengo pienamente soddisfatta dalla sua risposta, anche perché il salario giusto che abbiamo scelto come governo, come maggioranza, valorizza la contrattazione collettiva e le peculiarità dei diversi settori produttivi senza livellare tutti, perché evidentemente i lavori non sono tutti uguali, insomma, in questo paese. E la ringrazio anche perché ovviamente la sua risposta è in linea non solo con il mio pensiero, ma con quello della maggioranza, ovviamente, ma è soprattutto in linea con il pensiero della maggioranza degli italiani, perché anche i sondaggi di oggi, che piaccia o meno a chi ci ha preceduto, confermano che lei ha il consenso più ampio rispetto a tutto il campo largo del centro-sinistra, con chiunque si possa confrontare, che ne dica lei, guardi i sondaggi, poi guarderemo i voti nella prossima, alla prossima tornata elettorale, collega, perché vedete la differenza tra noi e voi, e ringrazio ancora il Presidente del Consiglio, che il Presidente del Consiglio guarda alla crescita di questo Paese ed è dimostrato appunto dai numeri, perché il futuro di una nazione, vedete, non, una nazione non cresce distribuendo sussidi, una nazione cresce facendo crescere le imprese e soprattutto facendo crescere il lavoro, e i numeri dimostrano che il governo Meloni il lavoro lo sta facendo crescere, e come. Grazie Presidente.
2: Senatore De Cristofaro, illustri la interrogazione numero 2592, se ritiene, concernente iniziative per contrastare l'emigrazione giovanile.
8: Allora Presidente, grazie. Negli ultimi anni, come è ben noto, abbiamo avuto un ulteriore aumento dell'emigrazione giovanile, un vero e proprio esodo, perché va chiamato così, che rappresenta, a nostro avviso, una vera grande emergenza nazionale. Secondo l'Istat, nel 2024 190.000 persone hanno lasciato l'Italia, tra questi circa 160.000 cittadini italiani, in larghissima parte giovani tra i 18 e i 39 anni. Non c'era un numero così alto dagli anni 60 del Novecento. Tra il 2011 e il 2024 600.000 giovani sono andati via per motivi di studio, per motivi di lavoro, con un saldo migratorio fortemente negativo. E tra le principali destinazioni all'estero abbiamo visto anche una particolare crescita negli ultimi anni della Spagna, che è diventata ormai una delle mete privilegiate della nostra emigrazione giovanile. L'età media di quest'esodo, come dicevo, è di 32 anni circa, a conferma per l'appunto di un carattere giovanile che spesso è anche un carattere particolarmente qualificato di questa nuova emigrazione, e le motivazioni le conosciamo bene, ripetiamole: riguardano la difficoltà di accesso ad un lavoro stabile e degnamente retribuito, cioè gli stipendi bassi, riguardano evidentemente la precarietà, ma anche la scarsa valorizzazione delle competenze. Insomma, il sistema economico nazionale sembra registrare una stagnazione, una debole crescita e una crisi industriale che interessa anche i settori strategici. Secondo i dati, l'Italia è tra gli ultimi in Europa per lavoro giovanile, quindi anche un caso anomalo nel continente, e dagli studi emerge che il paese nostro non riesce ad offrire nemmeno ai neolaureati delle condizioni minimamente decenti. Tra di loro gli occupati sono meno del 60%, i dati europei invece sono quelli dell'80%, per dire anche la Bulgaria, la Croazia, la Polonia fanno molto meglio di noi. Il reddito reale si contrae, insomma siamo un paese con un PIL da economia avanzata, ma con condizioni per i giovani da periferia europea. Ora, noi naturalmente sappiamo che siamo dinanzi a un fenomeno strutturale che non comincia oggi, ma in questi quasi 4 anni ormai di governo Meloni non c'è stata nessuna strategia per contrastare questi dati. Anzi, purtroppo la situazione è peggiorata. E allora, Presidente, le chiedo davvero se intende rispondermi quali strumenti pensa di adottare, ho finito, se pensa di farlo ovviamente, se proverà a promuovere delle condizioni economiche, salariali, occupazionali tali da consentire alle giovani generazioni, ho finito davvero, di poter cominciare perlomeno a scegliere liberamente tra il dover andare via oppure il poter restare nel nostro paese. Grazie.
2: Grazie a lei. Presidente Meloni può rispondere.
4: Senatore De Cristofaro, lei ha ragione quando dice che l'emigrazione giovanile in Italia è diventata un fenomeno strutturale. È una questione seria che chiaramente nessuno sottovaluta e che nessun governo negli ultimi decenni è riuscito a invertire. Nel nostro caso anche, voglio dire, i dati sono in linea, sì, un anno leggermente più bassi, c'è stato un picco nel 2024 molto innaturale, che però ha una ragione particolare, cioè il 2024 è l'anno nel quale sono entrate in vigore le sanzioni per chi lavora all'estero e non si per chi sta all'estero più di un anno e non si iscrive all'AIRE, per cui è l'anno in cui moltissimi che già erano andati all'estero negli anni passati si sono iscritti. Ma in ogni caso, insomma, la questione è una questione reale e
6: va affrontata con serietà e va affrontata anche tenendo in considerazione che dentro questi numeri, anche alcuni di quelli che lei citava, ci sono dei fenomeni diversi tra loro, no? C'è una mobilità internazionale fisiologica, diciamo, positiva, cioè giovani che scelgono di studiare, di lavorare, di fare un pezzo della loro formazione all'estero e poi riportare in Italia quelle competenze e quella formazione che hanno acquisito. Io considero questo un fenomeno assolutamente, una dinamica, diciamo, assolutamente positiva, non una sconfitta per la nazione, anzi penso che ci sono casi nei quali non sbaglieremmo a incoraggiarlo. Diverso è quando quei giovani non tornano più perché, come lei diceva, altrove trovano salari migliori, direi anche maggiore valorizzazione del merito, quindi forse dovremmo, diciamo, interrogarci anche su questo e diciamo un riconoscimento migliore delle competenze, e qua è dove si misura la sfida nazionale. Però io non sono ovviamente d'accordo con lei quando lei dice che non c'è stata alcuna strategia su questo. Intanto c'è una strategia, e c'è stata una strategia che riguarda alcuni settori specifici, penso al lavoro che abbiamo fatto in materia di ricerca, penso al fatto che abbiamo approvato il piano triennale per la ricerca 2026-2028 con 1,2 miliardi di euro per rafforzare le infrastrutture, le università, gli enti di ricerca, il collegamento tra formazione e mondo produttivo. Abbiamo sostenuto la chiamata diretta di ricercatori e professori italiani all'estero, abbiamo previsto strumenti per stabilizzare chi ha maturato esperienza, ad esempio nei progetti del PNRR, quindi c'è un lavoro che abbiamo fatto in alcuni settori specifici e c'è un lavoro complessivo che abbiamo fatto sulla, diciamo, stato economico della nazione. In parte citavo anche nelle mie precedenti proposte, perché ovviamente alla fine per trattenere questi ragazzi servono crescita, salari dignitosi, un'occupazione stabile, investimenti, competitività, e un po' mi pare che questo sia, diciamo, il grosso del lavoro che il governo ha fatto in questi anni, che ci consegnano anche qualche numero, senatore Cristofaro, perché quando lei parla di precarietà io le devo ricordare che è sotto questo governo che i precari sono diminuiti di 550.000 unità rispetto ai governi precedenti, è sotto questo governo che gli occupati stabili sono aumentati di 1,2 milioni in 3 anni e mezzo, perché noi abbiamo nei nostri provvedimenti favorito e incentivato i contratti stabili, abbiamo disincentivato la precarietà, così come abbiamo lavorato particolarmente, e vado alla conclusione, sul Mezzogiorno, che sappiamo essere, diciamo, il territorio che paga di più, no, questa emigrazione, e ovviamente il lavoro che abbiamo fatto particolarmente concentrato sul Mezzogiorno con la ZES unica, con i provvedimenti come Resto al Sud, con il rinnovo degli incentivi dell'ultimo decreto lavoro proprio per i lavoratori che vengono assunti particolarmente nelle regioni del Mezzogiorno, è un obiettivo che è, diciamo, un lavoro che riguarda questo obiettivo. Chiaramente nessuno pensa che la questione possa essere risolta in 3 anni, atteso che, come diceva lei, è strutturale, però sicuramente abbiamo e condividiamo l'obiettivo per cui restare in Italia deve tornare a essere ovviamente una scelta competitiva e non un atto di coraggio come per molti è oggi.
2: Senatore De Cristofaro, 2 minuti e mezzo.
8: Però Presidente, mi scusi, se lei riconosce, come ha detto, che siamo dinanzi a, per l'appunto, una grande emergenza nazionale, me lo può spiegare, lo spiega a me, a quest'Aula, per quale motivo lei da 4 anni tutti i giorni parla di immigrazione, parla di blocco navale e invece non parla mai dell'emigrazione giovanile? Guardi che l'unica cosa bloccata in questo paese è esattamente la condizione delle giovani generazioni, e devo dire, non può nemmeno dire onestamente che il suo governo ha lavorato per ridurre la precarietà. Le ricordo che nell'università, tanto per dirne una, la precarietà è tornata esattamente sulla base dei provvedimenti che avete fatto voi, dopo che nel corso di questi anni invece si era cercato di mettere in campo qualche elemento di

0: suo governo. Sarei davvero poco onesto se dicessi che questo problema si è determinato nel corso degli ultimi 4 anni. Ritengo naturalmente che siamo dinanzi a una condizione strutturale che è davanti da molti decenni. Ma Presidente, le ricordo che in questo Paese il Ministro della Gioventù l'ha fatto lei, non l'ho fatto io. Che la legge 30 che ha precarizzato il mondo del lavoro l'ha votata lei, non l'ho votata io, non l'abbiamo votata noi. Che la riforma Gelmini che ha massacrato la scuola pubblica l'ha votata lei, non l'abbiamo votata noi. Cioè che le conseguenze oggi, purtroppo, di un'intera politica economica che è stata portata avanti nel corso degli anni sono sotto gli occhi di tutti e che il suo governo negli ultimi 4 anni si è posto totalmente in continuità con quelle scelte profondamente sbagliate. Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io. Non li ha nemmeno fatti votare al referendum, nemmeno il voto ai fuorisedi ha concesso. E però gli avete dato i decreti sicurezza, avete finanche fatto il decreto contro i rave, nemmeno i rave li volete far fare alle giovani generazioni di questo paese. E oggi lei ci dice davvero che dinanzi a queste scelte gravissime che ha fatto il governo di questi anni, tutto sommato, non può diventare questo un argomento di grande polemica politica. Ora guardi, ho finito il tempo, purtroppo. Ci sarà occasione per...
1: Gliene ho dato di più. La prego.
0: Ho fatto bene, Presidente, a non farli votare ai giovani.
1: Chiuda, per favore.
0: Non la voteranno, quindi continui così.
1: Va bene, grazie. Va bene, adesso. La senatrice Craxi illustra l'interrogazione concernente le attuali politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. Prego, senatrice.
2: Grazie, Presidente. Presidente del Consiglio, con questa interrogazione vogliamo riportare al centro dell'attenzione un tema essenziale per la crescita e lo sviluppo dell'Italia. Parlare di Mezzogiorno significa non solo parlare di una parte fondamentale del nostro Paese, ma di una risorsa strategica per l'intera Europa, una cerniera naturale tra il continente e il Mediterraneo, un luogo dove si incontrano rotte energetiche, commerciali, culturali, che oggi definiscono gli equilibri globali. Il Mezzogiorno è quindi una naturale piattaforma logistica dell'Italia nello spazio europeo e nel quadrante mediterraneo. Negli ultimi anni si è cercato di valorizzare questa posizione, ricordo il Piano Mattei ad esempio, puntando sul suo capitale umano e su strumenti che hanno provato a liberare energie produttive e a rendere il Sud un territorio attrattivo. È un percorso che anche grazie al suo lavoro, grazie al nostro governo, ha mostrato in questa legislatura segnali concreti che richiedono una scelta politica netta. Perché se non si consolida questa traiettoria si rischia di tornare a una stagione passata, a occasioni mancate, a visioni assistenziali e antisviluppiste che non appartengono di certo al corredo culturale e identitario di questa maggioranza. Con la nostra interrogazione chiediamo a lei, onorevole Presidente, di conoscere la traiettoria disegnata dall'esecutivo per il prossimo futuro e comprendere come questo voglia proseguire il suo lavoro per garantire che il Mezzogiorno continui ad essere un luogo dove conviene investire, dove le imprese trovano condizioni favorevoli, dove i giovani possono costruire il loro futuro senza essere costretti a partire. Da donna del Nord sono più che mai consapevole dell'importanza di dedicare attenzione e cura al Sud, che non sia più periferia d'Europa ma cuore nevralgico del Mare Nostrum. Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è, una leva strategica per il nostro Paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita, di sviluppo e un luogo di scambi. Il Mezzogiorno può diventare il grande hub energetico del Mediterraneo, un territorio dove si incrociano le nuove rotte energetiche, delle rinnovabili, dei cavi sottomarini, delle interconnessioni europee. Può essere il luogo dove si sperimenta una logistica avanzata, capace di coordinare porti, aeroporti, aree produttive con i corridoi europei. Può diventare il laboratorio

0: di una nuova politica industriale che unisce manifattura, ricerca, digitalizzazione, formazione. C'è poi un tema, e vado a concludere, che riguarda l'equilibrio complessivo del Paese. L'Italia non può crescere a velocità diverse. Chiediamo quindi se il Governo stia lavorando iniziative capaci di sostenere anche in altre aree del territorio nazionale, anche quelle più sviluppate e competitive, perché una politica di sviluppo moderna deve essere coerente, deve valorizzare le vocazioni di ciascuna comunità, delle aree interne e poli industriali. Con questa interrogazione chiediamo quindi al Governo di confermare questa visione e di tratteggiare un impegno chiaro per il futuro, perché il Mezzogiorno non è un problema da gestire, ma una grande opportunità da far crescere.
1: Grazie. La ringrazio. Prego, Presidente.
2: Grazie senatrice Craxi, sono molto d'accordo con lei e penso che dall'inizio del lavoro di questo governo abbiamo dimostrato come per noi, diciamo, il Mezzogiorno non fosse un problema da risolvere, ma semmai un'opportunità, una grande opportunità da cogliere, dove per molti anni l'approccio era stato concentrato sui sussidi. Noi abbiamo preferito concentrare la nostra attenzione sugli investimenti, sul lavoro, sulle infrastrutture, sulla semplificazione. La ZES unica è l'esempio più concreto di questa strategia. Abbiamo ridotto i tempi burocratici, abbiamo accelerato le autorizzazioni, dato alle imprese regole chiare. Il risultato è che in 2 anni sono stati autorizzati, in parte sostenuti, come lei sa, con crediti d'imposta, oltre 1.300 investimenti per un volume d'affari complessivo di circa 55 miliardi di euro e chiaramente rilevanti ricadute in termini occupazionali. A questo si aggiungono ovviamente gli investimenti del PNRR, ma anche la riforma delle politiche di coesione, che spesso si dimentica, il rafforzamento delle infrastrutture, dei porti, delle reti energetiche, della logistica, gli incentivi alla occupazione. In sostanza, noi non stiamo distribuendo risorse senza visione, stiamo costruendo le condizioni per cui le imprese possano restare, crescere, creare occupazione stabile. I dati ci dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte, che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo, e io credo che sia importante perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli il Sud risponde con energia e con capacità. Naturalmente sappiamo che il lavoro non è finito, che c'è ancora, insomma, tanto impegno che viene richiesto. Anche per questo il governo ha istituito una cabina di regia con il compito di elaborare un piano strategico per il Sud e anche per coordinare i molti interventi tra le varie amministrazioni e tra i vari livelli delle amministrazioni, esattamente come intendiamo continuare ad assicurare le risorse per attrarre investimenti, per incentivare ancora l'occupazione, come abbiamo fatto anche con l'ultimo decreto lavoro, citavo poc'anzi, è stato approvato a ridosso della festa dei lavoratori, e con quel decreto abbiamo stanziato quasi 1 miliardo di euro per rinnovare gli incentivi occupazionali a gran parte, e diciamo quegli incentivi vanno soprattutto a giovani under 35, a donne e a lavoratori all'interno della zona economica speciale unica, perché appunto, come ricordava lei e come condivido io, quello del Sud non è certamente un problema di risolvere, ma è la chiave per costruire un'Italia più forte, un'Italia più competitiva e anche, diciamoci la verità senatrice, un'Italia più unita, perché ci sentiamo dire spesso che l'Italia è unita e che quasi quasi la vorremmo dividere noi, ma non mi pare che abbiamo trovato un'Italia che avesse stesse condizioni su tutto il territorio nazionale.
1: Grazie. Senatrice Craxi, può replicare se ritiene.
0: Sì, la ringrazio per la risposta, ma soprattutto la ringrazio per il lavoro suo e dei suoi ministri di questi anni. È giusto riconoscere che la ZES unica ha segnato nel Sud un cambio di passo. semplificazione amministrativa, incentivi agli investimenti, coordinamento delle risorse. Come è giusto ricordare che è stato rispettato l'accordo secondo cui le risorse del PNR avrebbero superato al Sud oltre il 40%, come il coordinamento delle risorse di coesione rivolte soprattutto alle donne, ai giovani, alla ricerca, alle infrastrutture. Sono elementi che ho richiamato, quindi noi accogliamo con favore gli impegni che il governo si sta assumendo, ci auguriamo che il governo continui su questa strada perché è la giusta direzione, rafforzando ciò che funziona e intervenendo ancora sui ritardi e gli ostacoli che persistono. La ringrazio ancora per la sua risposta, continueremo a seguire con attenzione questo percorso a sostegno della strada che il governo ha imboccato con spirito costruttivo e con la convinzione che il Mezzogiorno sia per tutti noi una grande opportunità. Grazie Presidente.
1: Ringrazio Senatrice Craxi. Senatore Patuanelli, per promuovere la crescita e la competitività industriale lei si interroga per quali sono le iniziative.
3: Grazie Presidente, Governo, colleghi, Presidente Meloni. Lo Stato reale della nostra economia ci preoccupa perché siamo tornati ad essere il fanalino di coda per la crescita in Europa, ci preoccupa perché le crisi geopolitiche sono importanti, ma sono importanti anche negli altri paesi, e vedere l'Italia fare passi indietro su temi economici certamente è motivo di preoccupazione. Ci preoccupa la produzione industriale, 35 mesi su 40 di calo della produzione industriale, meno 2,5 nel 23, meno 3,5 nel 24, meno 0,2 nel 25. Ci preoccupa perché tutto questo, assieme alla firma scellerata a nostro avviso del patto di stabilità, che impone un percorso di spesa netta molto rigido per il nostro Paese, e gli impegni sulle spese militari, sia europei che in sede NATO, limitano la potenziale capacità di intervento del governo. Voi sui temi economici spesso sbandierate alcuni dati senza falsificazione, nel senso che sono dati oggettivi. L'occupazione, il dato dell'occupazione, se uno guarda il dato netto, oggettivamente c'è il record di occupati, però c'è anche il record di inattivi, e l'occupazione sale esclusivamente, cresce esclusivamente per gli over 50. Lo spread, è vero, lo spread è molto basso rispetto ad altri momenti del nostro Paese, ma perché sono cresciuti i tassi di interesse in Germania, non perché abbiamo scalato la classifica europea degli spread più bassi. È vero, la borsa italiana è al record storico, ma è grazie alle banche e all'energia, energetici e banche, che forse era un luogo dove si poteva fare un po' di cassa per aiutare di più gli italiani. Vi restano le agenzie di rating, questo senz'altro, quelle che lei definiva pagliacci camuffati da inquisitori e attendibili come cartomanti. In tutto questo quadro, Presidente, il tema dell'energia secondo noi è centrale. Ritengo che il quadro geopolitico attuale, le guerre portate avanti da Trump, abbiano come la finalità quelle di gestire l'energia, perché l'innovazione, l'intelligenza artificiale, i big data, i data center chiedono tanta energia. Chi controlla l'energia controlla anche lo sviluppo tecnologico dei paesi, e quindi penso che capire, comincio con le domande, qual è la strategia per rendere questo Paese veramente indipendente sotto il piano energetico e poter avere energia a costo basso per i nostri cittadini, vorremmo capirla da questo governo. Vorremmo capire cosa è successo nella misura CER, finanziata inizialmente con 2,2 miliardi del PNRR, poi definanziata a 800 milioni e che oggi sembra bloccata a causa di un'incertezza sul codice unico di progetto, e su questo vorremmo chiedere con precisione una risposta. E poi le chiediamo, non ritiene che le politiche economiche di questo governo, basate su austerità, su avanzo primario, su compressione salariale, siano state fallimentari, così come non ritiene di doversi pentire di aver sottoscritto il patto di stabilità? Grazie.
1: Grazie senatore Patuanelli, prego presidente Meloni.
2: Grazie senatore Patuanelli, cerco di andare rapida, le questioni che sono state poste sono diverse, parto dalle CER, dalle comunità, quindi dal tema dell'energia, comunità energetiche rinnovabili. Lei diceva insomma di chiarire un po' le incertezze, ecco, solo che credo che le incertezze diciamo siano figlie diciamo, anzi, credo che ci fosse molto più incertezza quando la norma è stata creata, perché la misura era scritta in maniera così, diciamo, sbagliata da rendere questo strumento nei fatti inattuabile. Quindi noi abbiamo reso questa misura operativa, lo abbiamo fatto trasformando i prestiti in contributi a fondo perduto, ampliando la platea dei comuni fino a 50.000 abitanti, affidando la gestione al GSE. Oggi il tema che lei pone è che le domande superano la capienza disponibile, e questo è perché la misura finalmente funziona, e quindi non credo che ci sia, diciamo, da dire di più sul lavoro del governo, salvo che ovviamente quando le istruttorie saranno concluse capiremo anche quante ulteriori risorse dovessero servire per coprire tutte le richieste ammissibili. Sulla strategia in generale in materia energetica, insomma, mi pare che anche sulla base di quello che ho detto poc'anzi rispondendo al senatore Calenda, a partire dal nucleare, alla diversificazione, arrivare al decreto bollette, che non solamente ci ha, anche qui lo voglio ricordare a voi perché lo proponete spesso, che ci ha, con il quale abbiamo deciso di prelevare dalle grandi aziende energetiche una parte delle risorse che servivano per le bollette dei cittadini comuni, ma ricordo anche che abbiamo costruito un sistema che consente di disaccoppiare di fatto, altra cosa che veniva richiesta trasversalmente, il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, con una piattaforma pubblica che permette anche alle piccole imprese di aggregarsi e di acquistare energia direttamente dai produttori. Che significa? Significa sganciarsi dal mercato, significa sganciarsi dalla speculazione. L'abbiamo sentito dire, invocare per tanti mesi, ma alla fine sempre questo governo l'ha fatto. Abbiamo sostenuto le famiglie più fragili con il bonus sociale nel 2025, quasi 2 milioni di utenti hanno ricevuto almeno una bolletta con saldo negativo. Abbiamo aumentato il bonus sociale per il 2026 da 200 a 315 euro. A livello internazionale stiamo, come ha visto, anche diversificando le fonti. A livello europeo combattiamo per la diversificazione delle tecnologie, la famosa neutralità tecnologica che invochiamo. E insomma, c'è una strategia di questo governo per mettere in sicurezza questa nazione che va avanti dall'inizio del governo. Su tutti gli altri temi, vede senatore Patuanelli, io incontro sempre, diciamo, una certa contraddizione nelle accuse che voi muovete a questo governo, no? Perché anche negli ultimi giorni, nelle ultime ore, nel suo intervento, noi veniamo accusati da una parte di fare austerità e dall'altra veniamo redarguiti per l'aumento del rapporto debito-PIL. Solo che temo che le due cose, diciamo, non siano esattamente insieme. Noi non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse. E nonostante questo lavoro che noi abbiamo fatto, avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito-PIL cresce solo grazie al super bonus, 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato. Sapete, questo lo dico ai colleghi della maggioranza, quando finiremo in Italia di pagare il super bonus? Nel 2027, cioè quando sarà finito il nostro mandato. Noi abbiamo avuto dei colleghi che hanno sperperato risorse ipotecando i 5 anni successivi perché sapevano che non avrebbero dovuto loro assumersi la responsabilità di quelle scelte, e poi ci fanno la morale. E quindi la morale, francamente, mi pare eccessiva. Quello che posso dirle, collega Patuanelli, è che noi non faremo lo stesso. Non faremo lo stesso non perché facciamo una politica di austerità, non faremo lo stesso perché facciamo una politica di serietà. Siamo persone serie che si assumono le loro responsabilità e non le scaricano a chi viene dopo di loro.
1: Grazie. Sì, sì, il senatore Patuanelli può replicare, grazie.
3: Sì, grazie Presidente. Io mi sono quasi stufato del super bonus, quindi una piccola replica. 154 di quei miliardi l'hanno spesi.
1: Lasciate replicare il senatore Patuanelli, che mi sembra sia sempre cortese. Prego, senatore.
3: Lei ha chiesto all'Aula: sapete quando finiremo di pagare? Io vi chiedo: sapete quando è stata fatta l'ultima proroga del super bonus per le ville monofamiliari? Addirittura nel 2023 dal governo Meloni, quindi con una misura tanto vituperata che voi avete prorogato per l'ultima volta. Guardi, sul tema dell'energia, io ho due considerazioni rapidissime da fare.
4: Stai zitto e siediti.
1: Senatore, non c'è bisogno di grida belluine. Vi prego di lasciare, l'ho appena detto, lo ripeto, intanto sospendiamo il decorso del tempo, parlare il senatore Patuanelli. La ringrazio, senatore.
3: Grazie a lei.
1: Con l'abituale cortesia.
3: Grazie. Anche la sua abituale cortesia. Sul tema dell'energia voglio dire due cose soltanto. La prima, io quando sento parlare di neutralità tecnologica penso al business as usual, cioè non usciremo mai, non faremo mai un passo in avanti verso le nuove tecnologie se continuiamo a parlare di neutralità tecnologica, perché andremo assistenza e una mano economica sempre a quelli che stanno, a quelli di oggi, e quindi non faremo mai un passo avanti verso la transizione ecologica e non faremo mai un passo avanti decisivo verso le rinnovabili. Sul nucleare, Presidente, di cosa stiamo parlando? Perché io sento parlare del nucleare pulito, sicuro e conveniente. E poi sento parlare degli SMR, no? I Small Modular Reactor, che hanno bisogno di capex da 1 miliardo ogni 300 megawattora, che producono 30 volte di più le scorie prodotte dalle grandi centrali, che noi non faremo, che hanno un costo atteso dell'energia tra i 120 e i 140 euro a megawattora, cioè 4 o 5 volte più delle rinnovabili, e soprattutto voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie nucleari per i raggi X, per la medicina nucleare, perché i vostri territori vi hanno detto no qua no. Ma voi pensate davvero di poter fare il nucleare?
1: Bene, grazie. Senatore Romeo, tocca a lei. L'interrogazione concerne le misure di politica abitativa, prego.
5: Sì, grazie Presidente, ma per la Lega il tema della casa è sempre stato fondamentale nella propria agenda politica, così anche come nei riguardi del Ministro Salvini, Ministro delle Infrastrutture, che tra l'altro ha la delega su questa tematica. Come Lega, tra l'altro, in primis Salvini ha presentato dal Ministero il piano salva casa, che lo ricordiamo, che ha restituito comunque funzionalità e valore commerciale a migliaia di immobili. Come gruppo abbiamo presentato diversi disegni di legge, uno addirittura che prevede una tutela costituzionale nei confronti del bene casa. Un provvedimento, sempre un disegno di legge recente per, diciamo così, accelerare le procedure di sgombero sulle case occupate abusivamente, non solo la prima casa ma anche altri immobili, quindi la seconda casa e tanto altro rispetto a quelle che sono le normative vigenti, e anche un disegno di legge per ampliare, diciamo così, per accelerare le procedure di cessione delle aree su cui sono stati costruiti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quindi il tema della casa per noi è sempre stato molto centrale. Lo scorso 30 aprile il Ministro Salvini ha presentato in Consiglio dei Ministri un pacchetto di misure che prevedono un netto contrasto per cercare di contrastare l'emergenza abitativa, definito ovviamente piano casa. Ovviamente c'è la volontà di incrementare il numero degli alloggi, si parla di 100.000 alloggi in 10 anni, la volontà di recuperare 60.000 alloggi che non sono in questo momento usufruibili perché c'è la necessità comunque di una manutenzione di interventi importanti, e questo naturalmente può andare ad aiutare ovviamente l'edilizia residenziale pubblica. E nella stessa seduta sono state anche approvate delle misure proprio per contrastare ulteriormente le occupazioni abusive. Alla luce di questo chiediamo a lei, signor Presidente del Consiglio, ovviamente in nome di tutto il governo, quali siano gli effetti di previsione che il governo ritiene di poter in qualche modo conseguire nel breve e medio lungo termine. Grazie.
1: Grazie Presidente Meloni.
2: Grazie Presidente Romeo, questa interrogazione chiaramente mi consente di tornare su un tema che, come lei diceva correttamente, è stato centrale per questo governo dall'inizio del suo mandato. Noi siamo partiti da un principio molto semplice, cioè che la casa non è un lusso ma è un bene fondamentale, che uno Stato giusto deve fare sostanzialmente 3 cose: aiutare chi ha diritto ad avere una casa popolare, sostenere chi lavora ma non riesce più in questo tempo ad affrontare, diciamo, i costi del mercato in molte occasioni, difendere i cittadini dalle occupazioni abusive. È questa la linea che abbiamo seguito in questi anni ed è anche la filosofia che ispira il piano casa che lei ricordava, il governo ha presentato qualche settimana fa con il ministro Salvini che lo ha elaborato in prima fila. Con il piano casa noi sostanzialmente mettiamo a disposizione fino a 10 miliardi di euro per oltre 100.000 alloggi in 10 anni, comprende sia la quota pubblica con la quale ci diamo l'obiettivo di recuperare circa 60.000 case popolari che oggi non sono assegnabili, quindi case che ci sono ma delle quali i cittadini non possono beneficiare, sia le case a prezzi calmierati che saranno invece realizzate grazie a investimenti privati. Cioè è bene ricordare, anche rispetto a quello che si diceva prima, mi pare lo dicesse il senatore sempre Renzi, riguardo al tema del piano casa, che tutta la parte che riguarda i prezzi calmierati non ci sono fondi pubblici, sono incentivi ad investimenti privati. Come? Con progetti di semplificazione, con strumenti di semplificazione, procedure veloci, in cambio delle quali però il privato deve garantire che almeno il 70% degli alloggi venga venduto o affittato a prezzi di almeno il 33% inferiori rispetto al mercato. Questo è quello che noi facciamo sulle case a prezzi calmierati, mentre chiaramente il tema delle case popolari, quello è a carico delle risorse pubbliche. Ovviamente sulle case a prezzi calmierati l'obiettivo che noi ci diamo è quello di aiutare sostanzialmente lavoratori, insegnanti, giovani coppie, famiglie monoreddito che soprattutto nelle grandi città oggi hanno enormi difficoltà rispetto al tema della casa. E accanto a questo, come lei ricordava, c'è un altro principio fondamentale che è la legalità. Per noi la proprietà privata è un diritto che va difeso e non è accettabile che un cittadino debba affrontare anni di attese e molte spese per rientrare in possesso della propria casa occupata abusivamente. Anche questo chiaramente ha un impatto economico oltretutto concreto. Se i proprietari tornano ad avere fiducia nello Stato saranno chiaramente più incentivati a mettere sul mercato gli immobili e questo aumenterà l'offerta e contribuirà ad abbassare il costo degli affitti. E quindi è anche un obiettivo economico quello che noi ci siamo dati con il disegno di legge sugli sfratti e gli sgomberi, che si aggiunge tra l'altro alle misure che avevamo già previsto, come lei sa meglio di me, nel decreto sicurezza. È chiaro, colleghi, che se da una parte noi aumentiamo l'offerta di case popolari e dall'altra mettiamo sul mercato delle case a prezzi accessibili, possiamo oggettivamente restituire ossigeno a moltissime persone in questa nazione. E mi dispiace, francamente, che anche su questo si sia riusciti a fare polemica, però penso che invece vadano ringraziate la Conferenza Stato-Regioni e l'Associazione Nazionale dei Comuni, che hanno invece dall'inizio dato un convinto contributo all'iniziativa, a dimostrazione del fatto che, tolti i sacerdoti della contrapposizione a qualsiasi costo, gli altri si rendono conto che questi provvedimenti possono essere utili e positivi. La ringrazio.
1: La ringrazio, Presidente. Interviene in replica il senatore Romeo. Prego, senatore.
5: Sì, grazie Presidente per la risposta. Indubbiamente il piano casa viene considerato da noi un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa e anche nella tutela del bene casa, come ha spiegato bene lei, che deve essere assolutamente un bene considerato da noi come centrodestra assolutamente inviolabile. Ecco, l'ultimo piano strutturale sulla casa viene fatto risalire al 1949, all'epoca di Fanfani, quindi direi che il governo ha preso in mano la situazione in un certo modo, con una certa forza e decisione, e a nostro giudizio dà un po' fastidio all'opposizione questo, perché è un piano pluriennale, cioè visto che loro sognano già di essere lì seduti al suo posto, quando il centrodestra fa un'attività politica di governo di rilancio come questa, indubbiamente non riescono. Ecco, io forse le do un consiglio, Presidente, venga un po' più spesso qui a fare queste sedute, perché almeno facciamo capire agli italiani, perché anche oggi non abbiamo sentito uno straccio di proposta per affrontare tutti i problemi che ci sono oggi da parte dell'opposizione. È una vetrina per noi fantastica questa, grazie.
1: Grazie senatore Romeo. Tocca al senatore Boccia illustrare l'interrogazione concernente. Che succede? le strategie per la crescita economica. Prego, senatore Boccia.
6: Grazie, Presidente. Presidente Meloni, dopo 4 anni il bilancio è d'obbligo. Penso che anche lei, questo modo che ha utilizzato oggi di aggrapparsi in maniera anche abbastanza disperata a numeri che proverò a rimettere in ordine e a riproporle, sono il risultato di chi sa che dopo 4 leggi di bilancio approvate ne resta una e i problemi non solo non sono stati risolti ma sono aumentati drammaticamente. Vede, Presidente Meloni, lei aveva promesso in quest'Aula, quando è partita con questa sua esperienza di governo, un'Italia più forte. Ci state lasciando un paese più povero, viene fuori anche da sui dati, più fragile e purtroppo drammaticamente più diviso. Ed è più diviso per le responsabilità che la sua maggioranza parlamentare si è assunta quando ha deciso di non occuparsi dei problemi degli italiani ma di riforme impossibili che sono fallite. Premierato è nascosto in un cassetto in Montecitorio, non si sa quale. L'autonomia si è schiantata sulla Corte Costituzionale, per fortuna aggiungiamo noi. E la riforma costituzionale sulla giustizia, non voglio ricordarle, ma è bene farlo qui dentro, che è stata fermata dagli italiani. Ve l'avevamo detto più volte, non ci avete ascoltato. I salari, Presidente, hanno perso l'8% potere d'acquisto reale, è stato già ribadito più volte. Ma quando noi le chiediamo il salario minimo, Presidente Meloni, glielo chiediamo per quei lavoratori e quelle lavoratrici che non hanno voce, che forse i contratti collettivi non riescono nemmeno ad immaginarli, perché forse non riescono nemmeno a sognarli. Sono 3,5 milioni di persone che non hanno l'opportunità di guadagnare 9 euro l'ora. Vi abbiamo chiesto, colleghe e colleghi, di dire con noi che in Italia sotto i 9 euro un'ora non è lavoro, ma è sfruttamento. Non ci siete arrivati, noi continuiamo a chiedervelo. Produzione industriale negativa da 37 mesi, le ore di cassa integrazione esplosi fino a 534 milioni. Presidente, sul salario minimo le abbiamo fatto una domanda molto chiara, le abbiamo fatta sulla condizione delle pensioni e le abbiamo chiesto se il costo insostenibile di energie e carburanti per famiglie e imprese siete in grado di affrontarlo in maniera diversa dai carburanti 1, 2, TER, decreti fiscali, pasticci che state facendo, abbiamo una commissione qui bloccata. Presidente, è un disastro la sua riforma fiscale, ci deve dare una risposta su questo. E le chiediamo, rispetto al rapporto con l'Unione Europea, se per una volta ci dice se intende superare il diritto di veto che i nazionalisti europei continuano a difendere. Presidente, Palazzo Chigi per lei è diventata una bolla che la protegge dalla realtà. Io non so, lei dice spesso di parlare a nome del popolo italiano, ma governare, mi creda, non significa evocare il popolo, significa conoscerne la vita concreta e servirlo il popolo. Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato? Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli? Da quanto tempo, Presidente, e capisco perché si fida del ministro delle infrastrutture, da quanto tempo non prende un treno regionale nell'ora di punta? Presidente, mi creda, 20 anni fa, quando arrivò in Parlamento, e io me lo ricordo,
1: la prego di concludere,
6: poteva persino credere che lei volesse cambiare i palazzi del potere. Oggi mi pare che lei debba prendere atto che sono stati i palazzi del potere a cambiare lei. Grazie.
1: Bene. Presidente.
2: Allora, Presidente La Russa, nell'interrogazione che i colleghi del PD hanno presentato io avevo contato 18 domande alle quali dovevo rispondere in 3 minuti. Prendo atto che il senatore Boccia ne ha aggiunte in questa sua introduzione altre più o meno 5 e quindi non siamo in un'interrogazione. Senatore Boccia, siamo nel quizzone finale di un gioco a premi, no? Immagino. Quindi andiamo così, cerchiamo di dare delle risposte a così, no? A quello che possiamo fare. Allora, punto primo, sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere. Non so quando capita a lei, perché magari no. Ecco. Per cui, guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose. E quello che capisco che è che anche che intorno a questo governo c'è ancora tanto tanto affetto dopo 4 anni, senatore Boccia, e anche questo qualcosa significherà, ok? Dopodiché però, sul tema delle riforme, guardi, io adesso a mente non ricordo tutte le riforme che abbiamo fatto, però sicuramente così su due piedi mi viene in mente la riforma del codice degli appalti, la riforma fiscale, la riforma degli ITS, la riforma della Corte dei Conti, la riforma dei fondi di coesione, al netto di quelle che lei ha citato, tra le quali ha dimenticato di citare la riforma di Roma Capitale, che mi pareva stessimo insieme portando avanti, ma poi il Partito Democratico ha deciso che non gli interessa di avere il riconoscimento di Roma Capitale in Costituzione, si è sfilato, altrimenti avremmo fatto anche una riforma che probabilmente, a parti invertite, se il sindaco fosse stato di Fratelli d'Italia, un governo di centrosinistra, non avrebbe mai fatto. Noi non ragioniamo così, a differenza sua, collega Boccia. Dopodiché, sul salario minimo le ho già risposto, la risposta del governo è stata diversa. Penso che sia anche più efficace, penso che dire che noi vogliamo rafforzare la contrattazione, che facciamo riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, perché il tema dei diritti di un lavoratore, della condizione di un lavoratore, non si risolvono nell'orario, nel salario orario. Lei sa meglio di me che in un contratto ci sono molte altre voci che incidono sulla condizione finale del lavoratore. Noi crediamo che quello debba essere il parametro di riferimento e pensavo che vi avesse convinto, senatore Boccia, mi consenta, lei è pugliese, quello che è accaduto in Puglia, dove la regione Puglia ha deciso di applicare il salario minimo e si è ritrovata con le proteste perché le condizioni di quei lavoratori erano peggiorate, perché come abbiamo detto molte volte, purtroppo le condizioni, il salario minimo orario può rischiare di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo rispetto ai diritti dei lavoratori. Sul resto, senatore Boccia, che cosa le devo dire? Lei ha fatto una serie di dati, ma ha citato una serie di dati economici, io potrei citarne molti sulle differenze che ci sono tra il 2022, quando noi siamo arrivati al governo della nazione, e oggi. Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari, il rapporto deficit-PIL era all'8,1, oggi è al 3,1, lo spread era a 236 punti, oggi a 75, la borsa italiana era a 21.000 punti, oggi a quasi 50.000, sulla povertà, secondo Eurostat, la popolazione a rischio povertà è diminuita. E l'Istat definisce la povertà assoluta stabile, mentre nel 2022 cresceva. Sul fronte fiscale non ci dobbiamo dire molto, sulla sanità, il fondo sanitario, ci sono 17 miliardi in più e vedete, si innervosiscono. Perché si innervosiscono i colleghi? Si innervosiscono perché, scusate, ma se l'Italia oggi è così disastrosa, in che condizioni si trovava quando noi l'abbiamo ereditata? Colleghi, scusatemi, in che condizioni si trovava? Perché guardate, è possibile che gli italiani si aspettino di più da noi, ma temo che non se lo aspettino da voi, perché ci sono già passati. Dopodiché, quanto al superamento della unanimità in Consiglio europeo, io anche qui ho già risposto molte volte, non so se lei ritiene che rifacendomi la domanda 100 volte cambierò posizione, non la cambierò, collega Boccia, non la cambierò, anche perché dal Grazie. Mio punto di vista non è questo, Presidente un secondo solo, non è questo che in fin dei conti può davvero sbloccare la situazione. I governi che sono democraticamente eletti sono fatti da politici e i politici sanno che delle sintesi si devono trovare. Guardi, se io le dovessi dire qual è il problema più grande che incontro oggi, è che spesso la politica trova delle sintesi, ma poi c'è una burocrazia oltre la politica che decide di rimettere in discussione quelle sintesi. Allora questa è una battaglia, colleghi, che possiamo fare insieme, perché intanto non richiede di modificare i trattati e perché poi, viva Dio, noi veniamo scelti dai cittadini e ci assumiamo la responsabilità di quello che succede. È anche giusto che siamo quelli che decidono, è anche giusto che a decidere non ci siano persone che poi non si devono confrontare con il consenso dei cittadini. Grazie.
1: Grazie. Senatore Boccia, le do più tempo per la replica, prego.
6: Grazie Presidente, ma anche questa della burocrazia è vecchia, Presidente. Era un suo vecchio cavallo di battaglia. Presidente, su industria, energia, investimenti e crescita sarebbe stato sufficiente che lei cambiasse posizione in Europa con i suoi amici sovranisti, avremmo risolto molti dei problemi che abbiamo di fronte, ma ormai ormai ce li ha alle spalle, ha 4 anni su 5 alle spalle. Proviamo a capire se quest'anno sarà un anno ancora di agonia oppure no. Lei cita i numeri che le conviene citare, non cita i 550 milioni di ore di cassa integrazione, che vorranno dire qualcosa. Il ministro Urso dovrebbe saperlo, purtroppo non abbiamo una politica industriale, quindi nessuno si occupa dei lavoratori in cassa integrazione, la lista è lunga delle imprese, oltre 150 gruppi, i sindacati glielo ricordano ogni giorno. Presidente, lei è venuta qui a dirci che siccome avete fatto una riforma fiscale che è fallita, che avete dato dei bonus a pioggia e che avete ripresentato per la quarta volta un piano casa che non ha capito nessuno, perché questa sceneggiata purtroppo era già stata fatta dal suo ministro di riferimento più volte, le cose vanno meglio e non se n'è accorto nessuno. E non se n'è accorto nessuno, Presidente. Quando è partita per la sua replica mi ha detto: il paese è con noi. Io non so se è con lei. Al referendum non ce ne siamo accorti, non ce ne siamo accorti. La cosa che le chiedo è che il tempo che ci resta, Presidente La Russa, in Parlamento e fuori dal Parlamento, visto che fate anche riunioni notturne quando dovete occuparvi di potere, fatele sui salari e le pensioni. Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Ministro Schillaci, le liste d'attesa non sono diminuite nonostante i suoi 2 decreti, fatelo sulla sanità, ci siamo. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza. Lei dovrebbe occuparsi di migliorare i numeri che le abbiamo letto, che lei non prende in considerazione e che riguardano semplicemente i problemi delle famiglie e delle imprese italiane. Grazie Presidente, buon lavoro.
1: Grazie. L'ultimo a intervenire per illustrare l'interrogazione che concerne le misure di riduzione del carico fiscale per le famiglie e le imprese è il senatore Malan, a cui do la parola.
7: Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio, intanto la ringrazio perché per la terza volta nel giro di 2 mesi è qui al Senato dimostrando una disponibilità non comune. Il centrodestra ha ricevuto dagli italiani un mandato chiaro di attuare un programma fondato sulla crescita, il sostegno al lavoro, alle famiglie, alle imprese e su una progressiva e concreta riduzione delle tasse. I provvedimenti che sono stati presi sono molti: la legge di delega di riforma fiscale, che ha attuato interventi fondamentali come la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni IRPEF, l'estensione della flat tax per i lavoratori autonomi, l'introduzione del principio più assumi meno paga per le imprese. I risultati si sono visti, sono stati molto concreti, è aumentata l'occupazione che è arrivata a livelli dei record di sempre diverse volte, sono aumentati i redditi da lavoro, ci sono stati molti rinnovi contrattuali sia nel pubblico ma anche nel privato, c'è stata una forte emersione del sommerso con un record nella lotta all'evasione fiscale, c'è stato un forte recupero sotto questo aspetto, c'è una crescita del lavoro stabile. Io quando sento coloro che dicono che non c'è una strategia, io mi dico: immaginiamo se ci fosse stata la strategia, perché per esempio il senatore De Cristofaro ha detto che non c'è stata nessuna strategia per l'occupazione giovanile. Pensate che con nessuna strategia si è scesi dal 23,7% di disoccupazione giovanile del 2022, si è passati al 18,1%. Ricordo che 10 anni fa quel tasso che oggi è al 18,1% era al 37,8%. 10 anni fa, se ricordo bene, c'era al governo il senatore Matteo Renzi, che purtroppo non vedo, ma sicuramente era qui poco fa. E allora la domanda è questa: come ha fatto il governo a non aumentare le imposte sui cittadini, sul lavoro, anzi a diminuirle al punto di poter portare al 2,3% nel 2024 la crescita del potere d'acquisto dei salari, che è un record degli ultimi 30 anni, con un 2025 anch'esso positivo tra i numeri più alti degli ultimi 30 anni? Eppure è aumentata la pressione fiscale, sentiamo spesso dire dalle opposizioni. Le chiediamo anche riguardo al lavoro fatto per contrastare il fenomeno del drenaggio fiscale, il fiscal drag, che ha dimostrato effettivamente di essere stato sconfitto, nonostante il drenaggio fiscale si verifichi soprattutto, anzi si verifica in relazione all'inflazione che è stata ai suoi massimi nel 2021 e nel 2022, prima che questo governo iniziasse a lavorare, ed è scesa drasticamente in questi ultimi 3 anni. La ringrazio, Presidente.
1: Prego, Presidente Meloni.
2: Senatore Malan, la ringrazio perché con la sua interrogazione lei mi consente di fare chiarezza rispetto a una delle tante falsità che vengono ossessivamente ripetute sul nostro lavoro, come se ripetere la stessa cosa 100 volte alla fine la facesse, stessa cosa falsa alla fine la facesse diventare vera. Sono mesi che, come lei ricordava, viene ripetuto che poiché in Italia si registra un aumento della pressione fiscale, allora significa che il governo ha aumentato le tasse. Ora, com'è possibile che abbia aumentato le tasse il governo che ha accorpato i primi 2 scaglioni dell'IRPEF, tagliato di 2 punti il secondo scaglione IRPEF, ampliato il reso strutturale il cuneo fiscale che insieme all'IRPEF da solo vale 21 miliardi di euro rimessi nelle tasche dei cittadini, dei lavoratori, alzato a 85 mila euro la tassa piatta per gli autonomi, detassato gli aumenti contrattuali e i fringe benefit, portato a zero le tasse sui premi di produttività, introdotto la decontribuzione per le mamme lavoratrici, alzato la soglia di esenzione IRPEF e poi introdotto libero ammortamento, i crediti di imposta per gli investimenti al sud, la super deduzione del costo del lavoro, e non cito tutti i provvedimenti per ragioni di tempo. Come è possibile? Infatti questo governo non ha aumentato le tasse, questo governo ha diminuito le tasse. Ma allora com'è possibile che aumenti la pressione fiscale? È possibilissimo, perché la pressione fiscale, come lei ricordava, perché lo sa e secondo me lo sanno tutti in realtà all'interno anche di quest'aula e fuori da quest'aula, misura il rapporto tra le entrate dello Stato e il prodotto interno lordo, ma le entrate per lo Stato non aumentano solo se aumentano le aliquote delle tasse, per capirci. Le entrate fiscali aumentano anche, ad esempio, quando c'è più gente che paga le tasse perché ha trovato un posto di lavoro. È chiaro che, ad esempio, se il numero delle persone che lavorano stabilmente aumenta di 1.200.000, le entrate per lo Stato aumentano, così come se ci sono 1 milione di occupati in più, le entrate per lo Stato aumentano perché ci sono più persone che pagano le tasse, anche se quelle tasse sono più basse. Ok?
1: Licheri, la richiamo all'ordine, la richiamo all'ordine, non è la prima volta.
2: E si innervosiscono, mi dispiace. Allora, anche se si è più efficaci nel recupero dell'evasione fiscale, ricordo che questo governo negli ultimi 3 anni sulla lotta all'evasione ha recuperato circa 100 miliardi di euro in 3 anni, significa più soldi che entrano allo Stato. Poi sì, qualche tassa l'abbiamo aumentata anche noi, signori, sì, lo confesso, sulle banche, sulle assicurazioni e sulle società energetiche. Capisco che questo faccia innervosire alcuni, ma abbiamo pensato di utilizzare quelle risorse per aiutare i ceti deboli e le famiglie maggiormente in difficoltà. Sono scelte che nessuno prima di noi aveva avuto il coraggio di fare, e quindi le confermo, senatore Malan, che noi intendiamo continuare anche nell'ultimo anno di questo governo con questa strategia, perché la nostra priorità resta sostenere chi lavora, chi produce, chi tiene in piedi questa nazione e non chi vive di rendite e privilegi. Grazie.
1: Allora, c'è la replica. Sto lasciando che applaudano. Mi pare che è una cosa che non è la prima volta che avviene in quest'aula. Prego, senatore Malan, può replicare. Ci lamentiamo anche degli applausi, non mi pare sia una novità. Prego, allora.
7: La ringrazio, signor Presidente del Consiglio, per la sua risposta che ci ha pienamente soddisfatto, e soprattutto ci ha soddisfatto il lavoro fatto da tutto il governo, da lei e da tutto il governo in questi 3 anni. Come lei ha ben spiegato, quando si lavora sul serio aumenta anche il gettito fiscale. Banalmente, se 500.000 persone, qualunque numero di persone, passano da vivere di sussidi per non fare nulla a lavorare, sul lavoro pagano le tasse, sui sussidi ovviamente non paga le tasse. Se questo governo ha lavorato sul drenaggio fiscale soprattutto a favore dei redditi medi e bassi e dunque ha lavorato proprio per quelle fasce di lavoratori dove l'incidenza dell'inflazione è più dolorosa. Allora, i risultati che sono arrivati in questi anni sono estremamente positivi, specialmente tenendo conto della situazione che avevamo trovato nel 2022. Vedo sempre l'opposizione che lamenta del lavoro fatto dal governo, che oggi non si sta bene. Indubbiamente c'è ancora molto lavoro da fare, c'è chi ancora dovrebbe, può avere dei miglioramenti, ma pensiamo com'era 3 anni fa, con 500.000 precari in più, 1.200.000 di posti fissi in meno, l'inflazione al 12% anziché sotto il 2 e tanti altri numeri di questo genere. Chiudo con un dato: nei 10 anni precedenti a questo governo, dal 2012 al 2022, l'Italia come crescita all'interno dell'Eurozona si è piazzata al 20° posto su 20 paesi dell'Eurozona. Nei 10 anni precedenti, in quei 10 anni, 9 su 10 ha governato il Partito Democratico, non da solo, 4 degli ultimi 5 anni nei 4 ultimi anni ha governato anche il Movimento 5 Stelle. Ebbene, in questi tre anni la crescita del prodotto interno italiano si è piazzata al 12° dei 20 paesi dell'Eurozona. Noi vorremmo essere al terzo, al secondo, al primo, però quando parti dal 20° arrivare al 12° è significativo. E noi sappiamo che nel prossimo anno lei, Presidente Meloni, e tutto il governo lavorerete ancora insieme alla maggioranza parlamentare per migliorare ulteriormente la situazione della nostra nazione e di tutti gli italiani, e di questo la ringraziamo e ringraziamo tutto il governo.
1: La ringrazio. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ringrazio per essere tornata qui al Senato. Grazie.
8: Abbiamo degli interventi di fine seduta. Darei la parola al senatore Guidi, però colleghi vi prego di permettere al senatore Guidi di fare il suo intervento.
9: Presidente, sono stato a 7 telegrammi, anzio per 3 mesi e mezzo, ho sono stato questa cosa, sono felice 2 volte, ma soprattutto perché ti vedo, e questo è bellissimo. Grazie, grazie, grazie.
8: Grazie, senatore Guidi. Do la parola alla senatrice Versace per intervento di fine seduta.
10: Oh, aspetta, non ero pronta.
11: Grazie, Presidente. Il 1° maggio, e questa è la prima occasione ufficiale che io ho, e chiedo davvero agli amici e ai colleghi di quest'Aula, abbiamo il dovere e se vogliamo anche il privilegio di dover ricordare intanto un grande uomo, un atleta, un campione e soprattutto per me un amico, e mi sto riferendo ad Alex Zanardi. Lasciato una grande persona, e noi oggi, perché lui in questo era un maestro, ci ha insegnato che noi non dobbiamo piangere per quello che non abbiamo più, che non possiamo cambiare, ma dobbiamo dare valore alle tante cose che ancora possiamo fare. Guardate, io l'ho imparato mio malgrado lasciando le mie gambe sotto un guardrail. Ho conosciuto Alex ancora prima di incontrarlo davvero. Era il 2005, io ero in letto d'ospedale con tutti i tubicini attaccati e mia madre mi portò in camera una TV per farmi vedere che c'era un pilota, che c'era un uomo che aveva un'amputazione bilaterale, forse anche più grave della mia, che tornava a correre, a vincere. Se ce l'ha fatta lui, ce la puoi fare anche tu. E noi, siccome abbiamo celebrato anche giustamente con grande orgoglio, non un emiliano di nascita, veneto d'adozione, lui era un orgoglio italiano. Uno che prima ancora di essere un campione, un atleta, era un uomo intelligente, di una grande ironia. E vedete, spesso qualcuno mi dice, ma tra voi di che parlavate? Beh, tra noi non avevamo bisogno di motivarci più di tanto perché siamo sempre stati due inguaribili ottimisti e noi parlavamo di brugole, di robe tecniche. E la cosa più grande, secondo me, l'eredità più grande che Alex ci ha lasciato è questa regola dei 5 secondi, che viene sottovalutata, perché se applicata davvero nella vita di tutti noi, nelle relazioni, nel lavoro, in famiglia e lasciatemi dire perché no anche in politica, 5 secondi in più. Quando pensi di aver dato tutto, dentro di te trovi le risorse per poter dare ancora di più e non vale solo nelle gare, ma soprattutto per chi fa comunicazione. Non voglio fare polemica, ma apro una parentesi per lanciare un messaggio da questo microfono. Chi fa comunicazione e TV ha una doppia responsabilità, doppia, deve pensare quei 5 secondi in più, perché io che sulla sedia a rotelle ci sono stata, la mia vita non l'ho mai ritenuta inutile. Alex non l'ha mai ritenuta inutile. Nessuno delle persone che conosco, che sono innamorate, pazze della vita, hanno mai ritenuto una condizione di disabilità inutile da vivere. Noi non siamo la nostra disabilità, io non sono le mie gambe in carbonio su cui ogni tanto anche gioco e le faccio pure glamour e fashion e le tempesto di Swarovski. Chiaramente non le metto qui perché non voglio umiliare le colleghe, ma voglio dire, noi ci dobbiamo ricordare che la vita è un regalo e noi non siamo la condizione che viviamo. Ma noi facciamo la differenza nella vita non sulla base del ruolo che ricopriamo, non sulla base del nome che portiamo, ma sull'atteggiamento che assumiamo, sulla base di ciò che la vita ci offre davanti. Noi siamo la conseguenza delle nostre scelte, questo ce l'ha insegnato Alex, ci ha insegnato a sorridere e soprattutto mi sento pure di dire, se vogliamo costruire un mondo più gentile e rispettoso come i valori dello sport ci insegnano, regaliamo un sorriso perché è gratis, non costa niente. Regalare un sorriso, offrire il proprio tempo ci rende tutti delle persone migliori. E chiudo anche ricordando una frase che oggi mi è stata detta: se hai del dolore, raccontalo perché si dimezza, e se hai una gioia, raccontala perché si moltiplica. E noi abbiamo il dovere di trasferire tutto ciò che di buono siamo e che riusciamo a fare nonostante tutto. Alex con grande generosità ha tracciato una strada, ha regalato un'opportunità importante agli atleti di Obiettivo 3, ha avuto una squadra di persone straordinarie attorno, una grande famiglia. Non posso da quest'aula non mandare un abbraccio speciale non solo agli atleti di Obiettivo 3, alla mamma Anna, a questa grande moglie silenziosa e importante che è Daniela, al figlio Nicolò, tutta la famiglia. Io, per quanto è il mio potere, per quello che posso, continuerò. Alex, tu da lassù continuerai a sorridere, noi da qua giù continueremo a provare a regalare un sorriso per raccontare che la disabilità sta solo negli occhi di chi guarda. Quindi grazie per avermi dato il privilegio di fare un percorso di vita insieme a te.
8: Grazie senatrice Versace per questo ricordo. La Presidenza si associa al cordoglio e alla vicinanza espressa per la scomparsa di Alex Zanardi, alla vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Prima dei prossimi interventi di fine seduta, salutiamo nelle tribune di secondo ordine l'Istituto Omnicomprensivo Paritario Farina di Vicenza. Benvenuti in aula. Do la parola al senatore Verducci.
12: Presidente, lunedì scorso la multinazionale degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato un piano di 1.000 700 licenziamenti negli stabilimenti italiani. Ministro Urso, 1700 licenziamenti, oltre la metà dell'intera forza lavoro. Ministro Urso, che è qui, la prego di voler ascoltare questa, che è una crisi drammatica su un tema che la riguarda. 1700 licenziamenti, lei lo sa, qualcosa di scellerato e di inaccettabile. Di fatto un piano di smantellamento e di liquidazione. Colpiscono tutti i siti in tutta Italia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e le Marche. Nelle Marche in particolare vogliono chiudere un intero stabilimento, quello di Cerreto Desi, 170 lavoratori, tutti in predicato di essere licenziato, e questo è inaccettabile.

0: di mano. È uno sfregio e ci sono impegni traditi. Electrolux, signor Ministro, ha ottenuto fondi e finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo in Italia, non per delocalizzare. Per questo noi chiediamo al Governo di intervenire. Ministro, non di stare a guardare. Capisco che non la posso distrarre dalle sue chiacchiere, ma Ministro, mi rivolgo a lei, non di stare a guardare. Ci aspettiamo che il tavolo convocato il 25 maggio non sia una presa d'atto, non sia una dichiarazione di resa come è già successo con Whirlpool, con Beko, ma ci sia un piano alternativo, non uno scarica barile, perché non è vero che questa crisi è dovuta al Green Deal, è dovuta all'inerzia, Ministro, alla mancanza di politiche industriali, è dovuta al fatto di permettere a queste aziende di avere solo una logica speculativa. Questa vertenza riguarda migliaia di lavoratori, le loro famiglie, un indotto grandissimo, componentistica, logistica, servizi, interi territori e regioni, ma riguarda tutto il paese, perché perdere questo distretto quando la produzione industriale è in calo da 26 mesi consecutivi, quando automotive, moda e metalli sono in crisi strutturale, è uno dei tanti punti di non ritorno. Ecco perché questa vertenza riguarda tutti. Non può essere persa, Ministro, sono contento che lei sorrida, spero corrisponda a un suo impegno fattivo. Noi, come Partito Democratico, abbiamo depositato un'interrogazione urgente, l'aspettiamo presto per una sua risposta. Continueremo noi a portare in Parlamento la voce dei lavoratori e dei cittadini che in queste ore drammatiche sono davanti ai cancelli a lottare non solo per se stessi ma per tutti, signor Ministro.
1: Grazie senatore Verducci. Do la parola alla senatrice Naturale.

0: Non è un question time, quindi vi prego, lasciamo che la senatrice naturale svolga il suo intervento di fine seduta. Prego, senatrice.
1: Grazie, grazie Presidente. Oggi parlo anch'io di un uomo sconosciuto ai più, un uomo che ha un nome e voglio che risuoni in quest'aula, Saco Bacari, un 35enne maliano, lavoratore agricolo regolare, che la mattina prima dell'alba, come sua abitudine, il 9 maggio, si recava al lavoro. Invece ha incontrato un branco di non esseri umani, in quanto non riconoscere un proprio simile come essere umano significa non esserlo, che si sono accaniti contro di lui, altro che coltelli, ma coltelli, cacciavite, fino ad ucciderlo. La cosa che inorridisce, fa inorridire, è proprio il fatto che fossero quattro minorenni di 15-16 anni. Questo non può non scuotere questo Parlamento. Dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Che formazione stiamo dando? C'è da chiedersi dove vivono questi ragazzi. Un minimo di esame di coscienza dobbiamo farcelo tutti, perché si dice senza nessun motivo apparente, ma la comunicazione continuamente contro l'immigrazione, che sembra causa di tutti i mali dell'Italia. Accogliamo lo straniero come un nemico, anzi, quindi vogliamo mandarlo in Albania, vogliamo lasciarlo sulle navi, quando ce l'abbiamo a fianco. Vedi, queste azioni sono mosse da quanto succede intorno a questi ragazzi ed è assolutamente improponibile che anche le scuole perdano quella che è la loro funzione per questo governo, in quanto tagli sconsiderati portano a inficiare tutte queste

0: quelle che sono le armi che abbiamo a disposizione per combattere quella che è una mancanza di sensibilità. La collega Versace poco fa ha rappresentato bene quello che significa avere rispetto per gli altri, fermarsi a considerare quelle che sono le potenzialità di ciascuno. Questo era un uomo che lavorava in maniera legale, eppure ha trovato la morte e ancor più cercava aiuto in un bar e il proprietario del bar sembra avergli chiuso la porta in faccia. Quindi davvero discriminazione razziale, solo questa è la parola che deve risuonare, quindi orrore puro. Però mi voglio collegare anche un altro dato di cronaca successo ieri nel Foggiano, in cui un bracciante agricolo è rimasto carbonizzato nella sua roulotte, quindi vengono trattati come non essere umani, in quanto vite al limite della decenza, al limite della sopravvivenza, non possono essere accettati. Quindi noi come Movimento 5 Stelle vogliamo assolutamente porre un freno a questo abuso di quella che è la libertà dei bianchi, a questo punto, che invece non deve esistere questione di razza, ma siamo esseri umani e dimostriamolo. Grazie.
1: Grazie senatrice Naturale. La Presidenza esprime cordoglio per la morte dei due braccianti in Puglia. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, giovedì 14 maggio alle ore 9:30. L'ordine del giorno reca al primo punto discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Al secondo punto interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento. La seduta è tolta.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Alle 18:19 minuti torniamo a collegarci con l'aula della Camera, dove è in corso l'esame del DDL delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. Sta parlando l'onorevole Mauri del Partito Democratico. Buon ascolto.
4: Lo leggo prima per dimostrarle che non c'entra assolutamente niente con questo, eppure quello precedente, e che se c'è tutta questa attenzione si voti a favore. È proprio semplice, cioè lo possono capire veramente tutti, e cioè diciamo estensione alla polizia locale della disciplina prevista per i lavori usuranti ai sensi del decreto legislativo comportante l'anticipazione di 3 anni rispetto ai regimi pensionistici attuali per il personale. Se l'avete già scritto, ci fate il piacere di dirci dove è scritta questa cosa, così come la diciamo noi, e vi diciamo bravi. Peccato che se l'aveste fatto ci avreste detto che non era ammissibile, perché semplicemente non è così. Per cui non fate finta di aver fatto cose che non avete fatto, perché è scortese non nei nostri confronti, ma nei confronti dei lavoratori.
5: Grazie onorevole Mauri. Pongo in votazione il 3.127 Bonafè, parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, articolo 81 Costituzione. La votazione è aperta. Maullo, ci siamo.
6: Entra Manzi.
5: Chi è?
6: Manzi.
5: Ci siamo. È riuscita a votare lei? Votazione chiusa. Presenti 230, contrari 132. La Camera respinge. 3.128 Bonafè. Lo pongo in votazione. Parere contrario. Commissione, Governo, quinta Commissione, 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 225, contrari 127. La Camera respinge. 3.129 Bonafè. Pongo in votazione. Parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione, 81 Costituzione. La votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 130. La Camera respinge. 3.131 Bonafè. Lo pongo in votazione. Parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione. La votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 226, contrari 130, la Camera respinge. 3.133, Bonafè. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Onorevole Cattaneo, un attimo che vota. Perfetto, votazione chiusa, presenti 226, contrari 131, la Camera respinge. 3.135, Bonafè. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, articolo 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione Dursì, votazione chiusa, presenti 229, contrari 132, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 3. La votazione è aperta, ribadisco articolo. Ci siamo colleghi. Votazione chiusa, presenti 227, astenuti 57, favorevoli 134, la Camera approva. Passiamo al 4.1001 Bonafè. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione Candiani, votazione chiusa, presenti 229, contrari 132, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 4, la votazione è aperta. Ribadisco articolo. ...226, astenuti 63, favorevoli 132, la Camera approva. Passiamo al 5.1 Pensa. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 226, contrari 127, la Camera respinge. 5.2 Bonafè. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 227, contrari 131, la Camera respinge. 5.4 Bonafè. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 229, contrari 132, la Camera respinge. 5.1002 Pensa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 221, contrari 126, la Camera respinge. 5.1001 Bonafè. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 229, contrari 132, la Camera respinge. 5.1000 Bonafè. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, presenti 225, contrari 128, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 5, la votazione aperta, ribadisco articolo. Votazione chiusa, presenti 226, astenuti 63, favorevoli 134, la Camera approva. Passiamo al 5.02 Caramiello. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 226, contrari 125, la Camera respinge. 5.03 Appendino. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione aperta. Votazione chiusa, Presenti 228, contrari 129, la Camera respinge. 5.04 Auriemma. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 226, contrari 129, la Camera respinge. 5.05 Alfonso Colucci. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 228, astenuti 58, contrari 130, la Camera respinge. 5.06 Pensa. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 224, contrari 128, la Camera respinge. 5.07 Auriemma. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, Quinta Commissione, 81 Costituzione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 229, contrari 131, la Camera respinge. 5.08 Pensa. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 229, contrari 132, la Camera respinge. 5.09 Alfonso Colucci. Pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 230, contrari 131, la Camera respinge. 5.01000 Pensa. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 226, contrari 128, la Camera respinge. Passiamo agli identici 6.1000 Bonafè, 6.2 Zaratti. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo e Quinta Commissione, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 223, contrari 128, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 6, la votazione è aperta. Ah, no, non l'ho ancora detto, revochiamo allora la votazione e do la parola all'onorevole Mauri. Poi c'è...
6: Grazie Presidente, intervengo sulla votazione dell'articolo per annunciare il nostro voto contrario, dicendo le cose che avrei potuto dire anche sull'emendamento precedente, perché qua risulta così plasticamente evidente il fatto che non ci vogliate mettere una lira, perché noi che abbiamo previsto una copertura anche, diciamo così, contenuta, non è che abbiamo messo 2 miliardi, abbiamo messo 150 milioni per provare a fare veramente il minimo indispensabile in ragione delle proposte che abbiamo avanzato nell'arco del tutto il lavoro di commissione qua. Poi mi rendo conto che non avendo voi accettato niente, perché i 3 pareri favorevoli erano 2 del bilancio, che vi hanno detto guardate che avete scritto cose che non funzionano, per cui dovete specificarle, e l'altra per bontà della collega Bordonali, per cui essendoci anche l'emendamento della Lega, allora diciamo così è finito dentro anche l'emendamento che avevamo presentato, ma la verità è che non avete accolto nulla di quello che avrebbe potuto concretamente incidere sulla qualità del lavoro e sulla vita delle persone che animano il comparto. Qua noi vi abbiamo scritto metteteci 150 milioni per mettere il governo nelle condizioni di fare delle cose che potrebbero essere anche apprezzate, per cui mentre noi come PD ci siamo astenuti sugli altri emendamenti perché abbiamo ritenuto sbagliato non aver introdotto le cose che vi abbiamo proposto, ma di per sé non rappresentavano, almeno a nostro modo di vedere, un problema insuperabile, invece qui il problema è completamente insuperabile, è il problema ha un nome e un cognome, si chiama governo e non vuole fare quello che serve fare, per cui voteremo contro.
5: Grazie onorevole Mauri, pongo dunque in votazione l'articolo 6, la votazione è aperta, ribadisco articolo. C- Ci siamo colleghi, mi pare di sì. Votazione chiusa. Presenti 226, favorevoli 132, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 7, la votazione aperta. Ribadisco articolo. Ci siamo colleghi, mi pare. Votazione chiusa. Presenti 228, favorevoli 131, la Camera approva. E allora questi li spostiamo e passiamo agli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno Iezzi numero 10 è stato ritirato dal presentatore. Invito a questo punto la sottosegretaria a esprimere il parere. Se lei concorda, io glieli chiamo e lei mi dà il parere.
7: Grazie Presidente.
5: Allora, uno Zanella,
7: accolto come raccomandazione previa modifica dell'impegno nei seguenti termini. Impegna il Governo a valutare la possibilità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, volte senza nuove ulteriori spese a carico della finanza pubblica e fatte salve le competenze delle amministrazioni dello Stato in materia ambientale, a regolamentare la figura e le competenze degli ispettori ambientali che operano a supporto della Polizia Municipale per vigilare sul territorio, prevenire illeciti ambientali, decoro urbano e igiene, tutela degli animali di affezione e della flora e fauna selvatica, al fine di garantire un corretto monitoraggio ambientale e l'eventuale segnalazione di illeciti alle autorità competenti.
5: Grazie. Due Zaratti.
7: Contrario.
5: Tre Mari.
7: Espunte le premesse, favorevole all'impegno se riformulato come segue. Impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenuto conto della specificità e della gravosità delle funzioni svolte dal personale della Polizia Locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.
5: 4 Caramiello.
7: Contrario.
5: 5 Pensa.
7: Contrario.
5: 6 Auriemma.
7: Espunte le premesse, favorevole all'impegno se riformulato come segue. Impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenuto conto della specificità e della gravosità delle funzioni svolte dal personale della Polizia Locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.
5: 7 Alfonso Colucci.
7: Espunte le premesse, favorevole a condizione di riformulare l'impegno nei seguenti termini. Impegna il Governo, fermo restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzione di indirizzo e controllo, ad adottare ulteriori iniziative anche normative volte a rifinanziare in modo strutturale e adeguato e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica il Fondo per la sicurezza urbana citato in premessa, assicurando che le risorse stanziate siano congrue rispetto ai fini e agli obiettivi indicati in premessa con riguardo al reclutamento di personale della Polizia Locale, astenendosi altresì per il futuro da riallocazioni delle risorse per esigenze estranee al fondo del comparto della Polizia Locale.
5: 8 Baldino.
7: Espunte le premesse, favorevole a condizione di formulare l'impegno nei medesimi termini indicati all'ordine del giorno numero 7, che è quello precedente che ho letto.
5: Ok, grazie. 9 Boff.
7: Favorevole a brevi espunzioni delle parole e controllo del territorio che richiamano a rigore una funzione di primaria competenza statale volta alla prevenzione generale dei reati o in subordine breve a sostituzione delle stesse con le seguenti e di presidio del territorio.
5: Il 10 Iezzi è stato ritirato. L'11 Bordonali.
7: Favorevole a condizione di formulazione dell'impegno nei seguenti termini, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a qualificare il lavoro del personale della Polizia Locale quale attività gravosa ai fini del riconoscimento di benefici pensionistici.
5: 12 Giovine.
7: Favorevole.
5: 13 Montaruli.
7: Favorevole.
5: 14 Urzì.
7: Favorevole.
5: 15 Zurzolo.
7: Favorevole.
5: 16 Giagoni.
7: Favorevole a condizione di riformulare nei seguenti termini in considerazione dell'importanza funzionale dell'accesso alla banca dati nel settore della sicurezza riconosciuto dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di intraprendere gli approfondimenti tecnici, giuridici e organizzativi necessari per vagliare la possibilità e la congruità dell'accesso del personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano al CED Interforze, il Ministero dell'Interno, in relazione ai profili e ai principi di competenza, di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dello stesso, di funzionalità, di protezione dei dati personali e di garanzia della sicurezza informatica, nonché compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
5: 17 Padovani.
7: Favorevole.
5: 18 Borrelli.
7: Favorevole all'impegno se riformulato per come segue: a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenuto conto delle peculiarità, della gravosità delle funzioni svolte al personale della polizia locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.
5: 19 Grimaldi.
7: A me manca il 18, Presidente.
5: 18 era Borrelli, quello che ha detto adesso.
7: Allora, Padovani era la riformulazione che ho letto ed era il 17.
5: No, aspetti.
8: Padovani non è favorevole.
5: Padovani a me risulta favorevole.
8: No, ma in realtà era
7: favorevole, favorevole con la riformulazione.
5: Padovani?
8: Sì.
5: Ma scusa, a me, vabbè.
7: 18 allora. Borrelli, invece mi aveva chiamato adesso il 18 Borrelli, giusto?
5: Vabbè.
7: Accolto come raccomandazione.
5: Ok, quindi allora recuperiamo l'ordine e siamo a 18 Borrelli accolto come raccomandazione. 19 Grimaldi.
7: Contrario.
5: 20 Ghirra.
7: Contrario.
5: 21 D'Alessio.
7: Allora, contrario tranne è favorevole solo al secondo impegno, a condizione di riformulare nei seguenti termini: a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenuto conto delle peculiarità, della gravosità delle funzioni svolte dal personale della polizia locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.
5: Quindi è un favorevole previa riformulazione.
7: Okay. Favorevole solo al secondo.
5: Sì, okay, sì, certo. 22 Benzoni.
7: Contrari.
5: E l'ultimo, 23 Pastorella.
7: Accolto come raccomandazione.
5: Grazie, allora ritorniamo al numero 1 Zanella. Deputata, accetta la riformulazione ai fini della raccomandazione? Sì. Grazie, e andiamo avanti. Zaratti. Contrario, ovviamente. Lo pongo in votazione l'ODG 2 Zaratti, parere contrario del governo, la votazione è aperta. ODG 2 Zaratti, parere contrario del governo. Aspettiamo un attimo che i colleghi votino. Chi altro? Cioè, perfetto, chi altro manca? Iaria ha votato. Ci siamo, colleghi, votazione chiusa. Presenti 222, contrari 126, la Camera respinge. 3 Mari, accetta la riformulazione? Vuole riascoltarla. Sottosegretario, le posso chiedere la cortesia del 3 Mari e una riformulazione?
7: Allora, il 3 Mari espunte le premesse, favorevole all'impegno se riformulato come segue: a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e tenuto conto della specificità e della gravosità delle funzioni svolte dal personale della polizia locale, di prevedere eventuali ulteriori interventi in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.
5: Mari accetta? No. Pongo in votazione il 3 Mari, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 222, contrari 127, la Camera respinge. 4 Caramiello contrario. Prego, onorevole Caramiello.
9: Grazie Presidente, non mi stupisce il parere contrario su quest'ordine del giorno, anche perché la scelta dello strumento della legge delega anziché una legge ordinaria determina un limite strutturale evidente, in quanto il Parlamento si limita a fissare criteri direttivi generali, rinviando poi al Governo la concreta definizione della disciplina attraverso poi decreti legislativi, con conseguente compressione del confronto parlamentare e della trasparenza su contenuti che incidono direttamente sull'assetto del comparto sicurezza. Colleghi, tale impostazione ha già determinato una riduzione degli spazi di condivisione politica a fronte della richiesta proveniente da una parte significativa degli operatori del settore di una riforma organica mediante una legge ordinaria capace di disciplinare direttamente e compiutamente la materia. Presidente, acuisce la criticità relativa allo strumento normativo utilizzato la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, che rappresenta un vincolo sostanziale e non meramente tecnico, che ha comportato il rigetto o l'accantonamento di numerose proposte emendative volte al rafforzamento degli organici, all'ampliamento delle coperture assicurative, nonché all'equiparazione delle tutele previdenziali a quelle riconosciute alle forze di polizia dello Stato, rinviando o escludendo interventi essenziali per l'effettiva operatività del comparto. Il provvedimento, Presidente, elude il nodo centrale della riforma, ossia il riconoscimento della polizia locale quale forza di polizia a ordinamento locale anche ai fini di un eventuale inserimento nel sistema delineato dalla legge numero 121 del 1981, ritenuta, Presidente, fondamentale da larga parte delle rappresentanze di categoria, ma esclusa purtroppo da questo governo. E Presidente, sono stati respinti interventi su aspetti essenziali quali il potenziamento degli organici, la previsione di adeguate coperture assicurative per infortuni e l'equiparazione previdenziale, con conseguente permanenza di condizioni di criticità per il personale. Colleghi, non è prevista l'obbligatorietà di strumenti fondamentali per la sicurezza operativa, quali il collegamento radio costante con una centrale operativa, condizione essenziale per garantire la tutela degli operatori. Presidente, poi alcune disposizioni contenute nella delega appaiono suscettibili di determinare un arretramento rispetto al quadro normativo vigente, in particolare laddove rimettono in discussione l'attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ovvero introducono margini eccessivi di discrezionalità nella revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Presidente, non vengono introdotte innovazioni significative in materia di accesso alle banche dati dallo SDI al CED, e l'ho detto più volte, permanendo ritardi ultradecennali, e ne vengono adeguatamente valorizzate le funzioni dirigenziali dei comandanti dei corpi di polizia locale, e nel complesso il provvedimento si limita a formalizzare e ridefinire competenze già di fatto esercitate dalla polizia locale, senza accompagnarle con adeguati strumenti, tutele e riconoscimenti, risultando pertanto inidoneo a realizzare una riforma effettiva del settore. Cosa chiedeva al Governo? Quali impegni chiedeva questo ordine del giorno? Semplicemente a garantire che la norma delegata non comporti l'abrogazione della legge 7 marzo 1986, quindi la numero 65, assicurandone la perdurante vigenza quale fonte di principi generali in materia di ordinamento della polizia locale, fatti salvi esclusivamente gli interventi di coordinamento e le disposizioni espressamente superate o incompatibili con la nuova disciplina. Ma ancora, Presidente, vuole impegnare il Governo, questo ordine del giorno, ad assicurare nell'adozione dei decreti legislativi la piena salvaguardia dei principi consolidati della legge numero 65 del 1986 come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare con riferimento all'autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, alla loro specificità ordinamentale e alla natura pubblicistica delle relative funzioni. Ancora, Presidente, Sottosegretario, a prevedere in ogni caso che il riordino della materia avvenga in un quadro di continuità normativa, valorizzando e mantenendo i capisaldi dell'impianto vigente al fine di evitare vuoti di tutela, incertezze interpretative o regressioni rispetto alle garanzie attualmente riconosciute al personale della polizia locale. Per questo io vi chiedo un voto favorevole in quest'Aula. Grazie.
5: Grazie onorevole Caramiello. Pongo in votazione l'ODG 4 Caramiello, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Simiani. Ha votato, votazione chiusa, presenti 224, contrari 131, la Camera respinge. 5 Pensa, onorevole Pensa, prego.
10: Grazie Presidente, voglio essere breve nel mio intervento perché penso che l'ordine del giorno sia abbastanza chiaro. L'ordine del giorno mira semplicemente ad equiparare la polizia locale a corpi di polizia, perché non ancora dal punto di vista previdenziale, quindi pensionistico, la polizia locale è equiparata a un corpo di polizia di Stato, eppure svolgono gli stessi compiti, gli stessi ruoli, anche se territorialmente limitati. In questo contesto noi chiediamo semplicemente di equiparare questa cosa. È impensabile avere due corpi che fanno le stesse funzioni ma che non vengono trattati allo stesso modo. Quindi posso avanzare almeno una richiesta al Governo, Presidente per il suo tramite, di accantonamento di questo ordine del giorno al fine di poter dare un voto favorevole su una cosa giusta.
5: Bravo. Grazie onorevole Pensa. Allora chiedo alla sottosegretaria, rispetto all'istanza di accantonamento, è contraria. E quindi pongo in votazione il 5 Pensa, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 219, contrari 124, la Camera respinge. 6, Auriemma, accetta la riformulazione, perfetto, grazie. 7, Alfonso Colucci, accetta la riformulazione, grazie. E 8, Baldino, accetta la riformulazione, lo vuole riascoltare, per favore, sottosegretaria. E l'8, Baldino.
7: Espunte le premesse, favorevole a condizione di questa riformulazione. Allora, che è uguale a quella del punto 7, quindi fermo restando le prerogative, impegna il Governo, fermo restando le prerogative parlamentari anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, ad adottare ulteriori iniziative anche normative volte a rifinanziare in modo strutturale e adeguato e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica il Fondo per la sicurezza urbana, citato in premessa, assicurando che le risorse stanziate siano congrue rispetto ai fini e agli obiettivi indicati in premessa con riguardo al reclutamento di personale della Polizia Locale, astenendosi altresì per il futuro da riallocazioni delle risorse per esigenze estranee al Fondo e al comparto della Polizia Locale.
5: Accetta onorevole Baldino? No. Prego, scusi.
11: Eccolo. No, non accetto intanto perché vengono citate le premesse che però vengono espunte, quindi non capisco che cosa si cita, a cosa si fa riferimento se le premesse non ci sono nell'ordine del giorno. Ma non accetto perché, benché ringraziando la sottosegretaria per lo sforzo di esserci venuti incontro anche con la riformulazione dell'ordine del giorno del collega Colucci, che è la medesima riformulazione che mi si propone, perché a parte mancano le premesse, che sono importanti, ma perché noi chiediamo che il fondo venga rifinanziato per assicurare che vengano attribuite risorse congrue ai comuni per fare sicurezza integrata, cosa che i comuni sono chiamati a fare sempre di più, ma non riescono a fare perché le risorse gli vengono tagliate sempre di più. Cioè, il mio ordine del giorno era diverso rispetto a quello del collega Colucci, che si riferiva prettamente alle funzioni e al comparto, al personale della polizia locale. Qui stiamo parlando di un altro aspetto, quello della sicurezza urbana. E allora, siccome ogni volta che si parla delle statistiche sull'aumento dei reati negli ultimi anni ci viene detto dal presidente Meloni, ma guardate che i reati aumentano nelle città amministrate dal centro-sinistra, quindi vuol dire che la responsabilità è dei comuni. Allora, se la responsabilità secondo il governo, secondo me no, ma se la responsabilità secondo i governi di fare sicurezza è dei comuni, allora il governo desse le risorse ai comuni per fare sicurezza, e questo ordine del giorno andava proprio in questa direzione. Quindi, pur apprezzando lo sforzo della sottosegretaria, io non posso accettare, perché in questo modo il mio ordine del giorno viene, e il mio impegno chiesto al governo, viene totalmente svuotato di senso, e allora non andiamo nella direzione che vi stiamo chiedendo di andare. Grazie.
5: Grazie deputata Baldino. Pongo in votazione l'ODG 8 Baldino, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione. Chi è che deve votare ancora? Ha votato. Votazione chiusa. Presenti 217, contrari 124, la Camera respinge. 9, boffa. Accetta la riformulazione? Sì, perfetto. Grazie. E quindi 10 è stato ritirato. 11, Bordonali. Accetta la riformulazione? Grazie. 12, Giovine, favorevole. 13, Montaruli, favorevole. 14, Ursì, favorevole. 15, Zurzolo, favorevole. E passiamo al 16, Giagoni. Accetta la riformulazione? Sì. Perfetto. E allora passiamo al 17, Padovani, che dove sta? Accetta la riformulazione? Grazie. E passiamo al 18, Borrelli. Accetta la raccomandazione? No. Quindi governo, le chiedo che, visto che il 18 Borrelli non accetta la raccomandazione, parere contrario o favorevole? No. Contrario. Allora, parere contrario, pongo in votazione il 18 Borrelli, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa, presenti 214, contrari 124, la Camera respinge. 19, Grimaldi, pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 215, contrari 123, la Camera respinge. 20, Ghirra, pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 217, contrari 123, la Camera respinge. 21, D'Alessio, accetta la riformulazione? Diamo voce ad D'Alessio.
12: Sempre grande disponibilità ad accettare, ma questo è un parere contrario, non è una riformulazione, perché è un'apertura al 10%, quindi lo votiamo. Grazie.
5: Quindi non l'accetta e poniamo in votazione il 21 D'Alessio, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 214, contrari 123, la Camera respinge. 22, Benzoni, pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 214, contrari 122, la Camera respinge. Infine il 23, Pastorella accetta la raccomandazione, perfetto. E quindi abbiamo finito con gli ordini del giorno. Non ho capito,
13: no,
5: il deve
13: fare una precisazione.
5: Ah, la sottosegretaria, colleghi, il governo intende intervenire, prego.
7: No, se mi è consentito rispetto a quello che ha detto la collega Baldini, presidente, voglio ovviamente dire che ha ragione, perché in effetti si ripropone la questione delle premesse, che invece nel caso,
5: colleghi, un po' di silenzio, se no non si comprende.
7: Nel caso dell'ordine del giorno erano state espunte, quindi per un fatto ovviamente di onestà intellettuale e di chiarezza sicuramente, però credo che a me dispiace che non abbia accettato la riformulazione, perché la riformulazione, collega, fermo restando le sue ragioni, significava non trasferire queste risorse su altro che non fosse il comparto della polizia locale, cosa che spesso nei comuni per necessità magari vengono spese su altre risorse, ma anche la possibilità di poter poi intervenire su quelle che sono le competenze.

0: No, colleghi, scusate un attimo, c'è da chiarire un aspetto del fascicolo che credo che si è un attimo inciampati tecnicamente, quindi rimanete in aula perché non escludo.
1: Stessa cosa equivale per quello di Alfonso Colucci che a mia memoria ha accettato la riformulazione,
0: sì.
1: Va espunto il discorso delle promesse dalla riformulazione.
0: Va bene, quindi non dobbiamo ricorrere di nuovo al voto. Okay.
2: Ma non è stato votato.
0: No, vabbè, poi voglio capire. Va bene. E allora si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale della votazione e della votazione finale avrà luogo nella seduta di domani giovedì 14 maggio a partire dalle ore 9.30. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, all'ordine del giorno della seduta di domani, dopo tale provvedimento e prima degli altri argomenti già previsti, sarà iscritto l'esame delle questioni pregiudiziali Braga ed altri numero 1, Grimaldi ed altri numero 2, Santillo ed altri numero 3, riferite al disegno di legge numero 2920 di conversione del decreto legge numero 66 del 2026 recante disposizioni urgenti per il piano casa. E quindi adesso passiamo agli interventi di fine seduta. Deputata Serracchiani. No? Va bene. E allora passiamo all'onorevole Lomuti.
3: Presidente, facciamo un po'...
0: Sì, aspettiamo anche due secondi. Posso lasciare?

0: Colleghi, per favore un po' di silenzio, così chiudiamo la seduta. Colleghi, silenzio. Vada, onorevole Lomucci.
1: Grazie Presidente, vorrei porre all'attenzione di quest'Aula un paradosso che riguarda una regione del sud, una regione che presenta da sempre numeri negativi, specialmente in merito agli indici socio-economici di quel territorio, che è la mia regione, la Basilicata. E il paradosso sta nel fatto che è una regione che è leader produttrice di energia dal fossile alle fonti rinnovabili e che contribuisce in maniera significativa al sostentamento e al fabbisogno energetico del nostro paese. Soltanto per quanto riguarda l'energia fossile, il petrolio produce l'80% a livello nazionale e contribuisce per il 10% al fabbisogno nazionale. Riguardo alle energie rinnovabili, la produzione di energie rinnovabili in Basilicata raggiunge il 90% a livello nazionale. Eppure è una regione che più di tutti da sempre paga il prezzo più alto di carburante, di gas, di benzina, di gasolio a livello nazionale. La stessa cosa, Presidente, per quanto riguarda anche l'aumento dei prezzi dovuti alle crisi internazionali come quella che stiamo vivendo oggi a Hormuz. Allora perché un cittadino lucano che dà così tanto come contributo a un settore forse il primario, ecco, per quanto riguarda un paese, che è quello dell'energia, deve subire poi questo paradosso, deve subire poi sulla propria pelle. Vede, Presidente, noi vorremmo capire, ho depositato un'interrogazione su questo tema, vorremmo capire perché la politica nazionale non tratta la Basilicata come dovrebbe trattare una regione importante per il contributo che dà e perché il governo nazionale non tratta questo tema. Ho depositato un'interrogazione per capire quali sono i motivi di questa discriminazione, di questo fatto che ormai è insopportabile, cioè il governo utilizza una regione e i suoi cittadini sfruttandola al massimo fino all'osso e poi abbandonarla. Cerchiamo di capire se è dovuto ai costi logistici, se è dovuto ai tracciamenti, se è dovuto al mercato, a un mercato che è spietato. Però Presidente, e concludo, io chiederei ai ministri, al governo adito, per capire qual è il motivo di questa discriminazione, chiederei una risposta seria e concreta non al sottoscritto ma a tutti i cittadini lucani. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole Lomuti. Onorevole Rotondi, prego.
2: Onorevoli colleghi, vorrei segnalare che si è verificato ieri un nuovo capitolo di una tragedia collettiva che si sviluppa purtroppo a rate, e la rata di ieri è la scomparsa di Francesco Pastore, che è un operaio dell'Isochimica di Avellino, e si tratta di un'azienda che rinvia a una pagina oscura della nostra vita pubblica, perché, lo ricordo ai più giovani, questa azienda ebbe da Ferrovie l'incarico di togliere l'amianto dalle carcasse dei treni, per dirla con linguaggio semplice, e fu fatto senza le precauzioni che sono necessarie quando si realizza un lavoro di questo tipo. Non sono illazioni ma sentenze penali e civili. L'ultima sentenza parla di una vera e propria strage di Stato, per cui gli operai del tempo hanno tutti contratto le malattie conseguenti alla esposizione non protetta all'amianto e uno ad uno si stanno ammalando e morendo. Al di là dell'ultimo scomparso, che avevo l'onore di conoscere e avevo parlato con lui anche recentemente, noi abbiamo un dovere di giustizia verso questi lavoratori. Tutti i governi che si sono susseguiti dopo che le sentenze hanno cominciato ad allinearsi hanno ricevuto i rappresentanti, gli avvocati. Il tema è semplice. Se vi è stata una strage di Stato e se le sentenze dimostrano che c'è conseguenza tra l'esposizione all'amianto, la malattia e la morte, questi morti debbono essere risarciti. E da parte di Ferrovie vi sarebbe l'interesse a risarcirli secondo una proposta transattiva che l'Associazione dei lavoratori formula, perché ciò che loro chiedono è molto meno di quello che dovrà essere dato a fine di tutti i giudizi. Naturalmente RFI dice che l'azionista, il MEF, deve dare un'indicazione, senza di che non vi è nessuna possibilità di dare ai lavoratori una soddisfazione minimale che è al di sotto di quello che gli spetterebbe, che gli toccherebbe, che sarebbe giusto dare. Il Ministero dell'Ambiente ha ribadito di aver fatto tutto quanto nei suoi poteri per il risanamento dell'area ex isochimica, ma il tema che la drammatica notizia di ieri ripropone è quella del legittimo risarcimento dei lavoratori, almeno di quelli ancora in vita, almeno di quelli che hanno aderito a una ipotesi, alla formulazione di una ipotesi transattiva. Segnalerei al governo e a tutte le forze politiche la necessità di una maggiore attenzione verso una tragedia nazionale che rimane viva e che purtroppo a rate si ripropone tragicamente di tanto in tanto. Grazie.
0: Grazie onorevole Rotondi, anche perché mi ha rammentato che feci una parte di indagini sull'isochimica anni fa. Allora, il collega Donna, prego.
3: Grazie Presidente. Stiamo denunciando da mesi ormai un allarme sicurezza in tutta la Puglia che ha coinvolto tutte le province e tutti i territori che sono colpiti da atti intimidatori addirittura ad amministratori locali, rapine, bombe ai bancomat, omicidi, episodi che si moltiplicano di criminalità e violenza urbana. E appena di ieri notte la notizia dell'esplosione di due bancomat fatti appunto esplodere a Carmiano in provincia di Lecce. E proprio ieri pomeriggio insieme al collega Alfonso Colucci abbiamo presentato l'ennesima interrogazione al Ministro dell'Interno sul tema della sicurezza, della criminalità e per la legalità in Puglia. Ad oggi però, Presidente, nonostante numerose interrogazioni, nessuna risposta è arrivata dal Ministro. Evidentemente a piante dosi e alle destre non importa nulla di questo tema, ma l'assenza di risposte è inaccettabile perché questi episodi continuano a minacciare il territorio, gli imprenditori, i cittadini, le stesse forze dell'ordine e la Puglia è fortemente colpita dalla criminalità. Addirittura in provincia di Foggia che c'è una situazione molto preoccupante, molto particolare, addirittura il procuratore nazionale antimafia Melillo ha affermato che la situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela in Sicilia o Calabria e a tutto questo si aggiunge la gravissima carenza di personale, di organico, come denunciato dai sindacati di polizia. La verità, Presidente, è che i problemi non si risolvono con le passerelle, con i vuoti annunci. I cittadini hanno bisogno di certezze, di sentirsi sicuri, tutelati. E invece la situazione è totalmente, possiamo dire, drammatica. E allora dov'è il governo che faceva le promesse sulla sicurezza? Il governo Meloni ormai è un governo che ha raccontato favole, balle sul tema della sicurezza, perché non si preoccupa delle carenze di organico, preferisce spendere centinaia di milioni per i centri in Albania che non servono a nulla e non funzionano, mentre potrebbe assumere forze dell'ordine, operatori nelle forze dell'ordine, aumentare gli stipendi alle forze di polizia. Intanto però c'è sempre più cittadini hanno paura. Allora Presidente, concludo. Abbiamo saputo che il Ministro Piantedosi nei prossimi giorni sarà in Puglia. Ecco, il Ministro Piantedosi venga in Puglia, intanto provi a dare qualche risposta alle sollecitazioni che abbiamo fatto, ma venga in Puglia non a fare le passerelle, perché delle passerelle e delle chiacchiere vuote noi siamo stanchi. Venga in Puglia a dire quanti agenti arriveranno in più nelle forze di polizia per supportare il territorio, per dare sicurezza ai cittadini e venga a dirci che cosa vuole fare per risolvere questo problema. Basta chiacchiere, è l'ora dei fatti.
0: Grazie onorevole Donno. Onorevole Caso, prego. Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, intervengo a nome del gruppo del Partito Democratico per dire con grande forza no a una nuova marcia su Roma e esprimere tutta la nostra contrarietà alla manifestazione annunciata per il 13 giugno a Roma sulla cosiddetta reimmigrazione, una proposta razzista e xenofoba in aperto contrasto con i valori costituzionali, con i principi fondamentali della democrazia e con la natura antifascista della Repubblica, anche un insulto per Roma, per la capitale, medaglia d'oro per la resistenza. Noi pensiamo che sia fondamentale la mobilitazione che si sta svolgendo in queste ore. Vogliamo ringraziare le forze sociali, politiche, le associazioni partigiane, i sindacati, le realtà studentesche che stanno sottoscrivendo un appello per chiedere alle istituzioni di intervenire. Noi saremo sempre in prima linea per fermare quest'onda nera e questa deriva. Lo siamo stati qui per difendere la Camera da un attacco intollerabile e voglio salutare e ringraziare i nostri colleghi Arturo Scotto, Nico Stumpo e Angelo Bonelli che anche oggi non hanno potuto partecipare ai nostri lavori perché hanno difeso la Costituzione e i valori della nostra Repubblica antifascista. Ecco, oggi un parlamentare di Futuro Nazionale ci ha definito filoislamici, comunisti, corifei e baccanti arcobaleno. Siamo solo democratici antifascisti e lo resteremo sempre.
4: Grazie onorevole Casu, sono così terminati gli interventi di fine seduta e do lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani giovedì 14 maggio 2026, ore 9:30, seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, esame e votazione delle questioni pregiudiziali riferite al decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa, seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo per la riforma dell'ordinamento forense, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale, nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di terapie digitali, seguito della discussione della proposta di legge costituzionale

0: scioglimento. La seduta è dunque tolta.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato hanno svolto oggi l'audizione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Tajani e del ministro della Difesa Crosetto sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno delle commissioni congiunte Affari Esteri e Difesa di Camera e Senato reca lo svolgimento dell'audizione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e del ministro della Difesa Guido Crosetto sulle iniziative per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Anche a nome dei presidenti delle altre commissioni, onorevole Giulio Tremonti e senatore Maurizio Gasparri, do il benvenuto al ministro Antonio Tajani e al ministro Guido Crosetto, ringraziandoli per la disponibilità a prendere

0: parte ai nostri lavori. Dopo l'intervento dei ministri procederemo ad un primo giro di domande con replica da parte dei due ministri e, se ci sarà il tempo, ad un secondo giro di domande con ulteriore replica dei ministri. Gli interventi dei senatori e dei deputati si susseguiranno secondo il consueto criterio dell'alternanza tra le due Camere e tra i singoli gruppi, iniziando dai gruppi più numerosi. Nell'esigenza di lasciare spazio a tutti i gruppi è necessario che gli interventi rispettino una durata massima di 5 minuti. Per la migliore conduzione dei lavori, prego infine di far pervenire al banco della Presidenza le richieste di intervento. Prima di cedere la parola ai ministri, do la parola al Presidente Gasparri per un saluto.
1: Sì, mi limito anch'io a ringraziare i ministri degli esteri e della difesa per aver accolto la richiesta del Parlamento, anche a nome della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, perché anche i gruppi del nostro ramo del Parlamento avevano richiesto questo confronto, e li ringrazio anche perché lo facciamo in via preventiva rispetto a tutte le vicende, ma di questo poi discuteremo, che si stanno delineando, e quindi questa è anche la conferma di un dialogo costante del Governo col Parlamento e di un rispetto delle istituzioni parlamentari, ripeto ancora, prima che poi alcune vicende prendano corpo e seguiranno poi le eventuali decisioni formali del Parlamento. Grazie e benvenuti.
0: Grazie Presidente. A questo punto cedo la parola al Ministro Tajani per il suo intervento. Prego Ministro.
2: Grazie signor Presidente, signori Presidenti, onorevoli senatori, onorevoli deputati. Insieme al Ministro Crosetto abbiamo ritenuto importante tornare a riferire alle commissioni esteri e difesa per aggiornare il Parlamento sulle iniziative che il Governo sta portando avanti insieme ai nostri partner e alleati per favorire la cessazione delle ostilità tra Iran e Stati Uniti, assicurare la riapertura dello Stretto di Hormuz e arrivare alla pace in Medio Oriente. Anticipando alcune considerazioni su cui poi interverrà in dettaglio il Ministro Crosetto, intendo per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento invece di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del Governo per la pace e in questo quadro il percorso che potrebbe portare al nostro impegno nella coalizione internazionale per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Un impegno che potrà concretizzarsi, lo sottolineo con chiarezza, solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità. È il metodo che abbiamo seguito fin dall'inizio della crisi: mantenere un raccordo costante tra Governo e Parlamento e cercare su tutte le scelte strategiche di politica estera e di difesa la più ampia convergenza tra le forze politiche. Il momento è complesso, inutile dirlo, e richiede compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra. È un appello che voglio rinnovare anche in questa giornata. Signori Presidenti, onorevoli colleghi, quanto sta avvenendo nello Stretto di Hormuz non può essere ridotto a una crisi regionale da cui, come vorrebbero alcuni, stare alla larga. Si tratta di uno shock globale, una crisi che incide direttamente sulla sicurezza nazionale e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Lo Stretto di Hormuz è infatti uno snodo cruciale per le rotte commerciali globali. Vi transitano il 20% del petrolio mondiale, un quarto delle esportazioni mondiali di gas naturale liquefatto e una parte significativa delle materie prime che alimentano anche le nostre filiere produttive. Le conseguenze della crisi sono di fronte agli occhi di tutti e l'insicurezza delle rotte commerciali e il rincaro dell'energia pesano sulle famiglie e sulle imprese. La stabilità delle rotte commerciali è essenziale per la nostra economia, infatti il nostro export vale il 40% del PIL e nel 2025, nonostante i dazi, è cresciuto del 3,3%. Per questo il Governo è intervenuto immediatamente con un primo pacchetto di misure a sostegno delle imprese esportatrici: finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto fino al 30%, maggiori garanzie pubbliche per l'accesso al credito, rafforzamento dell'operatività di ICE, SACE e SIMEST. Già prima della crisi, con il piano per l'export, avevamo deciso di accelerare sulla diversificazione dei mercati di sbocco per le nostre merci, puntando su quelli a più alto potenziale. Una scelta vincente che abbiamo portato con successo anche in Europa. Lo dimostra un accordo commerciale con il Mercosur, quello con l'Australia, quello con l'India e la prossima firma di un accordo con il Messico. Tutti questi accordi offrono grandi prospettive di crescita per le nostre imprese, insieme a forti tutele per le eccellenze del nostro sistema produttivo. Onorevoli, il blocco di Hormuz colpisce tutti, ma preoccupano in particolare le sue conseguenze sui paesi più fragili, in Africa e nel Mediterraneo allargato. Da quello stretto passa circa il 30% delle esportazioni mondiali di fertilizzanti essenziali per la sicurezza alimentare dei paesi più vulnerabili. Ad esempio il Sudan, dove continua a consumarsi la più grave crisi umanitaria del mondo. I rincari energetici e quelli dei fertilizzanti provocano l'aumento dei costi di produzione e aumentano l'inflazione. Questo vuol dire che in molti paesi fragili i campi non verranno seminati o certamente produrranno di meno. Quindi meno cibo, meno pane e un più forte rischio di carestie. Una crisi di questa portata, se non governata, rischia di provocare nuove ondate di instabilità e nuovi flussi migratori verso l'Europa. Per questo la scorsa settimana, insieme ai ministri degli esteri di 30 paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani, al direttore generale della FAO, ho lanciato la coalizione di Roma per la sicurezza alimentare e l'accesso ai fertilizzanti. È un foro di dialogo permanente sui temi cruciali per tutti i nostri paesi, su cui nessuno può girarsi dall'altra parte. Presidente, presidenti, colleghi, la crisi di Hormuz è la conseguenza di un conflitto più vasto che affonda le radici in decenni di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. L'abbiamo detto fin dall'inizio, la sola via percorribile è quella del dialogo e della diplomazia. Una linea che il governo sostiene con convinzione in ogni foro internazionale, senza tradire mai quanto andiamo dicendo fin dall'inizio della crisi e che ribadiamo anche oggi. Teheran non può dotarsi di armi nucleari né di sistemi missilistici in grado di minacciare la regione. Il regime iraniano è ancora quello che ha represso con la violenza solo pochi mesi fa i propri giovani che chiedevano libertà e democrazia e continua a farlo anche oggi con esecuzioni capitali di chi ha osato opporsi. È il regime che ha attaccato in maniera indiscriminata aree residenziali, alberghi, ospedali, infrastrutture energetiche in tutti i paesi del Golfo. A questo proposito desidero ribadire la solidarietà agli Emirati Arabi Uniti per i continui attacchi, anche di questi giorni, che mettono a repentaglio la vita di tanti innocenti. Venerdì scorso ne ho parlato a lungo con il segretario di Stato americano Rubio, con cui dall'inizio del conflitto ho mantenuto un dialogo costante. Abbiamo ribadito la centralità del legame transatlantico, un cardine della politica estera italiana insieme all'Europa, e la volontà di lavorare insieme per la pace, la crescita e la stabilità internazionale. A Rubio ho confermato il pieno sostegno del nostro Paese ai negoziati in corso in Pakistan, che sono negoziati difficili eppure fondamentali per alimentare la speranza della pace. Le prime reazioni ufficiali degli Stati Uniti alla risposta iraniana non sono state mai negative, ma il negoziato deve continuare. Questa occasione non va sprecata e questo è il messaggio che ho ribadito con forza e più riprese al ministro degli esteri iraniano Arachki. Teheran deve impegnarsi a negoziare in buona fede e con flessibilità per una soluzione costruttiva, a riprendere la collaborazione con l'Agenzia dell'ONU per il nucleare e a ristabilire le relazioni con i paesi del Golfo. Ho consegnato questo stesso messaggio al ministro degli esteri cinese Wang Yi quando il mese scorso sono stato in missione a Pechino. La Cina gode di un'indubbia influenza sull'Iran ed è uno dei paesi più interessati al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e l'impegno di Pechino per la pace è fondamentale. Il dialogo con i partner regionali è altrettanto essenziale. Oggi pomeriggio ne parlerò con il ministro degli esteri del Kuwait, uno dei paesi più colpiti dalla reazione iraniana. I paesi del Golfo sono interlocutori chiave per costruire le condizioni di una soluzione diplomatica stabile e duratura. Tutti concordano sul fatto che un accordo credibile deve prevedere la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, che non può essere tenuto in ostaggio con la forza militare o attraverso l'imposizione di pedaggi. L'Italia è pronta a fare la sua parte. Siamo in prima linea nelle missioni navali europee nel Mar Rosso, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo. Su impulso italiano, al Consiglio Affari Esteri di lunedì, l'alto rappresentante Callas ha reiterato la richiesta di un rafforzamento della missione Aspides. Adesso sono solo Italia e Grecia infatti a pattugliare il Mar Rosso e a garantire il trasporto marittimo, con risultati direi lusinghieri che ci sono riconosciuti da tutti. A Hormuz siamo pronti a contribuire allo sminamento dello stretto e a garantire la libertà di navigazione nell'ambito della missione multilaterale che verrà lanciata. Ovviamente il ministro Crosetto illustrerà i dettagli della pianificazione in corso, ma voglio ribadire ancora una volta che nessuna nave sarà impegnata a Hormuz senza che questo Parlamento sia stato informato e abbia autorizzato. Nessun nostro militare sarà dislocato in un teatro che non offre adeguate garanzie di sicurezza e senza che vi sia un quadro giuridico internazionale preciso. È necessario però non farsi trovare impreparati nel momento in cui si verificheranno le condizioni necessarie. Onorevole, una pace duratura in Medio Oriente non può prescindere anche dalla stabilità del Libano. L'Italia sostiene con convinzione il dialogo tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Siamo pronti anche ad ospitare colloqui diretti, come ho assicurato al Presidente Aoun nel corso della mia missione a Beirut lo scorso mese. Con il Presidente Aoun e poi con il Segretario di Stato Rubio abbiamo discusso una serie di possibili iniziative per rafforzare le capacità delle forze di sicurezza libanese, ad esempio nell'antiriciclaggio e nella lotta ai traffici illeciti, e anche per quanto riguarda la formazione delle forze armate libanesi. Il segretario di Stato Rubio e i ministri europei mi hanno manifestato il loro forte incoraggiamento a un ruolo sempre più qualificato dell'Italia per rafforzare la statualità libanese. Proprio oggi pomeriggio ne parlerò con il ministro degli esteri libanese, che come quello del Kuwait è in visita in Italia. Ripeterò che la tregua è fondamentale, ma è necessario trasformarla in un vero processo di pace. A questo proposito desidero esprimere il più sentito ringraziamento mio personale del governo e ai nostri uomini della missione UNIFIL, chiamati a operare in condizioni sul terreno spesso molto complicate. Lo ribadisco, la loro sicurezza è una nostra priorità assoluta. Loro, come i nostri uomini e le nostre donne della missione bilaterale MIBIL e quelli impegnati nel Comitato Tecnico Militare per il Libano, sono straordinari operatori di pace, fonti di assoluto orgoglio, cui il Paese deve estrema gratitudine per quello che fanno, in particolare in questi giorni in cui si avvicina la celebrazione della festa della Repubblica. Il governo libanese deve arrivare ad esercitare la propria sovranità su tutto il territorio del Paese e devono cessare gli attacchi di Hezbollah verso Israele. In parallelo però devono cessare gli inaccettabili attacchi israeliani ai villaggi del sud del Libano, anche quelli cristiani. In queste settimane abbiamo infatti assistito a diverse azioni molto riprovevoli da parte dei militari israeliani in Libano, in Cisgiordania e a Gerusalemme. Tutti ricorderete l'attacco terribile e inumano alla suora francese nella città vecchia, o l'immagine del militare ritratto mentre si prendeva gioco di una statua della Madonna, oppure ancora la scena incresciosa del militare israeliano che abbatteva un crocifisso poi rimpiazzato dai nostri militari in UNIFIL. Episodi che abbiamo condannato con la massima forza. I cristiani in Medio Oriente sono da sempre costruttori di ponti e creatori di dialogo. La loro presenza va protetta e le violenze dei coloni estremisti devono finire. Di fronte a una situazione ormai insostenibile, lunedì a Bruxelles, insieme ai ministri degli esteri europei, abbiamo dato il via a nuove pesanti sanzioni nei confronti dei coloni israeliani, che si sono dimostrati violenti contro il popolo palestinese nella Cisgiordania, con violenze, ripeto, che sono per noi inaccettabili. Abbiamo adottato anche ulteriori sanzioni per i terroristi di Hamas, il cui disarmo resta la priorità assoluta. Si tratta questo di un passaggio molto importante a cui lavoreremo da tempo, bloccato fino a questo momento dalla mancanza di una maggioranza tra i paesi europei. Il governo infatti continua a prestare la massima attenzione operativa alla situazione nella striscia di Gaza e in Cisgiordania, con l'obiettivo di arrivare a due stati in grado di convivere in pace e sicurezza. Lunedì a Bruxelles ho anche voluto sottolineare che il governo è aperto a considerare misure per colpire i beni prodotti dai coloni estremisti nei territori palestinesi. Dovremo però prima vedere quale sarà la proposta della Commissione. Desidero poi ribadire la ferma condanna del governo per la legge varata dalla Knesset che prevede l'ampliamento della possibilità di imporre la pena di morte in Israele. Lo abbiamo detto subito in maniera chiara e ferma, la legge deve essere ritirata. È profondamente discriminatoria, introduce una punizione disumana e degradante, priva di qualsiasi reale effetto deterrente. Per noi la vita è un valore assoluto, nessuno può infatti arrogarsi il diritto di toglierla. Il nostro rifiuto della pena di morte è netto e senza eccezioni, sempre e ovunque, tant'è che il nostro impegno anche nelle Nazioni Unite per la moratoria sulla pena di morte è un impegno costante che porta risultati concreti ogni anno perché aumentano i paesi che sottoscrivono questo impegno. Onorevoli, la crisi umanitaria a Gaza però continua ad essere al centro della nostra attenzione. Proprio ieri sono arrivati in Italia via Giordania i primi 59 studenti di un nuovo gruppo di 72 in totale che grazie alle borse di studio messe a disposizione dalla conferenza dei rettori studieranno nei nostri atenei. Gli altri 13 arriveranno oggi e continueremo a fare in modo che possano esserci altri giovani che possono venire a studiare nel nostro paese. Stiamo lavorando insieme al ministro Bernini per incrementare queste presenze e cercheremo anche di incrementare le presenze dei familiari delle persone che sono già arrivate in Italia, lavorando sia con l'autorità nazionale palestinese, sia con il governo di Israele, sia con il governo giordano. Con i fatti e non con dichiarazioni vuote, il governo italiano sta dando un contributo concreto alla formazione della nuova classe dirigente palestinese. E le parole degli studenti arrivati ieri confermano quanto interesse ci sia per il nostro paese e quanta gratitudine ci sia per il nostro paese, che è all'avanguardia per l'accoglienza di persone che riescono a lasciare Gaza. Mi raccontavano che l'altro ieri partendo da Gaza, l'unico paese che dell'Unione Europea che accoglieva studenti era appunto l'Italia. Concludo sul punto sottolineando l'attenzione dell'unità di crisi della nostra ambasciata per i connazionali parte della nuova flottiglia in navigazione verso Gaza. Ad oggi 36 italiani sono approdati a Marmaris in Turchia. Continuiamo a seguire la questione con la massima attenzione e il raccordo della nostra ambasciata a Tel Aviv con le autorità israeliane è continuo. Signori presidenti, deputati, senatori, quella che ho illustrato sinteticamente è l'azione diplomatica che il governo sta portando avanti nella regione per favorire il dialogo e la cessazione delle ostilità tra Iran e Stati Uniti e per arrivare alla riapertura dello stretto di Hormuz. L'Italia ha interessi vitali nel Golfo, energetici, commerciali, strategici. E la responsabilità di chi siede nel G7 e rappresenta uno dei principali contributori alle missioni internazionali di pace. La sicurezza marittima e la libertà di navigazione sono priorità assolute. Hormuz deve tornare ad essere uno stretto internazionale libero e aperto. È nell'interesse dell'Italia, nell'interesse dell'Europa e nell'interesse del mondo. Noi non possiamo essere spettatori. Questo è il nostro impegno, un impegno che portiamo avanti sempre in stretto raccordo con i partner in Europa, nel G7 e con le organizzazioni multilaterali. Un impegno per il dialogo e la pace che si ispira anche al magistero di Papa Leone XIV. La sua voce instancabile ci ricorda che costruire ponti attraverso il dialogo e l'incontro non è soltanto un dovere morale, è l'unica via per una pace duratura. Quando sono in gioco principi come la pace e la libertà, l'Italia non si è mai sottratta alle proprie responsabilità. Non lo faremo neanche questa volta. Vi ringrazio.
0: Ringrazio il ministro Tajani e cedo ora la parola al ministro Crosetto per il suo intervento. Prego.
3: Grazie presidenti, senatori, deputati, signor vicepresidente del Consiglio. Desidero innanzitutto ringraziarvi per questa occasione di confronto in una fase così delicata, segnata dagli sviluppi della crisi in Medio Oriente che ha delineato adesso il ministro degli esteri, dalle tensioni dello stretto di Hormuz. Al netto di una tregua che appare fragile e precaria, è indispensabile mantenere un raccordo continuo, serio e responsabile sia con i nostri alleati internazionali sia nel necessario e imprescindibile rapporto tra governo e Parlamento. Vorrei chiarire fin da subito un punto essenziale, già chiarito dal ministro Tajani: non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere. Quindi, anche se non vi era l'obbligo, abbiamo ritenuto doveroso condividere con voi, con la massima trasparenza e nel pieno rispetto delle istituzioni, le valutazioni e le misure prudenziali che il Governo sta progressivamente predisponendo in linea con quanto sta prendendo forma sul piano internazionale nelle ultime settimane e con gli orientamenti che molti paesi alleati stanno progressivamente maturando. Proprio ieri ho avuto un ulteriore colloquio con il Ministro della Difesa di nostri paesi partner, con cui Abbiamo registrato una piena convergenza su alcuni principi fondamentali. La necessità di garantire la sicurezza della navigazione in uno dei punti strategicamente più sensibili del mondo e al tempo stesso la volontà di mantenere ogni iniziativa rigorosamente separata dal conflitto in corso. L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz. Spero venga largamente condivisa la necessità che eventuali future iniziative di natura esclusivamente difensiva possano effettuarsi solo qualora siano rispettate alcune condizioni essenziali e non derogabili. Lo ripeto, per primo, non un temporaneo cessato il fuoco, ma una tregua vera, credibile e stabile, meglio ancora se una pace definitiva. Secondo, la legittima cornice giuridica internazionale, cioè terzo, l'accordo di tutte le parti interessate. Oggi 40 paesi stanno valutando di contribuire a rendere lo stretto di Hormuz libero percorribile appena le condizioni lo permetteranno. Ben 24 di questi paesi hanno già manifestato la loro disponibilità di massima a partecipare con assetti altamente specializzati, utili ad esempio a rimuovere le mine oggi presenti in quel tratto di mare di cui nessuno conosce né la localizzazione né il numero, neanche gli stessi iraniani. Nel complesso, tra gli altri, Germania, Francia, Regno Unito, Belgio, Spagna, Olanda, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Canada, Australia, Nuova Zelanda si sono già detti tutti disponibili a fornire capacità operative significative. Altri stanno valutando di fare altrettanto. Un quadro che conferma la natura multinazionale coordinata dello sforzo. Per dare alcuni esempi concreti, il Belgio contribuirà con 2 unità cacciamine, l'Estonia con 1 unità cacciamine, Finlandia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi metteranno a disposizione personale specializzato in attività subacquee e di neutralizzazione mine. La Francia ha già preposizionato nel Mar Rosso, unitamente alla propria portaerei, 2 fregate e 2 unità cacciamine, rendendo inoltre disponibili ulteriori assetti già presenti nella regione. La Germania contribuirà con unità cacciamine e unità di supporto, la Norvegia dispiegherà sistemi unmanned specializzati nelle contromisure mine, il Regno Unito sta schierando un cacciatorpediniere, un'unità di supporto e dei cacciamine, la Spagna ha reso disponibile un'unità cacciamine e una fregata, quest'ultima già operante nell'area, e la Slovacchia renderà disponibile capacità anfibie. Parallelamente a questa iniziativa, gli Stati Uniti ne stanno promuovendo una ulteriore, denominata Maritime Freedom Consort, per coordinare le attività diplomatiche, militari e informative connesse alla sicurezza marittima dell'area. Si tratta al momento di iniziative distinte, ma che dovranno necessariamente scambiarsi informazioni e coordinarsi. Ciò detto, il tema subito emerso tra le nazioni coinvolte a livello multilaterale è quello dei tempi di reazione. Mi spiego meglio. Laddove scoppiasse la pace, servirebbe quasi un mese di navigazione a tutte le unità delle nazioni alleate indicate per raggiungere il Golfo Persico. Ecco perché ci stiamo organizzando anche noi per avvicinarsi in quell'area, pur rimanendo a distanza di sicurezza. E questo è l'oggetto di una parte della mia comunicazione, non altro. Infatti, per quanto riguarda l'Italia, quando e se le condizioni e i paletti prima citati e richiamati si verificheranno, sarà il Parlamento a valutare e a decidere o meno di contribuire all'iniziativa internazionale e in che modo. L'eventuale contributo nazionale farebbe leva principalmente sulle capacità altamente qualificate della Marina Militare Italiana, in particolare nel settore del contrasto alle mine. Si dovrà valutare l'impiego o meno del supporto aereo, ambiti nei quali l'Italia dispone di eccellenze riconosciute a livello internazionale. Sappiamo infatti che il tema delle mine navali nello stretto di Hormuz sarà da affrontare prima o poi. Pertanto, come detto, in via esclusivamente precauzionale, considerando i tempi necessari al trasferimento e al rischieramento degli assetti, stiamo predisponendo che 2 unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, inizialmente nel Mediterraneo orientale, successivamente nel Mar Rosso, nell'ambito delle missioni già in corso Mediterraneo Sicuro e Aspides, e sempre rigorosamente all'interno del quadro autorizzato missioni internazionali dell'Italia. Si tratta di assetti specialistici, altamente tecnologici, che richiedono settimane per essere trasferiti nell'area. Ed è proprio per questo che una pianificazione anticipata e un preposizionamento diventano elementi essenziali. Prepararsi a intervenire oggi per intervenire domani, se sarà possibile. Una scelta di responsabilità come quella fatta da altri paesi europei, la Francia di fatto si è già mossa, Regno Unito, Germania e Belgio e altri partner stanno sviluppando analoghe attività di pianificazione e predisposizione prudenziale di aspetti specialistici. Questo approccio meramente funzionale consentirà all'Italia qualora mantenesse finalmente le condizioni per una stabilizzazione dell'area e fatte salve le valutazioni e le decisioni del Parlamento, di poter contribuire senza ulteriori ritardi a eventuali iniziative internazionali volte al ripristino della sicurezza e della navigazione. I principi del diritto internazionale, a partire dal diritto del mare e della libertà di navigazione, il più antico diritto del mondo, e della cooperazione internazionale, cardine di legittimità internazionale troppo spesso violato, ci portano a doverci preparare e organizzare per interventi cautelativi comunque e in ogni caso di carattere difensivo e conformi alle necessità. Ogni giorno perso, ogni rinvio, ogni incertezza e anche ogni paura determina un prolungamento degli effetti dell'attuale situazione di instabilità che l'attuale situazione di instabilità sta producendo sulla sicurezza energetica, sul sistema produttivo, sulla competitività delle nostre imprese e più in generale sulla vita quotidiana e sul benessere economico delle famiglie. Lo ripeto ancora una volta, a scanso di equivoci, non siamo qui oggi, come ha detto prima il ministro Tajani, anche per chiedere al Parlamento di autorizzare una nuova missione né di modificare il mandato già approvato o l'area operativa già definita per le altre. Con responsabilità istituzionale stiamo invece informando il Parlamento delle ragioni che ci portano a predisporre con prudenza gli strumenti necessari a contribuire eventualmente al ripristino tempestivo della sicurezza in uno snodo fondamentale per gli equilibri globali. E dunque questo è il senso dell'attività che stiamo conducendo, una pianificazione prudenziale e responsabile nell'ambito di una doppia necessità: cooperazione con i nostri alleati, con i paesi del Golfo, e stabilizzazione dell'area, vitale per i nostri traffici e le nostre economie, e di una doppia strategia: tenere insieme le ragioni della sicurezza e quella dell'iniziativa diplomatica nel solco della migliore e più nobile tradizione geopolitica dell'Italia. Questo resta il punto centrale della nostra azione: farci trovare pronti insieme ai nostri partner esattamente dove pensiamo possa servire. Vi ringrazio.
0: Grazie ministro Crosetto. Passiamo adesso agli interventi, alle richieste di intervento da parte dei colleghi. È iscritto a parlare l'onorevole Lo Perfido.
4: Grazie presidenti, grazie ministri, soprattutto perché è stato definito, delineato il quadro di un paese che in una situazione di instabilità generale è in grado di aver tenuto sempre una posizione chiara con gli alleati, definendo bene qual è il campo in cui stare, ovvero dalla parte dell'Occidente che si confronta contro un asse che comunque è ben chiaro, ovvero l'Iran, che arma, finanzia coloro i quali mirano all'instabilità dell'area del Medio Oriente, attaccando quotidianamente Israele con Hezbollah, finanziando Hamas, mettendo a rischio il commercio internazionale tramite gli UTI. E tutto questo deve essere sempre ben chiaro per capire quali sono gli avversari, e oggi l'avete ribadito, avete ribadito come dietro questo quadro ci sia un paese che lavora per difendere l'Italia, per difendere gli italiani, l'interesse del Made in Italy, a supporto del commercio, e c'è un sistema difesa pronto a intervenire nel momento in cui dovesse, come ha definito il ministro, scoppiare la pace, cosa che ci auguriamo tutti. Ed è evidente che le tempistiche ci portano a dover essere già lì vicino nel momento in cui la diplomazia avrà la meglio e si arriverà alla pace, una pace che deve vedere innanzitutto la stabilizzazione dell'area, tutelare il diritto del mare, il diritto della libera navigazione, facendo in modo che poi sia il sistema Italia in grado di far prevalere quel dialogo che deve vedere comunque anche un interesse generale anche dell'Unione Europea rispetto a essere attenti al fianco sud, quindi Mediterraneo, Medio Oriente, ed è proprio di questi giorni anche gli incontri che stanno avvenendo col forum GSM proprio qua a Roma dell'Assemblea parlamentare NATO, che dimostrano come l'attenzione deve essere un po' spostata, e questo sta avvenendo grazie all'azione insistente che il governo italiano sta facendo con le interlocuzioni con l'Unione Europea, con gli alleati della NATO, e di questo sicuramente dobbiamo esserne orgogliosi. Per quanto riguarda L'aspetto difesa, un ringraziamento va sicuramente a chi è in questo momento sul campo, quotidianamente messo a rischio anche da parte di attacchi indiscriminati che avvengono anche da parte di Hezbollah, come è successo la settimana scorsa. L'Italia si è dimostrata in prima fila a tutelare gli interessi non soltanto dell'Italia ma della popolazione cristiana, e questo deve vederci sempre più convinti nel continuare su questo fronte. E ringrazio anche il Ministro degli Esteri per aver ribadito, non tanto per noi di maggioranza ma quanto per l'opposizione che sarebbe subito pronta a saltare sui banchi, per aver ribadito come noi da alleati leali siamo anche in grado di dire ad Israele come certi attacchi indiscriminati nei confronti dei cristiani, nei confronti della popolazione civile devono cessare, a dimostrazione che la postura di questo paese è la postura di un paese serio, in grado di essere franco, schietto ma leale con gli alleati. Quindi più che una domanda è veramente un voler ringraziare per aver definito la postura di una grande potenza internazionale. Grazie.
0: Grazie a lei. È iscritto adesso a parlare l'onorevole Provenzano. Prego.
5: Ma grazie Presidente, io penso che i confronti in Parlamento siano sempre fruttuosi, però la tempistica di questa discussione, permettetemelo Ministri, è quantomeno discutibile, perché noi ci troviamo non di fronte a una prospettiva di pace, ma nel mezzo di una tregua non solo fragile ma ripetutamente violata, e alla vigilia di quella che è nel mezzo di quella che a tutti gli effetti è un'escalation anche di minacce che le stesse cronache di oggi ci riportano, e alla vigilia di una missione, diciamo, che è cruciale per molte ragioni, quella di Trump in Cina, ma che rischia di non essere risolutiva sull'Iran. A me ha colpito, e mi dispiace che questo stia diventando un po' un mantra delle opposizioni, e mi dispiace ripetere sempre gli stessi concetti, però è abbastanza singolare, diciamo, che nella discussione che abbiamo fatto oggi abbiamo omesso, diciamo, completamente, avete omesso la figura, la responsabilità di Trump, che non sa come uscire da questa guerra perché non si capiscono le ragioni, Ministro, per le quali ci è entrato. E questa mancanza di un giudizio politico, a mio avviso, diciamo, inficia un po' la nostra discussione. La missione è stata definita furia epica, qui di epico c'è solo il fallimento un attacco non solo illegale, eccetera, ma che cosa ha prodotto in termini di effetti? Si voleva un cambio di regime, il regime ancora in piedi, sempre più militarizzato peraltro, in cui il potere si è spostato verso i Pasdaran. I prigionieri politici sono ancora prigionieri politici e noi ne chiediamo la liberazione costantemente, un po' dimenticata questo aspetto anche nella discussione pubblica. Sul nucleare siamo al punto di prima o peggio, alla minaccia di un'ulteriore escalation. I paesi alleati del Golfo, sui quali si era costruita una strategia nell'area, si sono rivelati a causa di questo attacco in tutta la loro vulnerabilità e dipendenza, e Hormuz è diventata un'arma geopolitica straordinariamente potente nelle mani dell'Iran, mentre prima non era così. Allora, Hormuz. Qui nessuno giustifica la rappresaglia del regime che sta producendo conseguenze drammatiche per tutto il mondo. Ma vogliamo o non vogliamo dirlo che Hormuz oggi è l'effetto della catastrofe Trump, il quale aveva annunciato persino una iniziativa, il Project Freedom, che è stato immediatamente abbandonato. Noi guardiamo a Hormuz sull'aspetto della libertà di navigazione che sta a cuore a tutti, e dobbiamo ricordarci che la navigazione a Hormuz prima era libera, e che il ripristino di questa libertà inevitabilmente consiste nella pace. Perché oggi Hormuz non è più soltanto una rotta energetica e commerciale, è il centro della guerra. Questo, a mio avviso, dobbiamo avere presente prima di affrontare ogni discussione. Oggi la guerra è su Hormuz. E allora, se dobbiamo discutere di una missione, adesso, insomma, lei ci ha parlato, Ministro, del spostamento delle navi, preparazione, mi pare, diciamo, che ci sia anche una volontà, diciamoci la verità, di dare un segnale a Trump di una disponibilità a fare quel qualcosa che ci è stato rimproverato fin qui. Però mettiamo in ordine logico, politico e giuridico, diciamo, le condizioni e gli aspetti che anche lei ha accennato in questa sede, perché altrimenti non ci capiamo. Cioè, Le premesse e le condizioni di una missione sono un accordo di pace, non una tregua, perché l'abbiamo visto, diciamo, com'è la tregua in quell'area. In questo accordo di pace Hormuz sarà un punto inevitabilmente che deve essere affrontato e chiarito, e all'interno di quel quadro noi possiamo configurare anche natura e obiettivi di quella missione. Bisognerà capire chi sono i garanti internazionali di quell'accordo e qual è la cornice politica e giuridica che lo sancisce. Qui mancano tutte queste premesse e noi facciamo una discussione sulle subordinate, peraltro relative a un domani eventuale che noi tutti auspichiamo, però c'è un oggi, lo dico al ministro Tajani, che mi spinge a fare una domanda precisa sulla quale, diciamo, le risposte fin qui a mio avviso sono insufficienti. Le imprese stanno subendo oggi un costo drammatico di questa escalation e di questo conflitto. C'è stata un'attività della Farnesina che noi abbiamo preso dai giornali, di iniziative eccetera. Lei ci ha accennato a una serie di strumenti messi in campo che sono tutti strumenti, mi lasci dire Ministro, molto convenzionali. Qui siamo di fronte a quella che si annuncia che già in parte è stata come la crisi energetica più grave della storia recente, che potrebbe avere conseguenze di lunga durata. A fronte di questo servirebbero degli interventi straordinari. Come il governo si sta attrezzando in questa direzione? Quali risposte sta dando? Anche perché quelle navi sono ferme, e sono ferme per una ragione specifica, con miliardi di merci ferme, che la ragione è che nessuna assicurazione è disponibile a coprire i rischi e nessun armatore è disponibile a esporre ai rischi merce ed equipaggi di fronte a quel contesto di crisi. Non vogliono che ci siano le navi militari a scortarle, vogliono che ci sia la pace lì. Chiudo su due punti molto rapidi, scusate, ma diciamo qui il tema è molto politico. Oggi discutiamo di una cornice europea, una possibile missione europea, abbiamo parlato di Aspides. Io penso e voglio dirlo che il protagonismo che l'Europa deve recuperare in quell'area è soprattutto, sul piano politico che deve esercitarsi, a premessa anche di un'eventuale assunzione di un'iniziativa di pace, perché non possiamo non ricordarci come più di dieci anni fa eravamo noi a mediare in quell'area e oggi siamo spettatori di una mediazione in capo al Pakistan e spalleggiata dalla Cina. E questo, ha a che fare anche con la timidezza, la tardività con cui l'Europa ha agito in quell'area, per esempio rispetto al governo di Israele, che l'altro ieri ha subito delle prime timidissime sanzioni relative ai coloni, ma che noi ancora, Italia e altri paesi, ci stiamo impedendo di sanzionare rispetto per esempio all'accordo di associazione con l'Unione, che è uno strumento effettivamente efficace, così come quel protagonismo dell'Unione Europea, e noi lo riconquistiamo.
6: La prego di concludere, onorevole Provenzano.
5: Concludo, Presidente, veramente in 30 secondi su questo, perché noi facciamo scelte coerenti che fin qui mi pare che siano mancate da parte del governo, perché quando c'è da fare una battaglia sul Buy European e il governo si schiera da un'altra parte, quando c'è da fare una battaglia e fare quei passi avanti che molti paesi sono disposti a fare sulla difesa comune, ci sono forze politiche all'interno di questa maggioranza che vanno dall'altra parte, e così anche sulla cornice dell'ONU, qui non se n'è parlato, ma noi non possiamo pensare che di fronte al tema del nucleare, di fronte a una questione della libertà di navigazione che riguarda non solo Hormuz, ma ci sono dei 7 stretti più importanti al mondo, solo Gibilterra non è a rischio di occlusione per tensioni geopolitiche. Questo non è un tema ONU, e anche Aspides si è appoggiata a una risoluzione ONU sugli UTI. Chiudo. Noi siamo sempre stati pronti ad assumerci tutte le responsabilità, anche delle missioni internazionali di pace da cui sappiamo dipende una parte importante della proiezione internazionale del nostro paese, ma nel quadro di una cornice politica, perché questa è la responsabilità della politica, e oggi questa cornice dai vostri interventi manca totalmente. Quindi
6: grazie.
5: Appuntamento alla prossima volta.
6: Grazie. Ha chiesto di intervenire il presidente Mulè. Prego, presidente.
7: Grazie, signor presidente, signori ministri, onorevoli colleghi. Io vorrei innanzitutto ringraziare, come ha fatto il vice premier Tajani e il ministro Crosetto, davvero, perché dal Parlamento debba immediatamente arrivare non ringraziamenti, come dire, consueti, ma un atto proprio di profonda gratitudine nei confronti di tutti i militari impegnati nella missione UNIFIL, mi lasci dire anche dei militari della Marina, dell'Aeronautica, dell'Esercito, di tutto, insomma, le nostre forze armate che in questo momento sono, come sono stati definiti, straordinari attori di pace. Ecco, siamo straordinari attori di pace e coerentemente il governo italiano persegue questa via. Lo fa con coerenza, essendo presente in tutti i tavoli, dove si cerca la pace, essendo promotore di pace, essendo attore principale considerato nello scacchiere internazionale, essendo a quei tavoli per cercare la pace, per promuovere la pace, con atti concreti, come è stato detto, perché sarà anche, come dire, dal punto di vista numerico può sembrare poco che arrivano 59 studenti, ma quanti altri paesi lo hanno fatto? Quali altri paesi hanno avuto l'impegno che l'Italia ha avuto, ad esempio elogiato non a caso dalla Lega Araba durante la fase della consegna degli aiuti umanitari? Allora l'Italia è in prima fila e l'Italia è lì e non dice oggi mi sfilo e guardo dall'alto, l'Italia sta a quei tavoli con la consapevolezza e la considerazione che questo governo è capace di portare a quei tavoli. Voi ci chiedete oggi non un'autorizzazione militare ma un impegno. Ovviamente la risposta, signori ministri, è sì. E sì perché ovviamente viene fatto all'interno di una cornice che già voi avete definito, l'avete definita perfettamente rispetto a quello che deve essere il perimetro per poter eventualmente agire. Anche rispetto a quello che la nostra Costituzione ci dice, l'articolo 52 quando ci chiama al sacro dovere di difendere la patria, ma le navi che battono bandiera italiana è solo patrio, abbiamo il dovere di difendere quelle navi come abbiamo fatto nel Mar Rosso, come ha fatto la nostra Marina Militare anche in maniera operativa a difendere quelle navi perché lì era messa in pericolo anche la sicurezza della nostra nazione. L'impegno è sì, e anzi, laddove fosse necessario, in maniera concorde, in Parlamento, si può anche pensare a una risoluzione che dia già adesso, proprio per essere pronti, perché se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa, ma il Vangelo ci dice, vabbè, estote parati, bisogna essere pronti. Allora, all'interno di quella cornice che voi avete perfettamente definito, se fosse necessario fin da adesso per essere pronti e non essere poi secondo in quel momento a nessuno, dotarsi di uno strumento parlamentare che dia al governo questo tipo di indirizzo, bene, noi siamo pronti a farlo, siamo pronti a sostenerlo, anche perché la postura italiana è improntata non al wait and see, star lì a guardare quello che succede, ma al pronti per andare, non armiamoci e partite, ma casomai partiamo per disarmare, partiamo per cercare e sottolineare la pace. Avete giustamente messo l'accento sul dialogo e la diplomazia, cosa di cui l'Italia si sta rendendo ancora una volta protagonista, con parole, con aggettivazioni, con avverbi che fanno davvero piazza pulita di tutta la propaganda, di tutto ciò che molte volte si sente nei dibattiti, perché quelle violenze sono inaccettabili, perché le azioni successe in Israele sono riprovevoli, perché a tutto questo corrisponde una condanna che non è, colleghi, come dire, una condanna tanto per, una condanna ferrea, una condanna vera, anche rispetto alla pena di morte. E lo diciamo oggi, bene fa il governo a dirlo, nonostante la lettura, colleghi, delle 300 pagine del rapporto Silence No More, che ci costringe tutti noi, non alla banalità del male, ma immergerci nella immensità di quel male che è stato consumato il 7 ottobre con un rapporto che è da rabbrividire per l'immensità del male che è stato fatto, e per questo rapporto Israele ha previsto anche la pena di morte. Ma noi che abbiamo, come dire, coraggio di leggere quel rapporto, coraggio di metterci davanti all'orrore di quel 7 ottobre, 430 testimonianze, una più raccapricciante dell'altra, rispetto alla negazione della donna, a quello che è stato consumato in quei territori, Israele chiede la pena di morte e l'Italia, dall'alto, come dire, della sua civiltà, dice no all'amico Stato Israele, non al governo Netanyahu, all'amico Stato Israele, all'unica democrazia di quel quadrante, no, la pena di morte non può appartenere alla civiltà. E allora la strada è quella che è stata tracciata, e guai se fosse una strada diversa, anche rispetto a quello che è stato fatto per ovviare alla crisi energetica. Sappiamo che dallo stretto di Hormuz passa un quantitativo, ad esempio, di gas, fatto 63 miliardi di tonnellate di gas, da lì passano 8 miliardi, ma già il governo si è mosso in questo senso, l'Azerbaigian con i 2 miliardi che arriveranno, l'Algeria, il resto degli approvvigionamenti, i 2 miliardi, 3 miliardi che magari si possono prendere dall'Adriatico senza far nessun danno ambientale. Quindi anche su quello il governo sta andando nella direzione giusta, ma ripeto, l'unica cosa adesso da non fare è, come dire, stare lì sul ramo ad aspettare che qualcun altro faccia il lavoro. No, noi siamo pronti a fare il lavoro e lo stiamo facendo, il governo lo sta facendo, e su questo, ripeto, il sostegno è totale. Non è incondizionato, ma è condizionato all'azione che il governo continua a fare, rispetto alla quale, ribadisco, ove ritenesse necessario, siamo pronti anche a sostenerlo con uno strumento parlamentare. Grazie.
6: Grazie a lei. Adesso è iscritto a parlare l'onorevole Lomuti. Prego.
8: Sì, grazie Presidente. Io sono veramente sbalordito, per la prima volta, non dalle spiegazioni, che ringrazio, dei ministri, ma dagli interventi dei colleghi. Vorrei proporre al collega Mulè, ok, facciamo una richiesta al Presidente, facciamo un approfondimento sui fatti che sono accaduti il 7 ottobre, giustissimo, ma facciamo anche un'altra cosa, approfondiamo tutto quello che è successo e che ha subito il popolo palestinese da 70 anni e oltre a questa parte, ma non per creare un tifo pro Pallo, pro Israele. Assolutamente no, sarebbe la cosa più sbagliata che possiamo fare, ma non possiamo assolutamente giustificare mai gli orrori e le violenze, a prescindere, in generale lo dico, sugli esseri umani. E perché questo approfondimento? Perché ci potrebbe far comprendere che la questione non è la bandiera israeliana o palestinese, perché a seconda dei momenti dovremmo dire, ma è semplicemente perché dovremmo capire, ha parlato della banalità del male, dove risiede il male, che risiede negli uomini in generale. Detto questo, Presidente, no, perché certe cose non si possono proprio ascoltare, per giustificare cosa poi l'invio di navi armate, è un controsenso, siamo di fronte a un controsenso, ma tutta questa storia dell'Iran, dell'aggressione all'Iran, tra l'altro, è tutto un controsenso, non sta nella logica, stiamo andando dietro alla follia di due persone, che sono Netanyahu e Trump, bisogna dire le cose come stanno, perché mandare delle navi, e dov'è il controsenso, armate, in un contesto di pace, cioè che senso ha? Dovremmo, in contesto di pace invece, ragionare anche sul coordinamento, sulla cooperazione dello Stato iraniano, che è lo Stato aggredito. Poi sento sempre questi toni perentori contro l'Iran e poi una timidezza imbarazzante contro ciò che sta facendo invece Israele a Gaza, in Giordania, in Libano e in Iran. Ora, e forse risiede qua, ministro Tajani, un sentimento di sottomissione evidente, perché noi applaudiamo quando la Farnesina ci comunica che l'Italia è stato l'unico paese a far rientrare i cittadini palestinesi in difficoltà, perché quando va fatto, va fatto. E abbiamo anche applaudito a lei quando ha condannato Israele sui bombardamenti e sulle uccisioni di civili in Libano, mentre lei è stato richiamato dall'ambasciatore israeliano. Quando noi diciamo che siamo l'unico Stato ad aver accolto cittadini, siamo anche l'unico Stato che in Europa, insieme alla Germania, questa volta abbiamo detto no alle sanzioni, alla cessazione dell'accordo di associazione, che non è vendetta, è semplicemente far capire a Israele che deve rientrare nei canoni civici per i quali è stata costruita l'Europa e per i quali noi diciamo sempre, ci sciacquiamo la bocca, che Israele è l'unica democrazia nel Medio Oriente, quando la Knesset, non il governo, la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge abominevole che introduce la pena di morte solo contro i palestinesi. Di che stiamo parlando? Noi dovremmo avere anche, ho sentito anche che le nostre navi, quando sono in mare internazionale, battono bandiera italiana, è territorio italiano che va difeso. E perché non è stato fatto allora con la flottilla l'altra scorsa settimana? Perché siamo sempre in silenzio da quando abbiamo di fronte Israele e facciamo invece i forti in maniera ridicola? Cioè, lo dico per una difesa anche d'immagine del mio paese. Io sono italiano, voglio essere italiano e voglio essere fiero di essere italiano, ma con voi, signori miei, è un'umiliazione continua. Ministro Crosetto, il 13 aprile annuncia che è stato annunciato la cessazione del memorandum dell'accordo Italia-Israele, del memorandum d'intesa militare. La domanda invece la rivolgo al ministro Tajani. Questa denuncia è stata sì o no notificata a Israele ai sensi dell'articolo 9,3? Vorrebbe una risposta secca, sì o no, perché non ci sono non sono previste altre procedure di sospensione. Poi vorremmo capire, una volta che siamo lì a pace fatta, no? Vorremmo capire, ministro Crosetto, in maniera più approfondita, tutto ciò che riguarda la catena di comando, i rapporti con i comandi americani e le regole di ingaggio. Poi Aspides e Atalanta, le nostre missioni in quei territori, sono scadute al 31 dicembre. Quando si vogliono prorogare per tutto il 2026, in modo che poi questo Parlamento viene adito per la decisione finale? Queste sono bene o male le domande, ma in anche in un altro contesto voglio aggiungere, l'hanno detto prima i miei colleghi, Provenzano, se ci sarà, insomma, ci sarà il viaggio di Trump in Cina, no? Questa procedura, questo percorso di tregua, di pace, la Cina che ruolo giocherà? Non soltanto la Cina, se si ha intenzione di procedere sotto l'egida ONU, quindi dentro c'è anche Russia oltre alla Cina, ma la Cina diciamo che è l'attore protagonista che potrebbe veramente avere un ruolo determinante per raggiungere, non dico la tregua, ma la pace. E chiudo, tornando alla premessa, cerchiamo di smetterla di seguire la follia. Non è che non dobbiamo essere timidi, noi dobbiamo condannare non soltanto, e lo dico per quanto riguarda la parte israeliana, quando si canoneggiano, si bombardano i villaggi cristiani, ma se noi siamo cristiani dobbiamo dire che non bisogna smetterla con tutti i villaggi del sud del Libano dove vengono uccisi, assassinati dei civili. Poi la guerra sugli Hezbollah contro il Pasdaran, quella è un'altra roba sulla quale deve agire prettamente e unicamente la forza diplomatica dell'Italia insieme a tutta l'Europa. Sarebbe questo? Sarebbe il miglior auspicio. Certo, se noi ci dimostriamo insieme a Germania, ma sempre noi, i primi anti-europeisti, quando bisogna fare qualcosa con l'Europa, dato che l'Unione fa la forza, l'Europa è nata per questo, insomma, la vedo abbastanza male. Quindi, in conclusione, Presidente e signori ministri, smettiamola di seguire una follia di due persone, perché lo stretto di Hormuz era libero prima e oggi è occupato a causa di due persone che sono Trump e Netanyahu. Se non partiamo quantomeno da una condanna, non arriviamo mai a una soluzione. Grazie Presidente.
6: Grazie a lei. Onorevole Fratoianni, prego.
9: Grazie signor Presidente, grazie signori ministri, colleghe e colleghi, sarò breve anche perché molte cose sono state dette. cercherò di non ripetermi. Primo, è stato ricordato anche oggi, ci sono due assenti negli interventi dei ministri. Trump e Netanyahu ancora una volta sono nomi difficili da pronunciare, io non ne capisco la ragione, perché si tratta innanzitutto di ricostruire il filo di un racconto e persino di un resoconto. Porsi di fronte ad un problema, in questo caso ad una crisi di enorme rilevanza, come giustamente avete ricordato, quella che attraverso il blocco di Hormuz sta producendo conseguenze drammatiche per il mondo intero, conseguenze di carattere economico, conseguenze di carattere umanitario in alcune aree, ed in particolare in quelle più fragili del nostro pianeta. Porsi di fronte a questa crisi per ragionare come affrontarla presume e richiede innanzitutto una ricostruzione corretta e coerente di ciò che l'ha determinata, perché la giusta preoccupazione che voi avete più volte ribadito per la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, apro e chiudo una parentesi, la preoccupazione per la libertà di navigazione è una preoccupazione che dovremmo avere, diciamo, con uno spettro persino un po' più largo. Per esempio, potremmo porci il problema di impedire che Israele abbordi navi civili a 1000 chilometri di distanza dalle sue coste, quasi in acque greche. Anche questo ha a che fare con la libertà di navigazione, ma qui apro e chiudo una parentesi. Preoccuparsi della libertà di navigazione ad Hormuz è sacrosanto, occorre però, perché questa preoccupazione abbia un filo di coerenza, ricostruire com'è che Hormuz si trova nello stato in cui è adesso. Hormuz è chiusa, prima era aperta.

0: diciamo, come ha detto l'avvicino, come ha detto il ministro degli esteri, una componente fondamentale se vogliamo una pace duratura in quell'area, ma c'è anche la Cisgiordania che è oggetto continuo di un'attività di annessione esplicita da parte del governo di Israele. Io vorrei dire al signor ministro che non solo, diciamo, dovremmo indignarci per le stragi dei civili cristiani o non cristiani che siano, ma vorrei dire al signor ministro che non basta più, abbia pazienza, io glielo faccio, glielo dico come un appello, per favore non ci parli più dei coloni violenti, basta. I coloni possono essere violenti, estremisti, pacifici, sono tutti illegali, illegali. Le colonie in Cisgiordania sono il frutto di un'occupazione illegale e noi chiediamo sanzioni generalizzate al governo di Israele, alle colonie, al commercio con le colonie e la cessazione del trattato di associazione tra la UE e Israele, non perché siamo degli estremisti, chiaro? Perché siamo obbedienti al diritto internazionale e questo dovreste fare anche voi. Anche voi. Riconoscere questo punto è decisivo per dare credibilità anche a scelte come quelle che oggi, diciamo, tratteggiate. Ma come si fa a discutere della cornice di missioni che ristabiliscano la legalità, la legalità internazionale, libertà e navigazione, e poi su un altro fronte continuare come abbiamo fatto insieme alla Germania, in questo caso a votare contro la cessazione del trattato di associazione UE-Israele? Non si può sentire. Dovete rendervi conto che questo doppio standard non può funzionare più e mina in radice la credibilità di qualsiasi proposta che venite a fare nel nome della ricostruzione della legalità, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie, scusi se ho sforato.
1: Grazie, onorevole Formentini.
2: Grazie Presidente, grazie signori ministri, abbiamo ascoltato con grande attenzione quanto ci avete detto e siamo pienamente soddisfatti delle condizioni che avete elencato. Una tregua vera, non solo un cessate il fuoco, un quadro giuridico internazionale perché le nostre navi possano aiutare a riportare la pace nello stretto di Hormuz. Noi da sempre siamo preoccupati, come ha ricordato il ministro degli esteri, perché l'Italia del 40% del proprio PIL all'export e siamo preoccupati da tutti quelli che vengono definiti in geopolitica i choke points, quei colli di bottiglia, quegli stretti che sono evidentemente sotto attacco e messi in discussione. Però trovo fuorviante e trovo davvero che sia un doppio standard dare tutte le colpe all'Occidente. È un gioco che non funziona, è un gioco che non ricorda per esempio quanto succede a Taiwan e che non vuole vedere qual è, a nostro avviso, la verità. Certo, se si fa appello come si è fatto in quest'aula, in questa sala, all'Iran, alla Cina, loro vogliono impadronirsi dell'ordine internazionale, vogliono riscriverlo. Noi però dobbiamo essere così attenti nel difendere la pace da non consentirlo. E questo è un percorso difficile perché un protagonista silenzioso degli interventi di oggi è stata appunto la Cina. Noi non dobbiamo scordare che se non ci fosse la Cina la guerra in Ucraina sarebbe già finita. Non dobbiamo nemmeno scordare che proprio l'Iran ha visto quadruplicare i treni in arrivo dalla Cina in queste settimane. E allora quando si fa appello a parlare con l'Iran, a discutere con l'Iran, è sacrosanto un dialogo per la pace, però non bisogna scordare chi aggredisce e chi è aggredito. Io ho sentito dire che l'Iran è stato aggredito. L'Iran è stato aggredito, ma l'Iran aggredisce da anni una democrazia nostra alleata che è Israele, nonché il suo popolo con 40.000 morti di cui nessuno parla più. È questo che noi dobbiamo avere la forza di dire, come dobbiamo avere la forza di dire che Israele ha condannato chi ha oltraggiato la statua della Madonna e ha condannato con la reclusione chi ha battuto un crocifisso. Vorremmo vedere chiedere le stesse pene da tutte le forze di opposizione, dalla sinistra italiana, quando qualche clandestino musulmano urina sui nostri sagrati oppure brucia le nostre chiese. Grazie.

0: Bravo.
1: Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Rosato, prego.
2: Grazie Presidente, grazie ai signori ministri. Utile informativa stamattina sulla situazione in Medio Oriente, sulla situazione nello Stretto di Hormuz. Tutto è causato non dal caso, tutto è causato da una irragionevole e inspiegabile, ingiustificabile guerra che Trump sta facendo, che colpisce le nostre economie, che colpisce paesi che avevano atteggiamenti neutrali, e non mi riferisco naturalmente all'Iran, ma tutti i paesi del Golfo che sono stati coinvolti in questa guerra, perché da lì sono partiti gli attacchi lanciati dagli americani, e la risposta iraniana ha colpito anche civili dei paesi del Golfo. Tutto questo è una situazione che è stata generata da una democrazia che tale è e che si sta comportando come democrazia non è. La premessa è indispensabile, perché noi la mattina, quando ci alziamo, come ho fatto io stamattina per venire a questa audizione, la prima cosa ho verificato se c'era stato un nuovo bombardamento, una nuova azione militare di Trump che avesse cambiato lo scenario di cui stiamo parlando. Il collega prima ricordava che la situazione della tregua è molto lontana, lo dice lo stesso Trump. Io ricordo che ieri o l'altro ieri ha detto che le possibilità di una tregua sono all'1%. È evidente che questo non è una situazione in cui noi possiamo pensare a cosa succederà il giorno dopo la tregua, perché la tregua oggi non c'è e io non penso che ci sarà nel breve tempo, purtroppo. Perché da questo conflitto ne esce un Iran che non è indebolito, un Iran in cui la situazione politica di cui prima parlavamo al suo interno era una situazione in cui c'era un'opposizione che aveva una voce, questa voce è stata spezzata dai bombardamenti, è evidente, e non penso che quel regime che c'è in Iran debba avere qualsiasi giustificazione. Ma di fronte a una democrazia e a un regime, noi non è che possiamo usare le stesse parole per un regime o una democrazia. Noi pretendiamo da una democrazia che si comporti come tale. Vale per gli Stati Uniti di Trump, vale anche per Israele di Netanyahu, che sta, a cui non possiamo fare le stesse richieste che facciamo a Hezbollah, perché Israele è una democrazia, Hezbollah è un gruppo terroristico che è dichiarato come terroristico. Quindi va bene pensare tutto quello che serve per quando arriverà la tregua, e le azioni che mette in campo il Ministero della Difesa per essere pronto quando sarà necessario a dare il contributo italiano in una logica certamente multilaterale, con il consenso delle Nazioni Unite o di chi o quale sarà l'attore principale che gestirà questa operazione, vanno tutte bene. Però ci vuole un'azione politica che sia diciamo conseguente a questo, e che sia conseguente a una determinata e forte presa di posizione in tutti i contesti, sempre decisa contro questa irragionevole e assurda posizione politica che gli Stati Uniti stanno assumendo, che purtroppo non sappiamo dove andrà a finire, perché la tregua si deve sottoscrivere e sarà un punto di un passo indietro rispetto alla situazione preesistente. La tregua si deve sottoscrivere con una disponibilità degli Stati Uniti di trovare un punto di mediazione, altrimenti il punto di mediazione non ci sarà e la situazione resterà tale. L'economia mondiale è condizionata da quello che sta accadendo in maniera talmente forte, talmente evidente, che probabilmente le conseguenze da noi devono appena arrivare. Ecco, io penso che noi dobbiamo avere questa consapevolezza, e avere questa consapevolezza ci dice che la nostra politica estera deve essere fatta di conseguenza in maniera molto più diciamo forte all'interno dell'Unione Europea, con una voce che sia di conseguenza capace di arrestare quello che gli Stati Uniti stanno facendo. Chiudo su un'ultima questione che riguarda il Libano. Il Libano è un paese sovrano. Io penso che la risoluzione delle Nazioni Unite, che per tanti anni ha governato anche la nostra missione internazionale, una risoluzione di cui abbiamo sempre criticato la democrazia.

0: Adesso debba trovare però una capacità di consentire una missione internazionale dove l'Italia ci sia, l'ho sentito più volte dire dal Ministro, ma ci sia in una cornice diversa. Perché se noi dobbiamo mettere il nostro personale in una situazione in cui non può agire fino in fondo per determinare il controllo di quell'area geografica così determinante tra Libano e Israele, rischiamo di trovare, di metterci a fare i cuscinetti in un conflitto che anche lì mi sembra che non ci siano le condizioni perché questo conflitto possa cessare nel breve termine.
1: Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Carfagna. Prego.
2: Sì, grazie Presidente. Sono tanti i temi che sono emersi anche dagli interventi dei colleghi, ma per ragioni di tempo resterò sul tema dell'informativa tenuta dai ministri che ringrazio per aver accolto la richiesta del Parlamento, ringrazio per questa informativa preventiva e ringrazio soprattutto perché hanno tracciato una linea che condividiamo fino in fondo e che credo dovrebbe vedere tutte le forze politiche unite in una prova di responsabilità e di maturità, perché mi sembra che la missione di sminamento dello stretto di Hormuz, che si realizzerà se, come tutti speriamo, il conflitto dovesse chiudersi con un'intesa, si fonderebbe su tre capisaldi rispetto ai quali onestamente facciamo fatica a vedere un'alternativa plausibile e credibile. Il primo: la necessità di ripristinare la navigazione sicura nello stretto di Hormuz alla fine del conflitto. Ricordiamo peraltro che lo stretto di Hormuz è una via marittima internazionale e nessuno, tantomeno l'Iran, può decidere chi attraversare, chi può attraversare e chi non può attraversare questa via marittima internazionale. Il secondo caposaldo su cui si fonderebbe questa missione riguarda la necessità di confermare l'allineamento italiano all'iniziativa europea, che è una delle più rilevanti degli ultimi anni, e il terzo, la necessità di dimostrare che l'Italia e l'Europa sono pronti ad assumersi la loro responsabilità anche in scenari geopolitici complessi, come peraltro hanno sempre fatto e fanno, e non perché qualcuno ci rimprovera erroneamente di non averlo fatto. Noi pensiamo che rispetto a questa visione che in particolare il ministro Crosetto ha delineato riguardo a questa ipotetica futura possibile missione non esista un'alternativa, o meglio, noi pensiamo che le alternative esistano, ma sono alternative che condannerebbero l'Italia all'isolamento sul piano internazionale, ne distruggerebbero la reputazione e la qualificherebbero come anello debole di ogni possibile accordo internazionale. Anche sulla questione dell'avvicinamento delle nostre navi alla zona di una futura possibile missione, mi sembra che il ministro Crosetto sia stato chiaro, è una necessità operativa che il ministro ha ben spiegato, legata alle tempistiche dell'avvicinamento delle navi militari, non incide minimamente sulle ovvie prerogative del Parlamento e chi la contesta, chi chiede che tutto sia fermo in attesa di un possibile mandato delle Nazioni Unite, nella realtà propone che l'Italia si tiri indietro e non è questa, diciamo, la nostra posizione, è una posizione che non condividiamo perché noi riteniamo che l'Italia debba fare la sua parte, debba assumersi le sue responsabilità in linea con le alleanze internazionali che ha sempre rispettato. Peraltro noi pensiamo che la crisi in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina, tra le tante altre cose, siano anche un banco di prova importante per il confronto sulla difesa comune europea, e sarebbe paradossale che chi proprio oggi e anche ieri chiedeva più Europa, chiedeva una maggiore integrazione europea proprio nel campo e nel settore della difesa, sottragga l'Italia a questa prova e la escluda da questo processo in corso in nome, poi non si capisce di cosa, in nome di, diciamo, un generico pacifismo o di un neutralismo.

0: fuori dal tempo. Il nostro auspicio quindi è che quando e se arriverà il momento il Parlamento possa esprimersi attraverso un voto comune. È sempre accaduto rispetto alle missioni internazionali, sarebbe surreale che non accadesse proprio adesso di fronte ad uno scenario geopolitico così complesso, e noi riteniamo anche che l'Italia debba mostrare fermezza nell'affermare alcuni punti che per noi non sono negoziabili, perché sappiamo tutti che è in corso un negoziato che attraversa, diciamo, alti e bassi, rispetto al quale, diciamo, le posizioni dell'Iran sono ben chiare. Cioè, l'Iran vuole continuare ad arricchire l'uranio, non vuole consegnare l'uranio arricchito, vuole mantenere il controllo su Hormuz, vuole mantenere il programma missilistico, vuole continuare a sostenere le milizie terroristiche che hanno disseminato il caos e il terrore in Medio Oriente. Io penso che l'Italia debba mostrare fermezza nel sostenere la richiesta americana che l'Iran consegni 460 kg di uranio arricchito, che peraltro ha già minacciato di voler trasformare in arma nucleare, con l'intento anche qui, insomma, palese, dichiarato più volte, di annientare Israele. Peraltro, insomma, non tutti sanno, o forse tutti sanno e fingono di non sapere, che nella piazza di Teheran c'è un orologio che scandisce i minuti, le ore, i giorni che mancherebbero alla distruzione dello Stato di Israele. Quindi mi sembra, insomma, che l'obiettivo sia ben chiaro e mai celato, e penso che l'Italia debba essere anche molto chiara nell'affermare, appunto, che l'Iran non possa dotarsi dell'arma atomica e che non possa sostenere le milizie terroristiche che hanno destabilizzato il Medio Oriente, e che non possa decidere chi attraversa e chi no, chi può attraversare e chi non può attraversare una via marittima internazionale. Penso che la chiarezza delle posizioni sia fondamentale per dare forza e credibilità all'azione di un grande paese come il nostro.
1: Grazie, onorevole Carfagna. Onorevole Della Vedova.
2: Grazie Presidente, anch'io voglio ringraziare i ministri per questa audizione. Se ho capito bene, in estrema sintesi, il punto è: premesso che qualsiasi decisione sull'impiego degli asset navali della Marina potrà avvenire solo dopo un passaggio parlamentare, cominciamo a portare gli assetti un po' più vicini qualora dovessero servire. In realtà questo mi sembra abbastanza anche ragionevole o condivisibile, ma non mi sembra il punto della discussione ad oggi. Quindi io mi sarei aspettato una valutazione un po' più incisiva su quanto sta accadendo. Faccio un esempio: lei, signor Ministro, Tajani ha detto di aver incontrato Rubio. Non pretendo di avere lo stenografico dell'incontro, ma Rubio anche a lei ha detto che l'obiettivo degli Stati Uniti è di riaprire Hormuz, cioè che abbiamo fatto tutto questo per tornare al punto di partenza, senza nemmeno avvicinare l'obiettivo che di per sé, a prescindere da un'operazione unilaterale, quella fatta da Trump e Netanyahu, fuori da qualsiasi ricerca di un contesto multilaterale, anche se magari non onusiano, cioè l'obiettivo che poteva essere auspicabile, quello della caduta del regime, di una speranza di libertà per decine di milioni di iraniani, non è stato minimamente raggiunto. Il potere è passato probabilmente un po' dalle mani degli Ayatollah ai Pasdaran, ma le esecuzioni continuano. Rubio le ha detto che la promessa di Trump a un certo punto, andate avanti con le proteste, l'aiuto sta arrivando, è suonato poi come un tradimento sul terreno. E quindi che valutazione date e dà l'Italia anche in sede europea di quello che sta accadendo? E la valutazione è prodromica a cercare di capire se e come l'Europa possa intervenire, perché se il punto è che si riapre un negoziato sul nucleare, Poi vedremo se le proposte, se tutto quello che dice Trump anche in queste ore, compreso il Venezuela, 51esimo Stato degli Stati Uniti, non so se Rubio parlava anche di questo, tutto quello che Trump dice sul nucleare, andremo a prenderlo, lo riporteremo a casa, eccetera, è possibile che si riapra un negoziato sul nucleare, ma anche qui si torna al punto di partenza, al punto di partenza di quando Trump volle uscire dall'accordo. Dall'accordo sul nucleare, accordo nel quale l'Europa aveva un suo ruolo e un suo protagonismo. Quindi una valutazione su questo non c'è, anche su come fa, forse anche per dire l'Europa non ce la fa a entrare in questa partita adesso che si prospetta un'ipotesi negoziale. È giusto sentire il ministro degli esteri iraniano, sentire Rubio, ma questo poi in sede europea porta a un'ipotesi di intervento oppure no? E a latere su questo punto si sta aprendo la discussione in Europa sul togliere il diritto di veto, l'unanimità, almeno sulle decisioni strategiche. Signor Ministro Tajani, la posizione del governo su questo è la sua? È quella dei popolari europei o resta quella di Meloni che dice che il diritto di veto è intangibile? Beh, per esempio questo sarebbe già un modo per dare un minimo di concretezza e di prospettiva politica alla nostra discussione, perché su questo per esempio il governo tedesco si è espresso in modo netto, non in generale si può usare la passerella, si possono usare, sarebbe una risposta, sarebbe un modo per dire da dopo domani l'Europa o da domani l'Europa può essere protagonista perché non più paralizzata dal diritto di veto. Quindi io mi aspetterei nelle repliche anche qualche dato di analisi e dei possibile iniziativa, magari anche per dire nessuna iniziativa è possibile in questa fase dal punto di vista diplomatico, dobbiamo solo wait and see, aspettare, e se poi per caso, per una ragione, per un'altra, per Xi Jinping, perché l'America non sopporta più i costi che aumentano tanto quanto in Europa alla fine, nonostante i profitti delle compagnie petrolifere, ci sarà una tregua, allora noi dentro una cornice multilaterale possibilmente saremo pronti allo sbinamento e alla riapertura di Hormuz. Risultato veramente scarso sarebbe la riapertura di una cosa che era già aperta prima della guerra, se tutto questo fosse lo svolgimento e la fine di questa operazione unilaterale. Chiudo con una nota margine rivolta al ministro Tajani, è proprio una nota margine, ma siccome lei ha citato la positività che io condivido degli accordi commerciali che nel frattempo l'Europa ha fatto, Mercosur, India, parliamo del Messico, ma se poi nel frattempo dessimo un segnale di responsabilità italiana e ratificassimo finalmente il CETA, forse saremmo molto più credibili anche su questo.
1: Grazie. Così concluso il giro degli interventi dei gruppi. Adesso do la parola al ministro Tajani per poter rispondere alle vostre domande. Prego.
3: Grazie per la partecipazione a questo incontro, le sollecitazioni che sono arrivate, le domande che sono state fatte. Per quanto riguarda la questione del memorandum, perché l'onorevole Lomuti ha fatto una domanda precisa, il giorno 13 aprile il ministro Crosetto ha inviato una lettera al ministro della difesa israeliano Katz annunciando la decisione italiana di sospendere il rinnovo automatico del memorandum, ma questa notizia era già stata data dal ministro Ciriani al Parlamento durante un question time, quindi la lettera è stata inviata. Per quanto riguarda la posizione, in italiano mi pare che è chiaro, se non si... Io però
1: lasciamo fare il suo intervento al ministro.
3: Buona educazione, io non ho interrotto nessuno. Esatto. Io ho risposto a una domanda precisa che mi era stata fatta. Poi se vogliamo discutere. Per quanto riguarda la questione dei coloni, possiamo ripetere sempre la stessa cosa. abbiamo detto che siamo contrari, il governo italiano è contrario a qualsiasi occupazione e acquisizione di territori della Cisgiordania da parte di Israele. L'abbiamo detto decine di volte venendo qua, sono venuto credo 90, questa credo sia la 94esima o 95esima volta che vengo in Parlamento. Diciamo sempre le stesse cose, però bisogna anche, cioè non è ogni volta devo sempre ripetere, come per qua.
4: Ma non li votiamo noi.
1: Lasciamo continuare i ministri.
3: Però scusate, io sono sempre disposto.
1: Lasciamoli con noi.
3: Le sanzioni sono sempre europee, non sono mai nazionali, quindi bisogna. Allora,
5: questo è per un dibattito.
1: Esatto. Colleghi, cortesemente, no, lasciamo continuare.
3: È inutile venire
1: Tajani.
3: Perché se uno ogni volta che parla viene interrotto.
1: Vale. Lasciamo, colleghi,
3: i dibattiti hanno anche delle regole, onorevole. I dibattiti hanno anche delle regole e soprattutto la buona educazione, se no.
1: Colleghi, cortesemente, lasciamo continuare il ministro Tajani.
3: Per quanto riguarda la libertà di navigazione, rispondo all'onorevole Fratoiani, che sa bene quanto sia stata ferma la nostra reazione nei confronti di Israele dopo l'arrembaggio che c'è stato ad alcune navi della flottiglia a 600 miglia di distanza dalle coste di Gaza, e qual è stato anche il nostro intervento, tant'è che poi sono stati liberati, siamo stati in contatto telefonico dalla sera precedente, quindi abbiamo seguito sempre condannando, io ma lo stesso Presidente del Consiglio, quello che era accaduto, tant'è che mi pare siamo stati, il nostro ambasciatore a Tel Aviv è stato convocato più volte, l'ambasciatore di Israele è stato convocato più volte, quindi nessuna, fermo restando che Israele è un paese alleato, non c'è da parte nostra nessuna, come posso dire, possibilità di cedere su alcune questioni, su alcuni principi e su alcuni valori. Quando abbiamo dovuto dire, come abbiamo gli Stati Uniti, perché mi pare, quando si dice qual è la posizione del governo italiano sulla guerra in Iran, mi pare che la risposta sia venuta dallo stesso Presidente degli Stati Uniti, che non ha gradito la posizione italiana, sono le dichiarazioni sue, quindi non è dalla parte più interessata. Noi abbiamo sempre detto che serviva una soluzione diplomatica, che non partecipava mai a alcuna iniziativa militare. Sulla liberazione di Hormuz non dipende da noi, c'è una guerra tra Israele, Stati Uniti da una parte e l'Iran dall'altra parte. Noi più che sostenere la soluzione diplomatica non è che possiamo imporre cose che non siamo in grado di imporre, né noi né l'Europa. L'Europa, sì, io sono favorevole a una politica estera europea, una politica di difesa comune europea, ma l'Europa poi deve avere la forza di poter impedire una guerra. Ma
1: collega, la prego. Collega, la prego.
3: Però, signor Presidente, io credo che sia veramente molto difficile parlare di fronte a atteggiamenti che non hanno nulla a che vedere con il confronto parlamentare. Il fatto, sono parlamentare dal 1994, non mi sono mai comportato in questa maniera, interrompere continuamente, se uno fa delle domande io rispondo, ho rispettato, non ho mai fiatato durante gli interventi, però pretendo lo stesso rispetto che io nei vostri confronti da parte vostra nei miei confronti, questo è quello che è fondamentale, il resto se no è veramente, come posso dire, è cattiva educazione parlamentare. Per quanto riguarda l'occupazione dei territori, non ho mai detto che noi siamo, ripeto quello che ho letto prima, siccome dice che io gli attacchi ai villaggi libanesi, non ho detto solo ai villaggi cristiani, ho detto in parallelo devono cessare gli inaccettabili attacchi israeliani ai villaggi del sud del Libano, virgola, anche cristiani, quindi anche vuol dire a tutti i villaggi compresi quelli cristiani, quindi questo è quello che ho detto, è testuale, quindi non ho parlato mai di cristiani e degli altri, non è che un morto cristiano vale più di un morto musulmano, ho detto soltanto però che sono stati compiuti atti contro la libertà religiosa, che è un'altra questione rispetto alle violenze che vengono compiute, che ho condannato. Ma non sono stati fatti gli stessi atti nei confronti di simboli di altre religioni, così come è stato fatto nei confronti della religione cristiana. Questo è un fatto incontrovertibile, tant'è che sono stati arrestati e condannati anche dagli israeliani i militari che hanno compiuto questi atti, che sono, come ci indigniamo quando ci sono atti di intolleranza religiosa nei confronti degli ebrei in Italia, dei musulmani in Italia, antisemitismo, islamofobia sono inaccettabili, ma nella stessa maniera io sono duro nel condannare gli atti contro la religione cristiana, perché non è una religione inferiore né all'Islam né all'ebraismo. Quindi quando nessuno si preoccupa se noi condanniamo o contesta se noi condanniamo atti contro l'Islam o atti contro la religione ebraica, credo che sia giusto condannare anche contro quelli della religione cristiana. Per quanto riguarda l'atteggiamento a Bruxelles, noi abbiamo sempre detto qual è la nostra posizione. Ci sono dibattiti aperti, ho ribadito che è stata la nostra sollecitazione le sanzioni contro i coloni, queste sono quelle decise dalla Commissione Europea, queste sono ulteriori oltre a quelle, il numero di coloni che vengono sanzionati da parte dell'Unione Europea. È aperto un dibattito, abbiamo detto che noi siamo pronti a discutere prendendo seriamente in considerazione, l'ho detto in Parlamento, l'ho ribadito oggi, l'ho ribadito durante il dibattito lunedì durante il Consiglio Affari Esteri, ad esaminare le sanzioni che prevedono azioni commerciali contro i prodotti dei coloni. Valuteremo, nel dibattito non c'è stato, aspettiamo la posizione della Commissione, presentiamo la posizione del Consiglio per vedere quali saranno le proposte. Pronti ad esaminare senza alcun pregiudizio, anzi con interesse, quelle che possono essere le proposte. Vedremo cosa farà la Commissione, questo è quello che è stato deciso durante il Consiglio Affari Esteri presieduto dalla signora Callas e dai ciprioti. Questo è quello che è successo. Per quanto riguarda invece la decisione di interrompere le relazioni commerciali, non è soltanto l'Italia e la Germania che hanno espresso dubbi, sono oltre all'Italia 8 paesi dell'Unione Europea, quindi non è soltanto l'Italia e la Germania, sono 8 paesi dell'Unione Europea: Grecia, Cipro, Repubblica Ceca, Austria, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria, anche Ungheria post Orban. Quindi evidentemente se ci sono delle perplessità da tanti paesi, perché il rischio è di colpire la popolazione civile israeliana e non il governo Netanyahu. Mi pare che per quanto riguarda il resto delle nostre posizioni sia tutto quanto molto chiaro, perché aver convocato più volte l'ambasciatore in Israele, aver fatto convocare il nostro ambasciatore per le nostre posizioni nei confronti delle violenze che sono state commesse, compresa quella contro la flottiglia, mi pare che questo sia chiaro, non c'è nessuna sudditanza da parte nostra nei confronti di chi che sia. Quello che ha detto il segretario di Stato Rubio è sempre la stessa cosa, che abbiamo incoraggiato anche loro, come abbiamo fatto con l'Iran, a concludere questa stagione e arrivare ad un accordo che permetta la libertà di navigazione a Hormuz, che sia lo Stato quanto, non abbiamo partecipato alla guerra, non abbiamo condiviso la guerra, non abbiamo, di più noi non possiamo fare, non siamo alle Nazioni Unite, come sapete bene, non siamo nel Consiglio di Sicurezza, se ci sono delle posizioni e noi siamo assolutamente favorevoli affinché qualsiasi tipo di intervento che coinvolga la nostra Marina Militare per garantire la libertà di navigazione a Hormuz deve essere fatto in un quadro internazionale. Io personalmente ho detto bandiera dell'ONU, bene, bandiera dell'Unione Europea, bene, qualsiasi altra aggregazione internazionale, bene, quindi più che sottolineare l'aspetto della necessità di avere un contesto internazionale, un quadro internazionale, non potevamo dire, perché l'abbiamo detto, ribadito, e ne siamo assolutamente convinti. Poi alle Nazioni Unite, quando ci sono i veti da parte di paesi che fanno parte del Consiglio di Sicurezza, questo non dipende certamente da noi. Per quanto riguarda il diritto di veto, rispondo all'onore della vedova, non c'è stata mai una posizione del governo ufficiale, ci sono posizioni all'interno della coalizione diverse, dei partiti, io sapete bene che sono favorevole alla chiusura della stagione del diritto di veto, ne parleremo quando ci sarà un confronto, un dibattito, prenderemo la rappresa una posizione, ma al momento non c'è una posizione ufficiale, ci sono partiti che hanno posizioni diverse, ma questo è normale.
1: Grazie. Ministro Tajani, do adesso la parola al ministro Crosetto, prego.
6: Sì, grazie Presidente. Io, prima di andare a una risposta più tecnica, c'è un quadro, diciamo, più generale che è stato sollevato da più parlamentari, come se il governo oggi non fosse venuto a relazionare su Hormuz, ma fosse venuto a dare un giudizio complessivo sulla situazione internazionale, su ciò che è successo, su quasi tutto lo scibile umano. Voi sapete perfettamente che esista una diversità di ruoli, essendo stati molti di voi al governo, tra quello che un parlamentare può dire quando è seduto in Parlamento, quello che un parlamentare può dire quando è seduto in Commissione, quello che lo stesso parlamentare, quando è chiamato a compiti di governo, ha il diritto e il dovere di fare per servire al meglio la propria nazione. Lo sapete perfettamente, sapete che in questo rientra anche il fatto che ogni parola che può essere che spende un ministro, un sottosegretario quando è al governo, ha un valore superiore a quella di un parlamentare, perché ha un eco che impegna la nazione e che quindi ogni parola deve essere mantenuta all'interno di un linguaggio che conoscete tutti perfettamente, essendo stati al governo, di governo. In questa, con queste tra virgolette limitazioni, il giudizio del governo su ciò che è successo in Israele negli ultimi anni, cosa è successo con la guerra in Iran, è stato molto chiaro, dicendo che era al fuori del diritto internazionale, condannando gli attacchi su Gaza, prendendo tutte le posizioni che qualunque altro governo avrebbe preso al posto di questo governo. Questo c'è stato. All'interno di queste posizioni che ci sono state, che non sono quotidiane, che non sono continue, che non sfilano in piazza con le bandiere, e sono state chiare come sono state chiare sull'Ucraina, perché i morti che ci sono stati a Gaza per noi pesavano come i morti civili ucraini, a differenza di piazze in cui pesavano solo gli uni e non gli altri, allo stesso modo. E allo stesso modo il governo ha cercato di comportarsi, senza sbandierare ideologie o condanne, ma cercando di mantenere la strada del diritto internazionale, del rispetto alla legge internazionale, e senza dimenticare la storia, perché anche i fatti gravi successi, condannati a Gaza, quello che succede in Cisgiordania, un atteggiamento di Israele che non abbiamo capito negli ultimi anni, non ci ha fatto dimenticare cos'è l'Iran, non ci ha fatto dimenticare di uno Stato che ha come obiettivo l'uccisione, la distruzione di un altro Stato, che ha operato negli ultimi decenni non soltanto direttamente ma anche attraverso dei proxy, che se anche c'è stato un errore anche in quest'ultima guerra, non sono cambiati e non sono diventati degli anellini né Israele né Hamas né Hezbollah né gli Houthi né i proxy, che hanno come obiettivo la distruzione di un altro Stato. Scritto, Israele non ha mai avuto la distruzione di un altro Stato, ha sempre avuto la sopravvivenza. Il modo con cui ha garantito la propria sopravvivenza, la propria difesa negli ultimi anni, può essere soggetto a un giudizio diverso, anche molto duro, ma è completamente diverso l'approccio, e queste due cose noi ce le abbiamo sempre avute chiare. Nell'ambito di queste difficoltà, perché quando a metterti in difficoltà è un alleato è più difficile relazionarsi, noi abbiamo affrontato anche il caso di Hormuz. Hormuz è un problema perché non soltanto per quello ha scatenato a livello internazionale, per ciò che scatena anche a livello interno, per il peso che ha nella nostra economia, sulle nostre tavole, nella vita quotidiana, abbiamo cercato di muoversi nel limite. Abbiamo fin dall'inizio, il ministro Tajani e io abbiamo chiesto l'intervento delle Nazioni Unite, la risoluzione che ha portato il Bahrain è stata sottoscritta, coapprovata da altri 112 paesi, ma se poi, come voi sapete benissimo, basta un paese per bloccarla, e in questo momento sapete perfettamente che sono la Cina e la Russia a bloccare che questa risoluzione, che diventi la risoluzione dell'ONU, allora si costruiscono alternative. Quali alternative? 40 paesi. Ieri c'erano 40 paesi che si stanno incontrando, hanno incontrato a livello esteri, a livello militare, a livello comitati tecnici, per cercare di costruire un'alleanza mondiale che, se non intervenisse la bandiera all'ONU, potesse in qualche modo surrogare l'impossibilità dell'ONU di agire, per andare a fare che cosa? A garantire la navigazione in uno stretto che è fondamentale, costruendo un modello che può essere un modello che domani, ci auguriamo di no, usiamo a Malacca, usiamo a Babel Mandeb o usiamo dovunque in un choke point, un'entità ostile decide di chiudere quello spazio di passaggio per l'economia del mondo, perché l'Iran, rispondendo, allargando la guerra, perché è vero che Hormuz non era un problema prima della guerra, lo è diventato per una tattica dell'Iran. L'Iran ha cambiato la tattica di guerra, non ha risposto agli aggressori come aveva fatto nella prima guerra, ha allargato il caos attaccando paesi che non l'avevano attaccato, perché i paesi del Golfo che non l'avevano attaccato sono stati coinvolti in questa guerra. Per cui no, non sto, onorevole Boldrini, non assolvo nessuno degli attori e non do la colpa all'Iran superiori e altri. Io non sono un difensore dell'Iran, non sono un difensore di Stati Uniti o Israele, guardo la situazione che si è creata. creata. La situazione che si è creata è quella che il governo deve affrontare. Come abbiamo pensato di affrontarla? Nel modo più pulito possibile, partecipando a una grande alleanza internazionale e sollecitandola. Questa alleanza che compito avrebbe il giorno che, e lo ridico perché forse non è stato chiaro, rileggo le mie parole. Per primo, non un temporaneo cessate il fuoco, ma una tregua vera, credibile, stabile, meglio ancora se una pace definitiva. Questo è quello che ho detto, mi ricito perché forse qualcuno non l'aveva capito. Una legittima cornice giuridica internazionale, l'accordo di tutte le parti interessate. Mi sembra di essere chiaro. Chiaramente una missione di qualunque tipo deve prevedere l'accordo di tutti i paesi che ci sono in quella zona, perché se l'Iran non fosse d'accordo non sarebbe una missione che può andare pacificamente, perché rischierebbe di essere bombardata, e siccome non andiamo lì con assetti da guerra per fare la guerra non potremmo rischiare, e quindi è necessario che ci sia una pace, una tregua condivisa, perché altrimenti non può esserci una missione di questo tipo. All'interno di questa decisione internazionale, che ripeto è europea, non lo so, ieri c'erano molti paesi europei, i paesi che l'hanno portata avanti per primi sono stati UK e Francia, ieri c'era quasi la quasi totalità dei paesi europei, c'è la partecipazione dei maggiori paesi europei, ma non ci sono solo quelli, c'è il Canada, c'è l'Australia, c'è la Nuova Zelanda, c'è l'Indonesia, si stanno aggregando tutti i paesi che hanno un interesse a fare questo. Il coinvolgimento della Cina, che qualcuno ha sollecitato, è fondamentale che ci sia la Cina come attore per arrivare a una risoluzione, perché se noi dobbiamo passare all'interno delle Nazioni Unite, sicuramente la Cina è uno strumento per arrivare. La Cina è la prima colpita da quello che sta succedendo a Hormuz, per cui dovrebbe avere un interesse pari, se non superiore al nostro, di arrivare a una soluzione. Cioè, detto, questo è quello che a noi è dato di fare nelle condizioni date. Se dipendesse da noi questa guerra non ci sarebbe mai stata. Se dipendesse da noi la tregua sarebbe iniziata il giorno dopo, perché non ci sarebbe mai stata la guerra. Se dipendesse da noi non ci sarebbe il problema di navigazione Hormuz. Stiamo cercando di gestire una situazione che si è creata con i nostri alleati, cercando di rimettere in piedi un'organizzazione multilaterale che in qualche modo abbia la possibilità di rispondere a quello che stiamo vedendo e che in qualche modo cerchiamo a cui porre rimedio. La tregua è possibile? Non lo so. Non penso. Oggi e questa settimana penso sia meno facile di quanto pensavo una settimana fa. Come tutti stiamo vedendo le dichiarazioni, stiamo vedendo quello che sta succedendo.
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
8: Buonasera da Massimo Giacomini, sono le 21, passate da una manciata di secondi, e andiamo all'attività del Senato, perché nel pomeriggio si è svolto il Premier Time. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, così Giorgia Meloni rispondendo alle opposizioni. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che la priorità va a salari, incentivi, aziende e natalità. Ma ascoltiamo il servizio di Carla Macrellino.
9: Delinea un quadro economico particolarmente complesso Giorgia Meloni, dovuto a tensioni geopolitiche che incidono sul potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi delle energie. Annuncia l'approvazione della legge delega sul nucleare entro l'estate, apre ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni e sui salari puntualizza.
10: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori, e abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
9: I salari crescono più dell'inflazione, dice la Premier, la tendenza si è invertita, e poi rivendica i risultati.
10: Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
9: Giorgia Meloni sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia. Definisce un buon lavoro quello fatto con le risorse del PNRR, rivendica il piano casa, un bene fondamentale e non di lusso, dice, e sul fisco ricorda che in 3 anni sono stati recuperati 100 miliardi dalla lotta all'evasione. Non abbiamo aumentato le tasse, ma diminuite, spiega la Premier, che ricorda i 55 miliardi investiti nel Mezzogiorno.
8: E nel dibattito d'aula la maggioranza ha fatto quadrato attorno alle politiche del governo, mentre le opposizioni hanno attaccato, accusando Meloni di vivere in una bolla, mentre la cassa integrazione esplosa e la produzione industriale impicchiata. Sentiamo Noemi Giunta.
9: Interventi in ordine crescente è un inizio morbido, tutto sommato, con Calenda di Azione che elenca vari punti critici, ma applaude al nucleare e punta il dito contro il superbonus, come gli esponenti della maggioranza. Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione, bene le politiche a favore del mezzogiorno per Forza Italia con Stefania Craxi, il capogruppo leghista Romeo rivendica il piano casa e a Giorgia Meloni dice:
11: venga un po' più spesso qui a fare queste sedute, perché almeno facciamo capire agli italiani, perché anche oggi non abbiamo sentito uno straccio di proposta da parte dell'opposizione.
9: Dure tutte le altre opposizioni, a cominciare dal PD con boccia

0: che accusa la Premier di dare numeri che non esistono. Gli italiani non sono con lei, dice, il referendum lo ha dimostrato.
1: Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
0: Toni e temi simili dei 5 Stelle, con Patuanelli che in più si dice sicuro che il nucleare resterà sulla carta e conclude: il super bonus l'avete rinnovato anche voi. Niente per giovani e merito secondo Verdi Sinistra. Renzi paragona il governo alla famiglia Adams e attacca il ministro Giuli: meglio se restava a suonare il flauto di Pan.
2: E alla Camera si è invece svolto il question time. Il ministro dell'economia Giorgetti ha parlato delle misure per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia. Ce ne parla Giuseppe Di Marco.
3: L'attenzione del governo resta vigile, ha detto Giorgetti, parlando dell'aumento della pressione fiscale tramite il drenaggio fiscale, e verrà accolta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il ministro ha spiegato che la vera priorità resta il caro energia.
4: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
3: Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla candidatura alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel Question Time la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
5: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
2: E al Question Time anche il ministro della Salute Orazio Schillaci, sollecitato sull'antivirus. Ma ascoltiamo il servizio di Eleonora Belviso.
6: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
7: Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso del Question Time alla Camera, in cui ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia.
6: Tutte le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test.
7: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie non esclude nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius in quarantena a causa del lungo periodo di incubazione, ma sottolinea che al momento non ci sono motivi per pensare che il virus abbia subito una mutazione tale da renderlo più trasmissibile. Intanto, evacuati gli ultimi passeggeri, la nave Focolaio dalle Canarie è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa un bilancio del contagio: 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo.
2: L'Aula del Senato ha approvato in quarta lettura, con la maggioranza assoluta, il DDL costituzionale che modifica lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Il testo era stato già approvato dalla Camera. Con il via libera di questo pomeriggio il testo è quindi legge. L'Aula della Camera ha invece approvato la mozione di maggioranza sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne. La mozione impegna il governo ad assicurare, tra l'altro, una particolare attenzione ad infrastrutture, mobilità e servizi pubblici per i comuni periferici. I lavori a Montecitorio sono proseguiti con l'esame del disegno di legge delega per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale. In mattinata c'è stata l'audizione nelle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato dei ministri Tajani e Crosetto. Sono stati ascoltati sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. E domani nell'aula del Senato è previsto il decreto fiscale sul quale è preannunciata la fiducia. Poi alle 15 è previsto il Question Time con i ministri Tajani, Lollobrigida e Casellati. La Camera infine ha in calendario il DDL delega polizia locale, pregiudiziali DL piano casa e il DDL delega ordinamento forense. Andiamo adesso nel Regno Unito. Come da tradizione, Re Carlo III ha aperto la nuova sessione del Parlamento, una cerimonia segnata dalla crisi politica del premier laburista Starmer, sconfitto alle amministrative. La corrispondente da Londra, Natalia Augias.
8: to improve relations with European partners.
9: C'è molta Europa nel discorso del re, possibile preludio al ritorno del Regno Unito dopo Brexit, secondo alcuni. E poi l'enfasi sulla sicurezza, la difesa dell'Ucraina, la centralità della NATO. La spettacolare cerimonia, cavalli, carrozze, il trono e la corona sulla testa di Carlo III, che spiega il programma del governo, sono magnifici. Ma il contenuto dell'intervento del re, scritto dal primo ministro, è molto politico. È il cambiamento che Starmer vuole imprimere al paese: nazionalizzazioni di acciaio e ferrovie, misure sul costo della vita, voto a 16 anni. Starmer parla ai laburisti ancora divisi. Non è servito l'incontro breve con Wes Streeting, ministro della salute, ora avversario, che vuole sostituirlo. E nelle prossime ore, domani, potrebbe lanciare la sfida, mentre Starmer combatte per restare. Parte intanto l'indagine parlamentare sul leader di ultradestra Farage. La donazione di 5 milioni di sterline ricevute dal miliardario in criptovalute Christopher Harborne poco prima delle elezioni politiche del 24.
2: Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio in regia Max Gambino. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. L'augurio di una buona serata da Massimo Giacomini.
10: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò

aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora, parla un

cemento. Quante ne abbiamo passate sopra quelle strade, le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle frecce addosso come se fossero tatuate, fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo, preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco, ma perché combatto, ripeto a me stesso, non cambiare mai, guido, non farlo. No!

le promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto ancora.

farmene una colpa, anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico.

te lo prometto, oh, oh. Te lo prometto, oh, oh. Te lo prometto, oh, oh. Te lo prometto.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultimo.

di me non so se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come puntura.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.